0: Io vorrei avere un margarita in mano, in realtà, lo sai, Sonia, però ti dico che in realtà non posso, perché non fa così caldo come in Italia, non fa 30 degree, come diceva la canzone di Anna che abbiamo ascoltato poco fa.
1: Ci facciamo un hot chocolate.
0: Yeah, that's the only thing that we can do now, because yeah, it's winter.
1: Con un po' di tequila.
0: Con un po' di tequila, exactly, o un po' di peperoncino. Ma allora, in Italia in realtà fa veramente così caldo, talmente caldo, che il parmigiano reggiano, ragazzi miei, è a rischio proprio perché c'è questa heat wave. E quindi nelle regioni, in alcune regioni del nord Italia, dove insomma si produce soprattutto questo tipo di cheese, le mucche sono sotto stress, immagina, poverine. Le mucche sono stressate. Cosa si fa quando le mucche sono stressate?
1: And I think they've got to de-stress. Maybe give them a margarita.
0: But yes,
1: they
0: can
1: said
0: we?
1: Even the warehouses are too hot. Too.
0: Yes, yes.
1: Because, come le sapete, everything in Italy, you need a very, very
0: correct
1: specific process. Their temperature has to be right.
0: Exactly.
1: The air has to be right. The water has to be right. Everything needs to be perfect. So imagine that the warehouses are getting really hot.
0: Yes.
1: They've never seen this
0: type of
1: heat wave before.
0: Exactly.
1: And it's going to affect the cheese.
0: Yeah, the cows and then the cheese. Yeah,
1: yeah.
0: Imagine, like, what's going to happen if, you know, we can't have any more parmigiano reggiano.
1: Silvia, I can see a single tear dropping down your face.
0: I know, like, I'm actually like, this
1: getting
0: news.
1: Very emotional.
0: Yeah, this news shocked me, because, not only because la più grande, una delle più grandi industrie che porta 740 billion di dollari come di revenue, però è anche, c'è il, per me il parmigiano reggiano, Sonia, è, come posso dire, sì, esatto, tu non sei vegana, no? Tu sei solo vegetariana.
1: Sì.
0: Ok. Sei vegana?
1: No.
0: Ah, ok, a posto.
1: You were asking me that in it, as though you were going to kick me out of the studio.
0: No.
1: If I said yes.
0: No. Look, I would have probably maybe made
1: some
0: face.
1: No, Sylvia, I bathe in cheese. Don't worry.
0: Okay. That's good. No, perché divento emotional, le mie, sono anche sempre molto eccitata quando parlo di cheese, perché a me poi piace.
1: Sì.
0: Yeah. A me piace, questa è una combination che devi provare, allora. Un pezzetto di parmigiano reggiano e poi l'aceto balsamico.
1: L'ho provato.
0: Ah, ok.
1: Bene. Ma l'aceto da Modena.
0: Brava.
1: The glaze.
0: Sì, quindi non quello liquido,
1: no,
0: proprio quella specie di cremina, no?
1: Yeah. When I was in Modena, we went to the farm where they make l'aceto.
0: Oh, okay.
1: I barattoli, and we did a tour, and then we spent a lot of money on the bus.
0: Look at you guys.
1: They could see us coming.
0: Yes. Okay. Yeah. Interesting. Well, e poi il parmigiano reggiano, dobbiamo specificarlo, visto che prima abbiamo parlato di carbonara, non va sulla carbonara,
1: no.
0: Quindi sulla carbonara ci va il pecorino, quindi. Quindi va bene che, insomma, il parmigiano reggiano è un po' affetto.
1: If the heat wave is affecting the parmigiano, probably the pecorino as well.
0: Yeah, I think so. Vabbè. Ok, speriamo che queste mucche non diventano troppo stressate, quindi forse hanno bisogno di due gocce di profumo, oppure due gocce di Chanel, come la prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare subito dopo, di Drum and Jack.
2: Ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Baking Street Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Radio Italiana 531.

0: Allora, siamo tornate e ovviamente abbiamo un'altra super notizia per voi che magari non è scioccante come quella delle mucche di prima, però ce n'è da parlare qui, Sonia. Allora, la BBC detta le 7 regole per gli inglesi che vanno in vacanza in Italia o più in generale per i turisti, insomma, quindi non solo gli inglesi, yeah, Australians, yeah, that's right, non solo gli inglesi, non vogliamo essere razzisti, dai.
1: Che vanno in vacanza.
0: Che
1: in
0: vanno
1: Italia.
0: In vacanza. Sì. Vai con la prima.
1: La prima è non ordinare un cappuccino dopo colazione.
0: Ok.
1: Sei d'accordo?
0: Assolutamente sì.
1: Sì, ma sono stufa di sentire questa regola. Everywhere, like it's everywhere. How many times do people say it? Don't order a cappuccino after 12, like you're gonna get shot.
0: I know. Look, probably you know.
1: So, like it's on Instagram, it's in this article, it's like everywhere.
0: I know.
1: But I don't think anyone actually cares.
0: Yeah, you're probably right, but I care because I actually look at the watch, and if it's past 12, I don't order a cappuccino.
1: But that means before you're looking at your watch, you're thinking, I feel like a cappuccino.
0: Don't even try. Vado con la seconda regola, che è non alterare l'ordine del pasto. Allora, in Italia tutto segue come se fosse una sinfonia, no? Abbiamo l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno, il dolce, il caffè e l'amaro, ok? Che ovviamente l'amaro in genere è un digestivo a base di caffeina oppure ad alcol, dipende, no? Perché magari se hai bevuto troppo vino durante il pasto. Quindi cosa succede? Che non si ordina tutto insieme. Adesso qui quando siamo a Melbourne, ogni volta
1: si
0: che vado fuori
1: tutto insieme.
0: Can we bring everything together? But why? Cioè, perché? Perché devi portare tutto insieme?
1: Because you want a bit of this, a bit of that, and you want to go a bit, you know, back to that.
0: No. Però è qua la cosa, qua è dove mi tocca il punto. In Italia, no? L'insalata non arriva prima della pasta, l'insalata arriva dopo. Qua a Melbourne o in Australia l'insalata arriva prima e la gente la mette nella pasta addirittura.
1: Silvia, don't kill me, I've even had an amaro before dinner.
0: Oh, come on, ok, alright.
1: Per iniziare,
0: please go ahead with the third rule. Vai.
1: Non si mescolano mare e montagna.
0: Ok, lo sai, mare e montagna, no?
1: Yeah. So you don't have parmigiano con pesce.
0: Sì.
1: Yeah, the mountains and the sea.
0: Exactly.
1: And not to be mixed.
0: Oppure la carne con il pesce, ma a te questo non importa perché tu sei vegetariano.
1: Exactly.
0: Me lo sono ricordato, ragazzi. Me lo sono ricordato. Ok, quarta regola. Non chiedere sostituzioni, perché in Italia i piatti al ristorante non sono personalizzabili, ok? Quindi non è come qua che dici allo chef: senti, ma questo me lo faresti così, oppure mi metti il chicken nella carbonara? Oh god, ok.
1: Decaf.
0: Yes.
1: Esiste il decaf in
0: Italia? Esiste, okay. Decaffeinato, va bene.
1: So I think I've never thought about it before, but
0: why?
1: I've never thought about how like common it is to make changes here.
0: Yes.
1: Which I don't do personally.
0: That's good. Okay.
1: But yeah, in Italy, what you can order a pasta dish.
0: No, because you know what the concept behind is, because you are going to disrespect the chef or something like that, you know, è come se non ti fidi di quello
1: ho
0: che
1: capito.
0: Lui sta creando.
1: Forse
0: no?
1: Qui usano più cose che non sono necessarie. No. Yeah. You can take this off, take this off.
0: I know.
1: In Italy, you know, you make simple good
0: Però
1: food,
0: molti yeah. chef qui diventano annoying. Io ho lavorato nel ristorante, ogni volta che mi ricordavo c'era un tavolo in particolare, il regulars, e loro facevano tutte le modifiche e lo chef sbruffava ogni volta, quindi probabilmente non sono contenti neanche loro. Ma continuiamo, quindi cosa abbiamo dopo come regola?
1: Non allontanatevi dalla regione.
0: Okay.
1: So eat from the region.
0: Yes.
1: If you're in the region,
0: yes.
1: eat their specialties.
0: Yes.
1: What they make there.
0: Yes.
1: I mean, it makes sense because that's where it's going to be the best.
0: Exactly.
1: You know what I mean?
0: Yes. Like, so if you go to Naples,
1: have a pizza.
0: Exactly. Yes. And if you go to Amalfi Coast,
1: Have a lemon.
0: Yeah, or lemon.
1: Eat a bag of lemons.
0: Yeah, or the entire limoncello.
1: Yeah.
0: E di nuovo, se volete la cacio e pepe, la carbonara, andate
1: a Roma.
0: Perfetto. Mm. Yeah. E ti dico, invece, se vuoi l'apero spritz con gli assaggini, Venezia. O il nord,
1: Venezia,
0: no? Perché,
1: that's the top for

0: Yeah, I remember there was the art involved, but anyway, I don't know.
1: Heart attack.
0: Yeah, heart attack. Yeah. Ok, adesso continuiamo con l'ultima regola, ed è penso quella più importante. Non abbiate fretta, quindi no rush.
1: Yeah, otherwise you might have a heart attack.
0: Exactly. Perché mangiare al ristorante in Italia è un rituale sociale, non una semplice transazione digestiva. Quindi, se arrivate a cena all'orario tipico italiano, che generalmente è 8, 8 e mezza, anche 9, soprattutto d'estate, aspettatevi di finire almeno per mezzanotte. Cioè, un'ultima raccomandazione, non perdetevi l'amaro, cioè proprio con il punto esclamativo. Allora, rigorosamente dopo il pasto italiano va bevuto l'amaro, o come diciamo dalle mie parti, caffè e ammazza caffè.
1: Ammazza caffè.
0: In questo ordine, capito?
1: Yes,
0: prima
1: yes.
0: Il caffè e poi dopo
1: l'ammazza caffè. I love finishing a meal with amaro and yes. Also sometimes starting a meal with wasabi.
0: Well, Sonia è la prova che queste regole sì, ok, vanno rispettate, però possono essere anche cambiate, quindi
1: yeah, also sometimes during my meal.
0: Also sometimes imagine like you're drinking a amaro del capo mentre ti mangi la lasagna.
1: Why not?
0: Okay.
1: Because it's a digestivo, what better time to have it than when you're actually digesting?
0: No, io adesso non ce la faccio più, vado avanti con la prossima canzone.

0: Questo era Clara con San Giovanni, ovviamente le ragazze, e ti devo dire, ragazza, che purtroppo siamo alla fine del programma. Oh. Il tempo con te, mia cara Sonia, dura sempre troppo poco.
1: Troppo o troppo poco?
0: No, no, no, no, no,
1: entrambe.
0: Troppo poco.

0: Dipende al momento.
1: Dipende al momento. Vabbè, dipende anche da te, perché dici che tu il sabato mattina, quando non hai niente da fare, mi vieni a trovare in studio.
0: No,
1: quindi.
0: No. Allora, cosa fai questo weekend?
1: Allora, questo weekend ho un sacco di cose exciting da fare. Allora, c'è questo show al Royal Botanical Garden, I think. E praticamente non so se è uno show in realtà. E hanno messo tutte queste luci dentro al giardino ai giardini botanici, e a quanto pare lo fanno, le hanno fatto anche altri anni, quindi non è una cosa
0: show.
1: No, non è uno show, cioè il giardino c'ha tutte le luci, tu passeggi nel giardino,
0: sì.
1: E ci sono tutte
0: garden of lights.
1: I don't know. E quindi niente, andiamo con un paio di amici, amiche, e vado a vedere queste luci.
0: Boh. Oh, there's always some sort of festival a Melbourne.
1: Probabilmente, sì, yeah. Sì, cioè yeah. ogni settimana c'è qualcosa di nuovo. La settimana scorsa abbiamo avuto la Columbian Independence, e quindi c'erano un sacco di posti che facevano tutti i cibi colombiani, insomma.
0: There's
1: dire,
0: always
1: sì.
0: a light festival, a cultural festival, a film festival.
1: Exactly.
0: So plenty to do. And I'll probably sleep all weekend.
1: Oh, well, I was gonna say, and there's always like a comedy show.
0: Gig, yeah. So I'll sleep in, and then I'll go and perform comedy.
1: Yeah,
0: night.
1: I was gonna say, can you nap before a comedy and another, like a show and another? You can do a little nap
0: in between. If
1: yeah.
0: Time.
1: Yes.
0: Yeah. Sometimes I'm running across the city, comedy club.
1: Mm. Bene. Allora, ragazzi, ricordatevi, seguite Sonia sui social, Sonia di Comedy, e ovviamente continuate a seguirci, perché noi torniamo sabato prossimo con Da Roma a Melbourne con Silvia e Sonia. Buon procedimento di giornata.
0: Ciao.
2: Radio Italiana 531.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
8: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
8: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
8: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
8: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
9: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:01.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
3: La vostra radio, la radio italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Sono l'australiana.
1: Ah, 5-3-1. Buongiorno Marisa.
0: Buongiorno bellissima.
1: Come stai? Dove siamo?
0: Beh, io sono contentissima perché siamo allo stato di Cairns per
1: Italian Cairns Festival
0: di 2026.
1: Cairns Italian Festival 2026, Italy in the Tropic.
0: Ah, brava, infatti, ma oggi almeno l'umidità si può almeno...
1: Possiamo dirlo che c'è una splendida giornata.
0: Ok, ma...
1: Siamo stati fortunati.
0: Vogliamo dire questo perché sì. So che in Adelaide c'è la pioggia, mi
1: dispiace,
0: ma comunque
1: per voi che state ascoltando,
0: noi portiamo il sole
1: sì,
0: a voi.
1: Siamo venuti qua e abbiamo portato il sole. Siamo felicissimi per gli organizzatori perché è veramente una giornata meravigliosa, c'è un sole stupendo, la gente ha già iniziato ad arrivare,
0: sì,
1: sono le
0: 10:30,
1: esatto, aperto alle 10 e siamo nel bel mezzo di questo evento
0: sì.
1: Che è già iniziato settimana scorsa e andrà avanti anche la prossima settimana.
0: Ma
1: giusto?
0: Infatti ha iniziato giovedì, c'è una programma intera per tutta la settimana, o almeno per 10 giorni, cioè, hanno così tante cose è una programma intera di cose diverse, ma anche le messe, anche una serata di opera. Cioè, poi c'è un pranzo lunga, classe per fare le salsicce, imparare, puoi anche fare la pasta fresca,
1: pizza, tasty night.
0: Ma poi oggi la festa è la giornata più importante. Comunque adesso al palco c'è anche Romano Brothers, no? Direttamente dalla Sicilia.
1: Allora facciamo così, facciamo ascoltare anche i nostri amici che non
0: importante.
1: Sono qui a Cairns, i Romano Brothers.
0: Live.
1: Direttamente live dallo stage. A

0: you.
1: Eccoci di nuovo a Cairns. Avete sentito i
2: Romano Brothers, esatto, direttamente, sì. Loro sono direttamente dalla Sicilia, è la prima volta sì, che loro attendono il Cairns Italian Festival, e poi mi sembra che anche questo gruppo hanno aperto per
1: Lucio Dalla.
2: Ma guarda,
1: Lucio Dalla, incredibili,
2: bravissimi.
1: Sono veramente bravi.
2: Sono molto contenta di avere l'opportunità di ascoltarci, eh?
1: E state con noi perché cercheremo di intervistarli appena finiscono la loro performance.
2: Assolutamente.
1: Cosa dici, Marisa?
2: Ma per adesso,
1: adesso andiamo ad ascoltare una bellissima canzone.

0: Eccoci di nuovo che... cara Marisa, che bella.
1: Ma che bella canzone, eh? Sì. Mi fai venire la voglia sempre di ballare quando sento quella canzone.
0: E cioè, adesso infatti... ce ne sono altre.
1: Sì. Ma poi anche ieri sera, quella canzone quando l'hanno
0: farsi... ricordiamo che siamo andati alla festa in discoteca della...
1: C'era l'Eve della Italian Festival.
0: E abbiamo ballato tutte le canzoni.
1: Anzi,
0: italiane.
1: Se seguite il nostro social,
0: andate a vedere
1: per favore
0: tutte le stories.
1: Così condividiamo il tempo qui a Kent con tutti voi.
0: Una vibe davvero positiva.
1: Che potete anche l'anno prossimo venire anche incontrarci qui a Kent. Perché no? Uè,
0: eccoci.
1: Eravate il master. Ciao.
2: Buongiorno.
1: Stefano.
0: Benvenuto Stefano, benvenuto. Allora...
2: È ancora giorno o è pomeriggio?
0: No.
2: Sapete allora. Che io e lo spazio-tempo siamo allora, due cose diverse.
0: Te lo dico, qui a Cairns sono quasi
1: ancora
0: le 11
1: la mattina.
0: Del mattino.
2: Bene.
0: Raccontaci però, visto che sei andato un attimo a fare un giro,
2: un excursus. Allora, la festa, il parco qui, il Fogarty Park, che ospita questa bellissima festa, è bellissimo ed è pieno di activities,
1: yes.
2: È pieno di... cibo da tutte le regioni.
0: Vediamo noi anche dei fumi che a un certo punto si innalzano nel cielo, non oso immaginare.
1: Meno male che non siamo così vicino, è importante.
2: Parlando di fumi, il fumo più bello è quello degli arrosticini.
1: Sì, assolutamente.
2: Che sono,
0: adoriamo.
2: Che non possiamo non avere a una festa. Poi abbiamo i siciliani che fanno
0: cannoli
2: e la granita.
0: Ecco, quella ci sta oggi.
2: Capito?
0: La
1: hanno iniziato?
2: Hanno già iniziato a farla, perché poi c'è tutto un macchinario che fa
0: il
2: ghiaccio, lo si vede proprio.
1: Che bello.
2: Vai lì, ordini la tua granita.
1: Ma la fanno con la panna?
2: La granita non ha la panna, temo.
0: No, perché hai ragione Marisa,
2: sì.
0: Perché la granita in Sicilia è granita
2: la panna
0: al caffè.
2: Sopra.
0: La panna è granita al caffè. Panna
1: Brava.
0: Sopra e brioche col tuppo. Scusate,
2: okay,
0: quella col tuppo.
2: Allora,
0: però
2: non ho visto la panna.
1: Okay.
0: Però ci basta la granita stamattina.
2: Basta, perché poi qua ai tropici.
0: Mm-hmm. È vero, siamo ai tropici.
2: Non possiamo non avere la granita. Poi dopo c'è tutta una serie di pasta, la pizza, c'è
0: gelato,
2: la pizza arrotolata.
0: La pizza arrotolata.
2: Poi c'è un bel ragazzo che ci spreme.
0: Ci spreme, Stefano?
2: Le arance.
0: Le arance.
1: Ah, sì?
2: Sì, fresh pressed juice.
1: Nice.
2: Lui proprio lo vedi che spreme tutte le arance, poverino, ma le spreme molto bene.
1: Ma
2: poi dopo,
1: No, continua, scusami. Scusami.
2: Poi c'è un oyster bar.
0: Davvero?
2: Dove arriveremo poi anche noi a un certo punto.
0: È perché siamo ancora un po', scusate, siamo ancora un po' con le vibe così belle, così positive di ieri sera.
1: È vero,
0: ci siamo divertiti.
2: Abbiamo spremuto un sacco di arance anche ieri sera.
0: Abbiamo spremuto le arance anche ieri sera. Abbiamo stretto un sacco di amicizie, ci siamo divertiti. E quindi stamattina ci siamo alzati felici
1: Ma
0: di passare questa giornata.
1: Ieri sera eravamo insieme anche alcuni artisti che saranno qui oggi. E poi anche tutto il comitato. Era una bellissima serata per festeggiare questa settimana e l'apertura.
2: Di celebrazioni.
0: Sì.
2: Avete fatto sentire i Romano Brothers?
0: Assolutamente, abbiamo già fatto sentire un sacco di
2: canzoni. Mi hanno detto che questi due musicisti e cantanti che vengono direttamente dalla Sicilia hanno a Pensa addirittura aperto.
1: Abbiamo scoperto questo.
0: Darci una news, ma noi abbiamo prima detto che loro hanno aperto il concerto di Lucio Dalla.
2: Il segreto di Pulcinella.
0: Esatto, che sanno tutti.
1: ma diciamo anche che c'è una splendida entrata alla questa festa, no?
2: Infatti.
0: Allora, intanto hanno messo questo tappeto rosso che ci piace, bellissimo.
1: Wow.
0: Sì.
1: Mi ha fatto sentire veramente.
2: Marisa aveva la valigia da 30 kg per venire al parco.
1: Ma guarda,
0: come fa oggi Marisa con la valigia?
1: Non si sa mai.
0: Non li sapete
1: quello che può succedere. Deve essere pronta per tutte le circostanze.
0: Qualsiasi cosa.
2: La gente gli chiedeva: ma lei al volo tra un'ora?
0: No, lei domani. È per la giornata. Ha portato i vestiti per la giornata.
2: Io ho preso solo la mousse, che come ormai tutti sanno è essential per la mia vita.
0: E io il rossetto. Questo è. Ognuno ognuno ha le sue priorità
2: della vita.
1: Comunque, okay, scusa, Marisa, ma se avete bisogno di qualcosa, no, non mi chiede,
2: cosa posso chiederti? Il cambio vestito? Cioè, non posso vestirmi con i tuoi vestiti.
1: Comunque, ritorniamo all'entrata.
0: Brava, ma che cosa c'è all'entrata, Marisa?
1: No, ma poi c'era anche una cosa che a me mi ha fatto sentire veramente legata alla festa, ma poi la comunità italiana in genere, perché ci sta le storie delle immigranti.
2: Sì, infatti è una cosa che dobbiamo assolutamente rubare e fare.
0: È una bellissima idea. È una bellissima
2: idea. Mi dispiace, non la spieghiamo troppo. Diciamo che c'è un percorso.
1: Era la nostra idea.
2: È la nostra idea. Diciamo che c'è un modo per raccontare l'immigrazione, un tipo di storytelling che funziona molto bene e molto visual. Quindi lo possiamo fare. Facciamo come i cinesi.
0: Copiamo. Si può copiare, insomma, dovrebbero essere proud che
2: a me quando mi copiano mi girano parecchio le
0: arance. Però un attimo, però c'è copiare.
2: Dai, non è lusingato per niente.
1: Ma è una cosa bella, anche un complimento.
0: A loro, lo stiamo facendo loro perché è un'idea molto bella.
2: Se lo facessero a me mi metto a spremere le arance e non la finisco più, capisci? Ecco.
1: Ma dai, Stefano, lo sapevi che c'è anche l'anniversario di Keynes, che è stata fondata 150 anni fa?
2: Non ci posso credere.
0: No. Anche io ho detto la stessa cosa, però ci siamo documentati.
1: Qui.
2: È scritto nero su bianco.
1: Vedi? Qui. E poi gli italiani sono stati un grande, grande parte della fondazione di Keynes.
2: The sugar cane.
1: Yes, that's right.
2: Le canne da zucchero.
1: Non dobbiamo dimenticare questo.
0: Adam, come ci diceva ieri
2: Adam dagli occhi incantati.
0: No, ti confondi.
2: C'è sta cartella.
0: Ce l'ha detto. Ce l'ha detto Adam.
1: Yes. O grande era... sia sta cartella.
0: Ma non ce l'ha detto l'autista di Uber?
2: No, lui ci ha raccontato altre cose.
1: Ma infatti, a che ora saranno qui davanti a noi? Dovete rimanere con abbiamo un programma enorme.
0: Sì, il programma è Romano Brothers stanno per finire.
2: Sai che cosa mi piace anche? Che per esempio prima ci sono stati i ballerini la scuola giovane, no? I Turning Point, Dance School. Ma loro ci saranno anche più tardi, quindi tutti hanno un doppio act, quindi c'è varietà, c'è movimento, no?
0: Molto movimento. Infatti adesso che i Romano Brothers stanno finendo.
2: Sì, hanno
0: appena
2: finito.
0: Hanno appena finito.
2: Diamo la linea.
1: E chi c'è al palco?
0: I nostri due MC. Ricordiamo Simone e Marco. Allora ci sentiamo dopo, ok?
3: La nonna, she's the one that pushed me at the spaghetti eating competition 2 years ago. She pushed me. Sì, mi ricordo. You were grey. You were grey then. Ah, ok.
4: All right, so your ultimate gateway, as I said, a trip to Italy from Cairns to Milan, where fashion, culture, Marco, food are at your doorstep. You will stay 4 nights in a hotel, 4 stars hotel in
3: which
4: Milan.
3: Which is my mom's house, basically.
4: Pretty much, looked after all day. But also, you've got a second prize, Marco.
3: The Longhi Maestosa fully automatic coffee machines. Obviously, who doesn't like coffee freshly brewed in the morning? You wake up, press the button, and there you go.
5: Cappuccino.
3: With more than 20 different hot and cold specialties, you just need a coffee maker like these ones.
4: Like this one.
3: Correct.
4: This guy here is also a coffee maker.
3: I can be the barista. And just a reminder, these tickets are starting from $10. You can win a trip to Italy valued at $13,000 with a $10 ticket.
4: Correct. We also have to thank Pacific Toyota here in Cairns for the job of helping us out in putting together this raffle. The third prize, value $1,000, is an Italian enology experience. 12 bottles of wine, of premium Italian wine from, Tuscany, Chianti,
3: Montepulciano d'Abruzzo.
4: Bravo, you need them. And then, of course, with your $10, you got many more other prizes, value $100, so you will see from Pistacchi Restaurant, Olis Italians, Vitalia, Villa Romana Restaurant, so plenty of opportunities to bring something home. Yes, tell me.
3: So the ticket booth is located at your right of the marquee, so you can see it when you see the San Pellegrino umbrella just next to it, so you get a nice San Pellegrino drinks while you're there. And this This draw will be done on the 3rd of August at Kent City at 10 a.m. So you got see you.
5: Eccoci,
2: sì, noi rientriamo in onda, siamo in diretta, sì, dal Fogarty Park a Kensi per l'Italian Festa e abbiamo ripreso la linea dallo stage dove Ciccio e Franco ci spiegano in inglese qualcosa che devono aver prima capito, se no non lo possono spiegare.
5: Comunque ricordo alias Simone Marco.
2: Alias Simone Marco.
1: È bello ascoltarci in inglese, no? Ascoltare
2: fantastico
1: loro.
2: Invece noi torniamo e parliamo in italiano e vi raccontiamo che loro stanno spiegando un po' il programma della giornata e il fatto che c'è una bellissima, interessantissima la lotteria, può essere interessante
5: una
1: no,
5: sì, può essere,
1: no, perché sappiamo già chi
5: sappiamo
2: una
5: già.
2: Appealing vedi,
5: vedi che c'è appealing
2: una affascinante lotteria.
5: No, c'è cioè una lotteria molto interessante, si può dire così, perché il primo premio
2: è un viaggio,
5: esatto,
2: in Italia, tra l'altro è Kensi,
5: è a Milano.
2: Esatto. Noi abbiamo già preso i biglietti che erano solo $10 l'uno,
5: tra l'altro solo $10,
1: anzi due per 19,
2: cioè, infatti se ne è presi due.
5: Però ricordiamo che non solo il primo premio è il viaggio Kensi Milano per due persone con, sì, quattro notti in albergo,
1: sì,
5: ma anche gli altri premi erano molto carini,
2: decenti,
5: sì, ma no, sì, dai,
2: no,
5: vabbè,
2: scherzo,
5: però,
2: per scherzare,
5: sì, sì,
2: no, una, no, no, è fatta una, molto bene. E poi siccome qui Fogarty Park alla fine durante questa giornata arriveranno 25.000 persone come minimo in totale insieme, possono essere anche di più, perché qui a Kens oggi
5: che fai?
2: Vengono qui tutti,
5: tra l'altro, perché, cioè, perché allora il bagno non lo fai,
2: non puoi fare il bagno perché la laguna è in
5: chiusa.
2: Maintenance la stanno rinnovando,
1: siamo stati così, sì, dispiaciuti,
5: esatto,
1: ma comunque
5: poi se ti tuffi in mare c'è il coccodrillo, quindi non vi tuffate.
2: Se no c'è quello di Simone gonfiabile, la gente viene per vedere quello,
5: per vedere quello, esatto. E quindi rimane solo il fuoco di Park
2: dove c'è cibo, musica, Radio Italiana
1: tutto.
2: 531, la lotteria per andare in Italia,
5: insomma, che
2: e l'Oyster Bar,
5: Oyster
2: e
5: Bar,
2: quello che spreme le arance,
5: tra l'altro quello che spreme le arance. E noi qui, venite a trovarci, siamo qui.
1: Beh, posso chiedere una cosa, Stefano?
2: Se
1: cioè, so che sei stato organizzata stamattina perché hai portato l'asciugamano, per quale motivo?
5: Giusto.
2: Sì, perché a un certo punto ci sarà la eating spaghetti competition. La spaghetti.
5: Spiegaci.
2: Eating competition.
1: E allora fai parte?
2: Io mi iscrivo.
1: Oh,
2: quindi
1: claro.
2: Quando poi avrò tutta la faccia
5: e noi verremo a documentare,
2: esatto,
5: cosa succederà Marisa.
1: Ok, e devo dirti che hai preso
2: Marco
1: spazio
2: gioca,
1: nella valigia per questo bed.
2: Certo,
5: hai preso
2: un asciugamano di quelli da
5: perché io non vorrei dire però qua
1: comunque
5: Marisa,
1: non vediamo
5: Marisa.
1: L'ora di questo, questo andrà su socials sicuramente. Comunque, ma hai fatto la pratica?
2: Di che? Di mangiare?
1: Yeah.
2: Sì, però non ho mangiato la pasticca per lo stomaco, quindi Irene poi mi deve portare la pasticca perché non muoio fino a stasera. Poi tra l'altro che non posso mangiare pomodoro e lo mangerò alla spaghetti competition. Non dovrei, no, che non posso.
1: Ma guarda che grande sacrifici che fai per la radio,
5: possiamo
1: bravo.
5: Chiedere uno spaghetto in bianco?
2: Per me? Beh, direi sì.
1: È possibile.
2: Senza troppo olio, se no Sara poi.
5: No,
1: se non si chiede, non si sa.
5: Chiedere è lecito, rispondere con poesia.
2: Andiamo con una canzone perché
5: sì,
2: se no dobbiamo tornare sul palco.
5: Rimanete con noi, a fra poco, siamo qui a Kens, vi aspettiamo, a fra pochissimo.

0: Radio Italiana 531, benvenuti, siamo sempre qui al Cannes Italian Festival. Stefano, chi è venuto a trovarci?
1: Allora, è venuto qui a trovarci in radio, l'avete ascoltati prima, hanno fatto una

0: Grazie mille. Grazie.
1: Abbiamo, e che poi ci siamo divertiti pure in viaggio, no? Perché sai, la zia di Melbourne, ah, in Australia dovevi partire un mese prima e arrivavi un mese dopo. Sai
2: che c'è l'interesse a me.
1: Quindi però l'Australia era dopo la luna più che altro. E invece già fin da subito, a parte che abbiamo fatto lo scalo Francoforte, Monaco,
0: Singapore
1: è bellissimo. Già all'aeroporto noi. Ed è stato già l'avventura iniziata alla grande.
3: Beh,
1: quindi
3: il viaggio è già l'avventura, sì, per venire in Australia.
1: Sì. Anche perché noi siamo definiti viaggiatori musicanti, che è il titolo del nostro album che uscirà a settembre. Beautiful. Perché noi scriviamo musica nostra, musica inedita, abbiamo partecipato a tanti concorsi, abbiamo fatto le semifinali di Sanremo Giovane quando eravamo giovani, perché ora siamo
3: diversamente giovani.
1: Sì, si dice così, quindi abbiamo vinto il Festival Siciliano nel 2008, che l'aveva inventato Pippo Baudo, quindi Pippo Baudo ha inventato pure il Festival Siciliano. E poi una ciliegina sulla torta che tengo a precisare e sottolineare, che abbiamo avuto la grande, grandissima fortuna di conoscere quello che poi è divenuto il nostro mentore, il nostro padrino, il nostro padre putativo, il grande Lucio Dalla.
3: Ma che onore!
2: È arrivato un uccellino, prima ce l'ha detta, spettatori. Quindi raccontaci di questa cosa, perché noi l'abbiamo solo annunciato.
1: Certo, Lucio Dalla.
2: Che tipo di esperienza è stare in studio con lui?
1: Allora, Lucio Dalla è risaputo che è stato un grande talent scout, scoperto da Luca Carbone, Samuele Bersani, gli Stadio, Ron, lo stesso Antonacci, Biagio Antonacci e tanti altri che non sto qui ad elencare. E noi siamo capitati per caso, o meglio, lui nella nostra vita è entrato a gamba tesa, perché da piccolini avevamo l'album di mio padre, essendo musicista, c'era tutto il salotto, chiamato così in Italia il salotto dove c'era il divano, tutto pieno di dischi, di LP che erano intoccabili, quindi mia madre toglieva la polvere quelle due o tre volte. E noi guardavamo che il primo album era proprio il faccione di Lucio Dalla, che noi lo guardavamo, ma chi è questo? E già da lì, chissà perché, è iniziata lì la cosa. Poi Lucio Dalla è diventato un cittadino siciliano, ha comprato villa, casa, poi con la sua barca, chiamiamola barca, ha solcato tutti i mari italiani. Sì, una delle sue quattro barche, una si chiamava Catarro, penso un po', la fantasia di Lucio.
2: Bellissimo.
1: E nel citofono di Lucio, dove noi siamo andati tantissime volte a casa sua a Bologna, c'è scritto Domenico Sputo. Commendatore Domenico Sputo.
3: No, ma capito,
2: cioè, caso completamente, avevate il senso suo.
1: Comunque si sono incrociate le nostre strade per caso, perché il suo maestro era il percussionista di Dalla.
2: Ok,
1: Dalla al passato, okay, perché
2: questa è stata la connessione.
1: Sì, è stata la prima connessione, e da lì poi abbiamo iniziato ad aprire i concerti siciliani di Lucio Dalla. E poi sai come
3: da cosa nasce cosa.
1: Diciamo che siamo stati molto sfortunati, perché noi il 9 gennaio, ricordiamo la data, del 2012, lui il giorno prima di partire per la tournée europea ha voluto il nostro CD di demo, perché gli piacevano due brani che voleva produrci, e noi lì avevamo fatto bingo, soprattutto nostra mamma, che è una fan sfegatata di Lucio Dalla. E il 2 marzo invece
2: se n'è andato.
1: Ma la mamma ci ha detto così: vedrai, una donna siciliana tipica, vedrai che Lucio da qualche parte gli darà una mano. Fatto sta che noi dal 2012 si sono aperte tante porte per l'Europa, portando pure il tributo di Lucio Dalla e anche i nostri brani. Tra l'altro, uno dei nostri, il penultimo singolo si intitola Il Ragno, è stato prodotto dalla Fondazione Lucio Dalla. Abbiamo girato il videoclip a Bologna il 4 marzo, proprio il giorno del compleanno di Lucio.
0: Silenziosa di Lucio Dalla.
2: Di coincidenze, segnali positivi da poter.
1: Come protagonista del video, a parte noi, c'è il sosia ufficiale, l'unico di Lucio, che era tanto folle lui, che stipendiava un signore ex in bianchino, che era la sua fotocopia. Luca Carboni diceva: è tuo fratello. E Lucio diceva: mica mia mamma è una. Perché sembrava il fratello, al punto che lui lo mandava pure tipo in TV
3: quando
1: non aveva voglia, tanto era in playback. Poi si schiamava la cosa, perché poi
2: tutti vogliamo un sosia, no? Noiose.
1: E con questo sosia, ma tutto l'entourage di Lucio, facciamo parte ancora, perché esiste l'entourage di Lucio Dalla in tutte le manifestazioni, e noi puntualmente da

0: 12 anni, noi siciliani, chiamano noi siciliani a Bologna per fare il tributo in Piazza Maggiore a Lucio. Infatti è uscito un articolo 3 anni fa che titolava due fratelli siciliani fanno i tortellini meglio dei bolognesi.
1: Ma abbiamo fatto un piccolo discorso prima.
0: Sì.
1: Marco, dille ai nostri ascoltatori, come è nata la vostra carriera?
2: La nostra carriera ufficialmente è nata nel 96, perché era voluta fortemente a nostro papà. Ora lo posso dire, io non ne volevo di musica, nemmeno di... Io, la fidanzatina, il motorino, e papà insisteva perché voleva che questo duo si formasse. E per fortuna, perché poi è venuto a mancare nel 96, sono nati i Romano Bros. Infatti quest'anno sarà, secondo me, il destino esiste. Noi quest'anno compiamo 30 anni di attività.
3: E siamo,
2: il regalo che abbiamo ricevuto è quello di
0: 30 anni che non sono papà venuto a mancare.
4: 30 anni senza mai litigare,
0: sentiamo un vero piacere, ma
4: un modo per
0: meno
4: resistere.
0: Male che i viaggi internazionali, l'aereo è molto più grande, perché sì, quando ci troviamo nei voli nazionali siamo proprio cic to cic, no? Invece litighiamo e ci sono le persone, fammi ci metto io al posto suo, perché litighiamo pure sull'aereo.
4: Quindi quello è un trucco, allora.
0: Come?
4: E quello è un trucco, sedersi in due file diverse,
0: sì, sì,
4: almeno il viaggio insieme no.
3: Ma vedi che il trucco è sempre quello, vivere separati, poi si va d'accordo.
4: È come contabaccio, bisogna sapere soppesare il tempo passato insieme.
3: Esatto.
4: Però insomma, dicevi, l'avevo introdotto, ma
3: sono una coppia,
4: sono una coppia, e vengono da una famiglia dove sì, si è vissuto di musica.
0: Sì, siamo proprio respirato musica già quando eravamo in fascia.
2: Sia da parte di mamma che di papà, tutti musicisti.
4: Tutti e due musicisti, una sorella che suona
0: pianoforte,
4: musica classica.
0: Tutti musica classica. Nonno tenore, mia mamma chitarrista però a livello di hobby, e mio padre tra gli altri è stato pure il chitarrista di Peppino Di Capri, che è venuto a mancare da poco.
3: Sì.
0: E mio padre fa parte di un'avventura di Jacqueline Kennedy nel 62 ad Amalfi, che mio padre suonava all'Africana, che è un nightclub che esiste tuttora, dove è venuta di nascosto, oggi lo sanno tutti, ma all'epoca l'aveva scoperto mio padre, la proprietaria del locale. Era entrata di nascosto con un certo Gianni Agnelli, che all'epoca era un giovine rampante imprenditore,
3: così.
0: E la notizia arrivò subito in America al presidente John Kennedy, che già era quel periodo di Cuba, tutta quella cosa lì.
3: Sì.
0: E allora i musicisti hanno fatto sì di fare nascondere dietro il palco, diciamo, gli amanti, diciamo
3: gli
0: così.
3: Amanti.
0: Purtroppo qualche giornalista si è infiltrato dentro, e lì c'è stato, ed era nel giornale.
3: E
0: praticamente nostra nonna aveva paura che veniva qualcuno dall'America a fare fuori la
3: Cina. Che bella storia, che bella.
0: Perché erano stati complici involontari di questo, di questo episodio.
3: Che meraviglia di storia. Quindi a un certo punto siete andati in Europa.
0: Sì, sì. Allora abbiamo iniziato in Sicilia, la Sicilia è grande, quindi con il primo furgoncino abbiamo intitolato il nostro primo tour dalla Sicilia col furgone.
2: Per l'Australia non lo possiamo dire.
3: No. Anche perché girarla in furgone è un po' difficile.
4: Ci vuole tempo,
0: ci vuole un po' di tempo.
4: Si deve prendere un bel mezzo oppure.
0: Ancora non hanno inventato il furgone. E poi
4: ragazzi,
0: piano piano abbiamo attraversato lo stretto,
2: siamo sempre in giro.
0: E poi viviamo di questo, la nostra peculiarità, detto dagli addetti ai lavori, ma noi lo sappiamo però, che nonostante siamo in due,
2: suoniamo tutto da
0: solo. Superiamo per 4-5 musicisti, perché suoniamo pure con i piedi, con i gomiti, certo caso. Cerchiamo di sopperire alla band, anche perché noi abbiamo pure la band quando facciamo i concerti in piazza, quando facciamo la musica nostra. Però il duo, che era una sorta di diciamo, una cosa arrangiata, è diventata la cosa principale.
2: Perché lavorava sempre papà.
0: Colpivamo di più, quindi per forza di cose, era la purtroppo di dobbiamo papà. Stare sempre sì. in due.
3: Non ti puoi staccare, io te lo dico.
2: Quando parli così devi guardare me. Sono io la vittima.
4: Andando in giro in Europa e addirittura arrivando qui oggi, insomma, avrete avuto a che fare con tanti italiani all'estero. Sì. Quali sono, che cosa vi arriva dall'Italia?
0: Cosa ci arriva? Te lo dico subito. Una missione, portare l'Italia in giro, perché i contatti maggiori ovviamente all'estero è tramite italiani,
4: certo.
0: Tranne in Francia, che abbiamo avuto una bella parentesi in Costa Azzurra, ma lì era tutta un'altra storia che non stiamo qui a raccontare.
4: C'è delle cose che non puoi raccontare della Costa Azzurra.
0: arriva la radio pure in Italia?
3: Allora,
0: quello che ci arriva, quello che stiamo provando qui, è proprio un pezzo d'Italia, che è una grande responsabilità, e contemporaneamente ti senti orgoglioso di questa cosa, portare la melodia.
4: Ti senti più orgoglioso quando sei fuori piuttosto che quando sei dentro all'Italia?
0: Sì, è un classico, ormai
4: c'è questa cosa, no?
0: C'è.
2: A poco quello che abbiamo
0: Nemo profeta in patria, non te lo lascio dire, non me lo lascio dire io stesso, però sì, sì. Ecco, sì. Un po' così. Invece fuori trovi il vero italiano, secondo me lo trovi fuori.
3: E senti, una domanda così a bruciapelo, una differenza fra ciò che hai visto qui come italiani all'estero rispetto a ciò che avete potuto vedere come italiani
1: in poco tempo, che si è
3: poco tempo, certo.
0: Vabbè, sono bastati 4 giorni per capire già l'antifona, l'andazzo, come diciamo noi.
4: Sì.
0: È un'unica famiglia.
2: La complicità.
0: C'è una grande complicità.
2: Si cercano.
0: E purtroppo si parla in italiano, perché noi volevamo parlare in inglese, perché il nostro inglese da 1 a 10 è meno 1.
3: Perché non si parla in inglese? Come vedi?
0: Stiamo 15 giorni, perché quando capita all'estero.
4: Anche noi nella radio italiana siamo condannati a parlare ancora più italiano che inglese, dai 10 anni che siamo qua.
3: Quindi il nostro inglese fa schifo comunque, capito? Perché.
4: Vai, Mario.
1: Ma volevo chiedere. Avete intenzione di fare un tour dell'Australia, portare la vostra musica
0: già,
1: in
0: già
1: giro?
0: È nato a nostra insaputa, che ci hanno organizzato un tour di 10 date qua, tutti i posti italiani
4: che avete fatto in questi giorni.
0: Non possiamo fare pubblicità, forse.
4: Certo, sì, no.
3: Però poi,
1: perché no?
0: Domani,
1: ma venite ad Adelaide almeno?
0: Non lo so, perché noi in ogni caso
1: ma allora non puoi dire le date? No,
4: sto scherzando.
3: Possiamo dove si esibiranno.
0: Ma già qualche manager che voi conoscete già ha avuto i nostri contatti anche per dall'altra parte del mondo, quindi probabilmente qualcosa si sta muovendo. E poi per esempio domani c'è la serata siciliana all'Italicius, che è un locale di un amico nostro siciliano, è già sold out da 2 mesi.
1: Wow,
3: meraviglioso,
1: cioè,
0: capito? Quindi
1: ma se venite da lei forse dovete venirci a trovare
0: Ora, tanto stiamo altre 2 settimane, quindi faremo di tutto per trovare un gancio per Adelaide.
2: Sì. Ma è lontano da qui?
1: Beh, un paio di giorni in macchina.
3: La domanda è 3 ore di 2 ore di
0: moto, difficile.
3: No, la domanda è lontano da qui in Australia, capisci?
0: Sapete qual è la cosa più assurda che mi è capitata appena sono arrivato? È che ci eravamo invitati a cena a casa di uno sponsor.
4: Certo.
0: Lo sponsor magari non lo nominiamo.
4: No, nominalo.
0: Lo nominiamo Fortunato Salame.
2: Salute.
4: Siamo fortunati pure noi se ci arrivano i salami.
0: Se non arriva salame, siamo invitata. Da Fortunato Salumi, che ha tutti i salumi più buoni di questa zona di Australia e anche oltre. Cosa ti fa mangiare? Indovinate.
2: Cosa ha
0: mangiato? Cosa ho mangiato?
2: Io no.
1: Canguro!
0: Magari!
2: Hamburger di coccodrillo.
4: Davvero?
1: Ma non ho mai provato, io nella vita ci guardo.
4: Era buono?
1: Era buono?
0: Allora, io pensavo che fosse pesce e pollo insieme, condito, invece poi ho visto...
4: Che sembra come il pollo
0: che era stato comprato.
4: Dice che il coccodrillo e il pollo hanno lo stesso sapore
0: e mi sono detto mica deve essere sempre il coccodrillo che deve mangiare gli altri, te mangio io.
2: preferisco.
0: Certo, è stata dura, però.
1: Ed io lo so che sono pochi giorni che siete qui, ma la vostra impressione dall'Australia in genere?
0: Bellissima. A parte il fatto che l'Australia ci apparteneva nel ricordo di nostra zia che ha abitato tanti anni al Melbourne e veniva ogni 5-6 anni, portava le matite personalizzate, le matite personalizzate. Mia madre la riempiva di tappeti di pelle di canguro, tutti quei cuscini neri e con le scritte gialle Melbourne, Sydney, Adelaide, Canberra. Quindi già l'Australia, come l'avevate
1: arrivata,
0: l'avevamo vaga. Quando abbiamo appreso la lieta notizia del festival, già a gennaio, quindi abbiamo avuto modo di sondare un po' di più e ci siamo resi conto
4: psicologicamente
0: che se rinasciamo vorremmo venire qua.
4: Cioè, se rinascete nella prossima vita volete essere australiani.
0: Eh sì, perché noi che siamo cresciuti da bambini con i telefilm americani, ma secondo me l'America vera è qua.
4: Bravo!
1: Che belle parole!
0: No, giuro, è vero. No. E poi un'altra cosa che ci siamo detti appena siamo atterrati. Ma sono veri i colori che vediamo, il cielo azzurro,
4: com'è grande il cielo,
0: il verde, ovviamente siamo in una zona, in una fascia tropicale,
2: il colore dei fiori,
0: i colori, vabbè, qua c'è l'apoteosi dei colori al festival.
3: No, però anche
0: veramente.
3: Noi che viviamo in una zona che non è tropicale, vi posso assicurare che i tramonti che io vedo qui...
4: Sì,
3: sono
4: il cielo e i tramonti sono un'altra cosa.
3: È una cosa
1: e poi se uno va fuori proprio la città è
3: di
1: una
3: notte
1: cosa,
3: c'è un'illuminazione di stelle,
0: è bellissimo.
4: Se vi siete appena sintonizzati, siamo chiaramente al Festival di Cairns italiano. Stiamo parlando con i Romano Brothers, Angelo e Marco, ci stanno raccontando il loro background, la loro storia dalla Sicilia in giro per l'Europa e poi qui in Australia a mangiare hamburger di coccodrillo, ovvero uno sì e uno no.
0: Vedi, siamo pure lì differenti.
1: Ma non l'hai provato proprio, Angelo?
0: Cosa?
1: Non l'hai provato? Marco, tu non
0: però lui per par condicio deve mangiare il canguro.
2: Assolutamente.
4: Ma il canguro mangialo, è come il cavallo.
0: No, vivo però, no vivo, che c'è passato un'altra sera.
4: Il cavallo. Mangi il manzo. Okay. L'immagine salame fortunato?
0: Mangi il maiale, poverini, dai, 100 volte.
4: Il maiale non si butta via niente.
0: Vabbè.
3: Comunque. E con questa
0: facciamo la chiosa. Ovviamente al festival, per parlare un po' di musica, abbiamo portato un po' i brani più rappresentativi italiani. Fatti a modo nostro, nel senso che sai quando c'è la cover di un brano di un cantante c'è quel famoso copia e incolla.
4: Certo.
0: Noi rivoluzioniamo i brani anche a rischio di non piacere. Però preferiamo essere tra virgolette un po' originale.
4: Beh, insomma, quello è quello che dà il timbro poi a un artista e alla sua performance qui, che ho visto tutti assolutamente impressionati.
0: Sì, ma io pensavo di mattina saranno più calmini.
4: No,
0: visto che abbiamo due set e invece già
3: pronti sul pezzo a ballare stamattina.
0: Il primo set da mezz'ora è volato, infatti io seguivo la scaletta.
2: Siamo alle 17.
0: E aveva detto fine, ho detto che è successo?
2: Alle 5 pomeridiane.
0: Avete sforato già la mezz'ora, non me ne ero proprio qui.
4: Quindi voi risuonate l'orario di Adelaide
3: 4:30
4: 5 qui a Cairns. Ci sei fusi orari. Siamo fusi. Poi tu ci dai anche i fusi orari e c'è addirittura quello da mezz'ora.
0: C'è mezz'ora di fuso orario da Adelaide.
4: Solo per Adelaide.
3: Che è un pezzo, se vai a mezzo un'ora e mezza in meno, se vai
2: l'unico tasto dorante non dormiamo da 5 giorni,
4: quello lo capiamo. Beh,
0: come si chiama, come si chiama in inglese,
3: ma vai, perché stamattina tra l'altro capiamo
0: come?
3: Benissimo
0: il fuso orario, come dite qua in inglese,
3: it's
4: time zone.
3: Time zone, cara.
1: Yeah, it is.
4: They are time
3: zones. Io te lo devo dire in inglese.
1: Ma perché io non lo uso? Cioè, I don't never say time zone.
0: C'è un termine particolare per non lo traducono fuso orario. Ci dicevano già dall'Italia, vedete che non è facile, perché chi viene in Australia sta un mese, giusto il tempo di abituarsi.
1: Ma il fuso orario dall'Italia parlando
0: praticamente noi stiamo dormendo mediamente 3 ore a notte.
2: Alle 3 di notte ci siamo svegli.
0: Alle 3 siamo svegli.
3: È
0: andiamo a letto alle 11:30 mezzanotte.
1: Sì. Ma poi questo passa.
4: La prima volta,
0: ma va bene
1: ti
0: così.
1: Prometto che passa.
4: Sì.
0: Il problema è che appena ci
2: ripartiamo. Arriviamo in Italia dobbiamo
0: abituare che palle però.
1: Comunque
4: ci state ascoltando per riascoltare Romano Brother, con, sintonizzatevi alle 4:30 orario di Adelaide e potete riascoltarli. Ragazzi, è stato veramente un piacere.
3: Grazie a voi, grazie. Ci vediamo. Angelo e Marco di essere stati qua con noi.
5: Grazie. Buon lavoro, andiamo ad Adelaide. La radio, amiamo la radio.
3: Il segnale 531.
5: Poi se italiano ancora meglio.
2: Ciao ragazzi.
4: Grazie a Marco e Angelo.
2: Ciao, grazie.

0: Radio Italiana 531, eccoci di nuovo in diretta da Cannes Italian Festival. Abbiamo appena ascoltato sul palco The Italian Stallions.
1: E infatti.
0: E noi abbiamo l'onore di averli qui ai nostri microfoni di Radio Italiana 531. Benvenuti The Italian Stallions.
1: Benvenuti ragazzi. C'è anche la bellissima Claudia. Abbiamo George, Tony e Dean con noi. Includere la nostra Claudia. Ci voleva,
0: l'applauso ci voleva.
1: È da stamattina che vuole fare questo. Allora, che spettacolo, what a great show.
2: È veramente un piacere essere qui in Cannes. Il temporale eccezionale, davvero. E farà un 25-26 gradi, ma un sole stupendo.
0: Giornata meravigliosa.
2: È veramente.
1: E infatti, ma voi siete da Sydney, vero?
2: E io vengo da Melbourne.
1: Ah, allora per
2: sono
1: te.
2: Sono vicino a te.
1: Melbourne in tempo a me,
2: oggi fa 10 gradi.
0: Yeah. Non te lo dico.
2: Ok.
1: Comunque ragazzi, parliamo in inglese o in italiano?
2: Yeah, come? In inglese.
1: Ok,
2: English
1: facciamo l'inglese, ok. Yeah. Allora, you are all solo artists and great artists in your own right, but you've come together to form the Italian Stallions.
2: Correct.
1: Tell me a little bit about how that came about.
3: So it was about 2 years ago that Diane Voss, our manager, called me and said, I have this idea, this name.

0: Radio Italiana 531, siamo ancora in diretta da Cannes Italian Festival, cara Marisa, sì. E abbiamo due ospiti che passavano, di cui li abbiamo fermati perché la signora ha un vestito bellissimo, e siamo con Luciano e Gina, sì. Benvenuti.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Vorrei dire, prima sì. che iniziamo questa intervista, che a fare una festa così, non è solo che uno si arriva qua la mattina dalla festa,
1: no.
2: E c'è tutto questo qui presente,
0: esatto,
2: per il pubblico.
0: Ci sono i performers, ma anche le persone che stanno dietro a organizzare.
1: Ci sono 10 mesi di preparazione.
2: Brava.
1: 10 mesi.
2: Brava.
0: Quindi,
2: e voi,
0: grazie.
2: Siete le persone più importanti.
0: Assolutamente.
2: Cioè, perché senza di voi non sarà una festa.
1: Beh.
2: Allora, per questo dobbiamo darci i complimenti. Perché
1: grazie.
2: Il vostro tempo è anche volontario, come anche noi alla radio, e senza queste gente che fanno parte della comunità
0: non ci sarebbe tutto questo.
2: Brava, allora. Ok, comunque, iniziamo a conoscere,
1: sì.
2: voi e questo bel vestito, Gina, dimmi,
1: allora, questo
2: un
1: bel
2: po'.
1: Vestito l'abbiamo fatto qualche anno fa, forse, non so, 20, 25 anni fa. Noi
0: wow.
1: avevamo un club prima di questo club, e c'era un club che si chiamava Italian Social and Dance Club of Cannes, che l'ha fondato Luciano. Lui cantava, quindi si doveva fare una festa italiana. Abbiamo detto, perché non facciamo un club? Prendiamo un po' di amici e facciamo un po' di balli, e così è stato venuto questo club.
0: Il club qui a Cannes?
1: Sì.
0: Ok, perché voi vivete a Cannes, avete
1: sì.
0: sempre vissuto qui a Cannes,
1: sì.
0: però siete nati in Italia,
1: sì.
3: Sicuro? Tanti anni fa però.
0: Vabbè,
2: e Luciano, quale parte?
3: Io vengo di Latisana, provincia Udine, vicino Venezia.
2: E Gina?
1: Io vengo di Fagnano Castello, provincia di Cosenza, in Calabria.
2: Allora, siete nati in Italia, ma comunque come bambini, cioè
1: sì,
2: lei
1: noi,
2: aveva Gina 3 anni.
1: Noi,
3: io 7.
2: 7.
0: Avete preso la nave?
3: Una bella sì. nave, proprio da, come con la Queen Mary.
2: Wow! Ti ricordi ancora il viaggio?
3: Era un bartellone vecchio. La Flaminia si chiamava questa nave.
0: Ma ve lo ricordate questo viaggio?
1: Io ero 3 Bambina. Anni, non mi ricordo. Ma Luciano sì, la storia sua è un po' interessante.
2: Dai, spiegaci.
3: Perché la Flaminia è partita da Venezia e è venuto qui a Cannes direttamente.
1: L'unica nave.
3: Perché a quei tempi volevano gli operari per tagliare la canna.
2: Sì.
3: Eravamo tutti giovani italiani pieni di forza, e hanno formato queste genghe per le farme, chiamiamo
0: sì.
3: farme di canna.
0: Sì, sì, sì.
3: E siamo arrivati qua in maggio del 55.
2: Scusami, ma con tutta la famiglia, con i tuoi?
3: Sì, mio papà e mamma, e io,
2: e tu?
3: Piccolino.
2: Ma non è che dovevi lavorare?
3: Oh!
0: No, avevo 7 anni!
3: No.
2: Ma guarda, quei tempi,
0: tanti
2: hanno fatto cose completamente diverse quei tempi.
3: Però i miei genitori, quando si andavano nel tabacco,
2: tu eri a casa.
3: Dovevo lavorare nel tabacco, perché non era come la canna è molto difficile
1: sì.
3: per i bambini, no?
2: Yeah.
3: Sì. Anche mia moglie nel tabacco.
1: Io ho cominciato a 4 anni a lavorare al tabacco.
0: Hai visto?
1: Sono arrivata
2: no.
1: a 4 anni avevo.
2: Ma hai ricordi?
1: Me lo ricordo, sì. Noi siamo andati a Mariba. Mio papà è immigrato a Mariba perché c'era il tabacco lì e c'era tanto lavoro. E noi siamo venuti nel 56, avevo 3 anni. Poi, e io volevo sempre fare quello che facevano mia mamma.
0: Grandi.
1: E piangevo, voglio fare, mia mamma, no, sei piccola, no, ma posso, mi metti su una box, come si dice?
2: Ma guarda, immagini un bambino di oggi,
0: ma no.
2: Per favore, voglio lavorare.
1: Ho cominciato di 4 anni, quindi abbiamo lavorato duro, anche di bambini.
0: Erano altri tempi.
1: Sì.
3: E mi facevano alzare alle 5 della mattina, andare a piccare il tabacco.
0: Wow.
2: Come ragazzino,
3: sì.
1: Poi andare a scuola, poi ritornare di scuola e lavorare.
3: Ma che scuola? Tante volte non andavo a scuola.
1: No, ma andavi a scuola, come no?
3: No,
2: no, ma io ti capisco.
3: L'uomo deve stare a casa a lavorare.
2: Yeah.
1: No, ma no, da bambini.
2: Sì, no, no, ma certe volte se era più importante che se la famiglia aveva bisogno,
3: sì, sì,
2: questo era più importante di scuola.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Yeah. Sì, sì, sì. Ma ritorniamo comunque al club. Il traditional dance,
1: yes.
2: Cioè, avete imparato questo mentre che
3: abbiamo imparato vedendo il video.
2: Oh, certo, voi stessi,
3: certo, film.
1: Sì,
3: io ho il direttore produzione.
2: Bello, bella storia.
1: Bellissimo. Eravamo un gruppo di 8 coppie.
3: Oh, 16.
1: Inizio, yeah.
2: E poi andavi in giro,
1: sì, sì, sì,
2: a dimostrare.
1: Se c'era qualche cosa in giro, events, Italian events, facevano una chiamata, potete venire, you know, per ballare, cantare.
4: Quindi siete andati in giro anche un po' per l'Australia,
1: sì,
4: corretto?
1: No, no, solo nel nord.
4: Solo nel nord, okay.
3: Australia, tutti piccoli.
2: Ma hai cucito?
1: Sì, abbiamo cucito tutti noi. Non so se avete visto altre donne qui con Colorful Outfits,
2: sì,
1: anche loro erano nel nostro club e abbiamo fatto regionali.
4: Yeah. Meraviglioso, complimenti.
1: Grazie.
4: Mm. Guarda posso... com'è pieno di dettagli, di particolari.
2: No, è belle colori italiani.
4: Colori,
2: cioè,
1: allora, c'era un tizio che aveva tutti questi foto di questi costumi, allora abbiamo copiato questi.
2: E per i nostri ascoltatori, più tardi faremo una foto,
4: sì,
2: e la mettiamo su social,
4: perché è
2: così potete vedere quanto è bello. Cioè, ma queste danze tradizionali, no? Is there, how do I say, lo dico in inglese, ma is there a meaning behind the dances? No.
1: I think they were all folk dances that they used to do at weddings or, you know, in the little villages of Italy. So we try and bring them out,
2: yeah,
1: you know.
2: I just wonder, because you know how the tarantella,
4: sì,
2: è nata perché...
3: La siciliana, la tarantella.
4: La tarantella, sì.
2: Yeah, but è nata perché, cioè, in the day, well, they say that there was, where they worked on the farms together, that
4: they stay in the evening to dance together?
2: Yeah, but also they said something about a spider and...
1: Ah, la tarantola, la tarantola.
2: La tarantola. Ed è nato così, è vero?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: I don't know whether these are the folk dances.
1: C'è la quadriglia, che è da noi in Calabria, nel nostro paese.
4: Quadriglia.
1: Si fa quando uno si sposa e continua... Questa quadriglia continua per un paio di ore.
2: Yeah, è collegata una cosa.
1: Con la sposa e lo sposo, you know? Che,
2: yeah.
1: Poi all'ultimo finiscono la sposa e lo sposo.
4: Vedi, ogni dance... Ha una storia,
1: sì,
4: dietro.
1: Giusto.
4: Bello.
2: Yes. Non è come noi di oggi che facciamo.
4: No, bonga, parliamo
2: la su e giù. Cioè, no, allora, ed è bello anche, abbiamo visto dai bambini stamattina,
1: sì,
2: sul
1: bello
2: palco, bellissimo vedere, cioè,
4: come
2: siamo terzo o quattro,
4: sì,
2: generazione.
4: Sì, esatto.
2: C'è, cioè, ancora continuano con, sì, questa tradizione di danza,
4: perché
2: italiana.
4: Perché non va persa la tradizione.
2: No.
4: E lo scopo
1: non
4: è anche...
1: bisogna perderla,
4: esatto,
1: per quello c'è questo, per quello.
4: Per questo, yeah, c'è tradizione di,
1: yes,
4: dance, tradizione culinaria,
1: yes,
4: tutta,
1: right,
4: la nostra gastronomia. Insomma, abbiamo
1: e questo è pure per onorare,
4: certo,
1: i nostri migranti che sono venuti.
4: Assolutamente, assolutamente.
1: You know, questo.
2: E cosa vuol dire per voi a mantenere la cultura?
1: Tutto, per me è tutto, perché io ho una connection con la mia terra, l'Italia, è una cosa... Io mi ricordo quando sono tornata la prima volta, avevo 17 anni, no, non mi ricordavo niente, però quando siamo entrati nel mio paesetto mi è venuto come un'emozione che non so spiegarla. Avevo brividi, avevo, non so, il profumo del quel paese... Mi sono messa a piangere e non,
4: certo,
1: riconoscevo...
4: perché hai sentito che tu eri comunque parte di quel paese.
1: Incredible.
4: Ed è quello che dicono la maggior parte di italiani, come, yeah, come voi, come
2: volevo
4: noi che
2: dire,
4: ci siamo trasferiti.
2: Questa è una descrizione.
4: Perfetta,
2: oggi,
4: certo,
2: che ci sentiamo dappertutto, ed è importante. Questa è la cosa e il motivo perché facciamo delle cose nella vita.
4: Sì, ed è grazie a persone come Luciano e Gina che possiamo portare avanti anche dall'altra parte del mondo.
1: E anche gli australiani l'hanno abbracciata questa cultura, right?
4: Assolutamente sì.
1: You know, abbracci aperti, non è che...
4: Perfetto.
1: My God.
4: You know. Va bene, allora noi ringraziamo Luciano e Gina per essere stati con noi, per il lavoro che fate qui al Cairns Italian Festival, perché ricordiamolo, sono event coordinators e quindi sono tutte le persone che stanno dietro e rendono possibile una giornata del genere con un'organizzazione impeccabile, se posso dirlo.
2: Grazie di nuovo. Rimanete con noi a fare una foto, per favore.
4: Grazie. E domani è un lavoro, quindi

0: Radio Italiana 531, eccoci di nuovo in diretta dal Cairns Italian Festival e abbiamo l'onore, Marisa, di avere qui con noi in diretta il presidente del festival, Claudio Di Bartolomeo. Benvenuto Claudio.
1: Grazie, buongiorno.
2: Benvenuto Claudio. Infatti sta volando il tempo.
1: Sì, sì.
0: Allora Claudio, come sta andando a metà, diciamo, della giornata questo festival?
1: Il giro di Poa. Sì. Sembra che stia andando bene. C'è una bellissima giornata, la gente si sta divertendo, sta ridendo. Penso che la gente prima di saltare a ballare aspetti il buio e qualche drink in più.
0: Sicuramente anche noi aspettiamo un po' più di buio.
2: Anche un drink. Allora, sei presidente Claudio da quanti anni?
1: Questo è il terzo anno. Da presidente, i primi due anni ero il tesoriere, quindi ho fatto parte dell'Inaugural Committee, ho avuto la fortuna di fare parte dell'Inaugural Committee insieme a tantissima bellissima gente. Che ormai si sono ritirati tutti e mi hanno abbandonato.
0: Beh,
1: alla nave.
0: Hai preso il comando della nave.
1: Al contrario di Schettino, sono rimasto sulla barca.
0: E voglio dire, che nave, complimenti.
1: Grazie, grazie.
0: Complimenti. Devo dire che io è la prima volta che vengo. Il parco è stupendo, la giornata di oggi è meravigliosa,
1: è stupenda.
0: La vibe è meravigliosa.
1: Ottimo.
0: Io posso solo che fare i complimenti a te che hai organizzato, ma immagino avrai una squadra altrettanto di valore
1: che
0: ti ha supportato e che ti aiuta a organizzare questo.
1: Non siamo tanti, diciamo pochi ma buoni. Siamo no for profit, quindi lo facciamo tutti come volontari, nessuno viene pagato e il festival non fa soldi, quindi
2: si fa con l'amore.
1: Si fa con l'amore e con gli sponsor e con i biglietti all'entrata, sono come riusciamo a pagare tutto quello che facciamo qua dentro.
2: E per te Claudio, cioè, vedendo che, dimmi, sei immigrata qui all'Australia quanto? Quando?
1: 17 anni fa.
2: E questo, cioè, è importante per te a mantenere qui?
1: Oh, sì.
2: Cioè, prima vorrei sapere, scusami, per cambiare discorso, cioè, quando sei arrivata a Cairns, sei rimasto un po' che c'era questa influenza italiana qui che esisteva?
1: Sì, però si nascondevano, erano... E poi l'ho scoperto dopo il perché negli anni 40-50 l'italiano era un... l'emigrato, quindi non veniva,
0: non ha avuto una vita facile,
1: diciamo, e quindi c'è sempre stata un po' di rivalità, i bambini venivano presi in giro per il cibo, per l'odore, perché erano più scuri degli altri bambini o perché si svegliavano alle 4 per andare alla farm e poi andavano a scuola, quindi erano ancora a volte sporchi o sudati.
2: Aspettavi questo? Cioè...
1: No, nel senso è stato un po' uno shock, perché quando vieni dall'Italia pensi che l'italiano viene visto bene ovunque adesso,
2: sì.
1: Però prima non era la stessa storia e quindi non si vergognavano, però si nascondevano. Quando parlavi con la gente non ti dicevano mai ah sì, sono italiano, ti dicevano no, non sono italiano, sono australiano, però mia nonna veniva dall'Italia. E poi la narrativa negli ultimi anni è cambiata, dove alla stessa persona che non nominerò, che 17 anni fa gli avevo chiesto se era italiano perché c'era il cognome italiano, che mi ha risposto no, che la nonna era italiana. Dopo 17 anni un giorno stavo vicino a lui e gli hanno fatto so, you are Italian, yes, I'm Italian, so Sicilian. Sì. E quindi...
2: E questo cambiamento di... nella risposta c'è...
1: Ma non lo so se è una coincidenza con il festival o se è una coincidenza con la globalizzazione, Instagram.
0: Io penso che noi come italiani dobbiamo ringraziare le generazioni che nel dopoguerra sono venute qui, perché sono loro che, da come la vedo io, che
1: ci hanno fatto
0: in Australia, che hanno creato tutto questo, perché grazie a loro e al loro lavoro l'Australia è cambiata. Loro hanno fatto fatica
1: e adesso sono stati apprezzati.
0: Adesso l'Italia è apprezzatissima, quindi credo che noi non possiamo che ringraziarli per il lavoro che hanno fatto.
1: Sì, indubbiamente.
0: E oggi ne è la dimostrazione.
1: Sì.
0: Assolutamente.
1: Sì. Tutti vogliono essere un po' italiani in questi.
2: Ma infatti è interessante che hai una posizione come presidente, perché alla fine i tuoi sono ancora in Italia, vero?
1: Mamma sì, ancora più in Italia, sì.
2: Sì, allora non sei figlio di immigrante,
1: no.
2: Però è importante per te.
1: Hanno detto che ero la connessione, perché lo sai, qua c'è sempre questo... rivalità fra nord e sud, quindi io, anche se la mia famiglia è del sud, siciliana, però sono nato e cresciuto a Roma, come sente dall'accento.
2: Sì.
1: E quindi diciamo ero la Svizzera, ero quello neutrale, perché la guerra era fra nord e sud, e quindi io stando al centro ero quello neutrale. E io ho trovato la differenza che abbiamo trovato è stata che c'erano molte persone che si dividevano invece di unirsi. Noi abbiamo trovato, io quando sono stato a Brisbane ci stanno 18 club diversi, calabresi.
0: Ma è la stessa cosa anche da noi,
1: e addirittura i calabresi sono divisi fra Catanzaro, Reggio Calabria.
0: Tra un po'
1: ci dividiamo, sempre qualcuno che litiga.
0: Esatto,
1: capito?
0: Quello che io dico, che lì è capitato solo qua, quando arrivi ci dici dove sei, e io istintivamente dico sono italiano.
1: Sì.
0: Ma le persone,
1: ma di dove?
0: Le persone sono calabrese.
2: Sì, ma anche è così anche in Italia comunque. Quando chiedi una persona, cioè io come straniera, sì, se chiedo mi dicono sono dal nord o dal sud,
0: sì,
2: in genere le due parti.
0: Sempre sì. Io sono italiana.
2: Sì, comunque è bello. Comunque...
1: Sì, dicendo anche se non sono figlio di migranti, ho visto questo amore e questo riconoscimento, specialmente parlando con le persone anziane che mi ricordavano mia nonna, i miei genitori, a volte i miei genitori, che mancava questo gap, questo ricambio generazionale, e che tanti club stavano invecchiando e si stavano spegnendo perché le persone non ce la facevano più a mandarle avanti. Quindi diciamo c'è stata l'opportunità di prendere la candela in mano e continuare a tenerla accesa, continuare quello che il committee inaugurale ha iniziato a portarlo avanti.
2: E hai anche un figlio, vero?
1: Sì.
2: Lei è nato qui?
1: Lui è nato a Roma.
2: Scusa.
1: E ci siamo spostati quando aveva 3 mesi. Quindi,
0: vabbè, quindi è come se fosse.
2: È questa sensazione che hai un figlio che adesso sta crescendo,
1: sì,
2: in Australia,
1: sì,
2: allora forse è ancora più importante che
1: fargli ricordare da dove
2: viene.
1: Uno dei motivi è quello, ricordarci da dove veniamo, perché il successo che facciamo qua a volte ci scordiamo che lo facciamo perché la nostra etica lavorativa e come siamo abituati noi è diversa. Cioè, noi dobbiamo lottare per ogni centimetro in Italia, non, è come una giungla.
0: La competizione è
1: più forte, e quindi noi manteniamo quel mindset e senza cambiarlo a volte riusciamo a ottenere altre cose, semplicemente facendo quello che siamo abituati a fare tutti i giorni.
0: È un po' il segreto del successo,
1: sì,
0: però degli italiani
1: lavorare,
0: all'estero,
1: sì,
0: il modo di lavorare.
1: Sì, il modo di lavorare.
2: Beh,
0: allora comunque, grazie Claudio.
1: Grazie
0: oggi,
1: a voi, è un piacere avervi.
0: Questa giornata meravigliosa.
1: Divertitevi.
0: Continuerà fino a sera. Ovviamente state con noi su Radio Italiana 531.
1: Grazie,
0: grazie Claudio.
2: Grazie,
0: grazie.
2: Ciao.
3: So he's prepared and ready to go for the competition.
4: Strict diet at 15 arrosticini. Strict diet, proprio guarda. The strictest. I'm ready though. I'm ready for the spaghetti di competition. Molto ready. Very ready. Adesso, no, aspetta. Stay calm. Because we haven't done the list of the full sponsorship for this year. Beacon Lightning, the opera singer sponsors. Quickly tell, as we said before, Palmer Country, which is gonna basically scoop the spaghetti, I guess, to everyone.
5: Has to, and the ratio should be around 100 grams.
4: Ma... Sai che the serious places, they have the scale and they weigh all of them uno per uno.
5: Because we need to have consistency and we don't want to think that this competition is rigged. So we need to do it properly.
4: Bravo,
5: you know?
4: Bravo. Coral Coast Financial Services for the DJ Marciano, which is going to be later on and is also part of the next act, which we'll be introducing shortly.
5: The Express and the Observers, the TTNQ.
4: Explosive Art Fireworks. Radio Italiana 531,
5: beautiful
4: supporter.
5: If you want to have a chat at the radio over there, you can head to the marquee, have an interview, talk about your heritage and your Italian background and what connects you, obviously, like, to Italy as well. So head over there. We are live pretty much all day, you know, until
4: 24/7,
5: so plenty of music. Big shout out to Radio Italiana and
4: come
5: the app. You can find the website and the application on the App Store. And 50 years in the Italian community. So I think that's a big milestone and that tells you how much Radio Italiana and the committee of Radio Italiana 531 cares about the Italian community.
4: And the heritage. The next sponsor is someone that is definitely not busy at all during this time, the Cairns Accounting and Tax Specialist. If you haven't done your tax return, Simone, have you done your tax return?
5: No, I do everything cash in hand.
4: Everyone here has to do a tax return because there's no
5: cash. Don't come to my backyard. Forget it.
4: Australasian Point of Sale, Camco Television, Total Food Networks, Angelo's Fine Foods. Dove è Angelo?
5: Angelo, dove è Angelo? Angelo is going to offer us a couple of vouchers later on for a quick game that Marco and I will play with all of you. So stay tuned and don't go away.
4: Kane's AV Hire, Real Outsource Services, Tron X Digital, Big Electric, MTM Law. I'm on a roll. Carol Voices, Fortunato Salumi, Comedy Tours, Humani Creative, Century Cranes, Plant Your Place, Italy Issues, Chelsea or Chelsea, dipende da dove venite. And last but not least, Claudio Di Bartolomeo, Ray White Canes and Beaches. Bravo Claudio.
5: Bravo Claudio.
4: Simone, while we are waiting for Siesta Cartel to be ready, is there any zia that you can see on the balcony? Lo sono andate via.
5: At the moment they left. They must have gone to the swimming pool.
4: Ma they must have, because sono due.
5: Is there anyone who wants to give us an accommodation for next year? Make sure you... We are just looking for an accommodation for next year. Marco and I are looking for a place to stay with a swimming pool. Maybe the man with the Italian top over there. Si, you got a swimming pool?
4: Si, lui.
5: Yeah, you.
4: Tu.
5: You got a swimming pool?
4: No, come no? Sì o no?
5: Come no?
4: Mettiti d'accordo con te. Sì o no? Sì, ok. Come to the side of the stage after, we'll exchange numbers. Ma guarda che he cooks well. Molto bene.
5: Strict diet.
4: Lui è emiliano, ma che strict diet? Basta, che palle questa strict diet.
5: I'm from Emilia Romagna, so the food is considered probably one of the best. I'm not biased, of course.
4: Sì, vabbè. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, Simone. Anyway, we have accommodation for next year. Thank you very much. What's your name, sir?
5: Tony.
6: Radio Italiana 531, bentornati qui in diretta dal Fogarty Park, Kens Italian Festival. Irene ci ha raggiunti con grande comodità.
7: Benvenuta.
8: Grazie, avevo jet lag. Jet lag da ieri sera, still recovering the jet lag. Beautiful.
6: Benissimo.
8: È la stessa ora da Melbourne comunque.
6: Scusa, ancora, infatti l'orario è lo stesso. Allora, Marisa,
7: sì.
6: Switch to English.
7: Okay, yeah. So here we are, as Stefano said, enjoying this incredible festival, so Italy in the tropics. But this young gentleman has approached us and wants to speak on the radio, and I'm really thrilled to be introducing you, Josh. Welcome to Radio Italiana 531.
9: Thank you.
7: Now, Josh approached us. Josh is of Irish heritage, correct?
9: Correct, yep.
7: Okay, born in Australia.
9: Born in Australia, second generation, yeah.
7: Second generation Aussie, so, but of Irish heritage. And he came up proudly to talk to us about the influence of the Italian community in Fremantle, which is where you grew up, right?
9: Yeah, correct. Fremantle, Western Australia, massive Italian community, a lot of immigrant families and things like that from back in the day.
8: Do you know why, right? Because it was the first port as soon as you get in Australia, right?
9: Correct, yep. So my grandparents obviously immigrated
8: also
9: there.
8: From you, yeah.
9: Yeah. So just an amazing place. Yeah, I just want to say thank you to the Italian community out there for everything you guys do for Australia.
8: Oh, like, that's really nice.
7: You're bringing tears to my eyes, and I mean that seriously. I'm not joking.
8: Because I came here when I was, I can't even remember now, but Marisa born here, like, you know, kind of like you.
9: Yeah.
8: So, of course, you can bring tears to
7: no,
8: you, Marisa.
7: No, it brings tears because sometimes you think that it's only you yourselves that appreciate your culture, and you don't actually think that you're having an effect on other cultures and influencing them.
8: That's really nice from you, actually, Josh, seriously.
7: And he approached us to come and say thank you.
8: Yeah, I saw that. Yeah.
7: So tell me what you loved about...
8: Sorry, Mari, 1 second. He approached us with a peroni.
7: Yeah. Yeah. Bravo. Love that. Kudos. So what was it that you loved about the Italian community growing up, Josh?
9: So just growing up, the restaurants, the food, the culture, everyone's open and friendly. I went to school with a lot of Italian kids.
8: Oh, right? Yeah.
9: It's just, it's all inclusive. Like, you guys are awesome, right?
8: Yeah, we are, you know, we want to, everyone get involved and we want to share and then, you know. Did you actually ever exchange your snack to some of your mates at school?
9: No, that's gamey stuff. I had a Vegemite sandwich and I got amazing.
2: So, salami for a Vegemite sandwich.
9: That's not bad. They didn't want it. They didn't want it.
8: Yeah, that's what I heard. That's everyone said to me. Oh, they were asking out what we were eating and then they want to eat that, but then we didn't want the Vegemite one. Yeah. Back. I said, yeah, that's what we were shedding it. That's funny.
2: But I also, I mean, we need to say thank you to Australia. No.
8: Oh, yeah.
2: Because if it wasn't for this beautiful country as well, it wouldn't have given the lives to a lot of Italians that migrated.
8: Correct.
2: For a better life. So they go hand in hand, which is the beauty of Australia. But tell me your favourite Italian food. That is a pizza, is a pasta, is it salami?
9: Arancini from my local, from my local little deli. Is run by, like, you know, older generation that don't really speak much English, but the bucket, excuse me.
8: It's okay, I'd say Minky anyway.
9: It's just amazing. And coming here today, I'm like, this is blowing me away. This is awesome, right? Yeah.
2: What have you eaten here yet?
9: I've eaten everything.
2: Oh, you have?
9: Yeah.
2: What was your favorite?
9: Arancini.
8: Arancini.
9: Reminds me of home. Reminds me of college.
8: Where did you get them?
9: The right hand store. I can't remember what it's called. Apologies.
8: Okay, that's okay. The name it would be hard for him to remember the name. That's why I was testing you if your Italian was okay.
2: Also, what about the tarantella? Have you tried that in the history of your time, like, spent with Italians? Have you danced the tarantella?
9: Tarantella. No, but I love veal scallopini. It's my favorite dish.
8: That's tagliatelle. No, just so. Tarantella is a type of dance.
2: The dance, the tarantella.
9: Sorry.
8: The tagliatelle is the type of pasta.
2: Bravo.
8: But yeah, okay, scallopine is better for you.
2: It is.
8: You prefer scallopine, nice.
2: But, allora, so I'm advising you to hang around for Siesta Cartel. Either this afternoon or later this evening. It depends when they're going to dance the tarantella, and we expect to see you up there with us.
8: Yeah. So okay? You can even say, I experiment the food, I experience the culture, and now I'm actually dancing also with them.
9: Yeah.
8: But make sure you got a skirt, and then you do like... he gave me the finger. Can we say that?
2: Oh, my God. You two are bad.
8: But listen. Yeah, we are. We are in the protected area now.
9: Behave.
8: Yeah, well, already too late.
2: We lectured him before he came on air. Now we're going to teach you. Mamma mia.
8: I mean, just sorry.
2: No, but it's really beautiful. So tell me, did you befriend? Did you have lots of close mates that were Italian? Did you go to their house? Did the mothers try and push food into you?
9: Oh, always. Your hospitality. I can't even explain the hospitality. Like, it's, we have similar, but it's not. I wouldn't say not.
8: It's just a different vibe, right?
9: It's a different culture, right?
2: It's a different level, maybe, of, because for Italians, sharing food means sharing love. Means showing love.
8: But especially food. So if you think, it's everything around that. So it was really funny because I was having dinner with a friend of mine. She's from, a couple of friends, Italian. We were like three Italians, and then she's from Poland, right?
9: Yeah.
8: And then she was saying to me, we were just finishing having a pizza, and then without even realize, Italians, us, we were talking about food. So she actually made a point, a really good point, saying, girls, do you just understand that you just finish a dish and you're talking about something else, something that you're going to eat or drink or whatever, like, in the next couple of weeks, like... Do you understand that you talk all the time about food? And if you realize it's true, oh, have you tried that? Oh, I heard that this is good. Because that's what
2: it's
8: we do.
2: It's a big part of the culture.
8: Yeah, imagine like Sunday lunch.
9: Yeah, yeah.
8: You bring all people together and we're having lunch. Until what time? Right, 5 o'clock and then we get up at 7, we are around the table like
2: again.
9: Pasta, cacciatore, calamari, olives. Feta cheese, all the good stuff.
8: But now you make me angry, actually.
2: Yeah. But so, and your parents, did they have Italian friends?
9: So my mum raised me. She brought me to all the Italian places and used to take me out to the good meals, and that's what that's what you know about passion for, right?
7: Like, yeah.
8: I bet.
7: So
8: I bet,
7: can you cook a good pasta?
9: I like to think I can cook a good bolognese, right? Like, nice. So cook a bolognese.
8: Okay, yeah. First of all, did you break this? Do you break this?
9: No!
7: Bravo!
8: Standing ovation.
7: Allora, he could be Italian.
8: Yes.
7: He could.
8: Yes. Actually, yes.
7: It's a cardinal. Oh, yeah, yeah.
8: Especially for the temple.
7: Comunque.
8: That's okay. So what's the plan for the rest of the day?
9: I'm going to get another Peroni.
8: Okay.
9: And I'll leave you girls to it. But thank you very much, eh?
7: Thank you, Josh.
8: Thank you for actually approaching. Yeah. It was really nice.
7: Yeah.
8: Actually, the first time that happened to me that someone, you know, come and say, thank you guys.
9: Hey, credit where credit's due. You guys do an awesome job, right?
7: Yeah, well, we do. But, hey, and this festa, compliments to the organisers because it's a fantastic feast that they hold here in Cairns. And only 5 years in the running, so I'd love to see what it's like in 5 years' time. It's going to be great.
8: Yeah, that's right.
7: But we look forward to seeing you next year again. Hey, Josh.
9: Thank you very much.
7: Because we'll be here, so...
8: You come here and you say that you learn how to cook scallopine.
7: Not again.
9: It's impossible, right? I'm not going to say anything. You're carrying the show. She's...
7: She's the naughty one.
8: That's why they didn't want me on air.
9: Okay.
7: Hey, we look forward to seeing you out there.
9: Yeah, excellent.
7: With the tarantella.
8: Yes, awesome. Tonight, okay?
9: All right, thank
8: Stick
9: you
8: around
9: ladies.
8: Us, eh, Josh? Ciao. Grazie.
7: Ciao, Josh.
8: Ciao.
7: Thank
8: Bye.
7: You. Bye.

0: Grandi ragazzi, ce ne abbiamo dei napoletani? C'è qualcuno di Napoli? Di dove siete voi? Voi tre, di dove siete? Dove? Roma! Allora, proviamo di far felice a tutti, no? Però vogliamo incominciare a Napoli con una canzone che si chiama Città e Puricenella.
1: Sì, yeah.

0: E noi lasciamo il palco, perché siamo qui di nuovo in onda dal Fogarty Park per il Cairns Italian Festival. Stiamo ascoltando però i Siesta Cartel, che fanno il loro primo atto per questa giornata, poi li riascolteremo stasera. Marisa, Irene, abbiamo qui un ospite. Marisa, do you want to introduce our special guest?
1: Yeah, I would like
0: guest?
1: To. Un ospite molto molto importante, perché questo uomo è stata, diciamo, la persona responsabile per la fondazione dell'Italian Festival qui a Cairns.
0: Cinque anni fa.
1: Vorrei introdurre ai nostri ascoltatori signor Steve Cordenos.
2: Brava.
1: È giusto?
2: Brava.
1: Benvenuti Steve.
3: Ciao Steve.
1: Allora, complimenti,
2: Grazie mille.
1: Steve, stavamo parlando prima. Vorrei iniziare con una domanda. Perché è fondata la festa?
2: Perché c'è tanti italiani in North Queensland. Ero sorpreso che nessuno ha fatto una festa per gli italiani. È stato tantissimi italiani qua. Così per la voglia ho cominciato a iniziare meetings con 20-30 persone per cominciare se potevamo fare una festa. Così arriviamo a fare tutti questi meetings e una giornata ho detto non possiamo fare sempre meetings, dobbiamo fare una squadra col capo, col vice president, con tutti insieme, se no niente succede. E il giorno che hanno deciso di fare, ha scelto il presidente e tutto, era l'anniversario del mio genitore, 60 anni sposati. Così non potevo andare quel meeting lì.
3: Otherwise you would be the president.
2: No, cosa è successo?
1: Infatti!
2: Cosa è successo? Ero celebrating i miei genitori l'anniversario e prendo una telefonata.
3: Yeah.
2: E dico, sai che sei il presidente del Cairns Italian Festival? E dico, oh no!
1: Ma dai, è stata una benedizione, sì, cioè alla fine.
2: È cominciato così e sono fatto me. Se devi fare una roba, devi farla grande. Siamo italiani.
3: Bravo.
2: Dobbiamo farla. Così dopo ho cominciato a vedere le diverse feste in Australia.
0: Ok, sei andato un po' intorno.
2: No, tutto dall'internet. Adelaide, Melbourne, Griffith, Brisbane, Darwin. Ho visto per tutto. Mm. E ho scelto cosa credevo, me, che ero proprio italiano. Perché ho visto tante feste, hanno introdotto altre robe che non erano proprio italiane, il mangiare, diverse così.
0: Che c'è anche altri cibi che non sono italiani.
2: Sì, insomma. Così era importante per me che la festa era più italiano. E non solo con lì, me l'ho fatto e il mio vice president, lui, era per la gente che è immigrata qua. Era importante per noi.
0: Certo.
1: E infatti parliamo un po' sul fatto di questo bellissimo libro.
0: Allora, ieri quando siamo venuti a fare il setup della radio, siamo passati e abbiamo subito visto una novità del festival di quest'anno. Stavano sistemando delle
2: bandiere.
0: Delle bandiere e dei display con delle foto e la storia. Ci siamo avvicinati ed era praticamente è come se fosse un percorso da una storia a un'altra, sono storie di immigrazione degli italiani che sono venuti qui tanti anni fa.
2: Però,
1: e questo è stato anche il motivo per la festa, vero?
2: L'anno scorso non ero contento che la festa, tutti quei giovani, è bello questo qua,
0: certo.
2: Ma deve essere un parte del ricordo.
0: Ok.
2: Così ho detto a Lori, guarda, io organizzo tutto il davanti, così tutte le bandiere ho fatto me, perché quando lasciano Italia, quando dicono ciao alla famiglia, che non sanno mai quando ritornano,
0: certo.
2: Perché non erano telefono, non era niente.
3: And there was not even a plane where you can get in and
2: no,
3: and
2: tre mesi
3: con
2: la barca,
3: and a lot of money, I think, no?
2: Anche mio papà mi ha sempre detto la storia, ha partito con la valigia del suo uncle. Quando è arrivato qua doveva mandare la valigia indietro perché non era suo.
1: L'ha preso da qualcun altro.
2: Adesso zio
1: doveva ritornare. Mamma. No, vabbè. Cioè, guarda tu. Una valigia.
2: Una valigia. No,
3: quanti anni aveva tuo papà?
2: Non puoi anche pensare a una roba così succede.
4: Incredibile.
2: Ma c'è mille storie lì dentro. Posso... E davanti lì volevo contare la storia, perché per me e i vecchi l'è tutto, perché yeah. Quando ero giovane non ero moneta, era niente qua. Mio papà andava col fucile a sparare una domenica, pappagalli, cosa prendeva? Era mangiare.
4: Pensa a te.
2: Non era moneta.
1: Si quasi. Vede l'emozione qua, che porta fuori.
2: La mamma e papà sono sposati in Italia. Il papà aveva 21 anni, la mamma 19. Il papà mi ha contato la storia. Aveva 2 settimane prima ha deciso non voglio fare il militare.
1: Bravo.
2: Vieno qua. Così ho domandato alla mamma di mia mamma se poteva sposarla. Suo papà era mai morto, è morto giovane, 58 anni. Così in 2 settimane sposato, la settimana dopo c'è la nave a venire qua. E la mamma
1: e lei è rimasta in Italia?
2: Rimasta in Italia. Dopo è arrivato suo zio in Griffith, ha lavorato per 9 mesi a piccare la frutta e dopo ha mandato la mamma qua.
4: Ok.
2: Yeah.
4: Tante storie appunto, perché parlavamo di questo percorso appena si entra nel festival, ma queste storie che sono state messe come un'arte exhibition praticamente sono tutte raccolte in un bellissimo libro, tra l'altro foderato, cioè,
1: molto bene,
4: c'è la copertina, la carta scelta è carta buona. Yeah. Quante storie hai raccolto in questo libro?
2: 42 storie,
4: la storia The Faces of Italian Migration, questo è il titolo del libro. Perché hai deciso di farlo, oltre a raccontare la storia? Perché
2: primo,
4: questo chiaramente abbiamo già detto,
2: a ricordare i migranti è la più importante roba, e non è solo con lei, una festa come oggi costa tantissimo moneta. Yeah. Tantissimo. Oggi prendi spavento se ti dico cosa costa oggi.
1: Yeah.
2: E se non lei per la gente che danno moneta a noi, altro che cosa pagano quando viene detto lavora.
1: Yeah.
2: Così abbiamo fatto tanto moneta con questo libro. Non solo per $2,000 potevi scrivere la tua storia.
4: Bene.
2: Prendevi 2 etichette al ballo, così noi faceva $1,500.
1: Fai un ballo ogni anno?
2: Noi quando abbiamo cominciato, il primo anno abbiamo fatto la Masquerade Ball.
1: Ah, ok.
2: Yeah. Abbiamo,
1: la Masquerade.
2: Yeah, era 500 persone il nostro primo.
1: Beautiful.
2: E abbiamo Ferrari dentro, era spettacolo.
4: Gala night.
2: Ma il libro era per fare una moneta per ricordare le storie, le storie vecchie, era importante. E dopo abbiamo fatto la storia di dietro, come ha cominciato la nostra festa. Così il ricordo è sempre lei.
4: Quindi hai praticamente unito il racconto delle storie dei migranti, quindi dei nostri nonni, genitori, di tutti noi, con il libro, però l'hai associato alla festa.
1: È buona idea.
4: E fa parte anche di come trovare appunto i fondi per la festa.
2: Come
4: attraverso questo.
2: Ma è importante ricordare chi ho cominciato la festa, è più importante le immigrazioni, la gente, perché le storie che so me.
1: Ma se mi hai detto prima, no? Vedendo che tu eri il primo presidente e adesso seconda, terza generazione stanno entrando nel comitato. Steve ha detto che è molto importante che tutti loro capiscono il motivo indietro alla festa, non solamente per cibo, mangiare, cultura, ma per i sacrifici di queste gente e perché siamo qui oggi.
2: È
1: molto importante. Ti do i complimenti su questo modo di pensare.
2: Sì, perché questa devi essere più vecchio per pensare così.
1: La stiamo dimostrando, Steve.
3: Facendo un buon lavoro.
2: Perché i giovani non sanno a vedere. Perché conto una storia. per questo giovane qua,
3: forse giovane poi... non tanto, ma grazie a Emilia Bresciani.
2: Perché sembra, ma se ricordo, i miei genitori hanno comprato un negozio, noi lavoravamo una farma del tabacco e hanno deciso di comprare un negozio. La mamma non prendeva inglese e il papà neanche, okay, certo. poco e la mia mamma,
1: oh, che emozione.
3: It's okay, it's good, no, that
1: it's beautiful.
3: It's
2: bellissimo.
3: Beautiful.
2: È bellissimo,
3: Steve.
2: Non sapevo cosa la gente la domandava. Oh, you know? Ma domandava a me cosa domandano. Cioè, lì.
4: Che memoria, che bella memoria.
2: You know, I never forget because it's sad, very sad. No mother, father here. No one, you know, to see my mother. But my mother and father, quella generazione lì, they always said this to me, forever. It always stayed in my head. Everyone was the same.
3: Yeah.
2: Tutti erano compagni.
3: Hai ragione.

0: l'insegnamento che vogliono dare i tuoi genitori, che esatto, è quello che siamo tutti uguali. Loro si riferivano anche all'australiano che entra nel negozio, non c'è chi è meglio, non c'è chi è peggio.
1: Bravo.
0: Per loro erano tutti compagni, tutti compagni, qualsiasi fosse la provenienza.
2: Yeah. E special people. Quella gente lei che è venuta qua è diverso, adesso è certo, tutto un diverso mondo per tutti.
0: Per tutti.
2: Ma sono fortunato me a crescere con niente moneta, perché so cosa vuol dire avere niente.
1: That's right.
2: E dopo mettere via e andare avanti in vita. Peccato poi è un mondo diverso adesso, ma ero molto fortunato ad avere i genitori così. È una roba che io sempre dico, io ho won lottery twice in my life, the best mother in the world and the best father in the world.
1: Beh, ma guarda, avere un figlio come Steve,
0: comunque Steve, cioè, tu sei uno sweet,
1: veramente, a parte che c'ho la pelle d'oca che sta venendo su così.
2: I love the old people.
1: Allora, alla fine questa festa è dedicata ai tuoi e tutto loro,
2: tutti gli immigrati che sono venuti. Ho fatto il lavoro me per loro, niente altro. Questo qua è una bella giornata, ma per me il mio cuore
3: lei... c'è tutto dietro,
1: c'è questo libro magnifico,
2: se non c'è l'italiana generazione che sono venuti qua, la festa non esiste oggi.
3: Hai ragione, hai ragione, e neanche per te esisterebbe, no? Invece che ti sei messo il tuo cuore, e anche lì vedi, lui non è neanche, cioè pensa questa cosa, no? Quando ha detto ero alla festa degli anni del matrimonio dei miei genitori e c'era il meeting, no? Ovviamente non è andato al meeting, capisci? Anche lì è family first, of course.
2: Esatto, sempre famiglia prima. Fanno vedere a mia mamma e papà una sera ogni settimana, vado a dormire lì.
1: Sta lì.
2: Mia mamma e papà.
1: E poi quanti anni sono sposati?
2: 65 anni quest'anno.
3: Oh, bravo. Come si chiama?
2: L'anno prossimo 70 anni insieme. La mia mamma,
1: una vita.
2: La mia mamma aveva 14 anni quando ha iniziato con mio papà.
1: E ce l'hai anche altri fratelli?
2: Ho una sorella più vecchia e ho tre nipoti, due femmine e un maschio, che hanno bambini anche loro.
1: E la tua sorella si sente anche questo?
2: Guarda, italiani sono tutti diversi, non come me, perché
1: un po' più profondo.
2: Mai sono stato sposato o non ho figli, così è mio. I'm very close to my parents.
1: Yes.
2: Yeah. My sister has
1: la
2: family,
1: sua famiglia.
2: Sono famiglia, così è un
1: è
2: poco
1: normale,
2: diverso.
1: Sì,
0: siamo sempre diversi fra fratelli e sorelle.
3: Certo.
1: Comunque, ritorni in Italia, cioè vai in Italia spesso?
2: Mai, 7 volte sono stato.
1: Bravo.
2: Ritorno ancora il prossimo anno, vado, ho cugini, tutta la mia famiglia è là.
1: Beautiful.
2: Abbiamo solo pochi qua. So I love my family in Italy. But I want to continue my passion of seeing if I can do another book.
1: Bravo.
0: Vuoi continuare?
1: Ci auguriamo, veramente tutto il successo.
0: È una grandissima idea ed ha un significato troppo importante.
1: E mi piace come qui, l'Italia, in Australia, perché alla fine gli italiani senza questo bellissimo paese forse non saranno neanche non vivranno adesso come vivranno senza l'Australia, diciamo, perché l'Australia l'ha dato tanto anche gli immigranti,
0: perché è un dare avere, è uno scambio.
1: That's right.
2: Because it's hard to imagine leaving Italy at 18-19 years old. No photos of Australia. Yeah.
0: No photos.
2: No, jump on a boat for 3 months.
3: You actually don't know where you're going.
2: You don't know where you're going. What it's going to look like. The dangers.
0: When you're going. You know.
1: And they didn't speak the language. Hey, kanguri, cockatiel.
2: But they didn't know nothing.
1: No, they
3: maybe
1: didn't.
3: It was better like that. Yeah. Imagine, right? Because otherwise, like, we choose to come here because we know what is here.
2: That's right.
3: But they didn't have this opportunity.
0: Lots of courage.
2: Yeah.
0: Lots of course.
1: Oh, yeah.
2: It's a different people.
1: Different time.
2: You know, different times. Yeah, you know, come on, that the tab prima is their generation, they had more opportunity. They did.
1: They had
2: to work harder, but they had more opportunity.
1: Oh yeah.
2: But at the beginning, mamma mia, nessuno che sono arrivati qua avevano moneta.
1: No.
2: Everyone was poor.

0: And imagine in the sugarcane fields, the heat. They would have slept
1: so
0: in...
1: I'm going to get this committee. I said to my committee. So my father cut cane by hand for 2 years, all right? When they cut cane, it's the hardest job in the world.
0: Yeah, I can imagine.
1: All right? When you look at the paddocks, 60, 100 acres.
2: My God.
1: So they have to bend down every day to cut it by hand.
2: At the bottom, huh?
1: Yeah, on the bottom. All bend down, lay it down, then they carry it all.
2: And then quindi tagliano le canne da zucchero proprio alla base e poi se le devono mettere
0: right.
2: sulle spalle.
0: Yeah. But ma poi le donne anche gli uomini, no?
1: No, solo gli uomini. Yeah, it was
0: e le donne cosa facevano?
1: A casa, a fare mangiare,
0: a cucinare per tutti loro.
1: Certo.
0: Yeah.
1: Ma il lavoro di tagliare la canna a mano era il più duro lavoro mai visto.
2: Poi sotto il sole che c'è qui.
0: E poi come...
1: Serpenti, tutto, so.
0: E dove dormivano? Where there's just sheds?
1: Sheds. Dall'aperto.
0: Senza aria condizionata.
1: Ma che aria condizionata?
0: Né ventilatore.
3: Yeah, we wish.
1: Niente.
3: Yeah. Secondo me c'è un common... una common caratteristica che caratterizzava... i genitori tuoi come tutte le persone che sono venute qua when they were really really young, which is the proprio il desiderio. Do you like the mixing or English?
1: No,
3: actually is il desiderio di dare alla propria famiglia un futuro.
0: Sì.
1: Yeah.
3: C'è proprio questa,
2: c'era una forza interiore.
3: Immaginati,
0: ma era comune anche con le coppie, le mamme, papà.
3: Le coppie che vedevano.
0: C'era solo questo.
3: Anche perché i cugini magari erano i primi che venivano qua.
1: Yeah.
3: No, non avevi example that you could say, we go there and we go like uncle Tom whatever. E facciamo queste cose. No, loro proprio avevano questo forte desiderio di dire, ok, I want to give another chance to my family.
1: Yeah.
3: In the future, because that's where we're all based.
1: That's
3: like,
1: right.
3: La famiglia, anche perché tu sei molto family oriented in this sense, right? Like, I tuoi genitori, sei molto close to i tuoi genitori.
1: The family, italiani, genitori, I can't believe how generous.
2: Ecco,
1: danno col cuore.
3: Tutti i figli.
1: Yeah, tutti i bambini, it's a love. It's an incredible passion and love. It's a parent's love to their, in Italian, not every country's the same, but Italian parents, what they do for their children is very special.
3: Yeah.
1: Very
3: they
1: special.
3: They just give their life, whatever
1: their life,
3: they have.
1: Their life.
2: Yeah, their whole life.
1: Mia mamma adesso, ancora. You know, she would say to my father, non dare a comprare quello lì. La moneta può andare ai figli. I'd say, mom, spend
3: Look at the mindset, but you just pay attention because the mindset she had when she was 19, but no one teach her how to do that here. She didn't have an example of her mom, right?
1: Yeah.
3: So
1: yeah.
3: It's like something that you have intrinsic.
0: Yes.
3: I don't know how to say in English, but
1: you have
3: the internet. From
2: your birth inside.
1: My mother will not spend money, never. Perché era nata povera.
3: Yeah.
1: And never wants to go back to be poor. And
0: she holds on to make sure.
3: Big
0: it
3: trauma,
0: gives her comfort.
1: Yeah.
0: È normale.
1: Yeah,
3: that's
1: yeah.
3: That's normal.
1: Yeah. Very, very sad.
0: Comunque.
1: Yeah.
3: I'm really.
0: No,
3: like,
0: è stata veramente.
3: Now I'm going. Grande. I'm crying at the end. I'm not telling you. Because otherwise Stefano is telling me that I'm a sweetheart.
0: È stato davvero,
1: you have all been incredible. Thank you for having
0: thank
1: me.
0: You.
2: Thank you.
0: No.
2: Thank you for
0: well,
2: saying.
0: Without you and your committee, it would never be here. We wouldn't be here. And without all those amazing immigrants, we wouldn't be sitting here today as
1: correct.
0: So, grazie,
1: grazie
0: di cuore.
3: Grazie per averci fatto trovare un po' di casa nostra che abbiamo lasciato qua.
1: Exactly. Thank you so much.
3: Grazie.
1: You're beautiful. All of you beautiful.
2: Abbiamo parlato con uno dei founder, il primo presidente della festa qui italiana, Cairns, che ci ha raccontato sia di come è nato il festival, sia di come ha poi prodotto questo bellissimo libro. Grazie ancora,
3: Steve. Grazie. Grazie mille.
1: Grazie.
0: Alla prossima, sì.
3: Ci vediamo il prossimo anno.
0: Ciao.
2: Noi abbiamo la linea ai Siesta Cartel che sono ancora lì che cantano.
3: On
2: la
3: fire.
2: Gente
3: on fire.
2: E noi poi.
3: Ma se andiamo a ballare, Stefano.
2: Anche noi.
4: Domenico Modugno. Allora, ragazzi, secondo me ci sono dei calabresi. È vero? Put your hands up if you're calabrese. I want to hear loudly. Put your hand up if you're siciliano. Hey. What about if you're from the north? Let's include the entire north. The northerners. Hey, Marco. What about Puglia? Abruzzo. Mamma mia.
5: Sardegna.
4: Sardegna? Ce n'è una? Va bene. Incominciamo con Calabria, vai.
6: Frank's from everywhere. From everywhere.
4: Siamo dappertutto. Io prego notte e giorno, no signori.

0: Evviva la Calabria! Allora, perché non andiamo
1: là?
0: Dai, perché non andiamo in Sicilia?

E viva la Sicilia! Grande, grande, grande, grande. Allora, vogliamo fare un'altra canzone, bella canzone di Domenico Modugno. Una bella canzone vecchia. Laura, can I do something?

Grazie, grazie. Vogliamo vedere tutti i ballerini, dai!

0: I mean, yeah, you know, usually we know that the parents, they come here and the kids, they're born here, right? Mm-hmm. Like you. But yeah. Actually, the grandparents of Sam, they came here and they, and his parents, they born here. So it's like 100.
1: Like me.
0: Yeah, like you.
2: Oh, you're like you too.
1: Like me.
0: So your parents
1: are generation.
0: Yeah, so the third generation.
2: Well,
0: we're
2: second.
0: Born here.
1: Yes.
0: Ah, okay.
2: My grandparents came in 1923,
0: ragazzi. Wow.
2: And my parents were born here in the 30s.
0: Cioè,
2: yeah.
1: Incredible. Mine in the 40s.
0: And they came here in Cairns, right? And then you always stay here in Cairns, more or less.
2: Yeah. Yeah.
0: And then he was telling me that after 100 years, more or less, right?
2: That's right.
0: He can still feel the connection with our culture.
1: Mm-hmm.
2: Absolutely. You know what? It doesn't leave you. And even now, my son, another generation, he is so proud to be Italian.
0: Really?
2: You know, but we're Australian-Italian.
0: You don't find that in a lot of people, especially if they're born here. The young generation, they don't feed that much Italians. And it's good that your son feeds that.
2: Yeah, for sure. And it's, you know, and what we've been doing here at the Festa is just a celebration of my son and our families and everybody's families and what we've contributed to this country.
0: That's right.
2: But also on the back of where we come from. And it's it's just fantastic.
0: Yeah. It's actually thanks to you that your kids and your son can, you know, your son can actually express this Italian, that Italianità, we say, you know?
2: Yeah, yeah.
1: And that's exactly a very, very big point, that it's up to us, as it was up to our parents, who kept the traditions, who kept cooking and doing the traditional, making the sauce, making a salsiccia, yep, per mantenere, to hold on to the culture. So it wasn't up to just them. It's now up to you and me to introduce that and influence into the generations to follow. If we don't do that, it doesn't continue.
2: Well, we say that we stand on the shoulders of those that came before mm-hmm. us.
1: And what a great stuff.
2: And that's what we're doing.
0: That's true.
2: Yeah.
1: So where were your grandparents from originally?
2: So all from Sicily. So after 100 years, I'm still 100% Sicilian.
1: He's got a beautiful shirt.
0: From the outside, we can see from the leather shirt.
1: He's got a beautiful shirt with lemons, filled with lemons.
0: Yeah.
1: And it reminds me of, I was in Tropea recently, and these shirts, they represent it beautifully.
2: Absolutely. Well, you know what? I'm in trouble for wearing the shirt. Because my wife said, I bought this shirt for you because we've got the longest Italian longest lunch next week, right?
3: Longest lunch.
2: So this morning I put it on and she said, why are you wearing the shirt? And I said, I want to wear it today. She said, I want you to wear it for the longest lunch. And I said, I'll wear it both days.
0: Okay. Well, you are not allowed to do that because you know that then you're going to complain.
2: I know.
1: He was wearing the same shirt last week.
3: Come on.
1: So tell us a little bit then. So from Sicily, and they migrated at a young age, or they were married prior to migration?
2: Yeah. So two stories. On my father's side, they came from near Zafferana, Proposto in Catania, province of Catania. My grandfather was a serviceman during the First World War. After the war, it was very tough, very tough. And I was telling you that story.
0: Yeah.
2: This just really epitomizes what a lot of them went through, is that just to hold that for 1 second, when I was in Sicily a few years ago, I was speaking to an Australian-Italian there, and he said, these tourists came up to me and said, why would anybody want to leave here? It's so beautiful. And he said, it was beautiful, but no one had anything to eat.
0: Mm-hmm.
2: So, and that explained it all. And they were living subsistence living in Sicily, and they were going nowhere and working and just enough to put on the table, enough food to put on the table. So Australia was a great opportunity. So my grandparents on my dad's side came here first to Innisfail, which is an hour south of Cairns, to cut sugar cane. And in those days there wasn't any mechanised harvesters and all the rest. It was all by hand, right? They used to build the railway tracks out into the paddocks by hand and then cut the cane. But
1: Imagine what, the calluses on their
2: well,
1: hands.
2: Well, the calluses and, you know
0: maybe
2: what?
0: Maybe it was the, beyond. The last one. Like, you know, imagine all the pain.
2: It was, you know what? It was very tough. It was very tough. But they didn't have to speak the language, but they could prosper. Mm. And they made money. And because they knew how to work, because we all work hard,
0: they
2: right?
0: knew.
2: They were able to start to buy sugarcane farms and then, you know, and then real estate and it goes on and on like that. My dad's side, they ended up moving south. I didn't tell you this part.
0: No.
2: Near Brisbane, there's a place called Stanthorpe.
0: Okay.
2: And it's a lot like, that's where they got apples and grapes and stone fruit and we had a vineyard there. Okay. So they were doing things that they were used to doing in Sicily. Okay.
1: So, of course. Using their skills.
0: And actually,
1: to survive and make money,
0: I guess.
2: What's that?
0: The technique also.
3: And they know how.
2: They
3: how to make that.
2: Exactly.
3: You know?
2: What's the sugar cane? I know how to grow stone fruit and grapes. Grapes, you know. And, you know, how to, you know, vegetables and all the rest of it.
1: Can I ask you a question, though? I think back. What with their schooling? What year would they have gone up to in school if they even attended?
2: My grandparents?
1: Yeah.
2: Oh, 3 years maybe if they
1: okay.
2: were lucky.
1: And then they went on to buy land, buy real estate. It blows my mind. Without schooling, they just knew how to survive and how to,
2: you know what,
1: create wealth.
2: Yeah, because they recognised that they were always held back, and then there was an opportunity.
1: Yeah.
2: Yeah. And then, you know, with my mother, different story. Her whole family migrated to the United States, into Pennsylvania. And then her dad was an American serviceman, a Sicilian serviceman, but they only had green cards. They weren't citizens, right?
1: Yeah.
2: He went back to Sicily and met his wife, and they got married. He couldn't get back into the country.
1: Oh.
2: So from his village...
1: Even though he served the country?
2: Well, there's more to the story,
1: oh,
2: right?
1: Oh, okay.
2: From his village... They either went to New York or they went to Babinda, which is an hour, just 40 minutes south of here, right?
0: So
2: big difference, you know.
1: Babinda.
2: But when he bought his tickets to get on the boat to come over here, they said you just had to quote your service number and you could have gone back just to America.
1: Destiny. It was not meant to.
2: He said, you know what? And he had a good life here. And he worked on the cutting cane and then cleared the land for a sugarcane farm. And
0: imagine how life can bring you, right?
2: Yeah.
0: Like, unbelievable. If he was going to America on the other side, totally different story.
2: Well, you know, as a child, he worked on the coal mines there, on the slate tables. And that's the coal, everything was by hand, and coal slate came with coal. So they used to, and they'd be there 8, 12 years old doing that sort of stuff.
1: It really impresses me how you've delved into understanding and knowing your grandparents' story.
2: Mm.
1: Like, because although a lot are, you know, second and third generation, and they say, oh, my grandparents migrated, but a lot of people don't know the stories.
0: Yeah, no.
2: That's
1: they
2: right.
1: don't.
0: That's why you want to be interviewed before.
1: So
2: that's
1: he
2: right.
1: should, because these right. stories need to be shared.
0: Facciamo le domande importanti. We start with the important questions, right?
2: Yeah, yeah.
0: Sam, do you cook?
2: Yes.
0: Well, or I mean, Italian. Or, tell me the good story.
2: Well, you know what? I love my oxtail spaghetti sauce.
0: Ah, vabbè, questo è pretty.
2: Oxtail, and you know what's good about it?
1: No, tell me.
2: No, because of the bones, right, and the marrow and all the rest of it, and the richness
1: the
2: of the flavour.
1: The nutrients as well.
2: It is
1: from the bone marrow.
2: It's pretty good. It's very good.
1: I don't think I've ever heard. Is that traditional Sicilian?
0: No, I've heard about it. But listen, man, and your wife is Italian, or no?
2: No. Kangaroo.
0: What do you say? They say Skippy.
2: So you know what? My son's very, very fortunate, right?
1: Yeah.
2: Because he's got the Italian heritage, right? But my wife's family were first fleeters into Australia.
1: Oh, wow.
2: And so he's got our connection and he's got First Fleet connection
1: First Fleet
2: as well,
1: connection.
2: Which is fantastic.
1: It is. The mixture of the two is a great honour as well.
0: Yeah.
1: So,
2: but he still sees he's Italian.
1: I don't know, we need to ask your wife now.
3: You got
1: Italian
3: first.
1: What she's saying. So, and did you find that difficult, like, the... Did you find that your life and maybe morals and upbringing were very different to your wives? Yeah, because although we are second, third generation Italian, we're still very much influenced by our culture. And sometimes when you put the two together, they can be either embraced or there can be a struggle.
2: Values, values are very much similar.
1: I'm not trying to get personal. Yeah, I'm just asking in general.
2: But good question.
1: Yeah.
2: But the difference is when you look with Italians, it's family. And family and the extended family.
3: Yeah, family.
2: Right?
3: And family.
1: I like that.
3: Right.
2: Where with my wife, it's her brother and her mother, because her dad's passed, and that's it. You know? And us, of course. You know?
1: But so, that allows room for the family and the family and the family.
2: So, you know, when we do things, we want to have everybody there.
1: Yeah,
2: you know?
1: Yeah.
2: And she goes, oh, you know what, we just have one or two people.
1: Yeah,
2: that's
1: yeah.
2: all right.
1: Correct. It doesn't exist in the Italian language.
0: Why are we talking about that? He's going to be upset. So we need to call him.
1: Yeah.
2: Exactly.
0: You upset the whole family.
3: And in 2 seconds, 20.
1: You know, it's such a, that is the beauty of the culture.
2: Yeah.
1: And the girls that we had on prior to you, Sam, they were talking about this sense of community and belonging. And it goes outside of your immediate family, you know, and the inclusivity that we give to, you know, you meet someone from Melbourne like I do, and then it's come to my house and we're doing the sauce and we're doing the sugo. Yes. You've got to come and sit around the table.
2: Then you can just talk, you know, don't you? You just talk.
1: Yeah, what did you say earlier? You finish lunch at 5 and you're back at the table at 7 to do it all again.
0: And you're still angry, yeah, because you're still actually
3: you're still angry.
0: And then you actually spend energy.
2: You know, as a kid, I used to love it, you know, because all the family would get together. The women were always in the kitchen, right?
1: Yeah.
2: But they loved it. And they'd be all talking, you know, well, what happened here? Who did this? Who did that? The men were outside, you know, looking at the garden.
1: Yeah. Right. And can I ask Sara, because Sara is born and raised in Italy and only been out here a few years.
3: Yeah.
1: Do you find that when you look at Italians here in Australia, do you still hold on to many of those traditions, or are we maintaining and continuing and some of them have stopped in Italy?
3: The story is that you continue to have this tradition that we are losing right now in Italy.
0: Brava. Brava.
2: Yeah, that's right, because we're
3: landlocked. And I love that, you know?
2: We're landlocked. Yes. We don't have any new influences.
1: Yeah.
2: Yeah, no. I see that when I go back.
0: Yeah, we were talking about before.
3: We don't make sauce anymore. We were kidding about, I told
0: sausages
3: them, I've never eaten zeppole in my life in Italy.
2: Yeah.
3: I'm from the north.
2: Never
3: eaten zeppole. You know the zeppole? No?
0: The fried.
3: Pizza
0: dough.
3: Pizza fried. Call it.
0: Like gnocco fritto.
1: And you can have anchovy in it or rolled in sugar.
2: I've never had
1: or
2: that.
1: Or plain.
2: Oh, I've had it plain.
1: Yeah.
2: But,
3: okay.
0: With anchovy.
3: But for example, I've never eaten them in Italy. And here, every day we have them.
1: Yeah.
3: So it's strange for me, but I discovered a lot of Italian things that are... I was losing them.
2: Yeah, in Italy.
1: Comunque, so you're part of the committee, yes?
2: Correct.
1: Yeah.
2: Correct. Yep.
1: So your involvement, how many years has that been?
2: This is my third year. And you know what? You know what's really fantastic about it is that it's a great committee. There's no big egos. You know, we're all for the community, and you know what? And we want to celebrate our heritage. And it's just fantastic.
1: Yeah.
2: Just
1: that's fantastic. That's music to our ears, because it's really important for the outcome and a successful outcome of any event is when everybody can, and there's this one mission or vision statement or mission statement, and that is that you're all aligned with that, and it can only result in success like of today.
2: Yeah, well, look at today. Year on year, it just gets better and better.
3: That's cool.
2: We're in our community, this festival has become one of the most biggest, well, it's the biggest major event.
0: Oh, yeah?
2: On the events calendar throughout the year.
1: In 5 years.
0: Imagine.
1: Complimenting.
2: Yeah.
0: It would be actually nice, you know, maybe, let's say, I go back to Italy now for a while, whatever, then come back here in like in another like 2 years or 3 years, and I'm going to the Cannes Festival, and Sam, I will be dancing there with you.
1: Okay.
0: Actually, I was thinking.
2: It's a date.
0: It's a date. And we do the spaghetti competition.
3: Now, yes, there is a spaghetti competition.
0: Actually, Sam
3: minutes.
0: Has to go there because he's a judge.
2: I'm a judge.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Laura, we have to leave you. And let you go and prepare for this.
0: Thank you very much.
2: Did you prepare the
0: oxtail spaghetti or no?
2: No, not today.
0: So we tell them, you know, that they will not
1: good. And Sam's very clever, being a judge. It means you don't have to compete.
2: I've competed the last few years.
0: Did you win or no?
2: No. You know what? How can I win when there's so many amazing women up there that just blitz it? The last two years has been women that have won.
1: Really?
2: Absolutely.
1: Whoa.
2: There's a challenge.
1: Yeah.
2: You got to get up there.
1: Today,
2: you know, represent the women of Italy.
0: Sara, l'Italia, cioè, no, avete due, eh? It is the second date in 2 years.
1: Dai.
3: Grazie mille, lasciamo al tuo compito.
1: Yeah. Ciao, alla prossima.
3: Sì?
0: Allora noi seguiamo la spaghetti competition. Andiamo con Sam alla spaghetti.
3: Sì. Va bene,
0: ciao.
4: Lovely girl over here, guest. Straight away.
5: Who's the character?
6: Senna.
5: Yannick Sinner. Bravissima.
4: Well done.
6: Victoria.
4: You get the other $50.
5: Brava Vittoria. Andava bene Yannick Sinner.
6: Quanti?
5: Anche lì. Some people can go against it, but we claim Yannick as Italian because he's one of us. Oh, non volevo offendere I siciliani. I'm really half Sicilian for real. I was just talking about geografia. La geografia non mente. Simone, we are almost ready.
4: Here is the other voucher, Marco, please. Pass it on to this lovely girl
5: qui.
4: Who won.
5: Dov'è? Vieni qua.
4: Here.
5: Dov'è? Qua.
4: As
5: grazie.
4: I mentioned before, thank you to Angelo's Fine Food for the $50 voucher. Really important. Thank you for playing this game.
5: Posso tornare?
4: You can come back up
5: sì.
4: Maria.
5: Ok. Allora.
4: Whilst Youssef is getting ready and preparing his pizza.
5: Youssef, you know this wig is like having 15 t-shirts on my head. Morendo.
4: I had to explain to my girlfriend why so many hair in my luggage.
5: È vero.
4: I got accused of cheating her.
5: Correct. Comunque, Simo, you made this too easy. Yannick Sinner is the man of the moment in Italy.
4: Yeah.
5: Capisci?
4: I could have picked James Liotta, but that would have been too easy too.
5: We had Guy Grossi. In hindsight, we had Christian Volpato.
4: Andrea Bocelli.
5: Lino Banfi would have been the one. Allora. Lui lo sa. Lo sa, non facciamo gesti.
4: We don't want to talk about what happened with Christian Volpato lately. Hopefully a mistake.
5: Simo, però look at this. Look how good. Can you give yourself a big round of applause? You are amazing. Look at you.
4: Yes, thank
5: look
4: you.
5: At you.
4: To who?
5: Bellissimi.
4: Thank you,
5: you
4: to
5: fantastic.
4: You all for turning up at the Cannes Italian Festa. It's always a pleasure to be here. It's always fun. The sun is going down, which means we can actually gonna party a bit harder.
5: Sì.
4: A bit harder.
5: How much water have you drunk today?
4: No.
5: Hai bevuto l'acqua?
4: No.
5: Hai mangiato?
4: No. No.
5: Perché? Devi bere.
4: I did drink some water. I mean in coffees.
5: Beer. I know there are a lot of you that are waiting for the spaghetti eating water. Competition. Just a reminder, it's gonna be after Youssef, the pizza twirling master. And there's gonna be 2 rounds, 2 juniors and 2 adults, so 4 rounds in total.
4: Angelo, are you okay? Do you need more contestants?
5: How
4: we
5: many?
4: Need 3 more juniors to sign up for the spaghetti eating competition.
5: Dov'è Victoria? Victoria, they won the voucher. Where's Victoria? Did you? She's
4: just signed up. All right.
5: Brava, they're pizza. Two here. Angelo, right. There's two here.
4: What about this lovely kid over here with the Italian top? Do you want to play the game with the spaghetti eating competition? Yeah, sure. Come on this way and sign up your name. Find the gentleman over there with the blue top. It looks like a Smurf.
5: Cosa sta succedendo qua? Cosa sta succedendo? What's happening here?
7: I want to know a little bit about my grandson, Joseph.
4: Your grandson.
7: The story.
4: Chi è il grandson?
7: A very good boy. Very good boy. I gave him the recipe for this dough. Okay, but it's secret. I can't share it with you. But when he comes on, you gotta cheer. You gotta clap. You gotta go, oh, everybody.
4: Oh, as you
5: grazie,
4: can see
5: Pasqualina.
4: Over here, the lovely lady.
5: Scusa, can we do a contest here? Who's got the biggest cucchiara? Guarda che roba.
8: Micha Elsa, this is a machete. Cioè, non è una cucchiara.
4: No, machete we've got pins in Melbourne.
5: This was used by the... This was used by Odysseus to go back to Athene. Cioè, incredibile questa cosa.
4: Oh, no, I'm scared.
5: This was on the boat of Christopher Nolan's movie. Cioè, sta roba
4: That brings me back to bad memories.
5: Incredibile quella roba lì.
4: Many memories of that one. You know, that's how I changed my attitude at home. Many things changed so quickly with the cucchiara. How many more, Angelo? Do you need a couple of more, Angelo?
5: Angelo,
4: do you need a couple of more
5: mancano?
4: Genius,
5: how
4: done?
5: Many you need? We're all done. Sold out.
4: Sold out.
5: Bravo.
4: Sold.
5: So the spaghetti di competition is officially done.
4: Now
5: we want pizza. Stai calma. Stai calma, 5 minuti.
4: Make sure we interrupt yourself. What about if we... help you to bring the pizza up, you finish them up here. Pizza! Come on, everyone! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza!
5: Okay.
4: Now, can we get some music, Mark, a little bit in the background, please?
5: Siamo pronti? Yeah. 1 minute. Youssef said 1 minute. 1 minute. Let's introduce the nonnes. What's your name?
9: Angelina, my name.
4: Chi?
5: Are you Yoda, che parli al contrario? Angelina, my name. My name is Angelina.
9: My name is Angelina. Ciao!
4: Brava Angelina. On this side, who do we have? What's your name?
9: Mio nome è Santina.
4: Come?
9: Santina.
4: Santina, Santina.
5: Ma, what's your name?
10: Io mi chiamo Pasqualina.
5: Pasqualina.
11: Allora, noi passiamo da Pasqualina sullo stage, che credo sia un momento che possiamo saltare a piè pari.
12: Dove?
11: Siamo qui alla Cairns Italian Festival, ovviamente siamo al Fogarty Park in diretta e è stata una giornata, è una giornata molto intensa ma molto divertente, abbiamo condiviso tantissime storie.
12: Intensissimo.
11: Stiamo anche trasmettendo ovviamente il palco e i performance, abbiamo anche ascoltato prima le parti ufficiali e abbiamo adesso un ospite molto speciale, ovvero il console d'Italia in Queensland e in North Territory, Mister Giuseppe Di Murro.
13: Buongiorno.
11: Ciao Giuseppe.
12: Buongiorno,
11: benvenuto.
12: Buongiorno.
11: Benvenuto alla Radio Italiana 531. Noi siamo felicissimi di averti.
13: Anche io.
12: Allora, grazie che sei stop by qua, perché sennò ci è venuto a salutare. No, come procede qua?
11: Doveva passare per forza, vero?
12: Non l'avremmo fatto andare via, senza essere seduto almeno 2 minuti qui con noi.
11: Allora, posso chiamarti Giuseppe?
13: Sì, certo.
11: Ti do del tu diretto, Giuseppe?
13: Sì, diciamo,
12: perché è giovanissimo.
11: Allora, poi faremo una bella foto per farvi vedere che cosa ci ha portato l'Italia. Cioè, i prodotti migliori che arrivano dal Ministero degli Affari sì, che non arriva sempre, cioè,
1: che non arriva quasi mai niente. Sta arrossendo, cioè, sta arrossendo. Stefano è basta.
12: Ma no, ma perché, sai, noi che siamo qua da un po', quando arrivano le persone nuove, noi piace.
1: Ridateci brafola!
11: Come dicono a Melbourne. Allora, Giuseppe, da quanto sei arrivato?
13: Io sono arrivato 2 mesi fa e ho cominciato appunto a lavorare come console d'Italia a Brisbane, e quindi questa qua è la mia prima puntata a Cairns, e quindi sono molto, insomma, curioso di capire come vivono
12: gli italiani qui. È il tuo primo festival italiano?
13: È il mio primo festival grande.
11: Ti aspettavi una cosa del genere?
13: No, ma è veramente grande, è veramente ben organizzato, c'è veramente di tutto, dal cibo, drinks, performance artistiche, aree bambini, cioè veramente...
11: Quindi in questi primi 2 mesi quali sono un po' le impressioni? Ti aspettavi così l'Australia?
13: Beh, in parte sì, la cosa che mi piace, che mi sorprende di più, è il mix di generazioni italiane che si incontrano. Quindi
12: bello.
13: Sono persone che hanno vissuto qui perché i loro genitori erano arrivati negli anni 50, 60 e hanno costruito la loro identità su un'idea d'Italia che gli era stata raccontata.
11: Certo.
12: Esatto.
13: E quindi poi è molto interessante vedere come viene anche mitizzata questa Italia. E poi ci sono le persone più giovani che arrivano, magari forse un po' sconfortate, forse dall'Italia, comunque con voglia di scoprire qualcosa di nuovo, arrivano qui, scoprono una realtà diversa, si fanno valere, si fanno riconoscere, si fanno distinguere in quanto italiani, e poi riscoprono anche la forza di essere italiani in Australia.
11: Guarda, parlavamo proprio prima con uno dei nostri ospiti, e anche per noi, cioè uno un po' lascia l'Italia per vari motivi, poi viene qua e riscopre un orgoglio.
13: Esatto, e si respira oggi qui.
11: Che si respira oggi, nonostante la distanza che ci separa.
12: È enorme.
11: Ecco, una cosa che si sente qui in Australia è la distanza, sia lo spazio, perché tutto è esteso, e poi la distanza con l'Italia. Pesa questa distanza?
13: Ah, per me no, perché per lavoro sono costretto, comunque sono contento ovviamente di portare sempre l'Italia con me e di far vedere le cose più belle che abbiamo in quanto Italia nel mondo, e ce ne sono tantissime. Sono tantissime, spesso gli italiani stessi non le conoscono tutte o magari non hanno il tempo di dedicarsi
12: tutte,
13: e quando però si fa promozione d'Italia all'estero si apprezzano particolarmente.
11: Certo.
13: Quindi dal cibo di nuovo, ma non solo, tutta la parte artistica, tutta la parte della cultura,
11: la manifattura,
13: e poi la manifattura, tutte le cose per cui appunto magari l'italiano medio non è cosciente di sapere, ma a livello di scienza, tecnologia, applicazioni industriali di queste cose, noi siamo i primi in tanti settori nel mondo, nella farmaceutica, nella chimica e altre cose, e quindi arriva tanto di Italia in Australia attraverso queste filiere, che poi hanno delle applicazioni pratiche tutti i giorni.
11: Quale, parlando di filiere e anche poi dei vari stati in Australia, qual è il predominante in Queensland dall'Italia? Cioè, che cosa c'è? Qual è il settore?
13: Ho visto che c'è della chimica,
11: sono
13: delle società che fanno anche di infrastrutture, che costruiscono qui, ovviamente appunto, è una terra, continua ad essere una terra di opportunità,
11: certo,
13: sia per il giovane che arriva con i working holiday, sia per un'azienda, una società che vuole fare investimenti qui, e ovviamente è anche per chi vuole fare commercio, quindi export di prodotti italiani. E questo migliorerà tantissimo fra poco con l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio fra l'Australia e l'Unione Europea. Quindi di nuovo si abbatteranno i dazi sull'import di prodotti anche italiani.
12: Buono.
13: E quindi per noi che ne consumiamo, insomma,
11: queste... per noi che li andiamo in cerca,
12: li cerchiamo proprio.
13: Esatto, perché... idealmente se ne troveranno di più e costeranno di meno.
12: Ma meno male.
13: Ma una cosa molto importante è che l'accordo prevede anche il riconoscimento di alcune delle indicazioni geografiche protette. Quindi
11: IGP,
13: quindi sarà ancora più apprezzato il fatto di parlare di cibo italiano non in quanto tale generico, ma proprio il cibo prodotto in quel territorio, in quel modo, seguendo la produzione,
11: quindi,
13: insomma,
11: c'è,
13: storica.
11: Quindi, come direbbero qui, un acknowledgement, un riconoscimento della ricchezza e della varietà, dell'originalità di ogni regione.
13: Beh, comunque noi sappiamo che in Italia fa una biodiversità enorme, ogni regione, ogni provincia ha le sue produzioni locali particolari, fatte in un certo modo da tantissimo tempo, quindi è importante pure
12: valorizzarle.
13: Quando uno compra o mangia quel prodotto, lo consuma, non sta assaporando solo quel prodotto, ma tutta la storia che c'è dietro, il modo di farlo.
11: Benissimo, Giuseppe, non è la tua prima, non è il tuo primo mandato consolare, ci dicevi prima di entrare in onda, vero?
13: Sì, io sono stato fino a qualche mese fa in Giappone, all'ambasciata d'Italia a Tokyo, dove pure ero in capo ai servizi consolari.
12: In Giappone, wow.
11: Cioè, quindi sarà un consolato generale, quindi che
13: no, era dentro l'ambasciata proprio, quindi non era un'istituzione separata, però comunque facciamo le stesse cose che fa un consolato.
12: E com'è stato vivere in Giappone?
13: Molto diverso dal vivere in Australia.
5: Immaginiamo.
12: Impatto culturale da Giappone all'Australia.
13: Esatto, un bello shock. Ovviamente c'è molto della vita quotidiana che cambia semplicemente dalla lingua a
11: gli usi e costumi,
13: la formalità, il livello di come comportarsi in alcune situazioni è molto diverso rispetto a quello che avviene in Italia,
12: ci insegnano, molto diverso anche da quello che ci insegnano noi,
13: anche,
12: secondo
13: anche,
12: me.
13: Sì.
12: Hanno proprio una loro, ecco, i giapponesi secondo me hanno proprio una loro, tutta una loro filosofia di come prendere la vita.
13: Esatto, che magari uno prova ad assaporare durante una vacanza lì, però poi viverci per quattro
5: anni
13: è sempre
5: diverso.
13: Ti permea davvero, e a volte
11: ecco cosa ti ha cambiato nel loro uso e costume, c'è qualcosa che ti sei portato dietro?
13: Certo, allora io non ero già una persona disorganizzata, però dopo aver vissuto 4 anni in Giappone sono diventato molto più preciso, molto più puntuale.
12: Stefano, andiamo io e te
11: non ci potevo mai vivere
5: a fare uno stage vi mando.
12: E secondo me Marco paga anche per lo stage,
5: esatto,
12: cioè, proprio
11: con biglietto di ritorno, certo.
5: Ovviamente
11: non credo che potremmo resistere a un'organizzazione del genere. E, hai imparato un po' anche la lingua per caso?
13: Sì,
5: e senti, a livello invece di vita privata, no? Al di fuori dal lavoro, cosa ci racconti del giorno?
12: Vogliamo semplicemente andare.
5: Usi e costumi diversi, diciamo.
12: No, gli amici, io sono interessata di sapere se uscivi con gli amici, se andavi al pub.
11: C'è una comunità anche italiana.
13: Sì, allora, cioè, sicuramente c'è cioè, una comunità che è più piccola rispetto a quella che c'è in Australia, perché è più difficile per vari motivi migrare in Giappone.
11: Sarà,
13: però è una comunità
11: più
13: che sta crescendo. Concentrata soprattutto a Tokyo, nelle grandi città, però è comunque.
11: Immagino ci sia anche l'istituto di cultura, certo, che crea eventi, che insomma.
5: Immagino ci sia una comunità più expat, perché ci sono tante aziende,
13: esatto, cioè,
5: giusto?
13: Molti
5: che
13: italiani
5: è molto diverso da qua, che invece
13: esatto, cioè, molti italiani temporanei,
5: esatto,
13: lì per diversi anni. E poi comunque c'è una nuova generazione che sta crescendo e sta cominciando a, sono figli di binazionali,
5: sì,
13: quindi di famiglie binazionali, che quindi dobbiamo cominciare a fare in Giappone quello che ovviamente si fa qua già da tanto tempo,
11: certo,
13: a livello di integrazione.
11: Allora
12: non c'è un'Italian Festa, no?
13: No, ci sono altre, sì, diciamo,
12: sono delle giornate
13: simili.
11: Ci sarà qualcosa,
13: eventi simili organizzati da associazioni, camera di commercio, sì è importante fare il sistema quando,
12: certo,
13: si sta all'estero,
11: insomma. Allora le ultime due domande, insomma, siamo vicini alla fine del mandato del Comites, cosa possiamo dire a chi ci ascolta se vogliono fare una lista in generale, che si trovino in Queensland, in Victoria, in South Australia.
13: Intanto bisogna ricordare cosa sono i Comites, che insomma,
11: esatto,
13: non tutti
11: da
13: lo sanno
11: parte.
13: E ovviamente sono degli enti, degli organi riconosciuti dalla legge italiana, votati dai residenti all'estero, dagli italiani residenti all'estero ogni 5 anni. Le prossime elezioni ci saranno a dicembre di quest'anno,
11: sì,
13: quindi verranno convocate intorno a settembre, quindi comincerà anche una campagna di informazioni da parte del Ministro degli Esteri, dei consolati e delle ambasciate per valorizzare questo strumento. Quindi chiunque vive all'estero ed è iscritto all'AIRE può candidarsi nella propria circoscrizione e insomma è un organo che rappresenta le istanze, quindi i problemi e le necessità, insomma le urgenze degli italiani che vivono all'estero.
11: E lavora a fianco con il consolato.
13: Certo,
11: insomma,
13: sì, sono un nostro interlocutore principale per capire lo stato della comunità italiana in quel posto.
11: C'era il Comites a Tokyo?
13: Certo,
11: certo,
13: sì,
11: perché
13: sì,
11: con tutti.
13: Non tanto, era all'inizio, diciamo, okay,
11: era la prima
13: tornata, diciamo, funzionava molto bene. Però visto che anche qui in Australia ce ne sono diversi, molto più strutturati, con anche
14: da
13: budget
14: più, tempo, sì,
13: più grandi, insomma, fanno tanti eventi, tante cose durante l'anno. E, però, insomma, al di là dell'attività promozionale, ma è importante che queste persone siano in grado di connettersi con la comunità e far capire a noi istituzioni quali sono i problemi e come poi ovviamente provare a risolverli insieme.
14: Insieme. Qua, ci sono degli altri aggiornamenti, a parte questo, un po' di per questo anno a livello consolare? No, però c'è stato il cambio della legge della cittadinanza, ormai non è proprio degli ultimi giorni. Immagino che ricevete tante istanze.
13: Sì, però col fatto che è cambiata la legge ovviamente dobbiamo accettarle secondo i nuovi criteri,
12: quindi è
13: possibile avere la cittadinanza riconosciuta solo per, ormai adesso si può mandare solo per due generazioni,
14: per due generazioni.
13: L'ultima persona nata in Italia può mandarla per due generazioni.
14: Possiamo consigliare a chi ascolta di prendere un appuntamento per poi capire se ci sono questi residui, è quello il sistema, non si può arrivare all'ufficio e dire eccomi, mi fare domande,
13: se non ci sono i requisiti poi viene rigettata, quindi.
14: Esatto.
13: Però tutti i consolati hanno formazioni aggiornate sui propri siti internet per capire come fare per ogni servizio consolare. Ovviamente noi stiamo lavorando giorno per giorno per rendere più digitale, più facilmente accessibile qualsiasi servizio che noi offriamo. Usiamo anche consoli onorari dove sono presenti, qui in Queensland c'è qui a Cairns e un altro a Darwin, e ci aiutano a prendere le impronte digitali per i passaporti o fare
14: ecco, avete anche come una succursale,
13: esatto, sì, sono
14: sia a Cairns che a Darwin,
13: sì, qui in Queensland, sì, proprio perché le distanze sono grandi,
14: di nuovo
13: cerchiamo di venire incontro ai bisogni dei cittadini così, e poi ogni tanto organizziamo delle missioni spot in delle aree non coperte per fornire questi servizi.
14: Allora, l'ultima domanda, direi, insomma, nella tua, quando hai detto ok, la città è Brisbane, andrò in Australia altri 4 anni, hai dei goal, hai delle aspettative, cosa?
13: Vabbè, diciamo intanto che non ho decido io dove andare, però insomma il ministro degli esteri che assegna,
14: c'è delle preferenze, no?
13: Sì.
14: Ce l'avevi messa,
13: certo,
14: a Brisbane?
13: Sì.
12: Ah, l'avevi messa?
14: Giustamente.
13: Certo,
5: beh, insomma, non penso l'abbiano mandato così a casa.
12: Andiamo.
14: Insomma,
13: no, sono molto felice di essere qui.
14: Mi viene di dire quando anche, insomma, sei stato assegnato a Tokyo, insomma, tanta, è una cosa.
13: Sì, vabbè, ma ogni stereo ha i suoi pro e contro.
12: Ma era il tuo primo incarico a Tokyo all'estero?
14: Molto diplomatico il nostro Giuseppe.
12: Sempre.
14: Tutte
12: anche,
14: le sedi
12: anche,
14: sono uguali.
12: Anche sulla mia età, comunque.
14: Sì, prima infatti.
12: Ma scusami, ma era il tuo primo incarico all'estero?
13: Sì, prima ho fatto un'assegnazione in breve a Bruxelles. Però, insomma, sì, comunque siamo...
14: Bella città,
13: siamo
14: Bruxelles.
13: Siamo comunque flessibili per girare un po' dappertutto.
12: È bello, bravo.
14: È bella Bruxelles?
13: Sì, mi piace.
12: Sì, carina. No, non so se c'è stato, ci si sta.
14: Ma no, per questo lo domandavo.
12: È bella, e lui, te no.
5: Cosa volevo che ti dicessi?
12: Sai che
5: piove sempre, io non so, facciamo queste domande.
12: Certo. Io tra l'altro volevo dire una cosa. Guarda che quando è arrivato e va, sono il console italiano, alto, occhi azzurri e capelli biondi,
14: che qualcuno lo dica, cioè.
12: Esatto, qualcuno
5: e
12: ci
5: noi
12: dice,
5: ci siamo girate e abbiamo detto
12: Giuseppe,
5: lo dobbiamo intervistare.
12: Questo qua è tipo classico quando lo ordini su Amazon e poi Giuseppe ti arriva. Tutti i cose lo saranno chieste, no? Il comitato
13: è importante superare le aspettative, no?
14: Sempre. Aspettative, ti aspettavi di trovarti un'intervista del genere, cioè non credo.
5: Allora, che credo si ricorderà per tutto il suo mandato in Australia
12: con che domande mi fate, io non diplomatico.
14: No, vabbè. Giuseppe, guarda, è veramente un piacere.
12: Anche perché sei veramente il console più simpatico. Te lo posso dire, cioè, scusa.
13: Gli altri colleghi saranno gelosi.
12: Ma speriamo che ascoltino.
5: Ma noi invitiamo tutti i tuoi colleghi.
14: Ma noi poi siamo da tutta la
5: Australia.
14: Esatto.
12: Melbourne,
14: tutti.
12: Adelaide.
5: Quindi
14: ma no, noi scherziamo come
5: assolutamente.
14: Abbiamo sempre scherzato.
12: Perché siamo
14: così
12: italiani.
14: Purtroppo scherziamo così con tutti. Allora, stiamo parlando, abbiamo parlato con Giuseppe. Giuseppe Di Muro, che è il nuovo console del Queensland e del North Territory. Sentite come ho cambiato la voce cercando di essere serio. Io mi scuso per l'intervista, no, ma è stato un piacere.
12: È stato tanto un piacere, sì.
14: E speriamo di rivederci presto. Tutto il meglio per questo nuovo mandato qui in Australia, a Brisbane. E congratulazioni.
12: Rimani là, no? Per la sera, per la festa. Certo, andiamo a ballare, Giuseppe, adesso vedi che
14: dopo ci facciamo dopo una tarantella. Grazie ancora.
12: Ciao ragazzi, grazie mille, ciao.
5: Experience. If you, yeah. If you want to have them at the end of the competition.
15: Where's Angelo? Angelo. Angelo's ready? Okay. Now everybody, you ready to give him a bit of a support here, okay? Here we go. One, two, three. Oh, wait.
5: Fermi. Stop, Onyx.
15: Stop. Just a minute.
5: We were not ready. Okay, so can we swap the pasta?
15: No, he can have a couple of mouthfuls.
5: No, aspetta. But he's already 25. And he started. Give him another pasta. No, e non va bene, scusami. You already have an age difference here. Qua, can we have another pasta? Cioè, capisci?
15: No, it's okay.
5: You got pasta on your face, mate. We in front of a lawyer, you're already done. That's it.
15: Oh, Marco, you're a bad sport.
5: Ma scusami,
15: okay, just a wait. Watch me, ready? You ready? Hands behind your back, like this. Not behind your back, darling. Okay. Are you ready? On three. One, two, three. Go.
5: Dai, Onyx. Mangia, Onyx. Madonna mia. Bravi. Hype them up. This is the World Cup final of spaghetti eating. Guarda che roba. Fierce. Strong, fast.
15: No. Okay, come on, everybody. Mangia. Ra-da-da-da-da. Yummy. Finicula. Yummy. Come on. Come on, you're nearly there. Oh my God, this year a bit slow.
5: Look at the competition. Look at the competition here.
15: We have here, look.
5: With no mercy.
15: Okay, judges, which one do we look close?
5: Oh, Onyx is strong, eh? Vai, Curtis. Push, Curtis. Push! Don't give up! Keep going, man! Do it! Bye!
15: Still a little bit. It's very close here. What do you think? Still a little bit?
16: No, I gotta finish your play. Come on, finish it.
15: Alright.
16: Finish it.
15: I think, what do you think?
16: What do you reckon?
15: You gotta call.
5: Done! Curtis! He's the winner! Curtis! He's the winner! Porta a casa tutto! Grandissimo!
15: Onyx, you did nearly really good. Okay, very good.
5: Bravissimo!
15: 1 minute 50 seconds, a point away.
5: High five, Curtis.
15: 1 minute.
17: Radio Italiana 531. Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
18: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
19: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica. Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.

Toda il mare luce e tira forte il vento. Sono vecchia terrazza, la volta un vaso di sorriente.

0: qua all'Italian Kids di Cairns. Siamo giunti quasi alla fine, giusto ragazzi, no?
1: Ire, che è l'Italian Festival, però va bene, piacciami modo tu l'abbia chiamato.
0: Benissimo, allora è stata una mattinata impegnativa, direi, ragazze, come potete sapere. Quindi quello che è stato fatto a Cairns rimane a Cairns.
1: Stefano non partecipa più, ho deciso.
0: Stefano,
1: che no,
0: ma chissà, ha fatto un sacco di cose Stefano,
1: ha fatto un lavoro magnifico sui nostri social,
2: ma non sto capendo più niente di quello, esatto, sono cosa, ma fa, no,
0: comunque
2: è regolare, solo che è
1: normale. Io direi che dopo 10 ore possiamo anche,
0: guarda che io sì, mi ricordo, per me questa è una passeggiata dopo Perth, posso dire.
2: Per vari motivi che ora non andiamo a elencare,
1: perché quello che rimane, perché siamo, perché quello che avete fatto a Perth rimane a Perth, perché eravate solo voi due.
3: No dai, no, è stata una bellissima, bella, ragazzi, giornata,
0: bella, come sempre, dream team pazzesco. Comunque siamo divisi ma sempre uniti.
1: Allora, sì, posso dire solo una cosa, che è la mia prima volta a questo festival e io devo dire che è stato bellissimo, non solo per la location, è la prima volta,
4: ciao.
0: No, probabilmente era quando
2: però togliamo
0: Vabbè, siamo stiamo degenerando.
2: La risata è forte. La risata da siamo strega generando, da mostro.
0: Ah, no, io voglio fare la serata da strega.
1: Ma soprattutto perché io stavo dicendo una cosa seria, ma è degenerando.
3: No, dai.
1: No,
3: dai,
1: volevo dire, e credo che tu Marisa sia d'accordo con me, perché l'abbiamo detto prima, la vibe, la location bellissima, sì, vibe meravigliosa, gente bellissima. Io devo dire che arrivavano, si sedevano, mangiavano, è andato tutto veramente, sì,
0: ti venivano a cercare.
1: Liscio.
0: La prima festa in cui devo dire che vengono e si vogliono fare intervista.
1: Abbiamo avuto, ma tra l'altro in una maniera assolutamente fluida, sono arrivati chi aspettava, chi arrivava dopo, abbiamo avuto tantissime interviste, quindi io ringrazio davvero tutti quelli che sono venuti qui da noi, perché è stato un piacere la giornata di oggi, davvero, grazie.
2: Davvero.
1: Grazie.
0: Ci sono cose davanti al palco.
3: Avete notato quanti
0: rosso.
3: Bambini anche in giro,
2: questa
3: che
2: sono qui, tanti, è una cosa
3: famiglie.
2: Importante, perché tanti però bimbi. C'era tanto intrattenimento per loro.
1: Sì, sì, sì. E tanto spazio.
0: Ecco, qua, lo spazio, devo dire, ragazzi, è una delle più belle feste, secondo me. Anche quella di Perth è bella così, Darwin, vediamo sì. se la
2: come
0: vedremo.
2: Sarà?
0: Ma
3: è molto incluso,
0: Melbourne e Adelaide, scusatemi, ma non fanno gli stessi spazi, non hanno probabilmente gli stessi spazi,
2: vanno creati gli stessi spazi, bisogna lavorarci tutti insieme,
1: sono dei format di festival diversi,
2: ogni festa ha il suo format,
1: sì, esatto,
0: perché comunque location, ma anche il weather, come si dice,
1: certo,
0: il clima non aiuta, il clima tempo, non aiuta di sicuro,
3: e poi c'era una programma incredibile oggi,
2: stavamo un po' parlando prima fuori onda, cioè esatto, ci sono tutte le band hanno suonato due volte, sì, durante la giornata,
0: esatto,
2: ci sono gli studenti che fanno le canzoni, yeah, che insomma che fanno la performance, sì, anche quella è importante. Mentre parliamo però, yeah, c'è Claudia,
3: sì, bella,
2: e poi rientriamo, perché c'è un bel momento di
3: The
2: Claudia
3: prayer, la canzone.

0: not bad. Pretty good team. Not bad at all.
1: Tiamo team.
0: Listen to my side.
1: Tiamo team.
0: Tiamo,
1: tiamo, tiamo, tiamo, tiamo, tiamo, tiamo, tiamo,
0: tiamo,
1: tiamo, tiamo, tiamo,
0: he's going by a marathon station. Can we have all the hands in the air?

0: È amazing. Avete appena ascoltato, stavate ascoltando qualsiasi altro tempo temporale vogliate voi, i The Italian Stallions. Oddio, la parità ho preso un colpo. Allora, qui dalla festa di Cairns, i tre stalloni italiani,
1: The Italian Stallions, i tre stalloni. Questo è.
2: Mi piaceva, ho sentito oggi quando ero ancora a casa a Melbourne.
1: Si era aggiunto un
2: paglionette, staglionette, come il nome, no?
0: Con la nostra Claudia.
1: Con Claudia, ragazzi.
0: Come si intitola la canzone?
3: The Prayer.
0: Ovviamente. Bellissima la canzone. Poi ha fatto anche quella di Fiordaliso, che è un'altra bellissima performance.
2: Andate... Tu dimmi che mi vuoi. No,
0: È stato il delirio perché è stata molto brava. Andate sulla nostra pagina Instagram e Facebook, trovate tutti i contenuti della giornata, tra cui la performance di Claudia, perché l'ho messa, troppo bella. Allora, noi in realtà siamo alla chiusura. Non vi preoccupate, perché comunque lasceremo lo stage e tutte le performance che ci sono fino a chiusura, che ora Marisa ci dirà appena riesce a vedere.
1: Abbiamo, Marisa.
3: Dovete, dopo The Italian Stallions e The Stallionette, avremo Viva la Diva con le tre bellissime ragazze.
2: Che belle che sono.
3: Sono bravi. E poi Sieste Cartel per il gran finale.
2: Con la bella ciao.
3: E poi
1: allora
3: dopo
1: final.
3: C'è
0: il nostro.
3: A tutti i nostri ascoltatori che hanno la mia età saranno a dormire, ma comunque.
0: Perché?
1: No, perché Marisa?
0: Tu poi non
1: sabato.
0: Sei per nulla a dormire. Cioè. Comunque.
3: Sto dicendo. C'è il DJ Stefano Marciano.
0: E poi Stefano è uno dei nostri volontari, il venerdì sera alle 7 c'è i suoi eventi.
2: Yes. Esatto, meno male quando... che non c'è nessuno accesso alla console.
0: E quando quelli come noi, ma non te, il venerdì sera escono.
1: Perché è alle 7, Marciano, alle 7 di venerdì sera. E ascoltatelo, ragazzi, perché è bellissimo, dà una vibe pazzesca per entrare nel weekend.
3: E dura un'ora, no? Il programma
0: sì,
2: bello.
0: Sì. Senza interruzioni.
2: Yeah.
0: Benissimo, allora.
1: Che dire?
0: Ragazzi, Irene, ci vuoi dire qualcosa?
2: No, io
3: no.
1: Irene non ha più parole?
2: Oggi non ho parole, non ho mai.
3: Quella che succede a Kids rimane a Kids.
1: Però
0: è successo chissà cosa.
1: No, infatti, non è successo niente.
3: È uno scherzo. Ogni volta che andiamo alla festa adesso.
0: Ormai.
1: Ormai rimarrà questo. Però poi ti dico una cosa, che credo Stefano sia d'accordo. Grazie Irene.
2: Grazie
1: Marisa di essere stata qua con noi, di averci supportato e sopportato
0: anche.
1: Quindi grazie davvero.
2: Io devo ringraziare te, Sara, a nome di tre, senza la testa sulle nuvole, come dice Marco, di esserci stati dietro.
0: Sì,
2: no?
0: È stata dietro Sara.
1: A proposito, volevo informarvi che non ve ne siete preoccupati, ma il check-in io ve l'ho fatto per domani.
0: Anche quello per domani.
2: Scusa, ma
0: anche
2: per me.
1: Io lo farò anche perché.
3: Comunque, è stato veramente bello, e come sempre.
2: Bello.
3: Sono e siamo orgogliosi di far parte di Radio Italiana 531, perché ogni posto che andiamo, no, cioè siamo sempre raccolti, cioè la gente
0: ci raccoglie da terra proprio.
1: Adesso sì, adesso ci raccolgono,
0: ci raccolgono sempre.
3: Oh, you're funny.
0: Però hai detto una cosa vera, dove andiamo dicono mamma mia, però ad Adelaide c'è venite voi, vuol dire che Adelaide...
1: c'è una vita pazzesca, venite ad Adelaide,
0: vedi che impressione.
2: Scusate,
0: che facciamo,
2: io comunque Adelaide c'è un buono sponsor ufficiale, perché ogni mese sono praticamente lì, la gente dobbiamo dice ma perché non viene a vivere qua?
0: Dobbiamo trovarti uno sponsor tuo personale, ma chiedi a Giorgio di Samuele.
2: Ciao Giorgio, salutiamolo, che sarà mandato i suoi collaboratori qua, che ci facciano assaggiare solo mozzarella.
3: Anzi, a proposito, non ho assaggiato niente. Io
0: perché non sei andata?
2: Mia, ma hai detto di andare là, scusa.
3: Perché ero qui a lavorare.
1: Perché io l'ho assaggiata la mozzarella.
2: No, io intanto vado a salutare tutti gli stand, mi sono già fatti tutti e ci riconoscono già.
1: Hai capito, Maria? Marisa?
0: Effettivamente, Marisa,
1: la furbezza
0: non è
1: degli italiani.
0: Cioè, Marisa è stata a sedere tutto il giorno.
1: No, siamo fino alle due, siamo state qua sedute, poi io mi sono alzata. Perché? Perché abbiamo tenuto qualcuno, la cadrega la deve tenere.
2: La cadrega?
1: La cadrega.
2: Ma non è di Torino, né?
1: Io sono di Milano.
2: Meno male.
0: Oh,
2: che la gente non possono vedere,
0: cioè,
2: questo faccio questo
0: quello
2: lavoro,
0: quello
1: solo sentire,
0: cioè.
1: Perché se io dovessi raccontare i plenty of taralli che vi siete mangiati da ieri,
0: certo. Che arrivano da una pasticceria del Sud Australia,
1: no, assolutamente.
2: Serio, Simon Sally, the never ending bag of
0: abbiamo due sacchetti di taralli di pasticceria avanti che li potete trovare nei supermercati che fanno sponsor da noi.
1: Oh,
2: yes.
0: Dove li hai comprati?
1: Dove li hai comprati tu?
0: E ci sono sia il fennel che il cili.
1: Ecco, noi ci siamo nutriti di taralli e ringraziamo Marisa che ci ha portato via.
0: Grazie,
1: mai. Fin dall'aereo.
0: È dall'aereo che ci abbiamo sti taralli.
1: Alle 5 del mattino, cappuccino e taralli piccanti.
2: No, io guarda, vorrei pagare un biglietto da Melbourne, da Adelaide, solo per partire con voi.
1: E guarda questo giro.
2: Te lo giuro.
0: Siamo riusciti a fare tutto.
2: Cioè. Esatto, sarei stata contentissima.
0: Ora vediamo se riusciamo a tornare.
2: Comunque,
1: a parte noi, comunque, dopo questo excursus,
2: a parte noi che ci siamo divertite,
1: esatto.
2: Ed è sempre una gioia essere a queste feste. Speriamo che anche
1: voi,
2: i nostri ascoltatori,
1: cioè, abbiate ascoltato, se siete riusciti, vivi
0: a seguire.
2: E grazie perché
1: grazie per la vostra
2: compagnia,
1: esatto,
2: perché senza di voi non ci saremmo, ma
1: no.
2: Poi anche grazie a tutto il comitato della festa
0: e congratulazioni anche perché insomma
2: è proprio una bella festa,
0: un bel successo, è pieno di persone, è molto ben organizzata, anche noi siamo sempre accolti bene come ogni anno,
2: sì.
0: E è tutto bello,
2: sì.
0: Speriamo che quelli che hanno giocato la lotteria, compresi noi, abbiano delle grosse chance di vincere per andare in Italia.
1: Ma quando c'è l'estrazione?
0: Non me lo ricordo.
2: Marisa vuole andare.
0: Noi abbiamo...
2: Sono già partita.
1: È già sull'aereo, Marisa.
2: Speriamo che sia quello giusto, perché sennò...
0: Tra l'altro.
2: Comunque,
0: bene.
2: Io personalmente sarò
0: se
2: in
0: quel
2: studio.
0: Foto,
2: penso
0: ce l'ho,
2: sì.
0: Ce l'ho.
2: No, c'è anche lui.
0: Ce l'ho,
1: sì.
0: No.
1: Studio, tu.
2: Io sarò in studio lunedì pomeriggio dalle 4 con il programma Musica e Musica dagli anni 80 e 90.
1: Ecco.
2: Allora,
1: io sarò in studio giovedì.
0: Io
1: tu
0: io vado
1: e
0: vengo.
1: Vai, vieni, comunque
0: allora,
1: noi...
0: salutiamo, c'è Marco se vuole
1: salutiamo
0: venire a salutare,
1: Marco,
0: perché poi
2: tra l'altro lo chiede scusate, ma l'after party stasera.
0: Ma mandiamo la linea.
1: La vuoi una tequila?
0: Allora viene Marco a salutare che poi diamo la linea.
4: Ragazzi, ma meno male che Marisa ha portato i taralli. Cioè, hai capito? Hai capito? Dov'è qua? Ciao
0: ma
4: ragazzi.
0: Ridi Sara.
4: No, vabbè. Io quando ho scoperto sta roba qua, un bambino con i bottoni.
0: Cioè, Sara è impazzita con questo.
4: Bellissimo, sì, pensa a te.
0: Allora Marco, salutiamo, ringraziamo tutti.
4: Beh, io
0: no?
4: Quando entri, ciao e arrivederci. Sono arrivato per la fine, scusa.
1: Stavamo chiudendo.
2: Che importa.
4: Però scusami, adesso
0: sì.
4: Cosa c'è? Lo stage fino alla sera?
0: Bellissimo.
4: Ah, no, perché
0: detto.
4: Dico,
1: la gente
4: poi la gente che è a casa
0: si dispera. Se
4: fa voglia, sta impazzito.
1: Di certo.
4: La gente. Allora, sicuramente l'avete raccontato anche voi, ma super festa, noi ci siamo divertiti un sacco fino
0: tantissimo.
4: Adesso. E bellissimo. Poi dai ragazzi, l'anno prossimo venite a Cairns perché si sta veramente bene.
0: Ecco.
4: Anche ripeto, sono sicuro che l'abbiate detto.
0: Sì.
4: Arrivo. One sec. E chi è? Hanno bussato alla porta. Minchia, Sara Mondoni, vieni perché è sul pezzo. Pensa che Sara Mondoni ha imparato a fare questa cosa in un giorno, Patola, ancora non ha idea.
0: Ma le l'ho spiegata io, ma non ho idea uguale.
4: Io voglio ringraziare anche
0: Marisa, non si è mossa di qua, volevo dirlo, sì. Non è neanche andata in bagno
4: e infatti è sporco per terra lì.
1: Però ha mangiato i taralli.
4: Io voglio ringraziare il St. John Ambulance di Keynes per aver salvato la vita di Irene di Giacoletto.
2: No, quello che rimane a Keynes, quello che si fa a Keynes rimane a Keynes, sì.
0: Cioè niente, sì. Perché magari
4: allora mi raccomando magari.
2: Comunque ho chiesto dove l'after party, giusto?
1: Voleva già una tequila, chiesto. Dove andiamo a prendere la tequila?
4: Speaking of, mi raccomando seguite tequila. La nuova pagina Instagram della radio Adam Curzio Fan Club by Radio Italiana 531, certo. E si chiamerà Fan Club degli Spavoni. Così e, va bene, io direi che possiamo andare sul palco con sì. Tre ragazze molto sì. Molto talented. Questo dice in italiano
1: talentuose
4: e anche molto sinuose
2: e possiamo anche dire. E coordinatissime nei colori, mi piace un sacco.
0: Sinergetiche,
4: sì. Sì, assolutamente.
2: E... Ma scusa, ma quello che ha suonato dove chi è andato?
4: Boh, è sparito, c'è un cappellino sotto Calabria.
2: Scusa, ma tu suoni?
4: Allora, detto
5: attenzione,
4: questo...
5: Attenzione.
4: Ah, vabbè, che meraviglia. Sai che dobbiamo farlo in radio sto lavoro qua?
1: Io lo voglio,
4: farlo in studio.
0: Lo mettiamo radio. Sullo schermo perché è troppo.
4: No, vabbè.
0: Con Paola la fai uscire di testa. Io adesso ti lascio allo studio.
4: Ecco, possiamo andare con lo stage. Ciao a tutti.
2: Ciao, grazie.
6: I am Jacinta.
7: And I'm Juliet.
6: And we are so, so honored to be here tonight. We love to bring the old Italian classics back in new ways, as you've just heard. But we also like to do songs just like these next ones that are coming out of Italy right now. You might know some of these. Sing along with us. Here we go.

fosse mai vicini. Il tuo tutta verità, la mamma ne può capire. Un bacio ad un mamma, fosse mai vicini. Il tuo tutta verità, la mamma ne può capire. Un bacio ad un mamma.

0: Grandi, grandi, grandi ragazzi. Allora, ragazzi, voi volete fare l'italiano o l'australiano? Napoletano.
1: Napoletano, grazie.
0: O americano.
1: Americano.
0: Chi è che vuole essere americano? Chi è che vuole essere italiano? Chi è che vuole essere australiano? Qualcuno che serve la cittadinanza australiana? C'era il... The new consul was here before. Have we got his number? So we're going to change the song. Si chiamava Tuo Fall Americano, ma doesn't work here. Sorry, we're in Cairns, mate.

Grandi, grandi. Allora, l'ultima canzone, ragazzi, vai! Thank you for having us, kids. We love you guys.

chiamo io, chiamo io, chiamo io, chiamo io, chiamo io.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi, vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
4: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io. Io, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
5: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

un mondo panico, ma incomprensibile, visto da qui, visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza, visto da qui, da questa stiva, non colgo la prospettiva, è piatto, il mondo certe volte...

0: Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non è un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di pesche.
9: Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Sabato Sport. Alle 14.31, all'interno di una trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Andrea Pistorio in redazione, mentre la parte tecnica è curata da Francesco Pantaleo. Ci eravamo lasciati sulle rampe del Galibier, Tour de France, penultima frazione. Cristiano Piccinelli, l'aggiornamento.
14: Ancora 9 km e 600 metri di salita prima dello sclinamento dalla vetta più alta di questo Tour de France, con davanti 7 corridori a Jusoli del Trek e i due della Education First, Carapazze Ili, con Ili che in questo momento sta facendo una natura molto difficile per alcuni componenti di questo gruppetto, in particolare Aresman e Johannessen, che si sono staccati. Rimangono Kuss, Hindley, Riccitello della Decathlon, Kuss della Visma, Hindley della Red Bull. Hanno un vantaggio di circa 4 minuti sul gruppo della maglia gialla, dove adesso si è messa a pilotare proprio la UAE del leader della generale Tadej Pogacar, con Groschak e poi Adam Yates davanti, per evidentemente prendere il comando delle operazioni. Al fianco di Tadej Pogacar c'è sempre Remco Evenepoel e Isaac Del Toro, un po' più indietro Paul Sixas, il ragazzo, l'enfant du pays, il giovane francese che punta evidentemente a provare ad andare sul podio, visto che tra Del Toro e Sixas ci sono soltanto una ventina di secondi, 24 per la precisione, 69 invece i chilometri che mancano alla conclusione, con davanti 7 corridori, tra cui uno scatenato, Richard Carapaz, 4 minuti e 13 in ritardo del gruppo della maglia gialla.

0: 14:36 minuti insieme a Mary J. Blige. La musica ci accompagna a un appuntamento con una giovanissima protagonista dell'atletica italiana e con noi la neocampionessa europea under 18 sui 5000 metri, Rebecca D'Alessandro. Ciao Rebecca, buon sabato. Ciao. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'opportunità.
0: Insomma, a distanza di giorni, senza più l'adrenalina agonistica, no? A cosa pensi quando rivivi quell'impresa? Perché tale è stata? Una bella gara davvero.
1: Sì, no, in realtà ripenso a tutti i sacrifici fatti per arrivare, diciamo, a questo grande risultato. Perché ora, rivedendo la gara con lucidità, sì, a quello penso.
0: Ed è importante, insomma. Ecco, il tuo rapporto con l'allenatore Nicola Piro, come si può inquadrare? Come vi siete avvicinati insieme a questa gara e come poi l'avete festeggiata? Perché credo tu sei poi quella che va in pista, ma dietro già c'è un bel lavoro, no, di impostazione.
1: Sì, assolutamente. In realtà questa gara, vabbè, l'abbiamo iniziata a preparare da molto, anche perché prima c'erano altre gare sempre sulla stessa distanza, quindi... Però l'abbiamo impostata con molta tranquillità, perché comunque ero recidiva da un'altra gara in cui, diciamo, era andata male, l'avevo affrontata io in maniera negativa, e quindi abbiamo deciso di affrontare questa in tutta tranquillità, non pensando a quello che poteva accadere durante la gara. Quindi l'abbiamo preparata, abbiamo preparato solamente gli allenamenti, ma diciamo non avevamo una strategia. Quindi quello che è successo è stato tutto, diciamo, accaduto sul momento, non è stato progettato nulla.
0: Ecco, Rebecca, i 5 chilometri di marcia sono una gara, se vogliamo, sprint, no? Qual è il tuo rapporto invece con le distanze più lunghe?
1: Io, se devo essere sincera, preferisco le distanze più lunghe, perché comunque hai anche più tempo per gestire la gara, quindi se succede qualcosa all'inizio puoi recuperare alla fine, ma poi a me piacciono di più, forse perché ho più resistenza che velocità, quindi faccio meno fatica, ecco.
0: Oltre a te, no, a rappresentare al meglio la marcia giovanile italiana, ci sono, e le citiamo con piacere, Caterina Carissimi, che si è piazzata al terzo posto nella gara che tu hai vinto l'altro giorno proprio al Guidobaldi di Rieti, e poi c'è Serena Di Fabio, citiamo solo questi due nomi, ce ne sarebbero altri, le alternative non mancano, insomma siete un bel gruppo che può dare soddisfazioni a partire da subito, non occorre programmare a lunga scadenza con voi.
1: Sì, assolutamente. Io, vabbè, le conosco entrambe, conosco sia Serena perché comunque è una mia grande amica e compagna di allenamento, però conosco anche Caterina. Comunque sono due persone molto, molto forti, hanno un carattere molto forte e sono convinte di quello che vogliono, quindi sì, saranno forti atlete anche in futuro.
0: Il tuo avvicinamento alla marcia, da giovanissima parlo, siamo collegati con Rebecca D'Alessandro, campionessa europea under 18 nei 5000. Ebbene, come si è verificato questo avvicinamento alla marcia? È stato voluto o, come a volte accade, non solo nell'atletica casuale, cioè hai cambiato, ti hanno invitato a cambiare? Come è andata nel tuo caso?
1: No, io, diciamo, ho iniziato atletica dopo il Covid e ho svolto un primo anno dove facevamo tutto, quindi provavamo tutte le specialità. Poi in estate si doveva affrontare questa gara di marcia e allora è arrivato il mio allenatore, perché a me prima non mi allenava lui, ero piccola, e mi ha detto che c'era questa gara e quindi mi ha fatto provare a marciare. Ho fatto questa gara e ho vinto, e quindi da lì ho iniziato, anche perché quando svolgevo le altre gare delle altre specialità arrivavo sempre tra le ultime, quindi diciamo la prima vittoria mi ha appassionato anche la marcia, quindi ho continuato.
0: Immaginando la cameretta di un adolescente, no? C'era spazio per qualche idolo dell'atletica, oppure i poster erano dedicati ad altri, se ce ne sono, se ce n'erano?
1: No, in camera non ho poster, però quel mio idolo sin da piccolina è sempre stata Antonella Palmisano, poi ora andando avanti, perché comunque aveva appena vinto le Olimpiadi quando ho iniziato a marciare, però ora andando avanti diciamo che il mio vero idolo è diventata la mia amica Serena Di Fabio, perché lei ho capito che con la sua giovane età si può, è riuscita a realizzare tutto quello che voleva, quindi sì, è lei.
0: E lei. E qual è invece l'incontro tra i grandi personaggi dell'atletica che ti ha particolarmente colpito e perché?
1: Allora, l'incontro che mi ha particolarmente colpito è stato, in realtà non ci ho parlato, però l'ho vista solamente, è stato con Antonella Palmisano a una gara a Podebrady a Praga. E praticamente io in quella gara avevo fatto il record italiano, quindi io vedevo che perché stava parlando con il mio allenatore, gli sono andata a chiedere una cosa e vedevo che mi guardava, e quindi
0: come ti sei sentita in quel momento? Quando ti sei sentita osservata da un grande nome, un grandissimo personaggio?
1: Sì, mi sono, non lo so, mi sono sentita al settimo cielo, sia perché comunque ero recidiva dalla gara che avevo svolto ed ero felicissima, però anche perché magari stava parlando di me con il mio allenatore.
0: E ovviamente ti sei sentita al centro del progetto e al centro delle discussioni. Com'è stato il tuo rientro a Chieti? Ovviamente con una medaglia di questo valore al collo.
1: No, il mio rientro a Chieti è stato bellissimo, non vedevo l'ora di andare al campo per festeggiare, diciamo, questa vittoria con tutti i miei compagni di allenamento, che comunque mi hanno sempre supportata durante gli allenamenti più difficili, perché io mi ritengo una persona fortunata ad avere un gruppo con cui allenarmi e condividere gli allenamenti, cosa che molte atlete non hanno. E quindi è stato un bellissimo ritorno, infatti come sono arrivata al campo ho ricevuto subito una festa a sorpresa.
0: E beh, sono le cose più belle queste. Come proseguirà adesso, Rebecca D'Alessandro, la tua stagione che a Rieti, al Guidobaldi, sui 5.000 metri, ha visto proprio l'altro giorno la conquista di questa prestigiosa medaglia d'oro europea nella categoria Under 18?
1: Beh, sicuramente speriamo che andrà per il meglio la stagione. Alla fine l'importante rimane solamente una gara, che è quella è il campionato italiano su strada, quindi sulla 10 km ad Imola a ottobre, quindi diciamo si punta a quella.
0: Bene, e allora noi ti facciamo l'in bocca al lupo anzitutto per una bella estate che ti sei guadagnata con qualche giorno di riposo prima di preparare questo importante appuntamento previsto a ottobre. Davvero in gamba Rebecca D'Alessandro, campionessa europea Under 18 su pista agli europei di Rieti di categoria, vincitrice della medaglia d'oro 5.000 metri di marcia. Grazie Rebecca.
1: Grazie mille. Ciao.

0: 14:48 minuti, anno 1979, quello da incorniciare per i Delegation, questo gruppo britannico. Put a Little Love on Me, uno dei brani simbolo di quella stagione per loro. E adesso, ritornando a quello che sta accadendo ad Hong Kong, ai mondiali di scherma, Giulia Rizzi si è qualificata per la finale nella prova individuale di spada femminile. Ve ne daremo conto ovviamente nel corso del programma. E ricordo intanto che Filippo Macchi, dopo aver vinto per 15-6 la semifinale con il giapponese Kazuki Shimura, è stato battuto nella finale del fioretto dal ceco Alexander Čupenik, che ha vinto con il netto punteggio di 15-2. Questo comunque non inficia il cammino di Filippo Macchi, argento, lo ricordiamo, anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2 anni fa. Si tratta della prima medaglia italiana alla rassegna iridata, appunto in corso di svolgimento a Hong Kong. E più che mai in corso la tappa numero 20 del Tour de France. C'è da scalare il Galibier, Cristiano Piccinelli.
1: Lo scatto di Richard Carapaz, che si è posto al comando in solitaria di questa frazione numero 20 del Tour de France, andando evidentemente anche con la voglia di andare a scalare il Galibier, a prendere altri punti decisivi per quella che è la lotta per la classifica della maglia a pois. Il suo scatto è stato tremendo per gli altri compagni di fuga, sono distanziati di circa 6 secondi il trio Kuss, Hindley, Riccidello, ancora più indietro Juan Ayuso a circa una quindicina di secondi dal corridore dell'Ecuador, a 4 minuti e 24 il gruppo della maglia gialla, che va giù sempre con l'andatura fatta dalla UAE, ridotta però ai minimi termini perché si è staccato Adam Yates, rimane Groschatner, soltanto lui in compagnia di Tadej Pogacar. Ci sono invece due compagni con Remco Evenepoel, addirittura 3 per Paul Sixas. In questo modo Ayuso al momento supererebbe il proprio compagno di squadra Schilmose in classifica generale, tra Schilmose sesto e Ayuso settimo c'erano infatti soltanto 49 secondi, ed evidentemente Ayuso, anche se in difficoltà in questo momento, sarebbe nettamente davanti al suo compagno di squadra e si avvicinerebbe anche, anzi supererebbe in questo caso, in questo momento, anche Lenny Martinez al quinto posto della classifica generale, mentre Carapaz a 3 km dallo scollinamento del Galibier sta per essere ripreso da Hindley, Kuss e Riccitello, corridore della Decathlon, compagno di squadra di Paul Sixas. Stringe i denti la locomotora, il soprannome di Carapaz, del campione olimpico di Tokyo, che lo ricordiamo già arrivato sul podio a un Tour de France, soprattutto nel 2024 ha conquistato la maglia a pois, quella degli scalatori. Si volta indietro, il vantaggio però aumenta rispetto al gruppo della maglia gialla. Certo è che le salite non finiscono certo con lo scollinamento del Galibier, perché dopo la fase di discesa ci sarà il Col de Saren, sono 12 km 800 metri con una pendenza media al 7,3%, poi una serie di dentelli e infine il passaggio, la salita che porta all'Alpe d'Huez, breve, non è nemmeno catalogata come GPM, ma molto dura nella fase d'avvio, poi spiana l'arrivo alla stazione ciclistica, che è stata teatro di arrivo anche ieri. C'è spazio dunque per recuperare, però il vantaggio cresce chilometro dopo chilometro e Tadej Pogacar, l'abbiamo detto, sostanzialmente sta rimanendo solo nel gruppetto dei migliori, potrebbe anche accontentarsi di quanto fatto ieri, della vittoria sull'Alpe d'Huez, che gli ha permesso anche di allungare in classifica generale. Adesso è il secondo, il più vicino, si fa per dire, è sempre Remco Evenepoel, oltre 7 minuti, Giovanni.

0: 14:55 insieme a Dito nella Piaga con Bismen per ciò che riguarda i mondiali di scherma. Argento nella spada per Giulia Rizzi, 9-8 dopo il tempo supplementare a vincere l'oro, quindi la coreana Song, un argento questa volta con tanto rammarico, non così in precedenza per Filippo Macchi che era stato dominato dal suo avversario, qui invece, ma l'arma è diversa, la spada ovviamente è una disciplina dove conta molto, ovviamente essendo la più simile al duello, il colpo d'occhio e la scelta del tempo giusto. 9-8 a favore della Song per l'Italia. È comunque arrivata un'altra prestigiosa medaglia dopo quella di Filippo Macchi sul secondo gradino del podio, anche Giulia Rizzi. E c'è tempo per un nuovo collegamento con il Tour de France. Cristiano Piccinelli, ormai credo, perlomeno per ciò che concerne il primo gruppo, siamo dalle parti del Gran Premio della Montagna, no? Del prestigioso Galibier.
1: 300 metri per Carapaz-Kuss, Hindley, Riccitello allo scollegamento del Galibier. A 17 secondi c'è Ayuso, più indietro Aresman, Piganzoli e Johannessen. Il gruppo maglia gialla invece aumenta il proprio distacco, 5 minuti e mezzo adesso di margine per i tre battistrada rispetto al gruppo della maglia gialla, composto da 22 elementi. Bogacar sostanzialmente soltanto con Groschartler e Isaac Del Toro, che però deve difendere soprattutto il suo terzo posto da quello che potrebbe essere l'attacco di Paul Sixas. 1100 metri adesso per Ben Healy, Carapaz e Sepp Kuss, che stanno per scollinare dal Galibier, dopodiché ci sarà la discesa e poi l'attacco del Col de Saren, anche questo un gran premio della montagna hors categorie, ovvero il livello più difficile secondo la catalogazione del Tour de France. 61 km al traguardo finale, c'è ancora margine per Tadej Pogacar per tentare di agganciare i tre lì davanti, però il vantaggio invece che diminuire aumenta.
0: E allora ritorniamo in studio per darvi conto anche di quelle che sono le parole del commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo Julio Velasco. La sconfitta, ve ne avevamo dato conto in apertura, dell'Italia nella semifinale di Nations League contro il Brasile. Le verde oro vittoriose per 3-2, bisogna ammettere che loro sono state più brave, mentre noi non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto in difesa e contrattacco. Così il commissario tecnico dell'Italia, campione olimpica e campione mondiale in carica, in campo, ha continuato Velasco. Abbiamo messo sicuramente poca lucidità per risolvere certe situazioni tecniche, trovandosi a commentare la prima sconfitta della sua squadra dopo i successi alle Olimpiadi e Mondiali e la doppia Nations League. Velasco ha infine concluso: non è un luogo comune affermare che certe sconfitte insegnano più di una vittoria, perché ritengo che prima o poi ci saremmo ritrovati in questa situazione. Noi invece siamo arrivati al termine di questa mezz'ora, adesso diamo spazio ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport, quindi a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è... Passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Nella giornata mondiale per la prevenzione dall'annegamento, un altro disperso nel lago di Como. Si tratta di un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i 3 figli. Secondo una prima ricostruzione all'altezza di Menaggio, l'uomo si è tuffato per aiutare il figlio 16enne in difficoltà in acqua, mentre l'imbarcazione per la corrente si è velocemente allontanata. Il ragazzo è stato poi salvato da una barca di passaggio, ma si sono perse le tracce del padre. Ricerche in corso. Il caso di Abderrahim Fakir, in attesa degli esiti ufficiali dell'autopsia, spuntano nuovi video sul fermo e la morte del 42enne.
3: La novità delle ultime ore è un nuovo video di quel tragico giorno. Mostra il volto di Fakir subito dopo la morte, ancora a terra, sotto il quale è evidente un'ampia chiazza di sangue. Proviene da una ferita alla nuca che aveva strusciato per terra, spiega il legale dei 2 poliziotti, mentre l'avvocato della famiglia del 42enne deceduto punta il dito sull'azione dei 2 agenti e parla di asfissia da compressione. Lo fa dopo i primi esiti dell'autopsia, che evidenziano schiacciamento e sangue vivo nei polmoni. Fakir, insomma, sarebbe morto soffocato. Un primo scenario che però necessita di ulteriori accertamenti, mentre per il difensore dei poliziotti l'assenza di fratture farebbe escludere un eccesso di forza da parte degli uomini in divisa. Adesso si attende anche l'esito degli esami tossicologici, che potrebbero portare importanti risposte, ma ci vorranno 90 giorni. Intanto il sindaco di Bologna, Lepore, protagonista di un nuovo botta e risposta con il ministro Piantedosi per gli scontri dei giorni scorsi, presenta una denuncia per aver ricevuto intimidazioni e minacce online. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Ha confessato il 26enne tunisino fermato con l'accusa di aver ucciso il giornalista sportivo Luigi Esposito, noto come Luca, nelle campagne di Eboli a Salerno. Era nascosto in un casolare, aveva il telefono e alcune carte di credito della vittima. Per individuarlo è stata decisiva un'impronta trovata sull'auto di Esposito, ancora da chiarire il movente dell'omicidio. Le tensioni internazionali pesano sulle quotazioni del petrolio, che a sua volta fa salire il prezzo dei carburanti. Il governo sta studiando gli interventi per contenere gli aumenti, valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese, oggi il prezzo della benzina al self lungo la rete stradale nazionale è salito a 1,98 euro al litro, mentre quello del gasolio è a 2,18 euro. In autostrada la verde è arrivata a 2,7 e il diesel a 2,25 euro. Il ministro della difesa Crosetto è stato bersaglio di un nuovo attacco di Maria Zakharova. La portavoce del ministero degli esteri russo ha ironizzato su un ipotetico incarico di consulente all'ucraino Fedorov, di cui Crosetto aveva parlato in un'intervista ad un quotidiano. Non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo. È un peccato che Osama Bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo per vederlo. Sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano, ha dichiarato Zakharova. In Medio Oriente ora pausa negli scontri tra Stati Uniti ed Iran, mentre si aggrava il conflitto nel Mar Rosso. Linea al corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
4: Diciamo che dopo quasi 2 settimane di raid incrociati senza sosta, appunto per la prima volta nessun attacco è stato segnalato nella notte, ma la tensione resta alta soprattutto per il controllo degli stretti. Vicino a Hormuz le forze armate americane hanno aperto il fuoco contro un'imbarcazione che tentava di eludere il blocco navale imposto dal Pentagono, mentre un'altra petroliera è invece stata coinvolta in un incidente con i Pasdaran mentre tentava di attraversare lo stretto. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, Bab el-Mandeb, dove ormai è guerra aperta tra gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, e l'Arabia Saudita. I miliziani alleati di Teheran denunciano un bombardamento sul loro porto di Hodeidah e allo stesso tempo però rivendicano di aver colpito con missili una base aerea e impianti petroliferi in Arabia Saudita.
2: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. Quasi 200.000 persone sono state evacuate a causa dei roghi che stanno devastando il sud-ovest della Francia. Lo ha riferito il ministro degli interni, spiegando che 167.000 persone sono state sfollate nella regione della Gironda, dove le fiamme sono a 30 km da Bordeaux. I roghi divampano anche nei dintorni di Madrid, dove sono già andati in fumo 25.000 ettari e 70.000 gli evacuati in Spagna. ed è iniziato da poco, alle 15. Lo sciopero dei vigili del fuoco qui nel nostro paese, incroceranno le braccia su tutto il territorio italiano per 3 ore. La mobilitazione indetta dalla UIL mira a denunciare le criticità di un rinnovo contrattuale che tuteli il potere d'acquisto dei lavoratori e riconosca le condizioni di rischio della professione. Anche cani e gatti possono aver bisogno di trasfusioni e ormai sono sempre più diffuse le banche del sangue veterinarie. Andiamo in Emilia Romagna con Samuele Amadori.
0: Si chiama Eva ed è attiva da qualche anno in Romagna. Sangue e plasma conservato in celle frigorifere a San Marino da utilizzare in caso di emergenze e incidenti. Ma i benefattori a quattro zampe vanno a donare in cliniche affiliate. Qui i veterinari si prodigano per raccogliere più sacche possibili.
1: Vengono sottoposti a degli esami di routine periodicamente, quindi è un sangue a tutti gli effetti strassicuro da poter utilizzare, in modo tale da poter dare la possibilità ai veterinari su tutto il territorio italiano di poter accedere a prodotti, a emazie concentrate o plasma, perché poi di questo si sta parlando, sicuri e certificati.
0: Non tutti sono adatti a questa pratica, ma ci sono 200 donatori nella zona di Cesena. Ovvio, finché si dona il proprio sangue non ci sono questioni, ma donare quello del proprio amico a quattro zampe pone domande ulteriori.
5: Mi si era ammalata anche l'altra cagnolina che ho a casa, adesso non aveva bisogno di sangue, grazie a Dio, però mi sono chiesta e se ne ho bisogno.
6: Come è importante per noi umani, è altrettanto importante per i cani, per i gatti, per i nostri animali di affezione.
0: Non saranno supereroi questi animali domestici, ma poco ci manca.
2: Sport, scherma, Filippo Macchi a medaglia d'argento nel fioretto ai mondiali di Hong Kong, primo podio della rassegna per l'Italia, il 24enne pisano, già argento olimpico a Parigi, crolla contro il ceco Čupenić in una finale dove mette a segno la prima stoccata su 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Sabato Sport. Siamo arrivati alle 15:07 con ovviamente un collegamento subito che coinvolge Cristiano Piccinelli, perché vi dobbiamo i passaggi sul mitico Galibier. Direi che l'aggettivo ci sta tutto e anche nel terzo millennio rimane una delle salite icone del ciclismo internazionale.
11: Sì, rappresenta senza dubbio l'epica di questo sport. Il Galibier è stato conquistato da Ricerca Rapaz, che così allunga in classifica scalatori, ormai a un passo la certezza anche matematica di questa classifica. Davanti al momento, a 53 km dalla conclusione, ci sono Ayuso, che è riuscito a recuperare Carapaz, Kuss e Hindley. Il vantaggio sul gruppo della maglia gialla, dove è proprio la maglia gialla a fare l'andatura, di 4 minuti e mezzo, ma il gruppo maglia gialla è rimasto davvero ai minimi termini, perché insieme a Pogacar ci sono Evenepoel, Del Toro, Sixas e Lenny Martinez. Si è staccato Schelmose, l'altro, diciamo così, co-capitano della Little Trek, che paga una 20 secondi rispetto a Pogacar e a tutti gli altri, con Sixas che però strada facendo potrebbe trovare Riccitello per aiutarlo ovviamente magari a provare a staccare Del Toro, perché l'obiettivo podio resta per il baby fenomeno francese di arrivare a Parigi al suo primo tour sul terzo gradino del podio. Sarebbe davvero qualcosa di clamoroso per il capitano della Decathlon. Fase di discesa adesso, poi dopo qualche chilometro ci sarà l'ascesa al Col de Saren, GPM hors categorie, che sarà l'ultima selezione prima del traguardo sull'Alpe d'Huez.

0: 15 e 12 minuti insieme a Jane con Makeba, in voce Giovanni Scaramuzzino, la regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione per la parte tecnica, avvicendamento in console, grazie a Francesco Pantaleo che dà il posto ad Andrea Di Marco. Siamo arrivati quest'anno alla 9ª edizione del Festival dello Sport in quella di Trento, uno dei grandi appuntamenti della Gazzetta dello Sport, ed è il vice direttore che è con noi quest'oggi, e in questo caso Gianni Valenti, direttore scientifico del Festival. Gianni, buon sabato anzitutto.
1: Grazie, ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
0: Ecco, gli invincibili, che bel tema quest'anno. A chi nello sport, secondo te, si può dare il connotato di invincibile? Perché non nascondiamoci, accade nel ciclismo, ci stanno scrivendo in tanti, per esempio, ma è meglio Pogacar o Merckx. L'argomento interessa e soprattutto interessa il confronto tra atleti di epoche diverse. E questo è innegabile che sia così, Gianni.
1: Sì, hai ragione. Ma guarda, secondo me esistono due tipi di invincibili, che è un po' l'idea che ci ha portato a mettere questo titolo al Festival dello Sport. Esistono gli invincibili per antonomasia, cioè quelli che sono difficili da battere o quasi impossibili da battere, e appunto ne abbiamo un esempio in questi giorni con Pogacar al Tour de France, e ne abbiamo avuto di esempi nella storia tantissimi. E poi esistono anche gli altri invincibili, che secondo me sono gli atleti che durante la loro carriera possono incappare in un problema grave, per un atleta un problema grave e soprattutto un grave infortunio, e riescono a recuperare da questo infortunio e poi riescono a vincere, a tornare a vincere. E noi in Italia ne abbiamo un esempio, l'esempio degli esempi è quello di Federica Brignone, no? Per cui abbiamo, per me, due categorie di invincibili.
0: E partendo da qui, ovviamente, quale personaggio nel corso di queste edizioni è rimasto particolarmente impresso a Gianni Valenti? Ricordiamo, vice direttore vicario della Gazzetta e direttore scientifico del Festival. Ce n'è uno che non puoi dimenticare, Gianni?
1: Guarda, diciamo due situazioni in particolare. Una è stata quella quando siamo riusciti a riunire su un palco tre grandissimi del salto in alto, e cioè Sotomayor, Tamberi e Fosbury, l'inventore di un modo di saltare, no? E quella è stata veramente, vederli sotto l'asticella che avevamo costruito sul palco, è stata veramente una cosa che mi rimane negli occhi. Tra l'altro l'anno dopo purtroppo Fosbury ci ha lasciato. E poi devo dirti Carl Lewis è stata una presenza importante, iconica al Festival, ma non vorrei poi diciamo sminuire tutti gli altri, perché abbiamo avuto la fortuna di ospitare in questi 8 anni, questa è la 9ª edizione come hai detto, veramente dei grandissimi campioni. Pogacar è venuto 2 volte, per cui insomma sono tutti momenti rari ed emozionanti e molto belli per la gente che viene a vederli.
0: L'altra domenica abbiamo anche qui voluto celebrare i 50 anni di una grandissima impresa, quella di Nadia Comaneci, la ginnastica allora 14enne, ai giochi di Montreal 1976, no? In quel caso venne fuori il fatto che i primi elaboratori elettronici, così si chiamavano allora, non erano in grado di prevedere un 10, per cui sembrava che dopo quell'esercizio a cui è stato dato il voto massimo della perfezione, lei avesse preso 1 invece che 10, no? Ecco, sono dei nomi veramente da brividi, no? Che hanno costruito una carriera e che poi sono riusciti attraverso le generazioni, e non è da tutti, ma lo chiedo a te Gianni, sono riusciti a tramandare quella che è stata la breve esperienza, no, agonistica, in una sorta di mito che si è costruito mattoncino dopo mattoncino. Non solo lei, ora mi è venuta in mente lei, tu potrai aggiungere decine di nomi, però in effetti il poter sopravvivere anche alla carriera agonistica, questo è importante e fondamentale, credo, no? E che un festival raduni questi personaggi, credo che sia molto importante.
1: Sì, penso di sì, sai perché? Perché è il concetto di cultura sportiva, no? che è importante. Ci sono generazioni che non conoscono questi personaggi e ci sono generazioni che invece li portano con sé, li portano nel cuore. E io penso che il festival serva soprattutto a questo, a raccontare i valori di questi grandi campioni, a spiegare, loro ci devono spiegare, ci spiegano come sono arrivati a ottenere determinati risultati. Nadia Comaneci non l'hai citata a caso perché sarà uno dei grandi ospiti del prossimo Festival dello Sport, proprio nel cinquantesimo della sua grande impresa. Per cui ecco, credo che il valore aggiunto di una manifestazione come la nostra sia questo, non solo vedere questi campioni, sentirli, ma sentirli raccontare le loro esperienze, per cui farne tesoro. Io credo che soprattutto per i più giovani sia estremamente importante.
0: Ecco, prima di salutarci, Gianni Valenti, ricordo, direttore scientifico del Festival dello Sport, nona edizione, dal 1 al 4 ottobre a Trento. Sai cosa colpisce di questo festival? Io in una edizione ero presente, appunto. Colpisce l'aspetto umano dei campioni, cioè l'aneddotica, il ricordo, l'autocritica a volte, e colpisce l'atmosfera rilassata, che credo non sia un luogo, come dire, un luogo comune. Cioè credo che veramente ci si debba trovare a proprio agio anche per fare delle ammissioni molto ma molto personali che riguardano il proprio passato. Non sempre è semplice.
1: Hai ragione Giovanni, probabilmente è il clima che si crea, no? Molto, io lo definisco, questi quattro giorni di Trento li definisco un po' come un piccolo villaggio olimpico, dove i campioni si ritrovano, molti si conoscono, molti si incontrano per la prima volta. Evidentemente c'è un clima disteso che favorisce poi dei racconti che vanno oltre le magari normali interviste che siamo soliti sentire. Io ho visto campioni campionissimi che si sono commossi sul palco, che hanno pianto, per cui anche questo è un lato da sottolineare. E a proposito di invincibili, permettimi, vorrei dirti che un altro dei grandi ospiti che si potranno ammirare in ottobre a Trento è Armand Duplantis, no? Il campione dei campioni, l'uomo che continua a battere record del mondo di salto con l'asta. Ecco, lui è un altro degli invincibili che potremo ammirare ed ascoltare a Trento.
0: Ricordo le date: 1-4 ottobre, nona edizione. Grazie a Gianni Valenti, direttore scientifico del Festival dello Sport di Trento. Grazie Gianni, buon sabato.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: 16 e 22 fino all'ultimo. Francesco Gabbani e il suo Summer Funk Pallanuoto. Il 7 russa ha chiuso in Australia la World Cup al sesto posto. Le azzurre sono infatti state sconfitte a Sydney nella partita che metteva in palio il quinto posto. Vittoria netta dell'Olanda 12-5. È il momento di ritornare sulle strade del Tour. Anzitutto, quanto manca Cristiano Piccinini?
1: 38 chilometri al traguardo finale per i quattro battistrada, Juan Ayuso, Lidl Trek, Ricerca Rapaz, Education First, Seth Kuss, Vince Malese Bike, Jay Hindley della Red Bull Bora. In questo gruppo ci sono tre vincitori di grandi giri, perché Carapaz e Hindley hanno vinto un Giro d'Italia, Kuss una Vuelta. Ayuso invece è ancora a secco per quanto riguarda la vittoria di un grande giro. Hanno un vantaggio di 4 minuti e 17 sul gruppo maglia gialla, che è composto da 8 elementi: Tadej Pogacar, il leader della generale, Remco Van der Poel secondo in graduatoria, Del Toro compagno alla UAE di Pogacar terzo in graduatoria, poi Sexas, Decathlon, Martinez, Bahrain Victorious, Schelmose, che è riuscito a rientrare della Lidl Trek, Prodom della Decathlon e Van Gils della Red Bull Bora. Questi ultimi due sono riusciti a rientrare nella fase di discesa, adesso discesa sicuramente meno prepotente rispetto a quanto è successo fino a qualche chilometro fa. Ne approfittano i corridori davanti al gruppo, davanti a tutti, per anche rifocillarsi, per ottenere borracce dalle ammiraglie. 36 chilometri ancora alla conclusione, ma attenzione perché tra poco ci sarà l'attacco al Col de Sarenne. Sono 12 chilometri 800 metri al 7,3% di pendenza media, soprattutto nell'ultimo settore, quello che porta poi allo scollinamento, pendenze in doppia cifra. E poi c'è comunque da arrivare sull'Alpe d'Huez, anche se da un versante sicuramente più facile.

0: 15:28, insieme alla musica e al suono delle parole di Imani, You Will Never Know, e noi ritorniamo da Cristiano Piccinelli, anzitutto per sapere quanto manca alla fine della discesa. Ovviamente immaginiamo che venir giù dal Galibier ci voglia un bel po', Chris.
1: Sì, assolutamente, direi che insomma siamo a circa ancora 10 chilometri di fase di discesa, poi ci sarà la fase conclusiva, la salita del Col de Saren e l'arrivo all'Alpe d'Huez. 32 chilometri che ancora mancano in totale alla conclusione di questa tappa numero 20 del Tour de France. Davanti sono sempre i soliti 4 Ayuso, Lidl Trek, Carapaz, Education First, Sepp Kuss, Visma Lesebike, Jay Hindley della Red Bull Bora. All'inseguimento di questo gruppo c'è Riccitello, lo statunitense della Decathlon, a 37 secondi, a 4:04 Tadej Pogacar in compagnia dei Vanderpool, Del Toro, Sixas, Martinez, Schelmose, Prodom e Van Gils. 31 chilometri ancora, di cui sostanzialmente la metà di salita, la salita del Col de Saren, salita hors catégorie, salita complicata che precede poi l'arrivo all'Alpe d'Huez. Saranno gli ultimi chilometri, pochi di salita all'Alpe d'Huez, 3 chilometri, ma la prima parte sono davvero durissimi, e quindi evidentemente, visto che Tadej Pogacar ormai da diversi chilometri è lì a fare l'andatura nel gruppo dei migliori, potrebbe aver preso la decisione di andare a riprendere i battistrada. Adesso il vantaggio dei 4 lì davanti scende per la prima volta sotto i 4 minuti, 3 minuti e 57 il margine per Ayuso, Kuss, Hindley e Carapaz rispetto al gruppo di Tadej Pogacar.
0: Grazie, allora possiamo fare così, tenuto conto dell'andamento della tappa, noi possiamo arrivare in musica sulle strade del Tour con Marlon Roudet e poi inizieremo la nostra diretta dedicata alle fasi conclusive della penultima frazione della Grand Boucle.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it. Suzuki.
0: Sulle strade del Tour de France.
3: Alle 15.34, rigorosamente in diretta con un contenitore, come sulle strade del Tour, all'interno di un involucro più grande, rappresentato quest'oggi da Sabato Sport, ma non vi perderete neanche una pedalata di questa tappa attesissima, possiamo definirla questa, la regina dell'edizione numero 113 della Grand Boucle. Lo chiediamo a Cristiano Piccinelli.
4: Senza dubbio, perché comunque c'è la vetta più alta, il Galibier, c'è il maggiore dislivello per singola tappa, 5.450 metri totali, c'è la fatica, c'è le difficoltà, c'è di tutto, insomma, quello che rappresenta questo sport. Con davanti adesso a 28 km dalla conclusione il gruppetto di quattro corridori, Juan Ayuso, Carapaz, Sepp Kuss e Jay Hindley. Il vantaggio però sta scendendo rispetto al gruppo della maglia gialla, sempre con Tadej Pogacar davanti a tutti. Tadej Pogacar che sta facendo l'andatura e il vantaggio dei battistrada si è ridotto a 3 minuti e 41. Tra poco inizierà l'ultima salita, il Col de Sarenne. Sarà questa l'ultima fatica di giornata, poi gli ultimi 3 km, ovviamente anche quelli in salita, ma il più sarà fatto. 12 km 8 di salita al 7,3%, e la stanno attaccando i quattro battistrada. Li ricordiamo ancora una volta: Ayuso, Lidl Trek, Carapaz, Education First, Jay Hindley, Red Bull Bora, Sepp Kuss, Visma Lise Bike, che ha vinto soltanto una tappa. Ha vinto la prima grazie alla prestazione a cronometro di Jonas Vingegaard, e quindi magari ci vuole provare quest'oggi con l'americano Sepp Kuss.
3: E noi affidiamo il commento a un grande come Maurizio Fondriest. Buon sabato, Maurizio.
5: Buon sabato anche voi e buon tour a tutti.
3: A me ha particolarmente colpito, Maurizio, no? La dichiarazione di Remco Evenepoel, che di solito non è uno che le manda a dire, no? Dice, commentando la tappa di ieri, no, ma meglio di così non poteva andare, è andato tutto benissimo. Ho capito però subito che Tadej stava andando troppo forte, seguirlo era una missione impossibile. Alla fine, quello che potevo fare, ho fatto. Si corre ormai solo per il secondo posto. Se lo dice uno come Remco Evenepoel, alla fine credo che sia plebiscitario all'interno del gruppo. È realmente così? E come può essere così? Come viene accettato, tu che sei stato corridore ma non hai trovato un dominatore del calibro dello sloveno, Maurizio?
5: Se guardiamo in epoche passate, al Tour de France Bernard Hinault ne ha 25, uno è arrivato a secondo, uno si è ritirato che era in maglia gialla per problema al ginocchio, e quindi avrebbe vinto 7 Tour o forse 8, no? Quindi di questi fenomeni ci sono sempre stati. A livello di Pogacar, la differenza che c'è fra lui e gli altri, perché non solamente al Tour, no? Ma anche nelle altre corse, sinceramente, a memoria mia non ho un altro nome da mettere. Ecco, l'unico potrebbe essere Bernard Hinault. Anche Indurain ha sempre vinto i suoi giri e Tour con grandi vantaggi sul secondo, ma però c'erano il cronometro e Indurain è un fenomeno, ma perché andava fortissimo a cronometro, no? E Pogacar ha una differenza sugli altri che è abissale, no? E Vingegaard, che sembra che non sia il signor nessuno, che ha vinto il Giro d'Italia, ma lui ha fatto delle grandi prestazioni, è che purtroppo in questa epoca abbiamo di fronte a un corridore che è superiore a tutti, quindi sicuramente che per gli avversari anche psicologicamente non è facile. Nelle grandi competizioni devono sperare che gli succeda qualcosa, come è successo, vede, Vingegaard per una banale caduta ha rotto la clavicola e si è ritirato, no? Quindi altrimenti non c'è storia.
3: Beh, è così. Noi ringraziamo i nostri radioascoltatori per i messaggi. Marina da Venezia, uno sport epico come il ciclismo affascinano sempre gli accostamenti tra grandissimi. Pogacar viene paragonato da Marina al campionissimo Coppi. Chiede chi è il più grande. Magari Marina continua a seguirci, che ci sbilanciamo anche noi su questa tua interessante domanda. Ma ovviamente viaggiare tra le epoche con la fantasia, ma anche col ragionamento, è uno degli scopi ovviamente di chi segue il ciclismo con passione, come la nostra amica Marina. Sulle strade poi il ciclismo, raccontarlo è una cosa, ovviamente Cristiano Piccinelli, pedalare è un altro, perché adesso questi ragazzi li troviamo qui all'Alpe d'Huez e poi domani saranno a qualche chilometro, eufemismo, di distanza a Parigi a giocarsi il successo su una tappa tutt'altro che banale, tutt'altro che passerella conclusiva. Cristiano Piccinelli e Maurizio Fondri.
4: Saluto Maurizio, io credo che per Pogacar e alcuni, insomma, il viaggio sarà breve, credo andranno in elicottero, come spesso succede per i big, per i grandi. Intanto diamo riferimento: 25 km 9 al traguardo, 11 e mezzo alla conclusione della salita del Col de Sarenne. Il vantaggio dei quattro battistrada Ayuso, Kuss, Hindley e Carapaz è al momento di 3:04, con Prudhomme che si era messo davanti per fare l'andatura e poi non ha visto, diciamo così, partecipare in maniera attiva il suo capitano Paul Sexas, anche dialogato con l'ammiraglio via radio. Pogacar che si guarda sempre dietro per capire dov'è Del Toro, ma 3 minuti, insomma, ieri li ha recuperati, oggi che fa lo sloveno, Maurizio?
5: Ma quello che fa dipenderà da quanto riescono a guadagnare andando su con questa andatura, perché se Del Toro riesce a rimanere e conservare il podio, può anche fare di nuovo un'altra azione e provare a vincere la tappa. Però, avendo vinto ieri, secondo me lo scopo di Pogacar oggi è quello di stare vicino a Del Toro e fargli prendere il podio.
4: Potrebbe essere sì una variabile questa. 25 km intanto per i quattro battistrada che attraverso una fase di leggera discesa, ma poi la strada riprenderà a salire. Non facciamoci ingannare ovviamente da questo momento di leggera tregua, ci sono ancora 10 km abbondanti di una salita davvero dura, quella che procede poi l'arrivo all'Alpe d'Huez. 2:53 adesso il margine rispetto al gruppo di Tadej Pogacar, che ormai da diversi chilometri sta facendo di fatto il gregario, perché si è messo lì davanti, stanno a ruota quelli della Red Bull, in particolare Remco Evenepoel, che come di consueto in montagna si slaccia completamente la maglietta, va a torso nudo il campione belga, vincitore di 2 tappe. C'è Sexas in questo gruppo, è rientrato anche Schelmose, 2:42, vanno a riprendere anche Piganzoli adesso il gruppo della maglia gialla. E mi viene in mente, a proposito di Piganzoli, parlare con te Maurizio di delusione italiana, possiamo usare questo termine? Erano in 12, ne stanno arrivando 10 perché sono ritirati a fine Trentin, però forse da Piganzoli non tanto, ma da Antonio Tiberi qualcosina in più era lecito aspettarsi, perché poi non ci ha nemmeno mai provato sostanzialmente, qualcosa l'altro giorno quando ha vinto Carapaz, però poca roba.
5: I Castoli che ha fatto un grande giro l'hanno portato al Tour esclusivamente per aiutare Vingegaard, che poi purtroppo è caduto, ha rotto la clavicola e quindi si è ritirato. Ha avuto carta libera, però probabilmente non ha la stessa condizione del Giro d'Italia. Se è un corridore così giovane, fare due gare a tappe così vicine, così importanti, non è facile. Invece ecco, la delusione potrebbe essere, è sicuramente Tiberi, perché Tiberi puntava al Tour per entrare sicuramente nei 10 o nei 5 e è stato inesistente. Non sappiamo però le problematiche che ha avuto, perché sai, giudicare un corridore per le prestazioni così brutte, bisogna essere lì dentro e molto vicini al corridore o alla squadra per capire, perché non sappiamo assolutamente che tipo di problematiche abbia avuto, perché sicuramente questo non è il suo livello.
4: Lui ha parlato di caldo nelle varie interviste, però cioè io ti chiederei anche se effettivamente può essere uomo da Tour Tiberi o è troppo Tour per Tiberi in valore assoluto?
5: No, penso che da quello che ha dimostrato negli anni è un corridore che può entrare nei 10, nei 5, l'ha dimostrato anche al Giro, però in questo momento ci sono altri ragazzi giovani, vediamo da Seisachs a Del Toro, ad altri che stanno arrivando, che probabilmente sono superiori, quindi potrebbe essere un corridore che può fare una grande classifica e puntare alle tappe.
4: Intanto diamo l'aggiornamento, 23 km 7 alla traguardo, ancora 9 abbondanti alla conclusione di questa salita. Davanti sono rimasti Sepp Kuss e Jay Hindley, un po' più staccato di 5-6 secondi Carapaz, a una quindicina invece Juan Ayuso, meno di 2 minuti e mezzo il margine rispetto al gruppo della maglia gialla, concentrato da Dai Pogacar, fa anche il segno con il pollice, forse a uno dei tanti tifosi che incontra per strada, perché sulle strisce, sull'asfalto sono spesso e volentieri dedicate al fenomeno di Comenda anche un cartello con scritto Pogot, ovvero Great of All Times, o con ovviamente il PO di Pogacar, 2:32, 2:30. E allora che ragionamento possiamo fare? Dicevi insomma di vedere in corso d'opera, il vantaggio sta diminuendo un po' anche perché lì davanti qualche schermaglia c'è tra i battistrada in cima al gruppo. Prova ad andare via intanto Kuss.
5: Ma ci sono 2 minuti e mezzo di vantaggio, sta andando ancora a un'andatura molto alta ma non fortissima, e questo per mantenere Del Toro a un livello di non portarlo troppo al limite, no? Quindi e si stanno avvicinando piano piano, mancano ancora 23 km di salita, ce n'è ancora tanta, quindi probabilmente arriveranno molto vicini ai primi, come è successo ieri, e poi quando sarà lì deciderà. Però visto che il terzo e quarto posto sono così vicini, io alla fine penso che con quello che ha vinto 5 tappe, ha vinto ieri sull'Alpe d'Huez, con tutta quella gente che l'impresa l'ha fatta, oggi si dedicherà, e lo sta dimostrando, a Del Toro. Il pollice alzato dava l'impressione che gli avesse detto qualcosa alla radio Del Toro, e lui, senza rispondere dalla radio, ha detto ok, va bene questa andatura.
4: 23 chilometri con davanti al momento Kuss, più staccati Hindley e Carapaz, ma Carapaz va a superare proprio in questo momento il corridore australiano, vincitore di un Giro d'Italia. 2:44, guadagnano qualcosa coloro che sono davanti, in particolare Sepp Kuss, alfiere, lo conosciamo, di Jonas Vingegaard, ma vincitore anche di una Vuelta in Spagna, sembrava un po' in calando dal punto di vista della forma negli ultimi 2 anni. Sicuramente Sepp Kuss non è stato all'altezza delle precedenti annate, però insomma vuole provare ovviamente a conquistare quella che possiamo definire la tappa regina di questo Tour de France, e ne ha le chance, no, l'americano.
5: Beh, Sepp Kuss è uno dei gregari di lusso, forse il gregario di lusso più forte, anche se ha avuto qualche problema in questi ultimi 2 anni. È un corridore molto solido, meriterebbe la tappa, come del resto Carapaz ha dimostrato in questo tour, la grinta che ha, e lo si vede anche dalla sua faccia negli ultimi tappe, è incredibile, è riuscito a conquistare la maglia qua, è andato molto vicino alla vittoria anche ieri. Oggi probabilmente sta pagando leggermente tutti gli sforzi dell'ultima settimana, però sta facendo un grandissimo tour, mentre Pogacar ha fatto ancora, non dico facile ma quasi, ma Evenepoel è l'altro che mi impressiona, perché va bene, a 7 minuti di ritardo ha vinto la cronometro, però in salita è migliorato, è calato quel po' di chili, però non è a livello di Pogacar, però sta facendo un grandissimo tour.
4: È un campione, un campionissimo, insomma, a livello mondiale si è guadagnato anche i galloni dell'arcobaleno, ovviamente ha vinto 2 medaglie d'oro alle ultime Olimpiadi su strada e a cronometro, è sicuramente un corridore formidabile, però ha davanti a sé un corridore che sta riscrivendo semplicemente la storia del ciclismo e che sta per arrivare anche nell'Olimpo dei più grandi, perché questo che si appresta a vincere sarà il suo 5º tour, come anche Thiel, come Hinault, come Miguel Indurain, come Eddy Merckx, a cui spesso e volentieri viene accostato il fenomeno sloveno. Gli mancano davvero pochissime vittorie, gli manca la vittoria alla Vuelta, presumibilmente parteciperà quest'anno alla corsa spagnola, gli manca la vittoria alla Roubaix. Insomma, i record sono fatti per essere infranti, 26 vittorie al Tour de France, a 9 soltanto dal record di Mark Cavendish. Sta scendendo intanto il ritmo da parte del gruppo che insegue, perché Kuss adesso ha un vantaggio di quasi 3 minuti sul gruppo composto da Pogacar, Evenepoel, Del Toro, Sixas, anche Johannessen che faceva parte della fuga di giornata. Con Sixas sembra un po' affaticato, ma ci sta ovviamente in questo momento. Con Evenepoel invece che è sempre sui pedali in andatura danseuse su Tadej Pogacar, ancora 6 km 800 metri di salita, 21 km all'arrivo all'Alpe d'Huez, fase finale che ovviamente Maurizio arrivando dall'altro versante non è complicata, però sono 3 km insomma duri nella fase, nell'attacco diciamo all'ultima salita.
5: È molto bello anche questo versante, no? Devi tendere un po', poi tornare a risalire, però è forse anche più bello perché la strada è un po' più stretta, mentre la salita principale è una strada nuova, questi passi in mezzo a dei paesini. A livello scenografico mi piace di più questa, anche se ormai l'Alpe d'Huez praticamente questa è quasi sconosciuta come salita, perché in tutti i tour, anche quelli che ho fatto io, l'arrivo è sempre stato dalla principale. E adesso, come vi dicevo prima, il vantaggio è tornato a risalire, no? Quindi il gruppo di Pogacar l'ha perso ancora un po', quindi questo va a pensare che, come vi dicevo prima, lui oggi pensi solamente al discorso del terzo posto e vogliono portare sul podio un corridore come Del Toro che assieme a Sachs è il futuro del ciclismo delle gare a tappe.
4: Assolutamente concordo con te.
5: Intanto, anche se non dimenticherei un corridore nostro, è Finn,
4: facendo
5: un percorso diverso dal Sixas, secondo me anche meglio, perché con Finn secondo me hanno fatto un grandissimo lavoro lasciandolo fare 2 anni negli Under 23, correndo anche in gare con la prima squadra con la World Tour, però se dovessi prendermi, io non mi prenderei il rischio come ho fatto con Sixas, anche se quando uno ha un grande motore, è stato Evenepoel passando dopo Juniores e vincendo subito, magari non è un problema, però nel rischio preferisco il percorso che ha fatto Finn.
4: Che ricordiamo, quest'anno comunque ha vinto il Next Gen, il giro diciamo così Under 23, poi ha vinto 2 tappe e anche la classifica al Sibiu Tour in Romania, quindi comunque sta dimostrando che può essere anche uomo di classifica, perché ancora qualcuno, insomma, me compreso, non aveva le idee chiare su quelle che potessero essere le caratteristiche di questo ragazzo, se fosse più adatto magari alle gare di un giorno oppure potesse essere anche uomo da grandi giri, uomo da corsa a tappe. Sta dimostrando che può essere assolutamente un corridore per i grandi giri, visto insomma che all'esordio sostanzialmente in una grande corsa come il Sibiu Tour è andato a conquistare la classifica generale. Davanti adesso la Decathlon nel gruppo della maglia gialla con 20 km ancora da percorrere, con 5 km 800 metri alla conclusione della salita del Col de Serena, sempre con Kuss davanti che ha un po' di margine su Ricerca Rapaz, 2:41 sul gruppo della maglia gialla, con Sixas che ha forse l'ultima occasione, no, per tentare di sopravanzare Del Toro, 24 secondi tra i due, oggi o mai più, no Maurizio?
5: Difatti vedete adesso il vantaggio sta calando, ma è calato perché la Decathlon ha iniziato a tirare. Se il Sas vuole provare, è l'ultima chance. Non sappiamo fra lui e Del Toro come sono, dà l'impressione che siano molto vicini, no, fra di loro, come sia come stanchezza che come tipo di prestazione che possono esprimere. Quindi starà tutto nelle energie che sono rimaste questi due ragazzi per capire chi salirà sul podio. E sicuramente Del Toro ha vicino un Pogacar che lo può aiutare, anche se poi in salita pura, cioè l'aiuto conta fino a un certo punto.
4: Ci vogliono le gambe. 5 km 3 alla conclusione della salita del Col de Saren, 19.7 alla conclusione invece della tappa numero 20, sempre con Sepkus davanti, 5 secondi su Richard Carapaz nel gruppo maglia gialla. Lavora la Decathlon, che ritrova per strada Riccitello, che faceva parte della fuga iniziale, che sta attendendo ovviamente l'arrivo di questo gruppo pilotato in questo momento, in questa fase, da Prudhomme. E allora si unirà al gruppo anche lo statunitense per far provare evidentemente la Decathlon, questa formazione francese, a ottenere il grande obiettivo, portare sul podio al debutto assoluto Paul Sixas, la grande speranza transalpina per tornare al successo che per quanto riguarda i francesi manca addirittura dal 1985. Maurizio, ragionavo che in questo tour, almeno fino a questo momento, non ci sono state vittorie di francesi, spagnoli e italiani che insomma rappresentavano, perché bisogna usare il passato, il goto del ciclismo fino a qualche anno fa.
5: Spagnoli anche loro puntavano con Ayuso, invece la Lidl si ritrova ad avere Schilmose, che sta andando forte, sta facendo una bella classifica, però Ayuso anche lui è stato un po' una delusione. Sicuramente lui pensava di fare molto di più, e logicamente tutta la Spagna pensava di avere un nuovo corridore che potesse sostituire quello che ha fatto un po' Indurain, però si ritrova davanti corridori molto forti, e quindi questo tour per lui sicuramente non è stata, è stato un po' una delusione. E per gli italiani l'abbiamo già detto, non avevamo un velocista che poteva competere con Tim Merlier, con Just, e con gli altri, quindi è stato un anche per gli italiani una delusione. Non c'è niente da dire, dobbiamo aspettare noi che arrivi fin, secondo me dei ragazzi giovani che abbiamo è l'unico che vedo in questo momento che ha qualcosa in più degli altri.
4: E poi magari comunque come corredo ci sono sempre Biganzoli e Pellizzari, che insomma stanno dimostrando di poter essere comunque uomini da World Tour, magari anche per loro ci sono più fatiche da gregario in questo momento, però sono comunque corridori interessanti, ancora abbastanza giovani. 18 km 8 al traguardo per il terzetto, che si è ricomposto al comando di questa 20ª tappa, ovvero Sepkus, Jay Hindley e Richard Carapaz. 2.14 il margine sul gruppetto della maglia gialla, che sulla spinta della Decathlon sta riducendo il gap. Decathlon che vuole cercare di dare la possibilità a Paul Sixas di superare in classifica generale Isaac Del Toro, per far piazzare il giovane francese sul terzo gradino del podio, in fondo al gruppo Tadej Pogacar, che evidentemente però controlla tutto dall'alto della sua capacità anche di prevedere il futuro, un futuro che sarà sempre più giallo. Intanto si stacca Schilmose sul forcing della Decathlon, 18 km 6 al traguardo, con la situazione che vede al momento i tre davanti con 2.12 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Giovanni.
3: Sì, io prima di salutare Maurizio Fondres, e dopo averlo ovviamente ringraziato per il tempo che ci ha dedicato e con cui ha piacevolmente intrattenuto i nostri radioascoltatori, volevo chiederti, Maurizio, ma con Vingegaard, no? Senza quella caduta, con i se e con i ma si fa poca strada anche nel ciclismo. Tu pensi che tatticamente sarebbe cambiato qualcosa, oppure sarebbe stato uno dei tanti comprimari aggiunti al ventaglio dei battuti?
5: No, penso che anche senza la caduta probabilmente il secondo posto sarebbe stato sarebbe stato suo, magari in lotta con Everpool, no? Magari sarebbe stata una bella lotta anche fra loro due, però penso non serve assolutamente niente, perché Pogacar ha dimostrato che ha lo stesso qualcosa in più, e quindi anche senza la caduta non sarebbe cambiato niente.
3: Grazie, è stato con noi Maurizio Fondriest. Non ci resta che augurarti buona estate, Maurizio. Grazie davvero.
5: Grazie a tutti voi.
3: Bene, e noi adesso ci rivolgiamo a Giorgio Schiavoni, che è accanto a me qui nello studio di Saxa Rubra in Roma, perché siamo quasi all'orario canonico, attorno alle ore 16 per il GR1 Flash. Quali notizie oggi, Giorgio?
6: Cominciamo dalla cronaca con la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento di polizia alla periferia della città. Dalle prime risposte dell'autopsia restano molti punti da chiarire ed è scontro tra i legali. Riguardo al nuovo video che ritrae la vittima in una pozza rossa, il difensore dei due agenti spiega che i due tagli alla nuca all'uomo hanno provocato solo una piccola fioriuscita di sangue, che si è però mischiato allo spray al peperoncino di colore rossastro, creando quindi una grande macchia. Intanto il sindaco di Bologna Lepore denuncia minacce nei suoi confronti. Sul lago di Como sono in corso le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso nelle acque antistanti maneggio. Si era tuffato per aiutare il figlio 16enne. Il ragazzino è stato soccorso e portato a riva da una barca di passaggio, mentre il padre si è inabissato. Ad Eboli ancora molti elementi da chiarire sull'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito, conosciuto come Luca, dopo la confessione del 26enne tunisino rintracciato in un casolare abbandonato. Abbiamo litigato, l'ho colpito e l'ho bruciato, avrebbe detto. I due si conoscevano da qualche tempo. Il giorno del delitto si sono prima sentiti e poi incontrati. Veniamo a caro carburanti. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese, oggi il prezzo della benzina al self lungo la rete stradale è salito a 1,98 al litro, mentre quello del gasolio a 2,18. In autostrada la verde è arrivata a 2,07, il diesel a 2,25. A Milano un litro di benzina può costare anche 2,63 euro. La Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti valutano il ricorso alle accise mobili, cioè l'attivazione di un meccanismo che abbassa automaticamente la tassazione al salire dei prezzi. Roghi fuori controllo in Francia e Spagna, sono almeno 270.000 le persone sfollate. Critica la situazione soprattutto nella regione della Gironda, dove le fiamme sono a 30 km da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. L'Europa è al fianco della Francia e della Spagna di fronte agli incendi devastanti che le colpiscono, ha scritto sui social la presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha garantito il sostegno ai due paesi con 11 velivoli. Ultimo fine settimana di luglio di grande traffico sulle strade delle vacanze, bollino rosso oggi e domani. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamento che, almeno al centro-nord, non saranno accompagnati dall'AFA. In arrivo piogge e temporali con temperature in deciso calo. E per ora con l'informazione è tutto, grazie.
3: E grazie naturalmente a Giorgio Schiavoni. Da questo momento intanto entra in campo, o meglio in pista, anche la Formula 1 con le qualifiche che disegneranno la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria, in programma domani, che naturalmente seguiremo in diretta, per cui variamo il rimbalzo di linea tra ciclismo e automobilismo con lo studio che interromperà per la messa in onda dello spot pubblicitario, quindi linea inizialmente a Cristiano Piccinelli, che poi coinvolgerà Manuel Codignoni. Chris,
4: 17 chilometri al traguardo finale, tra poco arriverà anche la vetta del Col de Sarena, davanti ci riprova Sepp Kuss, che ha guadagnato un po' di margine su Carapaz e Hindley, si parla di secondi, ma 1 minuto e 09 su Ayuso, 1,42 sul gruppo della maglia gialla, e dopo tanti chilometri della Decathlon vede sfumare la possibilità di poter lottare per il podio. Perché? Perché Del Toro adesso è lui a fare l'andatura negli ultimi rampe di questa salita, con dietro Rank Van Poel, poi Pogacar, faticosa invece la pedalata sia di Sexas sia di Martinez. Si stacca Sexas, si stacca il giovane transalpino che sta perdendo contatto con il gruppo della maglia gialla, che a questo punto potrebbe anche avere via libera per, perché no, andare a prendere Sepp Kuss e conquistare la settima tappa di questo tour. Sarebbe qualcosa di clamoroso, ma evidentemente la pancia in casa UAE non è mai piena. Formula 1.
7: La pancia non è mai piena in casa UAE, la pancia non è mai piena in Formula 1 per quello che riguarda i top team. Di nuovo buon pomeriggio da Budapest, dall'Ungaroring, dove da poco ha preso il via la qualifica con il Q1. Al momento non ci sono ancora dei tempi cronometrati. Vi ricordo che nel corso dell'ultima sessione di prove libere, questa di questa mattina, il più veloce è stato Lando Norris, 1:17.939, è il miglior tempo del fine settimana, 8 decimi più rapido rispetto al miglior crono fatto segnare ieri nella FP2 da Leclerc. Il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, ha preceduto Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari, un decimo anche Kimi Antonelli, leader del mondiale con la Mercedes, quindi alle loro spalle Leclerc e Piastri a chiudere la top 5 con Russell in sesta posizione. Temperature decisamente più alte rispetto a ieri, perché la temperatura dell'aria è di 26 gradi, ieri ce n'erano 23 nella FP2, ma quello che varia molto è la temperatura dell'asfalto, 29 gradi nella FP2 di ieri, ben 49 quest'oggi, e questo potrebbe portare a delle differenze anche significative per quello che riguarda il comportamento delle vetture, ma lo scopriremo a breve, perché il miglior tempo al momento è di Fernando Alonso, 1:20.6, ma siamo ancora agli albori e soprattutto si è lanciata già la prima delle due Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che sceglie di giocarsi il suo primo push, questa è una notizia, nel Q1 al pari di Leclerc, con gomme medie e non gomme soft. Vedremo come andrà fra un minuto circa, nel frattempo torniamo da Cristiano Piccinelli. Vai Chris.
4: Grazie Manuel, 16 km alla conclusione per Sepp Kuss al comando della corsa con 7 secondi su Carapaz, 1:47, non sono tanti, su Tadej Pogacar con ancora 2 km di salita, si volta Carapaz, Pogacar che alla pari di Van der Poel e di Del Toro hanno avuto qualcosa da ridire a una moto di un fotografo che si è fermata all'improvviso sulle strade che portano alla vetta del Col di Saren. Si stacca Polsexas dal gruppetto Del Toro Pogacar, paga una quindicina di secondi, ne doveva recuperare 24, evidentemente sfuma il sogno podio, ma attenzione perché c'è ancora molta salita da qui alla fine con Pogacar che è davanti a tutti nel gruppetto che insegue Sepp Kuss. Ancora 16 km della tappa numero 20, Formula 1.
7: Arriva sul traguardo di Semito proprio in questo momento, grande tempismo Cristiano, 1:18.7 è il miglior tempo al momento, fatto segnare peraltro con gomma media. Arriva Leclerc anche sul traguardo, parziale record nel terzo settore, 148 millesimi più indietro, si piazza in seconda posizione, 1:18.7 è più o meno lo stesso tempo che era stato fatto segnare dalle due Ferrari ieri nel corso della FP2, ma con gomme medie questa volta e non con gomme soft. Restano davanti le due monoposto rosse, ma fra poco toccherà anche alle Mercedes, anzi Kimi Antonelli proprio in questo momento si va a lanciare, dunque seguiamo quello che è il tentativo del leader del mondiale, Kimi Antonelli, 19 anni appena, 20 anni fra qualche giorno per il nostro giovane 19enne furetto bolognese che sta facendo una stagione da urlo. Gomme soft per lui e dunque le gomme più morbide, non quelle medie come le Ferrari. Vedremo, lo immagino più veloce rispetto alle Ferrari proprio per via del compound di pneumatici, ma ci sta che la Ferrari voglia cercare di passare il taglio con gomme medie o quantomeno insomma di provarci per cercare di risparmiare un set di gomme. Intanto viene cancellato il tempo a Leclerc per track limits in curva 3, dunque Leclerc dovrà nuovamente rilanciarsi per insomma cercare di portare un tempo significativo per andare a passare il taglio. George Russell intanto sta per arrivare al primo intermedio, perché nel frattempo c'è Kimi Antonelli che è andato ad abortire il proprio giro, evidentemente un problema. Anche George Russell è abbastanza lento in questa fase interlocutoria, probabilmente un doppio giro di lancio per le due Mercedes, questa è la strategia scelta dagli ingegneri. E allora velocizziamo, visto che manca ancora un po' per la chiusura del giro di, anzi per l'inizio e poi la chiusura del giro di Kimi Antonelli, per tornare nuovamente a Tour de France.
4: Con la situazione che non è cambiata di molto, sono passati soltanto 700 metri di salita, 15,6 km al traguardo, 1300 metri allo scollinamento con Carapaz che con fatica sta riuscendo a tornare su Sepp Kuss, 1:50 il margine dei due sul gruppo della maglia gialla che è composto da Pogacar, Van der Poel, Del Toro e Martinez, che è sempre però al gancio dei primi tre in graduatoria, ovvero la maglia gialla, lo sloveno, poi Van der Poel, poi Del Toro. Paga Sexas adesso a una trentina di secondi rispetto a Del Toro, che dunque sta consolidando il terzo gradino del podio dopo aver ottenuto anche il secondo posto in quel caso al Giro d'Italia. Lì però fu quasi una beffa perché praticamente fu superato all'ultima tappa di montagna prima della passerella romana. Va alla natura Tadej Pogačar, un beffardo sorriso per lo sloveno, ma il margine continua a essere di circa 2 minuti, qualcosa meno rispetto a Sepp Kuss e Richard Carapaz. Ancora 1000 metri di salita, torniamo alla Formula 1.
7: Dove questa volta si sono lanciate le Mercedes, doppio giro di riscaldamento e adesso Kimi Antonelli ha fatto segnare il parziale record nel primo settore, mentre in classifica si è portato Verstappen al comando 1:18.6, anche lui con gomme soft. Kimi Antonelli ha 2,5 decimi di vantaggio nei confronti di Verstappen anche al secondo rilievo cronometrico, questo andando più forte del compagno di squadra Russell che chiuderà il suo giro a sua volta fra poco. Siamo già alle ultime due curve, curva 13 adesso, curva 14 per Kimi Antonelli, una curva di quasi 180 gradi verso destra dove bisogna combattere con il sottosterzo e con pazienza cercare di portare fuori velocità per arrivare sul traguardo. Perde tanto nel terzo settore Kimi Antonelli, che si porta in seconda posizione a 70 millesimi da Verstappen. Russell al momento è 1 decimo in ritardo rispetto al pilota olandese 4 volte campione del mondo. Sono in rampa di lancio per il loro giro anche le McLaren, quella di Norris e quella di Piastri, soprattutto quella di Norris velocissima questa mattina. Ma attendiamo adesso la chiusura del giro di George Russell, che sta per arrivare sul traguardo, lotta un po' con il volante, con il sottosterzo all'ultima curva, deve remare tanto, infatti perde 2 decimi e si porta in quinta posizione. La nuova situazione vede Verstappen al comando con 70 millesimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, dunque Red Bull e Mercedes nelle prime due posizioni. Al terzo posto c'è Hamilton, staccato di 74 millesimi da Verstappen, ma il suo giro l'ha fatto con gomme medie. Quindi Ajar quarto con la Red Bull, Russell quinto con la Mercedes e Leclerc sesto, che si è rilanciato dopo la cancellazione del suo giro e si è portato in sesta posizione con le stesse gomme medie usate. Paga tanto, paga 6 decimi, anzi quasi 7, da Max Verstappen, ma ci sta perché, ripetiamo, ha dovuto effettuare 2 giri e oltretutto con gomme medie. Stanno per arrivare anche le McLaren, allora chiedo qualche istante di pazienza a Cristiano Piccinelli. Piastri chiude il suo giro in quinta posizione a 2 decimi da Verstappen. Norris sta facendo un giro pazzesco, parziali record sia nel primo che nel secondo settore, con 0,5 secondo di vantaggio addirittura nei confronti del pilota della Red Bull. Curva 13 adesso verso sinistra, curva 14 l'approccio evita l'ingresso dei box e cerca di tenere una linea il più stretta possibile, anche lui deve un po' lottare con il volante ma non tanto quanto George Russell. Arriva sul traguardo Norris e si porta al comando, dunque scala la classifica il campione del mondo in carica. Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Ajar, queste le prime 5 posizioni. Le Ferrari quarto, Hamilton appunto, Leclerc nono. Al momento gli eliminati sono Berman, Albon, Stroll, Sainz, Bottas e Perez. 7:40 a calare della bandiera a scacchi, nuovamente Tour de France.
4: 14,6 km alla conclusione, pochi metri, pochi centinaia di metri per Sepp Kuss, che è sempre al comando della corsa, ha aumentato il vantaggio su un legnoso Carapaz a 17 secondi, l'attuale leader della classifica degli scalatori rispetto all'americano. A 1:58 il gruppo maglia gialla, che sta guadagnando 30 secondi sul gruppo Sixas, Schelmose e Juan Ayuso. Dunque sembra andare a cristallizzarsi di fatto la classifica generale al termine di questa 20ª tappa, ma c'è ancora 3 chilometri di salita, Giovanni.
3: Sì, allora noi adesso ne approfittiamo per lanciare la pubblicità.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Suzuki. Sulle strade del Tour.
3: La regia di Ombretta Conti, Andrea Di Marco alla parte tecnica e nuovamente il rimbalzo di linea tra ciclismo e Formula 1 fino al termine della Q1, ovviamente ripartendo da Cristiano Piccinelli.
4: 14 chilometri alla conclusione, ha scollinato Sepp Kuss con 20 secondi di margine su Richard Carapaz, 2 minuti sul gruppo della maglia gialla, che sta guadagnando però 30 secondi sul gruppo Paul Sixas con Schelmose e con Juan Ayuso. Sempre su Villa, seduto in sella Tadej Pogačar, fanno un po' di fatica Del Torre, soprattutto Martinez, che però caparbiamente è sempre lì con il gruppo dei migliori, con i primi 3 della classifica generale. Adesso fase di leggera discesa per Sepp Kuss, poi un paio di dentelli e alla fine l'ascesa all'Alpe d'Huez, Formula 1.
7: 5 minuti e 35 al calare della bandiera scacchi, in pista solamente le due Cadillac, quella di Valtteri Bottas e quella di Sergio Perez, che peraltro questa mattina ha avuto un problema tecnico appena all'inizio della FP3, ha parcheggiato la sua macchina all'ingresso di curva 2 e ha dovuto di fatto rinunciare alla terza sessione di prove libere. Davanti a tutti c'è sempre Lando Norris, 1:18.2, il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, a precedere di 3 decimi Verstappen con la Red Bull e di 4 decimi Antonelli con la Mercedes, quindi Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari a 4 decimi, ma Hamilton ha girato con gomma media mentre tutti gli altri hanno fatto il loro tentativo con la gomma soft, quindi Ajar, Piastri, Russell settimo con l'altra Mercedes, Lawson, Leclerc nono con l'altra Ferrari, anche lui a un secondo ha scelto di fare il suo giro con la gomma media, ma l'ha dovuto fare due volte perché gli è stato cancellato il tempo. E a chiudere la top 10 Arvid Lindblad, è stato cancellato il tempo a Bortoleto che era 12esimo e dunque scivola in 22esima e ultima posizione, al pari di Bortoleto. Al momento sarebbero eliminate le due Cadillac di Bottas e Perez, le due Williams di Albon e Sainz, la Haas di Berman, sarebbero dentro entrambe le Aston Martin, una Aston Martin che ha portato di fatto una versione bis della propria vettura completamente ridisegnata, sembrano dare diciamo i vantaggi sperati sulla macchina disegnata dal genio Adrian Newey queste modifiche, ma ci aspettiamo la cassazione quantomeno della bandiera scacchi di questo Q1, a cui mancano 4 minuti e 10 e nell'attesa dell'ultimo tentativo nuovamente Tour de France.
4: 11,7 la conclusione per Sepp Kuss, che vede aumentare il proprio vantaggio rispetto a Carapaz, mentre scollinano anche Sixas, Schilmose e Ayuso, ma molto affaticati i tre inseguitori del gruppo maglia gialla, che deve recuperare 2 minuti rispetto a Sepp Kuss in questa fase conclusiva della tappa numero 20. Adesso l'abbiamo detto, fase di discesa, poi ci sarà una sorta di dentello, una leggerissima salita, ancora discesa e poi gli ultimi 3 chilometri in salita, i primi metri di questa salita sono con pendenze in doppia cifra e infine il traguardo sull'Alpe d'Huez, che ieri ha battezzato Tadej Pogacar come vincitore della Tour de France per lo sloveno, salvo clamorose sorprese, sarà il 5º tour della carriera. 11 chilometri tondi alla conclusione, davanti a tutti c'è Sepp Kuss della Visma-Lise Bike Formula 1.
7: 3:10 al calare della bandiera scacchi, comanda sempre Norris davanti a Verstappen e Antonelli con le Ferrari in quarta e nona posizione, ma adesso tutti quanti si andranno a rilanciare, o quantomeno diciamo tutti quelli che hanno bisogno di un tempo per passare il turno. Tra questi Verstappen, che del tempo in realtà non avrebbe bisogno ma che evidentemente cerca di trovare il ritmo attraverso un nuovo tentativo, si migliora il pilota olandese che è già in seconda posizione nel primo settore, spettacolare l'inquadratura che ci viene fornita con il drone addirittura che va a seguire le macchine al brevissimo rettilineo che conduce verso la staccata della chicane di curva 7 e 8, insomma sembrano sempre suggestive questi riflessi filmati che ci vengono proposti. Verstappen si migliora intanto anche nel secondo settore, non si migliora intanto Antonelli invece nel primo settore a differenza di George Russell. Aspettiamo la chiusura allora del giro di Max Verstappen quando mancano 2 minuti e 15 al calare della bandiera scacchi, con le eliminazioni momentanee di Berman, Albon, Sainz, Bottas, Perez e Bortoleto. Verstappen arriva sul traguardo, resta in seconda posizione, perde tutto nel terzo settore con il tempo di 1:18.6, dunque resta alle spalle di Lando Norris ma ben saldo in una posizione valida per il passaggio del turno. Sta per chiudere il suo giro anche Kimi Antonelli, che non ha fatto dei grandi parziali nel primo e nel secondo settore ma invece fa meglio nel terzo, andando a guadagnare una posizione e portandosi dal terzo al secondo posto alle spalle di Norris e davanti a Verstappen. Tocca adesso a Russell andare a chiudere il giro, che chiude in sesta posizione, resta ai box la Ferrari di Lewis Hamilton così come la McLaren di Norris, sono tutti quanti evidentemente sicuri del passaggio del turno ed è importantissimo per la Ferrari averlo fatto con gomme medie perché ti permette di risparmiare una gomma soft ma soprattutto ti fa capire che il potenziale è importante. C'è in pista invece Leclerc, ma manca 1:20 al calare della bandiera scacchi e direi di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli.
4: Con le difficoltà di Richard Carapaz, che però riduce un po' il suo distacco rispetto a Kuss, 10 chilometri alla conclusione, la strada torna leggermente a salire, Sepp Kuss davanti a tutti, Carapaz a 13 secondi, a 1:56 il gruppo della maglia gialla che sta guadagnando, lo ricordiamo, su Sixas, siamo ormai alle soglie del minuto di vantaggio da parte di Del Toro su Sixas, che lottava insieme al messicano per il terzo gradino del podio, dunque sembra ormai al sicuro il podio Tour de France per lo scudiero di Tadej Pogacar. Sarebbe una bella doppietta per la UAE, la formazione emiratina che ha vinto anche 6 tappe, 5 con Pogacar, una proprio con Del Toro, anche se di fatto anche quella l'avrebbe vinta Pogacar, che ha lasciato però il successo al suo compagno di squadra, lo sta un po' coccolando anche in questa tappa. Matto stradale perfetto con Pogacar e gli altri che vanno a riprendere adesso Jay Hindley, 9-7 al traguardo, davanti a tutti c'è Sepp Kuss, Formula 1.
7: Siamo prossimi al calare della bandiera a scacchi perché mancano appena 10 secondi. Davanti la situazione è invariata, con i primi 5 che sono tutti quanti ai box: Norris, Antonelli, Verstappen, Hamilton e Ajarra. Chiuso un altro giro Leclerc, che si è portato dalla decima alla nona posizione. Si è tirato fuori dalla zona di pericolo Bortoleto, che non aveva di fatto un tempo per la cancellazione per track limits del suo primo tentativo, e si è issato al decimo posto, così come le Aston Martin, quantomeno quella di Fernando Alonso al momento è in zona qualificazione, ma ci sono dei piloti che devono ancora chiudere il loro giro. Tra di loro Pierre Gasly, che al momento è 17esimo e vuole tirarsi fuori dalla zona rischio, e c'è anche Colapinto, il compagno di squadra, che è 16esimo. Pierre Gasly adesso ottiene un buon tempo, il 13esimo, andando a scalare la classifica, andandosi a mettere al riparo dal rischio eliminazione. Tocca anche a Franco Colapinto adesso chiudere il proprio tentativo e si porta in 14esima posizione, mettendo fuori Olli Berman, che ha già fatto il suo giro, e dunque vi possiamo ufficializzare, cari amici radioascoltatori, il miglior tempo di Lando Norris per quello che riguarda questa prima frazione. Sentiamo intanto Alonso.
8: Maybe a bit more to come the next set. Let's go.
9: Yeah, let's go.
7: Messaggio ottimista quello di Fernando Alonso, che ha detto ottimo lavoro e magari avremo ancora un po' più di potenziale con il prossimo set di gomme. Credo che sia la prima volta quest'anno che Fernando Alonso passa il Q3, devo consultare le statistiche, ma è comunque importantissimo per il pilota spagnolo riuscire a saltare per la prima volta la prima eliminazione con la rinnovata Aston Martin. Dicevamo, il miglior tempo di Norris davanti ad Antonelli e Verstappen, nelle Ferrari quarto Hamilton e nono Leclerc, entrambi si sono però hanno effettuato il loro tentativo con gomme medie. Gli eliminati sono Olli Berman, Haas, Sainz, Albon con le due Williams, Lance Stroll con l'Aston Martin, Valtteri Bottas e Sergio Perez con le due Cadillac. Fra qualche minuto ci sarà il nuovo via della qualifica con l'inizio del Q2. Nel frattempo torniamo da Cristiano Piccinelli per le ultime pedalate di questa penultima tappa del Tour de France.
4: Grazie Manuel. 8,3 km al traguardo con sempre Sepp Kuss, Visma Lise Bike davanti a tutti. A 13 secondi c'è un Carapaz che non molla, 1,41 il gruppo della maglia gialla, che praticamente sta guadagnando un minuto abbondante sul gruppo Paul Sexas. 8 chilometri ancora al traguardo per il vice capitano della Visma Lise Bike, diventato di fatto capitano dopo il ritiro di Jonas Vingegaard. Sta cercando ovviamente di dare alla sua formazione una vittoria importante, sarebbe anche una vittoria simbolica perché arriverebbe nella tappa regina, quella che presumibilmente tanti mesi fa era stata disegnata per essere l'arbitro estremo della sfida tra Pogacar e Vingegaard. Così non è stato, perché il danese è stato costretto al ritiro da una banale caduta proprio nell'ultima tappa prima della settimana alpina. 7 km 8 al traguardo, davanti Kuss, a 14 secondi Carapaz, a 1,5 minuti il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, Formula 1.
7: Siamo nella fase che ci separa tra la fine del Q1 e l'inizio del Q2. Mi limito a ricordare le eliminazioni, quelle di Olli Berman con la Haas, e mentre il proprio compagno di squadra peraltro Esteban Ocon ha passato il turno, e questa è già di per sé una notizia. Le due deludenti Williams di Sainz e Albon, l'Aston Martin di Lance Stroll, le due Cadillac di Valtteri Bottas e Sergio Perez. Fernando Alonso ha passato il taglio con l'Aston Martin per questione di un decimo e sette millesimi. Lando Norris è stato il più veloce con il tempo di 1:18,2 davanti a Verstappen e Antonelli. Le Ferrari hanno passato il taglio con il quarto e il nono tempo, staccati rispettivamente Hamilton quarto di 4 decimi e Leclerc nono di 7 decimi, ma hanno girato con gomme medie, dunque c'è margine, e io credo che la lotta per la pole position sarà tra Lando Norris e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, ma lo scopriremo a breve. Nel frattempo, in attesa che inizi la Q2, torniamo nuovamente da Cristiano Piccinelli.
4: 7 chilometri al traguardo, ma attenzione, la sbandata per Sepp Kuss, che perde l'abbrivio, deve anche sfruttare la spinta di un tifoso. 17 secondi, si era sganciato l'attacco al pedale per Sepp Kuss, che perde qualcosa ma prova a riprendere subito il ritmo. A 17 secondi su Carapaz, 1:25 sul gruppo della maglia gialla, Tadej Pogacar che si è messo davanti e sembra avere accelerato, anche perché se Xas ormai è molto lontano, un minuto e mezzo, allora blindato il terzo posto di Del Toro e dunque può provare magari Pogacar, se ha la gamba, ad andare a riprendere lì davanti Sepp Kuss. Intanto notizia importante per quanto riguarda la tappa di domani di Parigi, che è stata accorciata perché l'emergenza incendi, soprattutto nella zona della Gironda, sta creando più di un problema all'ordine pubblico in Francia, e allora è stato deciso da parte della prefettura di ridurre da 133 a 89 chilometri la tappa di domani, con ovviamente la passerella per il quinto tour di Tadej Pogacar. 6 chilometri dalla conclusione, con Carapaz che ha davanti a sé a pochi metri ormai Sepp Kuss, che qualcosa ha perso, 1.26, il gruppo maglia gialla. Giovanni Scramuzzino.
3: Sì, per una notizia di tennis, sarà impegnato stasera, non prima delle 8, Luciano Dardari nella seconda semifinale del torneo su terra battuta di Estoril in Portogallo, affronterà il belga Blocks. In precedenza si giocheranno il posto nell'altra parte del tabellone due francesi, Van Asch e Gaston. Invece Alice, altro transalpino, ha conquistato il torneo di Kitzbühel in Austria, sempre su terra battuta, 2-7-0 nei confronti di Andrei Bublik, 6-4, 7-6 il risultato finale. Possiamo ripristinare ovviamente il rimbalzo di linea ripartendo dal ciclismo.
4: Cosa ha rischiato Sepp Kuss? Cosa ha rischiato lo statunitense che era al comando della corsa? Sbandato, è andato a sbattere sul cordolo in una fase di leggera discesa. Sotto c'era il burrone, per sicurezza era stata posizionata una rete protettiva che ha trattenuto di fatto l'americano dalla possibile rovinosa caduta, ma ha faticato un po' a riprendere, ha dovuto sistemare il cambio, era già scivolato qualche chilometro prima. La morale della favola è che è stato superato da Richard Carapaz a 4 km 7 dalla traguardo. Adesso è Kuss a inseguire rispetto a Carapaz, ma un minuto e non è un tempo che può assicurare tranquillità. C'è Tadej Pogacar e gli altri del gruppo maglia gialla. Torniamo alla Formula 1,
7: dove fra poco riprenderà il via la qualifica, questione veramente di pochi secondi, perché alle 16.25 riaprirà nuovamente la pit lane, i piloti sono già tutti quanti nelle loro vetture, ovviamente non sono scesi alla ricerca della concentrazione, ma soprattutto andando ad analizzare sui maxi schermi che gli vengono proiettati davanti i dati delle telemetrie per cercare di capire dove c'è margine, per cercare di

0: tanto, considerato che Hamilton ha preso il posto proprio dello spagnolo 2 anni fa in seno al team di Maranello. È ripresa intanto la qualifica con Fernando Alonso, il primo a scendere in pista, ma manca ancora tantissimo, non solo alla fine ma anche al che possano arrivare i primi tempi. E allora torniamo nuovamente al Tour de France, dove lì invece, insomma, i tempi fanno la differenza, i tempi stanno cambiando, come si diceva.
1: 3,3 km al traguardo per Carapaz, 9 secondi su Kuss, 1:08 su Tadej Pogacar. Tanta fatica però per Carapaz, protagonista in questa finale di Tour de France Alpino. Ha vinto una tappa, è arrivato secondo ieri sull'Alpe d'Huez, ci ha riprovato anche quest'oggi, soprattutto per andare a conquistare il Galibier, punti preziosi per consolidare il suo primato nella classifica degli scalatori. 3,2 km ancora al traguardo, praticamente di tutta salita, 1:07 il vantaggio di Carapaz su Tadej Pogacar. Vedremo se sarà sufficiente per arrivare a conquistare la seconda vittoria in questo Tour de France. 2:39 da Carapaz c'è il gruppo Sexas, che paga dunque più di 1,5 minuti rispetto a Isaac Del Toro nella lotta terzo quarto posto. Passa adesso sotto lo striscione dei -3 alla traguardo, Richard Carapaz, molto imballata però la sua pedalata, 12 secondi comunque su Kuss, che davvero ha rischiato tantissimo in quella curva. La rete ha protetto la caduta nel burrone di Sepp Kuss, che forse si è anche un po' impaurito, perché ci ha messo un po' per riprendere il suo posto in bici, forse ha anche rovinato la bici. Tanto si stacca dal gruppo Pogacar Lenny Martinez, 3 km alla fine, davanti a tutti Richard Carapaz, Formula 1.
0: Dove sono due piloti in pista in questo momento, Fernando Alonso e Max Verstappen, uniti, si uniscono al pacchetto di mischia adesso anche Kimi Antonelli e George Russell, ma mentre gli ultimi tre, Verstappen, Antonelli e Russell, sono impegnati nel loro outlap cruciale, perché abbiamo captato una comunicazione tra l'ingegnere di pista di Kimi Antonelli e il suo pilota, nel quale entrambi convenivano che le gomme erano un po' troppo calde, un po' troppo su di temperatura, e questo probabilmente gli è costato un po' di aderenza e quindi stava a sandire anche un po' di velocità sul e di tempo sul giro. Quindi l'outlap diventa in questa Formula 1 moderna un esercizio importantissimo nella gestione delle temperature dei pneumatici, dei freni, ma anche se su questa pista un po' di meno, nella gestione della batteria, per cercare di portarla nella massima efficienza nei momenti in cui si va ad iniziare la tornata. Chiude il suo giro Fernando Alonso, 1:20.696 è l'unico rilievo cronometrico. Fra poco si lanceranno Verstappen, Antonelli e Russell, in pista anche la Ferrari di Leclerc. Torniamo al Tour de France.
1: 2,6 km per Carapaz, 15 secondi su Kuss, 1 minuto su Raikkonen, Pogacar e Del Toro, con Evenepoel che si sta avvantaggiando a qualche centimetro di vantaggio su Tadej Pogacar. 2,5 km però, l'abbiamo detto, tutti di salita, con Carapaz che ha un buon margine su un frastornato Sepp Kuss, che era avanti, è caduto 2 volte, si è fatto superare da Richard Carapaz, un tornante sostanzialmente di distacco rispetto a Tadej Pogacar, mentre fatica Del Toro. Ma se ormai le battute finali, il vantaggio su Sexas di 1:50 lo aspetta Tadej Pogacar, si volta per verificare le condizioni del messicano, che torna con il compagno di squadra alla UAE, e forse questa è anche un segnale che Pogacar volerà la vittoria. Carapaz può andare a sognare il secondo successo, ma vedremo se effettivamente sarà così. Ci sono ancora però diversi chilometri di salita da recuperare, un po' meno di 1 minuto per Richard Carapaz, 50 secondi per Remco Evenepoel. Torniamo alla Formula 1.
0: Si lanciano le due Ferrari, sono in pista anche, come detto, le due Mercedes, che però stanno anche in questo caso, credo, effettuando un secondo giro di riscaldamento. La stessa cosa invece non si può dire per quello che...
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È 00:01.
0: Q2 hanno optato per il compound di gomme più morbide. Attenzione, perché c'è un testa coda da parte di una Red Bull, è quella di Isaac Hajar, che si è girato, è fermo tra curva 12 e curva 13, riesce però a ripartire, ma questo potrebbe andare a disturbare chi stava arrivando sul posto, ovvero sia la Ferrari di Leclerc, che deve di fatto abortire il proprio giro, io credo, perché si trova a passare proprio là davanti nel momento in cui erano esposte bandiere gialle, e dunque non può completare il proprio giro. Vedremo se si andrà a lanciare nuovamente, oppure se il rallentamento lieve che ha effettuato sarà sufficiente per consentirgli di salvare il giro. Sembra aver tirato dritto Leclerc, ma paga tanto, paga 6 decimi da Verstappen che è al comando, dunque quel rallentamento gli è costato. Sta per chiudere il proprio giro anche Lando Norris, che si porta in seconda posizione alle spalle di Verstappen, che guida la classifica. Verstappen 1:18.2 e allo stesso tempo praticamente fatto segnare da Lando Norris nel Q1. Norris secondo a 3 decimi, Leclerc

0: terzo a 6 decimi, ma credo che ci sia margine per tutti, soprattutto per Norris e Leclerc, perché hanno dovuto rallentare per via di quella bandiera gialla. Di nuovo Tour de France.
1: 1700 metri al traguardo per Carapaz, che a 20 secondi su Sepp Kuss, 40 su Evenepoel, 59 su Del Toro e Pogacar, con Pogacar che sta facendo il gregario della maglia bianca del messicano, a circa 2 minuti da Pogacar e da Del Toro c'è il gruppetto con Sixas, ma evidentemente indicazioni sono arrivate dall'ammiraglia di badare al messicano per la maglia gialla. Ultime fatiche, si fa per dire, per Richard Carapaz, 1500 metri alla conclusione, 20 secondi su Kuss, 38 su un Evenepoel bello pimpante, che forse spera di poter andare a riprendere il corridore dell'Ecuador e andare a conquistare la sua terza vittoria in questo Tour de France. Forse ha mollato Pogacar, tra poco lo scopriremo, perché tra poco mancherà soltanto 1 chilometro alla fine, ancora Formula 1.
0: Siamo quasi a metà Q2, Lewis Hamilton in questo momento fa segnare il miglior tempo, proprio in questo istante, 1:17.931, è il miglior tempo del weekend, migliora di 8 millesimi la prestazione di questa mattina di Lando Norris e soprattutto migliora di 247 millesimi il tempo di Antonelli. Sentiamo.
2: I've got no grip on them, like I don't know, we're doing something wrong with tires, I have zero grip.
0: Antonelli parla con Pete Bonington, Bono, lo avete sentito, dicendogli non ho aderenza, non ho grip, forse c'è qualcosa di sbagliato con le gomme. Ad ogni modo Kimi Antonelli è seconda, 2 decimi da Hamilton che guida la classifica e ben davanti rispetto al compagno di squadra Russell che è quinto. Terzo è Verstappen, quarto è Norris, quinto è Russell, come detto. L'altra Ferrari, quella di Leclerc, è in settima posizione, ma al pari di Lando Norris ha dovuto rallentare e alzare il piede nell'ultimo settore per il testa coda di Isaac Hadjar. Al momento gli eliminati sono Gasly, Colapinto, Ocon, Alonso e Hadjar, ma manca ancora tanto, e dunque possiamo tornare nuovamente a Tour de France, dove invece manca sempre meno.
1: Sì, manca meno di 1 chilometro per Richard Carapaz, 800 metri alla conclusione per l'attuale leader della classifica degli scalatori, 25 secondi su Kuss, 33 su Evenepoel, 56 sul duo Pogacar del Toro, che sono di fatto esclusi dalla possibilità di andare a conquistare il successo quest'oggi. Qualche speranza c'era ancora Remco Evenepoel, ma ormai sembra lanciato verso il suo secondo successo in questo Tour de France, il terzo in assoluto in carriera per il campione di Tokyo del 2020, delle Olimpiadi del 2020, corse nel 21. Carapaz, che oggi davvero ha lottato con la fatica degli ultimi giorni per essere protagonista, per arrivare a Parigi con la maglia poi degli scalatori. Applausi per lui a scena aperta, perché sta per andare a conquistare non solo il Galibier ma anche l'Alpe d'Huez. Richard Carapaz stringe i denti, si alza sui pedali, la locomotora ancora per una vittoria, si volta, ma ormai è fatta. Richard Carapaz può sognare, può essere felice, perché il suo tour iniziato in sordina si conclude alla grande con un'altra vittoria con la maglia degli scalatori. Vince Richard Carapaz davanti a Kuss e Evenepoel, ci sarà uno sprint tra i due, sarà per arrivare anche loro. Kuss che è caduto nel momento clou della tappa, ma sta per essere sverniciato, credo, da Remco Evenepoel, che va il doppio rispetto all'americano, dunque seconda piazza, un altro piazzamento per Remco Evenepoel, che consolida il suo secondo posto. Terza piazza per Sepp Kuss, con poi tra breve anche l'arrivo di Isaac Del Toro e del re del Tour de France, che arriva in questo istante. Tadej Pogacar, versione gregario, abbiamo visto anche questa Tour de France, un fenomeno, che si coccola il suo giovane aiutante. Tadej Pogacar ha controllato, aiutato, ha portato Del Toro alla vittoria ormai tanto tempo fa, tante tappe fa, adesso lo porta sul terzo gradino del podio. Arrivano insieme i due della UAE, anche se sta per arrivare anche Lenny Martinez, ma poco conta. Si abbracciano Pogacar e Del Toro, alzano entrambi le dita sul caschetto a indicare le corna del Torito. Il Torito messicano sarà sul podio del Tour de France, il primo gradino ovviamente lo occupa come da 3 anni a questa parte Tadej Pogacar, Formula 1.
0: Grazie Cristiano Piccinelli. 4 minuti e 20 al calare della bandiera scacchi. Lewis Hamilton si è lamentato del proprio giro, ha detto: c'è ancora tanto tempo da tirar fuori rispetto al mio giro, ed è comunque al comando rispetto a tutti quanti i propri avversari. 1.17.931, 247 millesimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, poi Verstappen, Norris, Russell, Lindblad, Leclerc settimo con la Ferrari, Piastri, Lawson e Alonso. Era stata aperta e subito chiusa un'investigazione su Leclerc per le bandiere gialle, per un presunto infringement in regime di bandiere gialle, ma in realtà ha rallentato tanto il pilota della Ferrari, tanto che appunto in questo momento addirittura un secondo dal proprio compagno di squadra. A Lando Norris viene detto che in curva 1 c'è un vento variabile che può andare ad influire sulle prestazioni. Al momento, quando mancano 3 minuti e 40 al calare della bandiera scacchi nel Q2, gli eliminati sono Nico Hülkenberg, Audi, Pierre Gasly e Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas, Isaac Hajar, Red Bull, che non ha completato il suo tentativo in precedenza per via di quel testa coda all'uscita di curva 12 e sta per chiudere adesso il proprio giro, e Gabriel Bortoleto, sedicesimo con la Audi, senza ancora un tempo, parziale record addirittura per Isaac Hajar nel secondo settore. Questo ci fa capire da un lato che ha gomme nuove, dall'altro lato che probabilmente la pista si sta leggermente velocizzando. La temperatura è stabile, 47 gradi la temperatura del tracciato, 26 gradi la temperatura dell'aria. Aspettiamo la chiusura del giro di Hajar per potervi dare nuovamente la classifica, poi torneremo nuovamente da Cristiano Piccinelli. Apre dalla mobile sul rettilineo, al comando Hajar, 1.17.872, il pilota della Red Bull scala la classifica per la soddisfazione del suo team principal Laurent Mekies, ex Ferrari. Comanda Hajar davanti a Hamilton, Antonelli, Verstappen e Russell. Leclerc è ottavo, a rischio eliminazione a questo punto, ha bisogno di un altro giro. Gli eliminati sono Alonso, Hülkenberg, Gasly, Colapinto, Ocon, Bortoleto. 2.35 al calare della bandiera scacchi. Nuovamente a te Cristiano Piccinelli.
1: Con la festa del dell'Education First dell'Ecuador, del leader della classifica degli scalatori, come nel 2024, Ricerca La Paz si porta a Parigi, tappa peraltro accorciata di 50 km circa, si porta a casa la maglia degli scalatori, la maglia qua in classifica generale. Tadej Pogacar è saldamente al comando, riduce un po' Evenepoel dai 7 minuti oltre di ieri, adesso passa a 6.26, a 9.42 c'è un Del Toro che vede il terzo gradino del podio, insomma cristallizzata sostanzialmente la classifica generale con il quarto posto di un Sexas che poteva affondare ma invece ha resistito e si proietterà verso Parigi con uno splendido quarto posto per essere al debutto a 19 anni. Giovanni.
3: Sì, allora prendiamo la linea dallo studio. Io direi a questo punto, Manuel, di andare dritti con il racconto della Q2, poi ci darai nuovamente la linea per poi seguire ovviamente quella che è la sessione di prove più importanti, ovvero la Q3. Linea nuovamente in Ungheria.
0: Grazie Giovanni, c'è una notizia importantissima: è stato cancellato il tempo a Kimi Antonelli per track limits in curva 7, dunque Antonelli al momento è quindicesimo senza tempo e ha disperatamente bisogno di fare un giro per andare a caccia della pole position. Davanti resiste il tempo di Hajar che è ai box e non tornerà nuovamente in pista, Lando Norris sta facendo una riga fucsia per quello che riguarda il suo tempo con il parziale record sia nel primo che nel secondo settore, ma soprattutto c'è un Kimi Antonelli che si sta per lanciare, sta per arrivare sotto la nostra postazione, è in questo momento in curva 14 che deve assolutamente fare il proprio giro, altrimenti rischia di essere eliminato, e su una pista come questa dove i sorpassi sono complicatissimi sarebbe assolutamente un disastro. Chiude il giro Antonelli con il settimo tempo, non è un tempo eccezionale ma potrebbe essere sufficiente per andare a passare il turno. Intanto Lando Norris si porta davanti a tutti con il tempo di 1.17.456, un tempo clamoroso peraltro, con 4 decimi di vantaggio nei confronti di Isaac Hajar, e questo tempo mette fuori Leclerc che al momento è addirittura dodicesimo, un Leclerc che è in pista, un Leclerc che deve cercare a sua volta di andare a migliorare e si sta migliorando a quanto pare, dando uno sguardo ai microsettori. Arriva sul traguardo Leclerc secondo, Leclerc scala la classifica e dunque scongiura il rischio eliminazione, sta per arrivare la bandiera scacchi, fase molto concitata di questo finale di qualifica, di questo finale di Q2. Arriva anche Hamilton sul traguardo che si porta al terzo posto, e allora la nuova classifica che ha i crismi della definitività per quello che riguarda le prime posizioni vede Lando Norris passare il turno con il tempo di 1.17.456, miglior tempo del weekend. Sentiamo Lawson.
4: It's such a bad luck. It's so hard to drive.
0: Coson si lamenta del suo giro, ha detto veramente difficile da guidare, è stato un brutto giro ed è undicesimo ed è il primo degli eliminati. Dicevamo, Norris davanti a Leclerc e Hamilton, questi sono stati i tre più veloci, quindi Ajar, Piastri, Verstappen, Imbland, Antonelli, Russell e Hülkenberg, questi sono i magnifici 10 che si giocheranno la pole position all'inizio del Q3. Gli eliminati, Liam Lawson con la Racing Bulls, Pierre Gasly e Franco Colapinto con le due Alpine, Gabriel Bortoleto con la Audi, Esteban Ocon con la Haas e Fernando Alonso con la Aston Martin. Questa è la classifica, il miglior tempo è quello di Lando Norris, un decimo di vantaggio nei confronti di Leclerc, tre decimi su Lewis Hamilton. Fra qualche minuto ci sarà la caccia alla pole, che come dicevamo Giovanni sarà molto adrenalinica ma cruciale, perché su questa pista sorpassare non è facile, partire davanti significa tantissimo. Giovanni, a te.
3: Grazie, allora io approfitterei di questi momenti di pausa sul circuito dell'Hungaroring per chiudere il discorso, perlomeno per oggi, relativo al Tour de France con un riepilogo affidato naturalmente a Cristiano Piccinelli.
1: Vittoria la seconda in questo tour per Ricerca da Paz, che ha sclinato per primo sul Galibier e si è preso anche l'Alpe d'Huez, la vittoria e la maglia poi degli scalatori, che porterà a Parigi in una tappa accorciata per gli incendi che stanno devastando la Gironda. Carapaz ha vinto davanti a Evenepoel e Sepp Kuss, che era davanti al corridore dell'Ecuador, ma è caduto due volte in meno di un chilometro e di fatto ha perso ogni speranza di poter conquistare il successo, mentre Tadej Pogacar versione gregaria ha protetto Isaac del Toro, sono arrivati insieme consolidando il terzo gradino del podio per il messicano, arrivando insieme con le dita sul caschetto a assicurare le corna del Toro, perché del Toro conquista il podio. Allora classifica generale che vede Pogacar al comando con 6.26 su Remco Evenepoel, 9.42 su del Toro, poi Sexas che aveva sognato e anche provato a scalzare dal terzo posto del Toro ma poi è finito dietro al messicano, quarto posto per Sexas, quinto per un altro francese Lenny Martinez, sesto Schelmose, settimo Ayuso, entra in top ten, anzi già c'era ma fa un passo avanti Ricerca Rapaz, che chiuderà il Tour de France in ottava posizione, e pensare che non doveva partecipare perché doveva venire al giro, poi i piani sono cambiati per un infortunio, come va la vita, a volte si fa meglio a trovarsi in condizioni assolutamente inaspettate, e Carapaz con la sua caparbietà oggi è stato il re dell'Alpe d'Huez.
3: Bene, e allora con Cristiano Piccinelli noi ci ritroveremo ovviamente domani con sulle strade del Giro, che ci saluta, e poi nuovamente sarà Sabato Sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
3: Sabato Sport. 16:43, la regia di Ombretta Conti con Andrea Di Marco alla console. Adesso stiamo mettendo insieme i risultati delle amichevoli delle italiane, i risultati parziali al termine del primo tempo, ve li daremo in corso d'opera ovviamente. Arriviamo in musica alla Q3, la musica è quella dei Tech Death.

0: Sweet July con la voce dei Tech Dead, tutto questo alle 16:46 minuti. Vi dicevamo appunto che stiamo mettendo insieme i parziali per le amichevoli delle squadre di Serie A che sono iniziate alle 16. Vi possiamo dare il primo risultato parziale a Londra, Queen's Park Rangers 2 Fiorentina 1, ma adesso è il momento di ritornare alla Formula 1, la Q3, Manuel Codignoni, il Gran Premio di Ungheria.
1: Insomma, Sweet July, Take That, vedremo per chi sarà Sweet questo July, questo weekend di July, questo weekend di luglio qui all'Ungaroring in questa caccia alla pole. Vedremo per chi avrà il dolce sapore della chimney cake, che è una torta caratteristica di queste parti. In centro sono pieni di negozi e di pasticcerie che vendono appunto questa chimney cake, letteralmente torta a camino, torta a ciminiera, e vedremo per chi invece, diciamo, avrà un sapore amaro, un sapore triste, un sapore, diciamo, magari di rivalsa per quello che riguarda la gara di domani, ma senza dubbio un sabato amaro, perché è già aperta la pit lane, dunque tecnicamente si potrebbe già andare in pista, ma al momento tutti quanti restano ai box. E allora ricordiamo come si sono concluse, diciamo, le precedenti sessioni, con il Q1 che è stato dominato da Lando Norris, 1:18.2 il suo tempo, e anche il Q2 ha visto il pilota campione del mondo in carica prevalere con il tempo di 1:17.456, che sostanzialmente è anche il miglior tempo del fine settimana fino a questo momento. Alle spalle di Lando Norris nella Q2 le due Ferrari, quella di Leclerc staccata di 170 millesimi e quella di Hamilton a 3,5 decimi, quindi Ajar con la Red Bull, Piastri quinto con l'altra McLaren a 4,5 decimi, Verstappen sesto con l'altra Red Bull, Lindblad con la Racing Bulls, molto buono il tempo da parte del pilota rookie in Formula 1. Quindi in ottava e nona posizione le due Mercedes di Antonelli e Russell, con Antonelli che ha rischiato tanto perché gli è stato cancellato il tempo per track limits in curva 4, ma nonostante tutto è stato più veloce di George Russell. E poi questa è una pista dove i track limits possono essere assolutamente infidi, se considerate che nel corso di questa qualifica fino a questo momento tempi sono stati cancellati a Kimi Antonelli, ma anche a Charles Leclerc e anche a Gabriel Bortoleto. Proprio lo stesso Bortoleto è forse la delusione fino a questo momento di questa qualifica, perché il compagno di squadra Hülkenberg ha passato il taglio con il 10° tempo, mentre Bortoleto con il 14° crono non è riuscito a qualificarsi. Allora la pole se la giocheranno le due McLaren di Norris e Piastri, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, le due Red Bull di Ajar e Verstappen, le due Mercedes del leader del mondiale Antonelli e di George Russell, la Racing Bulls di Arvid Lindblad e l'Audi di Nico Hülkenberg. Inizia ad esserci azione in pista dalla nostra privilegiatissima posizione, possiamo vedere le vetture lasciare la corsia dei box, noi siamo in asse esattamente come nel Gran Premio del Belgio con il box della Ferrari, ma a differenza del Belgio qua la nostra postazione è dall'altra parte. Dunque siamo frontali e abbiamo il garage davanti ai nostri occhi e non il muretto, e abbiamo visto le Ferrari prendere la via della pista. Di solito si sincronizzano sostanzialmente gli orologi in questi casi da parte di tutti quanti i team e il risultato è che tutti scendono più o meno nello stesso momento. Non è così per le Mercedes, perché vediamo che sia Kimi Antonelli che George Russell restano ancora all'interno dei box. Evidentemente per loro si cercherà di sfalsare un po' la sequenza per magari non trovare traffico. La concentrazione di George Russell che è seduto in macchina, quella di Kimi Antonelli che è al box alla destra di George Russell, mentre tutti quanti gli altri sono in pista. Gli unici piloti fermi al box in questo momento sono proprio i due piloti della Mercedes, che in questo momento però prendono la via della pista con Kimi Antonelli davanti a Russell. Dunque Russell sarà l'ultimo a far segnare un tempo cronometrato, mentre Verstappen per contro sarà il primo. Verstappen è già sul rettilineo opposto, quello che l'allungo che porta da curva 11 a curva 12, le ultime due curve, la staccata di curva 12 che avventurosamente potrebbe anche essere definito un punto di sorpasso, il tornante verso sinistra di curva 13, il breve allungo, il controtornante di curva 14 e poi rettilineo del traguardo per Verstappen, che si lancia adesso per il suo primo tentativo, passa sotto la nostra postazione, sarà lui il primo ad effettuare il giro. Poi arriveranno le due McLaren di Piastri e Norris, la Red Bull di Ajar, la Racing Bulls di Lindblad, Hülkenberg, Hamilton, Leclerc e a chiudere, come detto, le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. In apnea adesso con Max Verstappen, la staccata di curva 1, la discesa verso curva 2, le immagini televisive non rendono affatto la tendenza in discesa di questa curva, che è un punto di sorpasso perché presenta tante possibili traiettorie. Se ben preparato in curva 1, in discesa poi con l'allungo successivo può portare anche al sorpasso all'esterno. Max Verstappen 27.593, il suo primo rilievo cronometrico al primo intermedio. Vediamo cosa farà Piastri, 27.572, leggermente più veloce, attenzione però a Norris perché ha perso molto più in palla rispetto al proprio compagno di squadra in seno al team McLaren. Vediamo il tempo di Norris, 27.4, infatti Norris è ancora il più veloce, ma adesso è già tempo di secondo rilievo cronometrico, perché fra poco Verstappen, che sta affrontando il tratto di curve medio veloci che porta appunto alla staccata di curva 12, è già in zona secondo intermedio e ci arriva in questo momento con il tempo di 55.7, 55.2, fa molto meglio Oscar Piastri che gli è avanti addirittura di quasi mezzo secondo. Ma adesso Verstappen è all'ultima curva e fra poco cominceranno ad arrivare i tempi e noi ve li daremo, cari amici radioascoltatori. Eccolo Verstappen sul traguardo, il tempo di Max Verstappen 1.17.725, si porta al comando anche perché il primo a far segnare un tempo. Adesso toccherà ad Oscar Piastri arrivare sul traguardo, che fa meglio del pilota della Red Bull per pochissimi millesimi, per 41 millesimi. Ma adesso c'è Lando Norris che fa segnare i passaggi del record nel secondo settore, un po' di sovrasterzo nell'ultima curva, ma comunque è davanti con il tempo di 1.17.320, è il miglior tempo del fine settimana. Adesso è Ajar che arriverà sul traguardo ed è quarto a mezzo secondo, dunque Norris, Piastri, Verstappen, Ajar. Attenzione però a Hamilton che ha fatto segnare il parziale record nel primo settore, sta andando velocissimo lui, che qui se non sbaglio ha vinto addirittura 9 volte. Paga un decimo al secondo intertempo però Lewis Hamilton, che non è stato all'altezza del secondo settore di quanto fatto segnare nel primo. Adesso le ultime due curve, la 13 poi la 14, il tornante verso destra che vi abbiamo descritto più e più volte, in cui bisogna cercare di cucirsi al cordolo interno e di pazientare lottando con il sottosterzo per portare fuori più velocità possibile. Sul traguardo ed è al comando Hamilton, 1.17.2, la zampata del vecchio leone, 1.17.2 Hamilton con la Ferrari al comando. Tocca anche a Leclerc arrivare sul traguardo ed è terzo, Hamilton, Norris, Leclerc, questi primi tre. Aspettiamo adesso il transito delle Mercedes, Antonelli quarto a 360 millesimi, dunque Hamilton, Norris, Leclerc, Antonelli, manca solo Russell per andare a siglare quella che sarà la classifica. Russell settimo, prende una paga importante anche in questo caso da Antonelli. Allora, pole position provvisoria quando siamo di fatto a metà Q3, quando tutti quanti hanno effettuato almeno un tentativo, per Lewis Hamilton 1.17.219, in seconda posizione Lando Norris con la McLaren, staccato di 101 millesimi, di un decimo dunque. In terza posizione Leclerc con l'altra Ferrari a 2 decimi, quindi Kimi Antonelli, il leader del mondiale, quarto a 3 decimi, precede il compagno di squadra di Norris con la McLaren, Piastri in quinta posizione, Verstappen è sesto con la Red Bull, Russell è settimo con l'altra Mercedes, Ajar è ottavo con l'altra Red Bull, Arvid Lindblad è nono a 1 secondo, Nico Hülkenberg è decimo a 1 secondo e 4, e dunque il primo assalto alla pole position arride a Lewis Hamilton, che con un grande primo e terzo settore riesce a strappare la prima posizione a Lando Norris, che lo abbiamo detto però non era stato perfetto nell'ultima curva, l'abbiamo visto lottare tanto con il volante, anche un sovrasterzo importante che lo ha costretto a un controllo che gli ha fatto perdere probabilmente qualcosa, un doppio sovrasterzo di potenza. È stato anche molto bravo con una manovra quasi realistica il campione del mondo in carica a tenere in pista la sua McLaren. Tutti quanti hanno probabilmente margine. Leclerc chiede al suo ingegnere di pista: ditemi che cosa posso fare di meglio, non riesco a capire perché nel T1 faccio fatica, probabilmente è la preparazione delle gomme che non funziona. Ad ogni modo siamo a metà dell'opera, 5 minuti e 10 al calare della bandiera a scacchi. Al momento la pole di Lewis Hamilton con la Ferrari davanti a Norris e Leclerc, Antonelli è quarto con la Mercedes, pronto a cercare anche lui di migliorare la propria situazione, ma sono tutti quanti lì racchiusi in pochi decimi. Giovanni Scaramuzzino, studio.
0: Sì, e noi abbiamo ricostruito quello che sta accadendo sui vari campi d'Europa con le 4 italiane impegnate per le gare che hanno avuto il fischio d'inizio alle ore 16, gare naturalmente amichevoli. Allora, a Glasgow in Scozia, risultato parziale al termine del primo tempo, Celtic Glasgow 2 Milan 0, le reti all'11° di Duran, al 27° il raddoppio di Forrest. A Londra, Queen's Park Rangers 2 Fiorentina 1, al 30° il gol dei londinesi con Madsen, raddoppiato da Kemper al 39°, al 45° ha accorciato le distanze per i viola il neo acquisto Hatt. Invece in Austria, Fürstenfeld impegnato il Lecce, che è sotto al termine del primo tempo per 1-0 contro i croati dell'Istra Pola. Sta vincendo sempre all'intervallo a Valles Valpusteria il Bologna 1-0 sull'Iraklis di Salonicco, allenato da Walter Mazzarri. La rete è di Dallinga e adesso linea fino al termine, proprio al Gran Premio di Ungheria. Io ricordo solo che il GR delle 17 slitterà di qualche minuto per consentire la messa in onda appunto della radiocronaca diretta della Q3, che determinerà la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria. Di nuovo Manuel Codignoni.
1: Grazie Giovanni e grazie Sava Sandir ai colleghi della GR1 che come sempre pazientano per darci la possibilità di raccontare in diretta quelle che sono le emozioni del grande sport su Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, la casa dello sport a 360 gradi. Siamo a 3 minuti e 20 dal calare della bandiera a scacchi e tutti quanti scendono in pista in questo momento, dunque perfetto la scelta di tempo e soprattutto identica la scelta di tempo da parte dei vari team, con le Ferrari che questa volta cercano di fare loro la mossa per primi, con Hamilton e Leclerc che saranno tra i primi a prendere la pista, seguiti dalle Mercedes, con le McLaren che invece sembrano essere peraltro quelle ad avere più margine, che scelgono di aspettare un attimo e di prendere la via per ultimo. Insomma, una bandiera a scacchi anche questa, perché è vero che sono solamente 10 le vetture sul tracciato, ma è anche vero che questa è una pista corta e al di là del tempo di percorrenza di 1:17.2, questo tempo di percorrenza che potrebbe non sembrare così basso in realtà è dovuto al fatto che la velocità media su questa pista è molto lenta, perché è una pista molto tortuosa e dunque di fatto non dà contezza piena della brevità. C'è la Audi intanto di Nico Hülkenberg che curiosamente ferma proprio tra l'uscita del suo box e la corsia di accelerazione nella pit lane e diciamo rallenta questi due piloti della McLaren che hanno alle loro spalle con un Lando Norris che abbiamo visto, ci pare di percepire, anche abbastanza spazientito dai movimenti del casco perché si è trovato proprio intruppato lì. 2:05 al calare della bandiera a scacchi, come detto Lewis Hamilton che al momento è in pole position provvisoria con il tempo di 1:17.219 sarà il primo ad iniziare e a chiudere il suo tentativo. Alle sue spalle Leclerc, ma arriverà subito dopo anche il tempo del Monegasco e quindi quello di Verstappen e delle due Mercedes di Antonelli e Russell. Bisognerà aspettare invece proprio la fine per i tempi di Lando Norris e Oscar Piastri, quasi si fossero messi d'accordo per lasciarsi la suspense. Si lancia adesso Lewis Hamilton, è sul rettilineo del traguardo, fra poco arriverà alla staccata di curva 1 in discesa, chiude l'ala mobile, questa Macarena, un'ala mobile peraltro rinnovata, la Ferrari ha portato diversi aggiornamenti proprio all'ala posteriore in questo Gran Premio con una specie di candelabro per andare a generare maggiore carico aerodinamico posto sopra l'ala posteriore che è stato provato nell'FP1 da Leclerc e deliberato poi come funzionante anche sulla macchina di Lewis Hamilton. Hamilton sta per arrivare al rilievo cronometrico, paga tanto però, paga 188 millesimi rispetto a se stesso nel primo intermedio e dunque diventa complicato poter pensare di recuperare due decimi su se stesso a meno che non abbia avuto margine soprattutto nel secondo settore che non era stato perfetto. Non va forte neanche Leclerc che paga addirittura 307 millesimi nei confronti del tempo di Lewis Hamilton, paga 3 decimi anche Verstappen. Potrebbe essere che la pista sia rallentata perché effettivamente è calata bruscamente la temperatura dell'asfalto, una nube passa sopra l'Ungaro Ring, le ombre sono meno distinte, la temperatura si è abbassata di 5 gradi e questo potrebbe portare ad un generale rallentamento, lo scopriremo a breve. Intanto Lewis Hamilton va a passare la McLaren di Oscar Piastri che lo fa passare correttamente perché deve ancora lanciarsi, sta per arrivare sul traguardo il pilota della Ferrari che non si è migliorato neanche nel secondo intermedio, così come Leclerc e così come Verstappen. Sì, confermo, la pista potrebbe essersi rallentata. Chiude il giro Hamilton addirittura a 1:06, ha mollato nel terzo settore conscio del fatto che non si sarebbe potuto migliorare. Tocca adesso a Leclerc arrivare sul traguardo, anche lui stava facendo tempi alti e resta in terza posizione. Max Verstappen si gira all'ultima curva, Max Verstappen si gira all'ultima curva, Antonelli stava migliorando le proprie prestazioni nel primo e nel secondo settore, vedremo adesso sul traguardo, migliora il tempo ma resta in quarta posizione a 260 millesimi, non si stava migliorando neanche George Russell e adesso c'è da aspettare con il fiato sospeso e il cuore in gola quello che riusciranno a fare le McLaren che erano lontani e dunque non dovrebbero scontare quella bandiera gialla. Norris si è migliorato leggermente nel primo settore, sta per arrivare nel secondo settore, lui il pericolo pubblico numero uno per la pole position provvisoria che resiste al momento di Lewis Hamilton e infatti fa un tempo clamoroso nel secondo settore Lando Norris, parziale record e adesso è davanti a Lewis Lewis Hamilton sta per arrivare al Red Dead Redemption, curva 13, curva 14, il tornante dove prima aveva commesso degli errori. Ci sono ancora bandiere gialle, ma credo che siano in curva 1 per George Russell, dunque può chiudere il suo giro Lando Norris, che arriva adesso sul traguardo ed è pole position per Lando Norris per 12 millesimi appena. Lando Norris domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria, in prima fila accanto a lui la Ferrari di Lewis Hamilton, l'altra rossa, quella di Leclerc, è in terza posizione davanti a Kimi Antonelli, che in un weekend non semplice per la Mercedes salva comunque il proprio fine settimana partendo dalla quarta posizione in seconda fila, chiudere poi la top ten Piastri, Verstappen, Russell, Ajar, Limblad e Hülkenberg. Si è fermato in fondo al rettilineo George Russell, è sceso anche dalla macchina, problemi di affidabilità, e bisognerà vedere adesso quello che saranno le condizioni della macchina di George Russell, perché siamo già un po' al limite con tutte quante le parti meccaniche per la Mercedes, e non è detto che non debba anche pagare una penalizzazione, ma stiamo precorrendo forse i tempi, lo scopriremo nel giro di qualche ora. Intanto quello che è certo è che la pole position del Gran Premio d'Ungheria è di Lando Norris, 1:17.207, in prima fila accanto a lui la Ferrari di Lewis Hamilton, l'altra rossa quella di Leclerc, aprirà la seconda fila con al suo fianco il leader del mondiale Kimi Antonelli, quindi Piastri, Verstappen, Russell, Ajar, Limblad e Hülkenberg. Mi fermo qui per il momento, la linea a Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, il giornalista ucciso a Eboli, ancora da chiarire il movente dell'omicidio che è stato confessato dal 26enne tunisino fermato nella notte nel servizio di Claudio Papaianni. Le parole del procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone.
2: A tradirlo è stata un'impronta digitale ritrovata sul cruscotto dell'auto della vittima. Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 chilometri in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura, una resistenza che tuttavia è durata poco. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM.
3: Ha dato una versione dei fatti assolutamente compatibile con quelle che erano le risultanze dell'indagine e anche dell'autopsia, spiegando le modalità di questo omicidio, che è assolutamente efferato dal punto di vista delle modalità.
2: Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetuto dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
1: Caso Fakir, scontro tra legali dopo la diffusione di un nuovo video che mostra gli attimi immediatamente successivi alla morte del 42enne durante un intervento di polizia a Bologna. Nell'immagine un agente della scientifica scopre il cadavere avvolto in un lenzuolo, sotto la testa una chiazza di sangue. Per l'avvocato della famiglia la prova che Fakir è stato picchiato e il sangue è finito nei polmoni. Per il legale dei poliziotti il sangue è quello di una piccola ferita mischiato allo spray al peperoncino. Ora si attende l'esito di altri accertamenti per stabilire le cause della morte. Proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da sup mentre il padre si è inabissato. In Val di Susa, tensione durante la marcia Notav tra antagonisti e forze dell'ordine. All'altezza di San Didero, i manifestanti partiti da Venausa hanno lanciato pietre e bombe carta contro gli agenti schierati a protezione del cantiere, che hanno risposto con alcuni lacrimogeni. Un gruppo di incappucciati ora ha assaltato anche il cantiere di Chiomonte. Secondo gli organizzatori, i partecipanti sono 20.000. La guerra in Ucraina, Kiev intensifica i suoi attacchi a lungo raggio contro obiettivi russi. Abbiamo ottenuto risultati molto significativi nel Mar Caspio, tra cui navi utilizzate per il trasporto di merci militari destinate all'Iran, nonché una nave da guerra, ha dichiarato il presidente Zelensky. E dalla Russia l'attacco della portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, al ministro della Difesa Crosetto. Ci dice tutto in studio Azzurra Meringoli.
4: Sì, a provocare Zakharova è stata l'intervista al ministro Crosetto a un quotidiano, durante la quale ha raccontato di aver avuto un colloquio con Fedorov, quindi l'ex ministro della difesa di Kiev, licenziato da Zelensky, riferendo una battuta che gli avrebbe fatto: quando vuoi venire a Roma a collaborare come advisor? È stata questa battuta a scatenare la provocazione di Zakharova, che su Telegram ha scritto: non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo, è un peccato che Osama Bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo per vederlo, sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano. Non è la prima volta che la portavoce del ministro degli esteri russo prende di mira le istituzioni italiane. Nel febbraio del 2025 il primo attacco contro il presidente Mattarella, accusato di aver pronunciato dichiarazioni blasfeme e menzognere, dopo il discorso all'Università di Marsiglia in cui Mattarella aveva paragonato sul piano storico l'aggressione russa all'Ucraina alle guerre di conquista che precedettero la Seconda Guerra Mondiale. Compatta la risposta all'attacco da parte delle istituzioni italiane che convocarono l'ambasciatore russo.
1: Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha pubblicato un nuovo video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra se stesso nei panni di un condottiero romano mentre si reca dal Presidente della Repubblica Mattarella per chiedere la grazia per il gioielliere Ruggero, condannato per il duplice omicidio avvenuto durante una rapina. Il filmato segue quello di pochi giorni fa, sempre ambientato nell'antica Roma, in cui gli esponenti dell'opposizione erano legati nel centro dell'arena. La diffusione del video a poche ore dall'intesa tra Giorgia Meloni e Elly Schlein per evitare l'uso di deepfake in campagna elettorale. Apertura straordinaria di grandi monumenti italiani. Dal 1 agosto al via la sperimentazione a Roma-Milano, un'occasione per accostarsi in una dimensione di particolare suggestione a testimonianze universali della storia dell'ingegno umano, ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giulli. Il servizio.
0: Più tempo per la cultura. Per chi resta in città nel mese di agosto, i grandi monumenti e i musei italiani saranno aperti ogni giorno fino a 4 ore in più rispetto all'orario consueto. Si tratta di un'iniziativa del Ministero della Cultura in accordo con il Ministero del Turismo e il Comune di Milano. Per tutto il mese di agosto la sperimentazione riguarderà a Roma i monumenti statali, a Milano quelli civici. Nella capitale l'obiettivo sono Colosseo e Pantheon. Il primo nei giorni di venerdì e sabato dalle 19.45 alle 23.30, il secondo dalle 19 alle 23, a eccezione del giovedì. A Milano, il Castello Sforzesco terrà aperti i battenti dalle 17.30 alle 19.30. Svariati gli obiettivi: favorire il turismo, gestire i flussi, consentire l'accesso in fasce orarie meno calde e più compatibili con gli orari di lavoro. Marcella Sullo, GR1.
1: La linea torna a Sabato Sport.
5: Mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Sabato Sport. 17 e 10 minuti, vi parla e vi saluta ancora Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, in redazione con noi c'è Andrea Pistorio e alla parte tecnica un saluto adesso a Maximilian Gambino. Ricordo quello che è avvenuto nel corso del pomeriggio sportivo iniziato alle ore 14, vi terremo compagnia fino alle 19 in Formula 1. Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, 11ª prova del Mondiale di Formula 1. Tutto questo con il tempo di 1:17 e 207. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton, battuto, pensate, per soli 12 millesimi di secondo. Seconda fila per l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, e la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del mondiale. Terza fila invece per Oscar Piastri e per Max Verstappen. Oscar Piastri su McLaren e Max Verstappen invece su Red Bull. Ma ricordiamo che oggi si è corsa anche la penultima tappa del Tour de France, ordine d'arrivo sull'Alpe d'Huez, vittoria per distacco in poco meno di 5 ore per Richard Carapaz, che ha anche conquistato la maglia poi definitiva di leader della classifica dei Gran Premi della Montagna. L'equadoregno Ha preceduto di 26 secondi il belga Renko Evenepoel, a 31 lo statunitense Sepp Kuss, poi quarto a 1 minuto e 5 Tadej Pogacar, sempre più maglia gialla, accanto a lui Isaac Del Toro, suo compagno di squadra, 1.07 e Jay Hindley, più indietro Lenny Martinez, il francese del Red Bull Bora, e poi ottavo Schielmose a 2.55. Con lo stesso ritardo di Schielmose ha chiuso Juan Ayuso e con lui anche Paul Sexas in difficoltà negli ultimi chilometri di questa sfida, ma per lui un ottimo quarto posto. E allora diamolo un veloce sguardo alla classifica generale ormai definitiva. Tadej Pogacar si avvia a conquistare il suo quinto Tour de France e sarebbe il terzo consecutivo. Guida con un margine di 6,26 sul belga Renko Evenepoel e con 9,42 sul suo compagno di squadra, il campione del Messico Isaac Del Toro. Appena giù dal podio stesso Paul Sexas a 11,56 dallo sloveno, a 13,02 invece l'altro francese Lenny Martinez, sesto Schielmose, primo degli italiani e Davide Piganzioli a oltre un'ora di ritardo, 14° posto per il portacolori del team Visma. Adesso in musica, prima di aprire un nuovo capitolo nella storia di Sabato Sport.

0: diversi da loro con Zitti e Buoni, Sanremo 2021, il successo dei Maneskin, 17 e 16 minuti. Ovviamente aggiorniamo anche la situazione calcistica, perché sono in ballo diverse formazioni italiane che sono in campo dalle 16, e quindi aggiorniamo proprio questi risultati parziali attorno all'ora di gioco, quindi attorno al 15° della ripresa. La situazione a Glasgow tra Celtic e Milan è ora sul punteggio di 2-2, la rimonta rossonera con doppietta di Camarda, prima rete realizzata dall'ex giocatore del Lecce su calcio di rigore. Proprio il Lecce sta invece pareggiando in Austria la sfida amichevole contro l'Istra Pola, 1-1 adesso il punteggio. Invece ha segnato ancora il Queen's Park Rangers, che al 61° minuto conduce per 3-1 sulla Fiorentina. Per il Bologna, raddoppio invece, gioca a Valles in Val Pusteria, conduce la formazione di Tedesco per 2-0 sull'Iraklis, che ricordo da quest'anno è allenato dall'ex tecnico, fra l'altro, di Torino e Napoli, Walter Mazzarri. Ripetiamo, sono punteggi aggiornati attorno all'ora di gioco, quindi al 15° della ripresa. Cambiamo argomento parlando di atletica leggera. Sono tanti i campioni azzurri dell'atletica, appunto, in gara agli assoluti a Firenze, in programma tra oggi e domani, tutto ciò aspettando l'appuntamento più importante, ovvero gli europei di Birmingham. Prenderanno il via il 10 di agosto. In mezzo a questi eventi ce n'è uno ricco di storia, il Giro di Castelbuono alle porte di Palermo, in programma domani, e la corsa su strada più antica d'Europa. Pensate, l'anno scorso ha visto il successo di Yeman Crippa, e che tra i suoi partecipanti negli anni ha avuto anche il presidente federale Stefano May, e ne parla proprio May in questa chiacchierata con Manuela Collazzo.
1: Sono giorni importanti per la nostra atletica, tra storia e ambizioni future. Intanto gli europei ormai prossimi. Siamo con il presidente della federazione, Stefano May. Presidente, si va a Birmingham con quali aspettative?
2: Il problema grosso è paradossalmente Roma. Il successo straordinario degli europei di Roma, per quanto fossero dell'anno olimpico, aver vinto 24 medaglie ti mette nella condizione che difficilmente puoi migliorare. Siamo molto carichi e secondo me con aspettative ottime. Andiamo con la consapevolezza che sarà molto difficile, anzi quasi impossibile, ripetere o migliorare Roma, però sarà da stimolo ai ragazzi a cercare di fare meglio.
1: L'atletica dei big, l'atletica dei giovani, ma anche dei territori. Il Giro di Castelbuono, il più longevo d'Europa, quest'anno raggiunge un traguardo importante alla 100ª edizione. Cosa rappresenta una manifestazione così importante, così ancorata al territorio, anche per l'atletica italiana?
2: Il territorio è quello che dà oltre che la spinta, dà anche proprio il materiale umano. Noi non possiamo dimenticarci che sul territorio che nascono i campioni sono le società, le piccole anche società che sul territorio operano spesso in mancanza totale di impianti e operano per passione, e ti crescono questi ragazzi che poi diventano campioni straordinari. La federazione deve solo non rovinare il lavoro buono che fanno le società sul territorio. Castelbuono è un esempio, perché in un territorio che ha delle difficoltà oggettive ha messo in piedi questa kermesse che veramente, io l'ho corsa una volta e ho ancora gli incubi, però per un atleta è veramente una prova impegnativa, perché ero alla fine della carriera, quindi per l'amor di Dio non andavo tanto forte, però comunque ti mette alla prova perché non c'è un momento di respiro, o sali o scendi, quindi molto molto molto affascinante. E essere arrivati al traguardo dei 100 anni, era il 1926, e pensiamo quante cose sono cambiate, il Giro del Castelbuono rimane fedele alle sue tradizioni, e queste sono le cose che fanno bella l'atletica, no? E noi non andiamo dietro le mode, ci sono il metro e il cronometro che sono i nostri giudici severi, e quindi nessuno potrebbe dire che il Giro di Castelbuono non si merita tutto quello che di buono si dice, perché riuscire a sopravvivere 100 anni è veramente, oltre che un record, è veramente encomiabile.
1: Conoscendo dunque la fatica e anche il fascino del Giro di Castelbuono, la spinta del presidente May sia ai partecipanti sia agli organizzatori, vogliamo mandare un messaggio?
2: Gli organizzatori, l'unico mio cruccio è che sarò a Firenze nello stessa giornata e quindi chiaramente dovendo partire dopo due settimane per Birmingham sarà difficile che io riesca ad essere presente a Castelbuono, e noi purtroppo abbiamo delle finestre date dalla World Athletics, quindi difficilmente riusciamo a fare come vogliamo, diciamo, sulle date dei campionati assoluti. Però credo che non hanno bisogno, gli organizzatori non hanno bisogno sicuramente dei consigli di Stefano May. Saremo vicino alla manifestazione in tutti i modi possibili, perché si meritano solo ringraziamenti. Per quanto riguarda invece gli atleti, evito di fare commenti. Io dico sempre, quando c'è da fare così tanta fatica, beata voi che potete ancora farla in quell'ambito, perché alla fine era molto più semplice correre anche il giro di Castelbuono che fare il presidente della federazione.

17:25 ci siamo arrivati puntualissimi con Harry Styles, Dance No More. Ricordo gli avvenimenti sportivi che hanno primeggiato in questo pomeriggio sportivo, rigorosamente in diretta, iniziando dalla Formula 1. Diciamo subito che la pole di Norris è arrivata un tantino a sorpresa, perché il pilota della McLaren ha conquistato appunto il palo, partirà in pole position nel Gran Premio di Ungheria, 11ª prova del Mondiale di Formula 1, il tutto con appena 12 millesimi di secondo, in pratica un'inezia, nei confronti del pilota britannico Lewis Hamilton, che con la sua Ferrari partirà comunque in prima fila, seconda fila per l'altra Ferrari, l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, e per la Mercedes di Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Invece alla Tour de France, successo di tappa.

171 chilometri dalle Bordeaux-Sens appunto all'Alpe d'Huez, approfittando anche di due cadute di Sepp Kuss nella salita finale. Carapaz, lo ricordiamo, aveva già vinto la 18ª tappa e si è confermato più che mai questo pomeriggio leader della classifica degli scalatori. Carapaz ha preceduto al traguardo Renko Evenepoel di 26 secondi, terzo appunto Sepp Kuss a 31 secondi, che Sepp Kuss sfortunato appunto in due circostanze, tattica conservativa quella di Pogacar, che è rimasto sempre accanto al suo compagno di squadra Isaac Del Toro, che quindi è avviato a conquistare il terzo gradino del podio sui Campi Elisi parigini, dietro appunto al suo capitano Pogacar e al belga Renko Evenepoel. Adesso arriviamo con la musica, quella di James Blunt, all'appuntamento con le previsioni meteo e poi sarà nuovamente Sabato Sport.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Rovesci o isolati temporali nella serata sul nord-ovest, sui monti, ma anche localmente verso la pianura. Velature anche tra la Sardegna e le regioni tirreniche, sereno sul resto del paese. Con la perturbazione in transito sul centro-nord, quella di domani sarà una giornata con tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sabato Sport. Tutto questo alle 17:33 minuti con Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistorio in redazione, con Maximilian Gambino alla console. Si parlava poco fa di atletica. Ricordo la grandissima prestazione del velocista statunitense Noah Lyles, che ha conquistato a New York il suo terzo titolo nazionale statunitense sui 100 metri, ma questo sarebbe il meno, eguagliando però il suo primato personale, facendo registrare il miglior tempo al mondo quest'anno, 9,79, naturalmente ai campionati statunitensi di atletica leggera. Il campione olimpico del 2024 a Parigi è partito leggermente in svantaggio rispetto agli avversari, poi però ha scatenato un'accelerazione bruciante negli ultimi 30 metri, battendo nettamente il veterano Ronnie Baker, che ha chiuso comunque in 9,88, terzo Kenny Bednarek, che si è classificato terzo con lo stesso tempo di Baker, cioè 9,88, ma a contare sono soprattutto i 9 secondi e 79 centesimi stabiliti da Noah Lyles. Tutto questo, ripeto, ai campionati nazionali statunitensi.

0: 17:38 insieme a John Osborne, One of Us, uno dei brani suoi più famosi e risale addirittura a oltre 30 anni fa. E con noi intanto, e parliamo, lo facciamo con piacere, di letteratura sportiva, perché tale è, col professor Giorgio Simonelli, autore di Vai Piedone Vai, cioè come i media hanno raccontato il mondo del calcio, storie celebri e sconosciute dentro e fuori dal campo, per Manni Editore. Buonasera professore.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Allora, grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Ecco, giusto per inquadrare i termini, no? Qual è adesso, nel mondo di oggi, l'importanza dei media nel raccontare il fenomeno calcio o il fenomeno sportivo in genere? Ovvero, un avvenimento è tale solo se ci sono i media, social compresi, professore?
1: Sì, direi proprio di sì. Insomma, questa è una storia lunga, c'è un raccontino che risale addirittura al 1968 di Borges e Bioy Casares, due grandi scrittori argentini, che raccontano, ma nel 68, un racconto di fantascienza, che racconta di come ci si accorge a un certo punto che in Argentina, a Buenos Aires, gli stadi cadono a pezzi. Un giornalista fa un'inchiesta e scopre che in realtà il calcio non si gioca più, è soltanto una messa in scena fatta per la radio e per la televisione. Non esistono stadi, non esistono pubblico, non esistono calciatori, esiste solo qualcuno che lo racconta. Questa è fantascienza, è sicuramente una metafora in cui un grande scrittore coglieva una tendenza che era in atto. Le cose esistono se i media le rappresentano, se non le rappresentano le cose rischiano di scomparire, non solo dalla visione ma dalla realtà, e l'abbiamo visto anche con i mondiali, insomma l'abbiamo visto in tante occasioni, lo vediamo tutti i momenti in cui si parla di diritti e doveri, no, della rappresentazione sportiva, altrimenti esisterebbero ancora le Olimpiadi se non ci fossero i diritti televisivi delle Olimpiadi? Credo proprio di no. Esisterebbero i mondiali di calcio con quello che costano se non ci fossero i diritti televisivi? Se non ci fossero i media non ci sarebbe più neanche lo sport, se non nella sua funzione fisica, amatoriale sicuramente, ma non quella di cui bene o male tutti ci appassioniamo.
0: Insomma, quella... prego.
1: Però dicevo che è quella poi, insomma, che della partecipazione da lontano, anche del tifo, pensi cosa è accaduto all'idea che l'Italia non partecipasse ai mondiali, e poi come invece ci si è adeguati anche all'idea che pur senza l'Italia, quello era uno spettacolo che valeva la pena di seguire. Ecco.
0: Sì, sì, è stato già assegnato 3 volte senza l'Italia il titolo mondiale, professore. Ecco, al di là ovviamente delle risate che sono amare.
1: Quattro, perché io ho l'età per ricordare che c'è stata una quarta volta, il 58.
0: Nel 58, sì, 3 consecutive, diciamo. Io mi sono fermato lì. Ecco, professore, allora, ovviamente, riferendosi anche a quel 58, la famosa Irlanda del Nord, eccetera, allora era un'altra Italia, no? E soprattutto il calcio veniva raccontato principalmente alla radio, c'era il criterio della contemporaneità. Io vorrei che lei ascoltasse, insieme ovviamente a chi ci sta seguendo, questi 2 minutini relativi al modo come è stato assegnato lo scudetto del 1973. C'erano 3 squadre che se lo contendevano, la Juventus, per me, la Lazio e il Milan.
1: È una sofferenza per me, quella, l'avviso.
0: Va bene, e allora si tappi le orecchie fin quando può, professore. Sentiamo.
2: Tutto il calcio, minuto per minuto.
3: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con Verona per Verona-Milan, Roma per Roma-Juventus, Napoli per Napoli-Lazio, Bergamo per Atalanta-Lanerossi-Vicenza, Torino per Torino-Sampdoria, Perugia per Perugia-Brescia. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Emanuele Giacoia, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali ed Ezio Luzzi. Via Verona.
4: Incredibile a Verona, e tutti gli ascoltatori vorranno sapere il perché di questo risultato così clamoroso, sempre 3-1 mentre ha avuto inizio da poco il secondo tempo. Ecco ancora un passaggio in avanti da parte di Bergamaschi, Zignoli rompe su Luppi che riesce a liberarsi di Zignoli, va sul fondo, tiro, rete! È la quarta rete del Verona che è entrata in porta, e quindi ormai per il Milan non c'è più nulla da fare. A voi Roma.
5: Dove la Juventus naturalmente ha preso con i suoi tifosi numerosissimi sugli spalti la notizia di Verona con grande giubilo e la Juventus continua ad attaccare.
4: Attenzione, Ciotti, sì. Scusa, ha segnato Bigon, 5-3 il risultato di Verona, Ciotti.
5: D'accordo, Ameri.
6: Attenzione, Ameri.
4: Attenzione, Ciotti, scusami, su questa azione si è conclusa la partita di Verona, risultato 5-3 per il Verona.
6: Attenzione, Ciotti, partita conclusa anche a Perugia, scusa, il Perugia Ciotti, ha battuto il Brescia, scusa, per 2-0, Ciotti.
7: Pronto, Ciotti, pronto, sì, Ciotti, dai. È il Napoli che è passato in vantaggio con una rete di Damiani.
5: Benissimo, allora.
8: Scusa, Ciotti, vai. A Bergamo. La partita è finita, ha vinto il Vicenza per 1-0.
5: D'accordo, Viola, il Napoli è passato in vantaggio.
6: Attenzione, Ciotti, è terminata la partita anche a Torino, la Sampdoria ha battuto il Torino per 1-0, a te la linea.
5: Non vi posso descrivere il gaudio dei tifosi juventini all'Olimpico, anche qui la partita è terminata in quel istante. Al fischio di chiusura di Lobello si sono riversati in campo tutti i tifosi juventini per festeggiare il 15° scudetto della vecchia signora.
0: Con noi c'è il professor Giorgio Simonelli, autore di Vai Piedone Vai, e da quello che ha detto in fase di lancio della clip, no? I vari Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti, c'era anche Beppe Viola. Ritengo che lei sia di matrice rossonera, credo, no?
1: Aggiungo una cosa, ero a Verona,
0: no, addirittura,
1: a fare il tifo per il Milan. Sì, vi volete male, dite la verità.
0: No, però così non, così non aveva seguito, vede, allora a quel punto non era tra i radioascoltatori. Allora, professore, no, al di là di tutto, il discorso della contemporaneità dell'avvenimento sportivo è un arricchimento o un orpello inutile ormai nel 2026?
1: È un arricchimento che è impossibile da fare, ma è un arricchimento. È accaduto qualche mese fa, la penultima giornata di campionato. Si sono giocate le quattro partite fondamentali per i posti in Champions, tutte e quattro alle 12:30. E si è riscoperto la bellezza della contemporaneità, perché non siamo più abituati alla contemporaneità, ma la contemporaneità delle partite è un grande valore, perché è di una enorme spettacolarità. C'è un capitolo del libro di cui gentilmente parlate, che ricorda un altro episodio di contemporaneità mancata, ma che diede vita ad una enorme storia radiofonica, che è quella della sconfitta della Juventus a Perugia e della vittoria dello scudetto da parte della Lazio, che fu seguita, che fu vissuta dai tifosi della Lazio, perché a Perugia la partita continuava, la famoso diluvio universale in cui Collina fece rinviare di un'ora il secondo tempo, e i tifosi della Lazio che avevano terminato la partita ascoltarono tutto il calcio minuto per minuto che gli altoparlanti dell'Olimpico trasmisero mentre i tifosi della Lazio avevano invaso il campo. È un altro caso di contemporaneità straordinaria. Purtroppo le esigenze televisive, che conosciamo tutti molto bene, hanno eliminato questa grande bellezza. Devo dire che si dice in tutto il mondo, non è proprio così. Per esempio nel campionato tedesco c'è ancora una certa contemporaneità, nel campionato inglese c'è ancora una certa contemporaneità, in Italia e in Spagna no, però secondo me in questo modo ci perdiamo qualcosa.
0: Ecco professore, lei ha citato il campionato tedesco, no? Io mi aggancio proprio a quello che lei ovviamente citava qualche secondo fa, per ricordarle, no, la conferenza di Giovanni Trapattoni in tedesco, sì. No? A distanza di anni, qual è il rischio? Qui non parliamo di un avvenimento di calcio giocato o di sport effettivo, parliamo di una conferenza stampa. Ebbene, in Germania ancora Giovanni Trapattoni è ricordato solo o quasi soltanto per quella conferenza stampa in cui cercò di esprimersi in tedesco. Ecco, professor Simonelli, a volte lo zero virgola rischia di fare il totale, ma non è che stiamo andando in una direzione pericolosa in questo modo?
1: No, poi tutti ci ricordiamo quella conferenza stampa, perché è una conferenza stampa molto originale. Poi lì c'è un problema semantico, c'era un calciatore contro cui Trapattoni si scagliava che si chiamava Strunz, e quindi un po' di giochi di parole erano inevitabili. Ma c'è il fatto che oggi noi vediamo moltissime conferenze stampa, c'è conferenza stampa prima all'annuncio della formazione, ovviamente alla fine, ma sono conferenze stampa di una noia mortale, sono conferenze stampa assolutamente ingessate, nessuno si lascia più andare a qualsiasi considerazione positiva o negativa, sono solo sono di una formalità impressionante. Poi la conferenza stampa ce la ricordiamo tutti perché è di grande vivacità, forse anche un po' scorretta, se vogliamo, sicuramente scorretta dal punto di vista della lingua tedesca, però c'è una grande vitalità. Noi purtroppo oggi abbiamo un rito, che è quello della conferenza stampa, che non entusiasma, non avvince più nessuno, ecco, perché sono conferenze stampa più controllate di quelle dei politici, anzi si è ribaltato un po', no? Sono molto più liberi, e anche nel negativo, i politici a lasciarsi andare ad alcune considerazioni, mentre gli allenatori e i calciatori sono di una diplomazia incredibile nelle conferenze.
0: Anche troppo, direi, forse, professore.
1: Troppo,
0: ecco, un bel capitolo. È vero, un bel capitolo, no? Dedicato da lei alle esecuzioni degli inni nazionali mi ha particolarmente colpito. Lei lo ha ambientato principalmente in Francia durante i mondiali del 98. Incontro col Sudafrica, quello di Marsiglia, c'è stato anche il famoso Iran Stati Uniti a Lione, mi sembra, no? Ecco,
1: sì, a Lione.
0: Giusto. Allora, a volte anche sui libri di storia, no? Leggiamo di come lo sport abbia influenzato la politica, penso a Nixon, penso, no, alla politica del ping pong con la Cina, ma alla fine, secondo lei, dopo averle bene soppesate, è stato lo sport a trascinare la politica, o c'è il rischio che lo sport diventi un giochino in mano ai politici?
1: Beh, se vediamo gli ultimi mondiali, purtroppo c'è il tentativo di strumentalizzare lo sport, di farlo diventare un gioco nelle mani dei politici. Devo dire però che anche negli ultimi mondiali la reazione degli atleti spesso è molto significativa e molto sportiva, ecco, molto di difesa dello sport. Quando adesso tutti abbiamo in mente l'immagine del capitano della Spagna che chiede a Trump di allontanarsi perché la foto riguarda i calciatori e non il presidente. Ci sono degli anticorpi nello sport, per fortuna. Certo, il tentativo di appropriarsi dello sport da parte della politica, in questi giorni non possiamo nasconderci che ci sia. Ci sono stati degli episodi anche, come dire, molto molto positivi. Io citavo quello dei mondiali del 98, in cui la tensione tra Iran e Stati Uniti era molto forte, una tensione molto forte che, al punto che si temevano incidenti, e invece i calciatori si scambiano dei fiori proprio per dimostrare come lo sport voglia essere, ed è un'iniziativa dei calciatori, voglia essere uno strumento di pacificazione, di relazione tra i popoli e non di conflitto. E purtroppo il tentativo di prendere in mano lo sport da parte della politica c'è stato, e penso che ci sarà sempre, però io credo che ci sia da parte dei sportivi, degli atleti, degli uomini di sport, anche la tendenza ad andare nella direzione opposta, cioè ad usare lo sport non come strumento politico, ma come strumento di superamento dei conflitti politici.
0: E mentre intanto al 335 professore 699-2949 arrivano i messaggi dei radioascoltatori che sono particolarmente interessati alle sue parole, anche alla clip che abbiamo mandato in onda. Mi fate star male così, dice Marino, scrive per meglio dire Marino da Casal Pusterlengo. E quello sì che era calcio. Sì, quello sì che era calcio, con la schedina tra le mani, altro che il calcio spezzatino di oggi, dice Antonio. Insomma, questi sono gli interventi, ne abbiamo selezionati due, che comunque manifestano, non dico un certo malessere, ma la considerazione che forse si stava meglio quando si stava peggio. Ma al di là di questo, c'è un altro aspetto che il suo libro, e mi è piaciuto proprio trovarlo tra le pagine. Ecco, il calciatore e la pubblicità, altro tema che appare e che lei tratta in un modo, ora senza voler spoilerare, però io credo che ci sia una riflessione da fare anche su questo aspetto, professore.
1: Ma dunque è chiaro che il calciatore, data la popolarità e l'importanza che il calcio ha avuto, diventa un veicolo ovvio, naturale, di pubblicità. Certo, le figure dei calciatori, pensiamo, io sono così anziano che ricordo quando le maglie erano assolutamente intonse, non c'erano i nomi dei calciatori, ma non c'era nessun logo, nessun seno, non si poteva assolutamente mettere nulla sulla maglia, e oggi ovviamente le maglie sono uno dei grandi strumenti di diffusione pubblicitaria, perché ci sono 3 maglie per ogni squadra, perché così si possono vendere meglio e di più nella funzione del merchandising. È inevitabile che i calciatori acquistino anche il ruolo di testimonial pubblicitari. Questo credo che sia un fatto inevitabile. Non credo che comprometta più di tanto, come dire.
0: Poi, professore, la interrompo un attimo. Accadeva anche negli anni 30, no? Allora Meazza con la brillantina piuttosto che Piola. Sì. Cioè, comunque c'è stata sempre la tentazione di affidare, di veicolare, no, il prodotto al grande campione.
1: Il Torino negli anni 50, quando ebbe una crisi societaria legata ancora alle note vicende tragiche, si chiamò Talmone Torino, perché fu sponsorizzato dalla ditta Talmone, che era una ditta produttrice di cioccolato, quindi anche nel passato ci sono stati questi tentativi. È evidente che oggi questi tentativi sono molto più espansi, molto più radicati e molto più diffusi, perché il calcio appunto ha una immensa popolarità e soprattutto è veicolato da moltissime media, perché ci sono ancora i giornali, ci sono le radio, ci sono le televisioni e ci sono i nuovi media, quindi è inevitabile che in un sistema mediatico così complesso, così radicato, la pubblicità ci si butti dentro, perché lì quello è un veicolo molto interessante, molto appetibile trovare un calciatore che parla di un prodotto, che diventa sponsor di un prodotto. Questo, in questa società non credo che questo comprometta più di tanto dal punto di vista agonistico e dal punto di vista sportivo, diciamo della purezza dello sport. Ecco, calciatore resta poi comunque un calciatore. Ecco.
0: Giorgio Simonelli ha scritto: vai Piedone, vai, come i media hanno raccontato il mondo del calcio. È un bel viaggio, mi permetto di dire, lo ha pubblicato Manni Editore, è stato con noi l'autore. Grazie professore, buona estate a Giorgio Simonelli.
1: Grazie a voi, anche se mi avete fatto soffrire, grazie davvero, è stato un piacere.
0: Grazie.

0: Peggy Goo e Ira Star Who Man, tutto questo alle 17.59. C'è tempo prima dell'appuntamento con l'informazione, però, per dare tutti i risultati delle amichevoli, quelle iniziate alle ore 16, che hanno visto impegnate le formazioni di Serie A italiane. Bologna che ha battuto l'Iraklis di Salonicco, la squadra allenata da Walter Mazzarri, per 2-0. L'incontro si è giocato in Valpusteria. 2-2 tra Celtic e Milan a Glasgow, 2-0 all'intervallo a favore dei padroni di casa, il pareggio grazie a una doppietta di Camarda, che un gol lo ha realizzato direttamente dal dischetto. 2-2 anche tra Lecce e Istra Pula, 3-2 per Queen's Park Rangers sulla Fiorentina. Adesso GR1, poi ancora Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Proseguono gli scontri alla marcia No Tav in Val di Susa. Dopo le tensioni a San Didero, un gruppo di antagonisti incappucciati ha assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, incendiando due camionette dei carabinieri. Ci aggiorna in diretta Caterina Cannavà.
3: Una giornata lunga non ancora finita, era iniziata qui come una grande festa nel Festival Alta Felicità, un corteo lungo, giovane, colorato, bandiere, No Tav, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione, verso il presidio dei mulini e poi il cantiere. Mentre a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto e agli due svincoli nuovi dell'autostrada. Intanto nei boschi un centinaio di antagonisti si avvicinavano appunto al cantiere Tav di Chiomonte, la presenza delle forze del l'ordine è massiccio, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con armamentario in auto, caschi, tronchesi, petardi, fionde. Gli scontri al cantiere, fitto lancio di lacrimogeni e idranti, altri gruppi fermati a Brusolo, ferrovia ferma tra Chiomonte e Bardonecchia per i manifestanti a Salvestrand ed anche l'autostrada A32 è bloccata tra Ulx e Susa per motivi di prudenza. Da Venaus è tutto, a voi la linea per il GR1.
2: Nuovi elementi nel caso della morte di Abderrahim Fakir. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue e ancora i piedi legati. Ed è scontro tra gli avvocati sulla causa del decesso.
4: Decesso per asfissia, questa l'ipotesi principe dei consulenti della Procura di Bologna che ieri hanno eseguito l'autopsia su Abderrahim Fakir. Nei polmoni dell'uomo sangue, sul corpo segni di schiacciamento. La relazione arriverà entro 3 mesi. Intanto sui rilievi si scontrano gli avvocati. Gabriele Bordoni difende i due agenti coinvolti ed è netto. L'asfissia di Fakir non è stata causata dal contenimento.
5: Sono sempre stati attentissimi a fare le cose in modo tale da non impedire a questa persona di avere la parte alta del busto totalmente libera.
4: Non è così, ribatte invece l'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo. Gli agenti hanno compresso il diaframma alla base del torace, una manovra letale.
6: Sono tutti appoggiati sopra. Ci sono delle infiltrazioni emorragiche estese sulla schiena. Da trauma, da peso.
4: Nei prossimi giorni consulenti della procura e magistrati continueranno a lavorare. Saranno anche analizzati di nuovo i tanti filmati, fra cui uno che mostra gli attimi immediatamente successivi alla morte di Fakir, in cui si vede un agente della polizia scientifica scoprire il corpo avvolto in un lenzuolo. Accanto al volto del 42enne c'è una chiazza di sangue. Sul viso compaiono tumefazioni ed escoriazioni che all'inizio del contenimento, dai filmati disponibili, non erano evidenti.
2: Ed era il servizio era di Claudio Papaianni, la svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista ad Eboli, Luigi Luca Esposito, fermato un tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso la vittima.
7: Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. A 26 anni, tunisino che vive da irregolare in Italia, era comunque noto alle forze dell'ordine che in un'occasione lo avevano fotosegnalato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 chilometri in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista all'alba di domenica 19 luglio. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM. Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta, prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
2: Emergenza incendi in Francia e Spagna, almeno 270.000 le persone sfollate. Critica la situazione soprattutto nella regione della Gironda, a pochi chilometri da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. Roghi anche in Italia, la situazione più critica in Sardegna, fiamme a Porto Scuso e nelle campagne di Sinnai, evacuate alcune abitazioni, minacciata una residenza per anziani gestita dalle suore. E dalla serata sono in arrivo nuovi temporali al centro-nord e la diminuzione delle temperature. Allerta arancione in Toscana, gialla in Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Lazio. Maltempo che almeno in queste zone accompagna i vacanzieri. Sulle strade bollino rosso per il traffico oggi e domani. Secondo l'ANAS sono oltre 27 milioni gli spostamenti in quest'ultimo weekend di luglio. E aumentano le truffe sulle case vacanze. Per risparmiare, molti consumatori si affidano a canali alternativi, soprattutto social, ma dopo la caparra gli annunci spariscono e le case si rivelano inesistenti. Per evitare frodi e raggiri, i consigli di Anna Rea, vicepresidente ADOC, Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori.
0: Attenzione sulla rete a prenotare vacanze che sembrano bellissime con prezzi eccessivamente bassi. Nessuno regala niente. Andare sempre sui siti ufficiali e soprattutto attenzione a quei siti che sembrano molto simili a quelli ufficiali, mentre invece sono clonati. E pagare sempre anche l'eventuale caparra siti ufficiali.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna a sabato Sport, prossimo giornale alle 19.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Sabato Sport. Ore 18, ormai e 7 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Roma per una trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio in redazione, c'è Maximilian Gambino invece alla console, c'è da riepilogare quello che è accaduto attraverso la narrazione che questa emittente fa dello sport rigorosamente in diretta per ciò che riguarda il Tour de France. Ormai niente potrà togliere a Tadej Pogacar il trionfo sui Campi Elisi parigini, quinto tour per lui, terzo consecutivo sarebbe. A prendersi la scena però oggi sul traguardo, il secondo consecutivo posto sull'Alpe d'Huez, è stato l'ecuadoregno Richard Carapaz, che ha messo il sigillo sulla maglia a pois dopo aver vinto quella che giustamente era considerata la tappa regina dalle Bourg d'Oisans fino all'Alpe d'Huez, da un versante diverso rispetto però ai 21 famosissimi tornanti che portano in cima. 180 chilometri, un dislivello di 5.500 metri, si è scalato tra gli altri la Croix de Fer, il Telegraph e il Galibier. Per me è stato bellissimo questo tour, vincere qui e ottenere la maglia a pois, penso di meritarla. Così il corridore ecuadoregno Richard Carapaz a suggello di un successo di tappa che consente a lui un clamoroso bis, aveva già conquistato la 18ª frazione. Sul podio invece, insieme a Tadej Pogacar, saliranno Remco Evenepoel secondo con un ritardo di circa 6 minuti e 30 rispetto allo sloveno, che è riuscito a scortare il suo compagno di squadra, il campione del Messico Isaac Del Toro, che così si assesterà al terzo posto, prestigioso traguardo. Quarto posto con tanti applausi per il francesino Paul Sixas, 19 anni appena, ha lievemente ceduto nel corso di questa frazione, ma è riuscito comunque ad arrivare non lontano dai primissimi e comunque chiuderà al quarto posto. Invece, che cosa è successo sul circuito dell'Hungaroring in Ungheria, appunto per il Gran Premio alle porte di Budapest, che verrà disputato domani e che naturalmente trasmetteremo in diretta con un super giro finale. Lando Norris ha conquistato la pole position con il tempo di 1:17.207, sopravanzando per appena 12 millesimi di secondo Lewis Hamilton, che conduceva le qualifiche fino all'ultimo secondo o quasi. Partirà terzo l'altro ferrarista Charles Leclerc, avrà accanto in seconda fila il leader del mondiale, ovvero sia il bolognese Kimi Antonelli su Mercedes. E adesso in musica ci prepariamo al prossimo Volta Pagina.

0: Alle 18:13 insieme alla musica del grande John Lennon per un altro grande della pallacanestro italiana. Buonasera Valerio Bianchini, buonasera, buon sabato.
1: Buonasera a tutti voi, buona domenica prossima.
0: Che piacere Valerio Bianchini. Dobbiamo parlare anche alle nuove generazioni, insomma, perché questo signore che qui ci delizierà con qualche minuto in nostra compagnia ha scritto la storia del basket italiano. Si potrebbe scegliere tantissimi argomenti. Pensate, e mi rivolgo ai più giovani, che Valerio Bianchini è stato il primo nella storia della pallacanestro italiana, per esempio, a vincere 3 scudetti con 3 club diversi, ma sarebbe come parlare di Pogacar, insomma, che ha scritto pagine e pagine di nuovi record e quindi ne abbiamo citato solo uno. Adesso però ci piacerebbe cominciare questa chiacchierata riascoltando dalle parole del grande Aldo Giordani una delle tante imprese con coach Valerio Bianchini in panchina, allenatore a suo tempo della Virtus Banco Roma in Svizzera, la finale della Coppa dei Campioni contesa e vinta contro il Barcellona, eravamo nel 1984.
2: Signore e signori, buonasera, siete collegati con la patinoire di Verne a Ginevra per la finale della Coppa Europa tra le squadre campioni. Giocano il Barcellona e il Banco Roma, Stefano Sbarra è in lunetta, 22 anni, la Coppa dei Campioni nelle mani di questo ragazzo, va al bersaglio, il tiro libero, può essere la Coppa, 78-73, manca un secondo e voglio vedere come faranno 6 punti. La Coppa dei Campioni 1984 è in Italia, nona Coppa per una nostra squadra, è il momento del Banco Roma.
0: E con noi c'è Valerio Bianchini. Sai cosa mi piacerebbe chiedere, coach? Ripercorrendo all'indietro la sua carriera, no? C'è stato, proprio da coach, parlando proprio da allenatore, c'è stato un suo time out indimenticabile, quello che lei ricorda per le parole dette, per la reazione dei suoi giocatori, che metterebbe in un ipotetico podio sul gradino più alto?
1: Ma siccome avete appena ascoltato la radiocronaca del grandissimo, la telecronaca del grandissimo Aldo Giordani, che mi ha ancora emozionato anche oggi, e allora non posso non ricordare il famoso time out di quella partita, perché noi arrivammo un po', diciamo, come una novità in finale contro il grande Barcellona. E eravamo per la verità abbastanza tesi e abbastanza emozionati per essere arrivati, dopo aver vinto lo scudetto l'anno prima, a una finale talmente prestigiosa. E cominciamo malissimo la partita. E alla fine del primo tempo noi eravamo sotto di 10 punti. Ora bisogna considerare che a quei tempi non c'era il tiro da 3 e quindi essere sotto di 10 punti nel primo tempo era quasi una condanna, tant'è vero che tutti i tifosi di Barcellona sugli spalti del Palatinoir esultavano già convinti di avere la vittoria in tasca, mentre i nostri venuti da Roma e con tutti i mezzi incredibili erano mogi mogi e un po' quasi rassegnati. Cosa è successo? Tutti i giornalisti mi hanno chiesto: ma cosa hai detto tra il primo e il secondo tempo? Bene, io mi ero incaricato, mi ero messo in testa di fare alcune osservazioni dal punto di vista tecnico, ma succede che le due squadre, entrando nel corridoio che portava agli spogliatoi per l'intervallo, Mike Davis, il giocatore americano del Barcellona, si avvicina al nostro Larry Wright e gli dice: Larry, mi dispiace, ma questa sera il premio non lo becchi tu. Larry a quel punto, che era abbastanza di colore, diciamo, era un eretto molto pronunciato, sembrò diventare quasi rosso dalla rabbia, entrò nello spogliatoio e mentre io mi apprestavo a dare delle istruzioni tecniche cominciò a sbraitare nella lingua misteriosa dell'America del Sud, degli Stati Uniti del Sud, e noi non capimmo assolutamente niente, però la squadra venne scossa da questa il ribellione di Larry, che non voleva accettare di non aver giocato bene, che la squadra non giocasse bene, e si mise proprio a urlare incitando i giocatori a rientrare in campo, e io non dissi una parola perché quello era il caso proprio di seguire l'estro, la rabbia, la voglia di rovesciare i tavoli che aveva Larry Wright, e tutti concorsero in questo in modo formidabile. Ecco, quello è un time out dove io, era un intervallo tra un primo e secondo tempo in cui io non dissi una parola.
0: Però vede, lei lo ricorda veramente, anche perché il silenzio a volte può aggiungere molto. Ecco, adesso, arrivando al 2026, con Valerio Bianchini, in pratica la situazione nella capitale a livello di basket è questa. In un'estate piena ovviamente di cambiamenti, da Roma e da Brescia sono stati acquisiti due titoli sportivi, la Roma SPQR, dove lei è consigliere decano, c'è la Massima Roma e c'è naturalmente anche la Virtus, che ha mancato ovviamente di poco la promozione. Le chiedo, per cominciare questa chiacchierata sull'attualità, Valerio Bianchini, ecco, da poco a tanto, Roma è pronta per questo grande salto o si rischia il troppo secondo lei?
1: Certamente il rischio c'è, perché due squadre di Serie A, dopo che non c'è stato nulla per sei anni, saranno impegnative anche per il nostro pubblico, non solo per noi che dobbiamo allestire da zero due società, due squadre e una storia da raccontare ai tifosi. Questo è vero, però io confido nel fatto che a Roma è sempre stato come un fiume sotterraneo la passione per il basket, e io lo vedo perché ogni tanto incontro persone di una certa età che erano ragazzi ai tempi dei successi del Banco di Roma, che hanno indirizzato, che ancora mi riconoscono, che mi vogliono parlare, e soprattutto che hanno indirizzato i loro figli, le nuove generazioni, a dover mantenere questo tifo per questo sport un po' trascurato in questi ultimi anni. Ecco, l'idea che c'è l'NBA che punta su Roma è una cosa bellissima, secondo me, perché significa dare tutta la fama, il prestigio di un'organizzazione come l'NBA, riversarla su un torneo europeo, e dove in Italia si sanno Roma e Milano. Ecco, questa non dimentichiamo che proprio questa grande novità dell'NBA ha mosso tante cose, per esempio di questi giorni la dichiarazione della Federazione della Lega di operare una grande riforma dei campionati e della pallacanestro italiana. Credo che sia un segno molto positivo questo. Siamo due squadre, ma io credo che il pubblico romano è abituato alla duplicità, perché nel calcio sono sempre state Roma e Lazio, e quello che il risultato è stato la verità, ma anche una passione per il calcio che è aumentata ogni anno. E conto che anche questo duello tra le due squadre romane possa servire proprio ad ampliare il tifo, la passione, la conoscenza del basket romano.
0: Senta Bianchini, le chiedo, l'impiantistica nella capitale si è letto molto, il futuro centrale del Foro Italico, però le chiedo anche se e come il basket potrà essere presente in periferia, perché poi alla fine tutto parte da lì, lei ce lo insegna. Che idea si è fatto sugli investitori americani per quanto vi riguarda? Donny Nelson, il grande Luka Doncic, dall'altra parte ovviamente Paul Matiasic, insomma c'è tanto che la città si aspetta. Lei, dall'alto della sua saggezza, che cosa vorrebbe che fosse realizzato per primo?
1: Intanto io ho aderito alla richiesta di essere al fianco di Donny Nelson, soprattutto per una ragione, che Donny Nelson è intenzionato a allargare la sua partecipazione al basket romano a tutte le società romane, alle piccole società, alla base soprattutto, e questo secondo me è una chiave di volta per un successo non solo del campionato NBA, ma anche proprio della pallacanestro Roma. Ecco, questa è una cosa. sicuramente positiva, e credo che anche l'altra, il nostro competitor, farà lo stesso dal punto di vista della diffusione del basket nelle periferie. Poi inoltre bisogna, non si deve dimenticare che questa amministrazione sta facendo molto proprio per le periferie. Questa amministrazione, dopo tanti anni di abbandono del basket nelle periferie, ma anche nel centro, perché il palazzetto è stato riattivato da pochissimo tempo, ecco, questa amministrazione è sensibile, sta lavorando proprio nel riattivare i campi che sono stati dismessi, nel migliorare quelli che ci sono, e già è stato fatto molto col palazzetto dello sport di Via Letiziano, e anche questo è un segno molto positivo di una rinascita del basket a Roma. Sembrerebbe quasi che ci sia troppa roba, cioè, c'è anche la Virtus benemerita in Serie B, però non è così.
0: C'è la Luis Basket anche, no?
1: C'è la Luis Basket, poi loro particolarmente sono straordinari nel concepire l'attività sportiva a fianco dell'attività didattica, dell'attività universitaria. È una cosa molto bella che da anni illumina un po' anche il basket romano.
0: È vero.
1: In senso positivo. Quindi penso che, insomma, questo concorso di cose può sembrare forse di colpo eccessivo, però Roma è anche una città di 3 milioni di abitanti, e poi proprio quello che succede a Roma poi si riflette anche nel resto del Lazio, che è stato per troppi anni privo di comunicazione del basket, perché non c'era un basket di vertice, e quindi io credo che tutti quanti potranno avere un beneficio da questa innovazione, da questo rinascimento del basket a Roma.
0: Senta cosa ci scrive al 335-699-2949 Carlo da Varese. Valerio Bianchini anche ora farebbe vincere lo scudetto al Varese Basket, lo aspettiamo a braccia aperte. Poi è vero, poi è vero, Valerio, no? Che chiaramente quando c'è un germogliare, un fiorire, no, di iniziative del genere, lo sportivo che cosa chiede sopra? Anzitutto, ecco, chiede a livello di nuovo coach, di allenatore, la Roma SPQR ha le idee chiare, si può fare un annuncio quando o perlomeno si avrà nero su bianco?
1: Ma il nostro orientamento è su un allenatore americano di grande prestigio, un allenatore dell'NBA che negli anni scorsi ha avuto il premio come miglior allenatore dell'anno nell'NBA. Quindi siamo molto contenti del fatto che ci sia la possibilità, per l'appunto, di intraprendere questa strada.
0: E quindi nomi?
1: I nomi non sono ancora in grado di darveli, perché per rispetto un po' del lavoro che stanno facendo in società, che non è facile, sia per quanto riguarda l'allenatore e anche i giocatori, molti oramai sono affluiti nei taccuini dei nostri dirigenti, e penso che presto le cose avranno

0: soprattutto in una città che è stata un po' trascurata negli ultimi anni. Perciò credo, io adesso non ho dichiarazioni ufficiali da fare, perché tra l'altro non è il mio compito, però io, per quanto mi riguarda, sarei veramente felice di vedere il giallo e il rosso, quantomeno l'oro e il rosso sulle maglie. Però è un problema che riguarda anche il marketing e tutti gli scienziati del marketing, perciò io esprimo una mia personale opinione, ecco.
1: Certo, e prima di salutarla, avere qui in Europa, in Italia, la NBA sembra adesso un sogno a portata di mano. Per poterla stringere, che tempi ci sono e se secondo lei, Valerio Bianchini, saranno rispettati?
0: Dunque, intanto si tratta ovviamente non della NBA americana.
1: NBA Europa.
0: Si tratta di NBA Europa, ma NBA vuol dire già di per sé una garanzia di trasmettere un messaggio a tutto il mondo, perché l'NBA è veramente una realtà planetaria. E questo naturalmente ci dà molto coraggio, ci conforta. L'NBA metterà i suoi metodi, metterà le sue logiche dentro lo sviluppo del basket italiano. E, per quanto riguarda i tempi, a Silver, che è il commissioner capo supremo dell'NBA, continua a sostenere che il campionato inizierà nel 2027, e quindi staremo, dobbiamo credergli, perché non credo che parli a vuoto. Davanti all'NBA ci sarà anche un po' il problema dell'Euroleague, di vedere se le due grandi realtà professionistiche si possono integrare. L'Euroleague è un bellissimo campionato di basket di alto livello dal punto di vista tecnico, però ha dei problemi di finanziamento, perché i costi sono sempre altissimi e per la verità l'Euroleague non ha la stessa penetrazione che potrebbe avere l'NBA. Quindi possiamo pensare che anche da questo punto di vista il professionismo NBA Europe, il professionismo Euroleague, che è eccellente, possa diventare una cosa sola e dare il massimo della possibilità del basket all'Europa, che se lo merita, perché non dimentichiamoci che tantissimi giocatori dell'NBA attuale americana sono di provenienza europea.
1: E questo è un dato di fatto che Valerio Bianchini ha fatto molto bene a sottolineare. Grazie Valerio, ci rimetteremo nel corso dei prossimi mesi di fare con lei, se ne ha piacere, il punto della situazione. Grazie davvero intanto per essere
0: molto
1: stato
0: volentieri
1: con noi. Grazie davvero e buona estate a Valerio Bianchini, consigliere decano o senior advisor della Roma SPQR. Grazie davvero Valerio.
0: Un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutte.
1: Puntuali alle 18:30. Ecco l'appuntamento con Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18:31 minuti in punto sulla 1 alla Milano-Bologna. Ci sono code per un incidente avvenuto tra la 15 e Fiorenzuola. Ci sono dei percorsi alternativi per evitare le code. Sulla A32 l'autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa, appunto l'autostrada in due tratti tra Vigliano e Bussoleno e tra Susa e Ulz, per il corteo NOTAV. Sulla A4 coda tratti tra Ro e Ghisolfa Ovest. Sulla 9 code per un chilometro tra Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 13 code per un veicolo in avaria tra Rovigo e Rovigo Sud. Attenzione al vento forte sulla A14 tra Loreto e Pedaso. Sulla A30 viene segnalato un incendio tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno. Traffico bloccato all'altezza di Nola sulla statale 7, il tutto per un rimorchio in fiamme. Infine sulla A2 abbiamo

0: abbiamo un incendio da segnalare allo svincolo per Rosarno e rallentamenti per incidente allo svincolo per Rogliano Grimaldi. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport, programma che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, Maximilian Gambino alla parte tecnica, quindi alla console. Ricordo che nel pomeriggio, ma era sera per via del fuso orario ad Hong Kong, le due medaglie, entrambe d'argento per gli schermitori azzurri, campionati del mondo assoluti, due splendidi argenti con le firme di Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Per entrambi si tratta di una prima volta assoluta su un podio iridato.

Ed eccoci alle 18:36 con ovviamente anche un riepilogo relativo al Tour de France di ciclismo che si concluderà domani a Parigi, riepilogando al volo quello che è successo in questa edizione numero 113 della Grand Boucle. A Barcellona, cronosquadra e team Visma con Vingegaard a maglia gialla il primo giorno, e poi a seguire i successi di Del Toro, il primo di Pogacar, poi di Pedersen e poi allo sprint di Coy, ancora Pogacar, i due successi in volata di Merlier, Van der Poel, ancora Pogacar, poi Verenskjold, il norvegese, il terzo sigillo di Merlier, poi Schmidt, Pogacar, manco a dirlo, e poi Evenepoel in due gare, fra cui una cronometro, il belga che è riuscito comunque a mettere la sua firma nel tabellino e nell'albo d'oro dei vincitori di tappa. Poi è toccato a Philipsen con una superba volata a Voiron lanciatagli da Van der Poel, quindi il primo dei due successi di Carapaz. Anche ieri Pogacar all'Alpe d'Huez primo per distacco, e quindi oggi secondo arrivo sull'Alpe d'Huez il successo di Carapaz. Domani concluderà la rassegna numero 113 della Grand Boucle, la tappa parigina. Arrivo sui Campi Elisi, ma c'è da scalare Montmartre come l'anno scorso. Notizia di un infortunio a Ghila durante Celtic Milan, domani gli esami. Ricordo che l'amichevole in quel di Glasgow è terminata sul risultato di 2-2, doppio vantaggio dei biancoverdi scozzesi, e poi nella ripresa una doppietta di Camarda ha fatto sì che appunto il Milan riuscisse a evitare la sconfitta.

0: What a Wonderful World nella versione particolarissima di Joe Ramon. Tutto questo alle 18:40 minuti. Una notizia importante arriva sempre da Glasgow ed è il tecnico Amorim a suggellare la permanenza di Camarda in rossonero per questa stagione. Deve rimanere con noi, ha detto il tecnico portoghese. Credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individui, ma quello che posso dire è che Camarda resterà con noi questa stagione. Le parole firmate Ruben Amorim dopo il pareggio, lo ricordo, 2-2 del Milan contro il Celtic in amichevole, grazie proprio alla doppietta di Francesco Camarda. Il primo tempo si era chiuso sul risultato di 2-0. Alle 18:41 ci colleghiamo nuovamente con Budapest, con l'Ungaroring, Manuel Codignoni e le voci dei protagonisti. Manuel!
1: Eccoci qua, caro Giovanni. Sarà una lunga serata questa qui, perché come spesso accade, purtroppo dobbiamo dirlo,
0: ma perché?
1: È pieno di investigazioni.
0: Ma in effetti io le stavo leggendo, ovviamente non ho dato anticipazioni, prevedendo ovviamente il collegamento con te, ma perché la Formula 1 non riesce a scrollarsi di dosso questa particolarità, che io capisco, però da un punto di vista sportivo non si può chiudere la radio, spegnere la televisione, no, sfogliare le pagine internet con una classifica e poi riaprirla a distanza di 6 ore il giorno dopo e leggere tutto il contrario? Ma non si può ovviare, Manuel.
1: Guarda, lo chiederò a Tonio Liuzzi, che è commissario pilota, che è un amico di Rai Radio 1, insomma, purtroppo.
0: E poi Liuzzi dovrà chiederlo più in alto, però insomma, almeno sai solleviamo, Giovanni, il problema.
1: Sai, Giovanni, il problema è sempre il solito, no? Ma questo vale a tutti quanti i livelli, anche per il funzionamento dello Stato. Nel momento in cui tu metti troppe leggi, troppe regole, nella illusoria idea di poter normare qualsiasi situazione, ti rendi conto che hai solo complicato le cose, perché non puoi normare qualsiasi situazione, e anzi tutto questo va ad aprire dei micro vuoti che poi devono essere colmati, come dire, dalle giustificazioni di chi magari ha sbagliato, dalla discrezionalità di chi poi va a giudicare, e il risultato è che le decisioni prendono tanto tempo e alla fine non accontentano nessuno, perché questo poi sostanzialmente in soldoni è quello che succede.
0: E allo stato dell'arte qual è la situazione, Manuel? Al momento alle 18:43, ora anche di Budapest, credo, no?
1: Assolutamente, alle 18:43, ora di Budapest, la situazione è che c'è un'investigazione su Lewis Hamilton per un impeding, ovvero sia per aver rallentato Oscar Piastri. Hamilton, che nella qualifica si è piazzato, perché adesso in questo momento è ancora in seconda posizione, e c'è un'investigazione, tecnicamente ce ne sono addirittura due, anche per Kimi Antonelli. Una, che non credo che preoccupi particolarmente, è per aver girato troppo lentamente nel corso del suo giro di rientro dopo la qualifica, ma questa è una cosa che succede spesso e tendenzialmente non porta a nulla. L'altra è per non aver rallentato a sufficienza, o per meglio dire, va verificato il suo rallentamento, il regime di bandiere gialle per il testa coda di Max Verstappen all'ultima curva. Ed è questa un po' un'ironia della sorte, se vogliamo, perché in Austria, ricorderete, un mese fa circa, ci furono tante polemiche perché Russell fu, diciamo, salvata la pole position per un micro rallentamento in una curva molto più veloce, peraltro, rispetto a questa, all'ultima curva dell'Ungaroring, ritenuto sufficiente. Adesso si sta analizzando quanto fatto da Antonelli all'ultima curva, il quale, poi ve lo faremo ascoltare, ha anche detto: io ho rallentato, questo rallentamento mi è costato una posizione, anziché quarto mi sarei potuto piazzare terzo. Per lui il problema di fatto non si pone neanche del rallentamento, ha detto: ho rallentato, ho fatto quanto fatto da Russell in Austria e dovrebbe essere sufficiente. Ad ogni modo, sono stati convocati dai commissari tutti i piloti, ovvero sia Hamilton e Piastri e lo stesso Antonelli. Non c'è ancora una decisione definitiva, per cui al momento quello che noi possiamo darvi, per certo, innanzitutto è la pole position di Lando Norris e poi quella che è la griglia di partenza momentanea, ovvero sia in seconda posizione Lewis Hamilton, che sembra essere quello più a rischio penalità, e anche il tono della sua voce, che poi ascolterete, insomma, lo dice abbastanza, e in seconda fila Leclerc terzo, davanti a Kimi Antonelli quarto. E partirei proprio da Charles Leclerc, alla sua terza posizione, che se venisse penalizzato Hamilton potrebbe diventare una seconda, le difficoltà inaspettate della sua Ferrari, ma anche le possibilità di poterla ribaltare domani. Ascoltiamo Leclerc.
2: Sul secondo run in Q3 mi è mancata dappertutto, cioè avevamo molto poco grip, soprattutto sul posteriore. Dobbiamo analizzare tutto la Q3, soprattutto con il cambiamento di vento oggi. Ho fatto tantissima fatica in curva 1 e 12, ma quando dico tanta è che erano 3 decimi, 2 nella 1, 1 nella 12 tutto il giorno rispetto a Lewis, e questo sono io, cioè non sono stato abbastanza bravo e punto, cioè non sono stato abbastanza bravo in queste due curve. Ho lavorato per provare a trovare il feeling, a fare qualcosa di diverso con la guida, ma ho fatto fatica fino all'ultimo giro di Q3. È vero anche che non ho mai fatto il podio qua, perché è una pista comunque che è sempre stata abbastanza difficile per il mio stile di guida, ma è andata bene anche certe volte come l'anno scorso in qualifica. Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. È vero anche che tutti gli altri hanno fatto un grandissimo step avanti da ieri, quindi dobbiamo stare attento. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani, e in più con un po' il casino in Q2 eccetera abbiamo messo un altro set di gomma, che quello vuol dire che comunque sia avremo una gomma usata domani per il primo stint, quando gli altri, non è una scusa però è una cosa che forse ci mette un po' più in difficoltà. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
1: Hai parlato di una macchina molto difficile da guidare, soprattutto nel Q2 e nel Q3, no? Io ti chiedo, c'è modo di intervenire dal punto di vista del pilotaggio e della preparazione in vista della gara per poter migliorare questa situazione, questo feeling?
2: Ma penso che nella gara ci sarà un'altra cosa, non avremo questi problemi. Era più la preparazione gomma che era molto molto difficile, e quello in gara c'è meno questo problema, perché dopo 3-4 giri le gomme sono abbastanza calde, quindi non penso che saremmo nella stessa situazione, e speriamo di avere la possibilità di vincere domani.
1: Anche perché questa è una macchina che ci ha fatto vedere nel corso di quest'anno che in gara di solito la domenica va sempre meglio rispetto al sabato. Si può vincere questa gara secondo te?
2: Lo spero, questo è lo scopo di domani, e andrò nella gara provando a fare quello, ma la McLaren ha mostrato una performance molto buona oggi, quindi non sarà facile sicuramente, e la partenza sarà chiave.
1: Allora, abbiamo la riprova che Tonio Liuzzi, oltre ad intervenire a Rai Radio 1, ascolta anche Radio 1. Abbiamo chiesto rapidità e mentre parlava Leclerc è arrivata l'ufficializzazione della situazione di Lewis Hamilton, che verrà penalizzato e dunque non partirà domani dalla seconda posizione, partirà bensì dal quinto posto. E Leclerc, che avete sentito nelle dichiarazioni, insomma, aveva l'idea di partire terzo, di fatto partirà secondo per la penalizzazione di Lewis Hamilton per impeding nei confronti di Oscar Piastri. Io direi di ascoltare però adesso Kimi Antonelli, che al momento scala in terza posizione vista la penalizzazione di Lewis Hamilton. Pende su di lui la spada di Damocle per quello che riguarda quella bandiera gialla. Magari proprio mentre ascolteremo le parole del furetto bolognese arriverà anche in questo caso la sentenza, ma intanto ascoltiamo le parole appunto di Kimi Antonelli, che si è qualificato quarto, al momento partirà terzo, che ci parla brevemente anche della bandiera gialla, anzi parte proprio da lì.
3: Il giro era da P3, credo che sarei stato comunque un decimo da Lando. L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stavo entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza, anche perché il giro prima, l'ultima curva l'ho fatta male, quindi c'era un po' da guadagnare lì. Però peccato, perché comunque sai, è stata una sessione difficile, è stato comunque un insegnamento, però sì, credo che comunque oggi senza il tutto potevamo comunque lottare per la pole. Sicuramente il passo gara è forte, infatti il passo gara alla fine non è stato il nostro vero problema questo weekend, è stato più il giro singolo. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo. Però comunque domani si può fare comunque un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
1: Dov'è che fate più fatica? Qual è l'aspetto dove la macchina non vi segue al meglio in questo tipo di tracciato e con questo tipo di temperatura?
3: Beh, abbiamo fatto un po' fatica con la temperatura gomme, credo che in Q2 eravamo un po' fuori fase col tutto, perché dopo il Q2 eravamo a 7 decimi dalla prima posizione, quindi eravamo troppo indietro, quindi sì, diciamo che quello ci ha fatto perdere un po' il ritmo, e anche il dover fare un salto così grande per il Q3 non è mai l'ideale, quindi peccato anche per la bandiera gialla, però sono cose che succedono e l'importante è cercare di fare il mio risultato domani.
1: E con il passo gara che avete fatto vedere nei long run, quali pensi che possa essere questo risultato? Anzi, qual è il risultato che ti renderebbe soddisfatto di andare alla pausa, diciamo?
3: Beh, cercare di sicuramente fare il podio sarebbe un buon risultato. Non sarà facile, perché comunque andiamo tutti forti lì davanti, però sono fiducioso che domani, se facciamo le cose correttamente, possiamo ottenere un bel risultato.
1: Partire terzo sarebbe meglio di partire quarto, è stato accontentato dai commissari Kimi Antonelli, fermo restando che aspettiamo ancora la sentenza sulla sua presunta infrazione in regime di bandiera gialla. Abbiamo ascoltato Leclerc, abbiamo ascoltato Antonelli, vi farei ascoltare anche Lewis Hamilton che si è qualificato secondo, partirà quinto, abbiamo dato la notizia in tempo praticamente reale poco fa, ma dal tono della sua voce secondo me si aspettava di poter essere penalizzato per quell'impeding nei confronti di Oscar Piastri, figlio anche di una, diciamo, di una miscommunication con il muretto che solo all'ultimo momento gli ha detto sta arrivando Piastri, forte, togliti in buona sostanza, perché non è facile vedere i piloti dagli specchietti, soprattutto su una pista come questa. Ascoltiamo il 7 volte campione del mondo.
3: I can't talk about what may or may not happen, so.
1: Non posso parlare di quello che potrà o non potrà succedere, non ha senso, è fuori dal mio controllo. Mi concentrerei più che altro sullo sforzo fatto qui e in fabbrica per migliorare questa macchina. È stato veramente un qualcosa di impressionante. Arrivare qui, lottare per la prima fila, è davvero gigantesco. Rispetto all'anno scorso è un passo avanti clamoroso. E comunque qualsiasi cosa decidano i commissari, cercherò di dare il massimo in gara per recuperare il più possibile. Insomma, queste le parole di Lewis Hamilton, che lo avrete capito, cari amici ed ascoltatori, l'avrai capito anche tu Giovanni, insomma, un po' se l'aspettava questa penalizzazione, perché in casi come quelli che sono accaduti tra lui e Oscar Piastri di solito la penalizzazione arriva. Chi invece ha volato un po' al di sopra di tutto questo è stato Lando Norris, che è tornato a mettere la sua macchina in pole. Lando Norris che è campione del mondo in carica, lo ricordiamo, con la McLaren, una McLaren che ha avuto un inizio di stagione abbastanza complicato, ma che sta tornando su anche su una pista che si adatta molto alle caratteristiche di una vettura dal passo estremamente corto. Fatto, ne parlavamo con Paolo Filisetti qualche giorno fa, probabilmente per risparmiare peso, queste macchine nascono tutte un po' diciamo curvy, per non voler dire grasse dal punto di vista del peso, e poi pian pianino sono state affinate. È stato fatto forse il passo più corto della gamba, più che più lungo della gamba, nello specifico della McLaren. Su questa pista però le scelte sembrano pagare, che Lando Norris parte dalla pole position ed è molto contento del piazzamento, ma soprattutto del feeling con la vettura, su una pista dove il pilota conta molto, ma lui ha detto sarebbe stato bello partire in pole position indipendentemente dal tracciato.
4: I mean, I don't care if it's a driver's track or not, just poles. Pole's pole, so I'm happy.
1: Per un pilota non è una questione di pista, una pole è una pole, punto. È bellissimo essere tornati davanti, i miei giri sono stati molto buoni, questa è una pista da ritmo, serve fiducia, precisione, non puoi mai rilassarti perché tra una curva e l'altra non ci sono rettilinei. Mi è sempre piaciuta e ci sono sempre andato forte. Ma tutto questo non è possibile se non hai una macchina veloce, non puoi fare la pole senza una vettura competitiva. E fine settimana abbiamo ottimizzato al meglio gli aggiornamenti che abbiamo portato, hanno funzionato, e poi personalmente mi sono sempre sentito bene in macchina con la giusta fiducia, questo mi ha permesso di migliorare giro dopo giro, questo è il feeling che voglio quando salgo in macchina. Insomma, Lando Norris estremamente soddisfatto, Lewis Hamilton penalizzato poco fa, che partirà dalla quinta posizione. Non abbiamo ancora notizie circa Kimi Antonelli, io continuo a scrollare l'internet della FIA in maniera ossessiva compulsiva cercando di poter dare la notizia in tempo reale, non credo che ce la faremo entro la chiusura della trasmissione, per cui caro Giovanni, dopo avervi fatto ascoltare le voci dei protagonisti, mi limito a ribadire quella che sarà ad ora la griglia di partenza del Gran Premio che scatterà domani alle 15 dall'Ungaroring, una trentina di chilometri a nord di Budapest. Lando Norris partirà in pole position, in prima fila al suo fianco ci sarà Leclerc, la seconda fila al momento sarà fatta da Kimi Antonelli e Oscar Piastri, con Lewis Hamilton che partirà in quinta posizione davanti a Max Verstappen, a chiudere la top ten Russell, che dovrà probabilmente sostituire il motore perché ha avuto un problema al termine della qualifica, e dunque anche qui è a rischio penalità il pilota inglese Ajar, Lindblad e Hülkenberg. Questa la top ten della qualifica di oggi, ovvero sia la griglia di partenza della gara di domani, al netto, lo ricordiamo ancora una volta, speriamo di potervi dare la notizia all'interno quantomeno del GR delle 19, dell'eventuale penalizzazione, della decisione che i commissari dovranno prendere riguardo al comportamento di Kimi Antonelli in regime di bandiera gialla. Il fatto che si vada avanti e non arrivi ancora una decisione ci fa capire che l'argomento, il dibattito è combattuto, ne sapremo di più fra qualche tempo. Giovanni, a te la linea.
0: Grazie, e noi ci sentiamo domani naturalmente in Radio Cronaca diretta con Manuel Codignoni, il Gran Premio di Ungheria. Buon lavoro Manuel.
1: Grazie Giovanni, un saluto a tutti quanti voi.

0: E con Ivan Graziani siamo ai saluti, saluti che estendiamo anche ai numerosi nostri radioascoltatori che ci stanno scrivendo mentre ritornano verso l'Italia dal Tour de France. E quindi Fabrizio da Ivrea, poi Francesco Spanò, Emilia dalla Val d'Aosta, buon viaggio a tutti di ritorno e naturalmente grazie da parte mia a Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistorio in redazione, con Maximilian Gambino alla console. Ci sentiamo domani insieme ovviamente a Domenica Sport. Adesso linea ai colleghi dell'informazione, va in onda GR1 sera e noi torniamo domani per raccontarvi tanto ma tanto sport in diretta, a cominciare dalla Formula 1 e a seguire con il ciclismo, il Tour de France. Grazie ancora da Giovanni Scaramuzzino.
1: Un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.

0: ore 19.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono TAV al cantiere di Chiomonte, incappucciati incendiano due mezzi dei carabinieri, chiusa l'autostrada, sospesa la circolazione ferroviaria. Salvini, ecco i frutti avvelenati della sinistra, Tajani, vergognosa guerriglia, Renzi, Italia Viva, i criminali devono pagare. Caso Fakir, spunta un nuovo video, si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 43enne in serata manifestazione a Bologna. Eboli, fermato un 26enne per l'omicidio di Luigi Esposito, è un tunisino irregolare, indagini sulla doppia vita della vittima. Mi ricandido, Trump scherza con il cappellino rosso 2028 alla cena dei corrispondenti e sull'Iran dice: stiamo parlando con loro ma non sono ancora pronti per un accordo. Emergenza incendi in Europa, un morto vicino Valencia, oltre 250.000 evacuati tra Francia e Spagna, roghi anche in Sardegna. Le vacanze degli italiani, crescono le partenze ma per periodi più brevi, città d'arte protagoniste. Ad agosto grandi musei aperti anche la sera, il ministro Mazzi, ci ispiriamo alle esigenze dei visitatori. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria davanti a Leclerc e Antonelli, Hamilton quinto dopo penalità, Tour de France, Carapaz vince la penultima tappa. Buonasera da Sonia Oranges, scontri alla marcia No TAV in Val di Susa, i manifestanti assaltano il sito della Torino-Lione a Chiomonte lanciando pietre, bulloni, bombe carta e incendiarie, a respingerli le forze dell'ordine con lacrimogeni e idranti.
3: Sarà ancora lunga questa giornata di tensione in Val di Susa, iniziata come una grande festa con un po' di bandiere No TAV e slogan contro il supertreno, ma dopo un paio di chilometri, intorno alle 14, la svolta, il sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, mentre a San Didero già c'era l'assalto con bombe carta al futuro autoporto già realizzato. Intanto qui nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere TAV di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccio, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette e misure draconiane di prefetto e questore per bloccare gli attivisti in arrivo. Ma gli scontri al cantiere hanno portato anche all'incendio di due mezzi dei carabinieri, cui hanno risposto le forze dell'ordine con un fitto lancio di lacrimogeni. Gli altri gruppi sono stati fermati a Bruzzolo, la ferrovia è ferma tra Chiomonte e Bardonecchia. Gli attacchi su tre fronti, gli antagonisti incappucciati, molti di loro erano francesi, con un flessibile hanno tagliato la recinzione e dato fuoco a quanto hanno trovato, una guerriglia quasi militare. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
2: I fatti della Val di Susa impegnano immediatamente il dibattito politico. Di guerriglia vergognosa parla tutta la maggioranza, che esprime solidarietà alle forze dell'ordine. Dalle opposizioni si fanno sentire solo Italia Viva e Azione.
4: Inaccettabile, scrive il vice premier leghista Salvini su X, ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine. Nicola Molteni.
5: I soliti professionisti dell'odio e del disordine, solidarietà alle divise, nessuna tolleranza e nessuna impunità per i teppisti dei centri sociali.
4: Duro anche il commento del vice premier Azzurro Tajani, che parla di vergognosa guerriglia e denuncia l'assordante silenzio della sinistra tollerante, dice, se non addirittura connivente. Solidarietà alle forze dell'ordine anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Dall'opposizione Renzi, Italia Viva, a commentare in ottava che assaltano sono criminali e devono pagare. Solidarietà ad agenti e viaggiatori. Tutti devono condannare in calzazione, ma per ora PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra restano sulla critica alla norma sull'imputabilità dei minori e sul caro carburanti, con la segretaria Dem Schlein che rilancia l'appello al governo per le accise mobili.
6: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Vuol dire che ci sono milioni di italiani che già fanno fatica, vorrebbero anche partire e dovranno fare vacanze più corte.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: E mentre stasera a Bologna è prevista una nuova manifestazione per il caso di Fakir, un nuovo video mostra sangue sul volto e sotto la testa del 42enne marocchino morto durante un intervento di polizia domenica scorsa.
0: Un video drammatico che mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir. Un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue. Sangue anche sul volto per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti intervenuti domenica a Fakir. Si era ferito strisciando per terra.
7: Si era contorto su se stesso e si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. Il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione che si procura poi anche analogamente al ritorno nella posizione di partenza.
0: L'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo:
8: le immagini parlano per tutti.
0: Quanto al sangue nei polmoni e alla cocaina di cui si era parlato:
8: la cocaina è un dato che non è assolutamente attendibile. Per fare un'indagine tossicologica seria occorrono giorni e giorni.
0: Stasera un nuovo presidio in memoria di Fakir nel quartiere Pilastro. Intanto dalla famiglia dell'uomo arriva la solidarietà al sindaco Lepore per le minacce ricevute. Anna Maria Caresta, GR1.
2: C'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli, in un terreno agricolo. Ora è stato fermato un uomo di nazionalità tunisina.
9: Era nascosto in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, è lì che lo hanno scovato i carabinieri dopo due giorni di intense ricerche, ed è lì che hanno ritrovato il cellulare e una carta di credito della vittima. Ha poi confessato tutto Rida Rahmoun, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente tanto da procurargli fratture in diverse parti del corpo. Corpo che secondo l'autopsia il giovane ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. A incastrare il tunisino un'impronta sull'auto del giornalista campano.
10: Certamente si conoscevano da un po' di giorni.
9: Così il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, i due si erano sentiti poche ore prima dell'omicidio, poi quell'incontro e la lite per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Tanti i punti ancora oscuri anche sulla doppia vita di Esposito, mentre i familiari chiedono di chiarire il movente e se ci sono altre responsabilità. Ancora Cantone:
10: ha confessato spiegando anche una causale sulla quale non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
9: Valeria Volatile, GR1.
2: Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro lo sconto di pena di 6 giorni per Alemanno stabilito dal Tribunale di Sorveglianza per condizioni inumane di detenzione. Il ministro Nordio, si legge in una nota, provvederà alla revoca immediata del ricorso di cui non era al corrente e avvierà un'indagine interna per l'accertamento delle responsabilità. Il commento di Alemanno: il ricorso è una persecuzione. Alla cena dei corrispondenti accreditati alla Casa Bianca, tra il serio e il faceto, Donald Trump torna sulla possibilità di una sua ricandidatura alla Casa Bianca, un'ipotesi però esclusa dalla Costituzione americana.
11: My intention to run for a fourth term.
12: Cappellino rosso d'ordinanza in testa con il logo 2028. Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato presidenziale. Uno scherzo, una provocazione più che un proposito concreto, almeno così sembrerebbe. Ma nel suo stile Trump non scioglie il dubbio, lasciando la platea e gli americani a domandarsi se davvero abbia intenzione di modificare la Costituzione per restare la Casa Bianca. È il momento conclusivo della cena dei corrispondenti, riprogrammata dopo che 3 mesi fa un uomo irruppe in sala per tentare di assassinare il presidente. Nell'evento, che celebra in tono leggero la libertà di stampa, il presidente non ha risparmiato attacchi anche velenosi contro i media americani, ma ha dovuto assistere sorridendo alla premiazione dei giornalisti ai quali la sua amministrazione ha fatto causa per scoop sgraditi. CNN, Wall Street Journal, il New York Times con l'articolo sulle misure di sicurezza insufficienti sul nuovo Air Force One donato dal Qatar. E in tono più serio ha anche fatto riferimento all'Iran. Vorrebbero trovare un accordo, ma non sono ancora pronti a farlo, sostiene Trump, allontanando l'ipotesi di un inasprimento del conflitto. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran si allarga all'Arabia Saudita. Gli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, hanno condotto operazioni contro gli impianti della compagnia petrolifera Aramco nelle città meridionali saudite di Jizan e Yanbu. Già all'alba è in azione le sirene d'allarme per un raid degli Houthi che ha avuto conseguenze sul traffico aereo. Cancellati tutti i voli negli aeroporti del sud-ovest dell'Arabia Saudita. Un nuovo attacco dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, stavolta al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Al centro della polemica le dichiarazioni su un possibile incarico da consulente per l'ex responsabile degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. Zakharova è ironizzato sulla scelta, arrivando a citare Osama Bin Laden come possibile consigliere del governo italiano in un messaggio pubblicato su Telegram. Rai Radio 1, le 19:10 minuti. L'allarme incendi in Sud Europa. In Francia le fiamme arrivano a lambire Bordeaux, mentre Parigi mobilita le forze armate per fronteggiare l'emergenza. È emergenza anche in Spagna. Il corrispondente.
13: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu, insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare il liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Roghi anche in Italia. La situazione è più critica nel sud della Sardegna. A Sinnai brucia il bosco di San Gregorio. Evacuate alcune abitazioni, minacciato una residenza per anziani. Fiamme anche a Porto Scuso e Uta. In azione Canadair ed elicotteri per domare gli incendi. E nel lago di Como proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da sub, mentre il padre si è inabissato. E proprio in questo momento è arrivato il commento della Premier Giorgia Meloni agli scontri alla marcia dei Notav. Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato, ha detto la Presidente del Consiglio a Chiomonte dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna. Ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. A loro va la solidarietà della Premier e quella del governo, e conclude Giorgia Meloni: la violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Ora parliamo del weekend di partenze. Traffico intenso e code ai valichi di frontiera, oltre 27 milioni di spostamenti verso le località di vacanza con l'incognita meteo. Temporali al centro-nord, allerta arancione della Protezione Civile in Toscana e gialla in altre 9 regioni.
14: Se di esodo vacanziero dobbiamo parlare, è bene sottolineare che finora è stato ordinato e fortunatamente senza particolari criticità. Vincenzo Orgini, commissario capo della Polizia di Stato.
15: Traffico leggermente più intenso, le code sulla barriera A4 in uscita verso la Slovenia e a 23 verso l'Austria. A Montebianco 30 minuti per attraversare il traforo in uscita, ma è prassi.
14: Merito anche delle cosiddette partenze intelligenti?
15: Numero di mezzi che è comunque elevato, ma evidentemente molti automobilisti, vedendo le previsioni del traffico, si sono organizzati.
14: Il maltempo però accompagnerà gli spostamenti di questo fine settimana con temporali anche di forte intensità. Il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
16: Nubi a nord-ovest. ovest. Sui monti arrivano i primi temporali che tra la sera e la notte arriveranno anche sulla pianura tra Piemonte e Lombardia e sulla Liguria, sull'Emilia Romagna occidentale e sull'Alta Toscana. Domani dei temporali diffusi tra la Lombardia e il nord-est e sulle regioni centrali, localmente anche intensi fino al meridione tirrenico. Temperature in diminuzione al centro-nord.
14: Eleonora Belviso, GR1.
2: Gli italiani in viaggio, secondo Confturismo, saranno oltre 3 milioni in più rispetto allo scorso anno. Le tendenze dell'estate 2026.
17: La vacanza resta una priorità, ma cambia il modo di viaggiare. Il 69% degli italiani sceglie infatti le cosiddette microvacanze, soggiorni brevi di pochi giorni distribuiti nell'arco della stagione. Il mare resta la meta preferita, seguita dalle città d'arte e dalle località di montagna. A pesare sulle scelte sono anche le esenzioni internazionali. Infatti scende dal 44 al 37% la quota di italiani che sceglie di fare un viaggio all'estero. Anche il budget familiare incide con la necessità di conciliare ferie e lavoro, ma può capitare che la tendenza alle prenotazioni online porti con sé anche alcuni rischi. Associazioni dei consumatori e polizia postale, infatti, invitano a fare attenzione alle truffe sul web. Anna Rea, presidente dell'ADOC.
18: Attenzione sulla rete a prenotare vacanze che sembrano bellissime con prezzi eccessivamente bassi. Nessuno regala niente. Andare sempre sui siti ufficiali e soprattutto attenzione a quei siti che sembrano molto simili a quelli ufficiali, mentre invece sono clonati.
17: Lorenzo Opice, GR1.
2: E in periodo di vacanze aumentano ancora i prezzi dei carburanti al distributore. Sulla rete stradale ordinaria la benzina sfiora oramai 2 euro al litro di media, anche se a Milano sono segnalate punte fino a 2,63 euro. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo l'incontro di ieri tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti, oggi il ministro delle imprese Urso annuncia un intervento tempestivo ed efficace. Da domani fino a giovedì mattina alle 11 sarà nuovamente interrotta la linea ferroviaria a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Apertura serale straordinaria dei grandi monumenti. La sperimentazione è al via dal 1 agosto, occasione, dichiara il ministro della cultura Giulia, per accostarsi a testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano.
19: Più visitatori, più fascino. Si comincia da Roma con Colosseo e Pantheon e da Milano con il Castello Sforzesco. Tre luoghi simbolo del patrimonio culturale che sperimentano per tutto agosto fino a 4 ore in più di visita. La notte aggiunge suggestione nell'Arena dei Gladiatori. L'anfiteatro Flavio sarà aperto fino alle 23:30 nel fine settimana. Forma perfetta e cupola immensa. Si va alla scoperta dei segreti del Pantheon fino alle 23, tranne il giovedì. Alla nuova iniziativa aderisce un museo civico a Milano, il Castello Sforzesco, 2 ore in più fino alle 19:30 con biglietto ridotto per l'estate. Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
20: Dovremmo sempre di più ragionare per un'apertura che sia modellata sulle esigenze dei turisti e quindi ci ispiriamo a quello che fanno i grandi musei internazionali.
19: Francesca Cosentino, GR1.
2: A Pescara questa sera alle 21 allo Stadio del Mare in programma La Notte dei Serpenti. L'evento andrà in onda il 4 settembre in prima serata su Rai 1.
21: Quando la tradizione incontra il futuro. Memorie e nuove generazioni nella Notte dei Serpenti. Ancora una volta Pescara sarà il palco su cui dialogheranno radici popolari e musica mainstream. A condurre Elettra Lamborghini, oltre a esibirsi dal vivo. E poi Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patti Pravo, Raff. Tutti insieme in questo matrimonio inedito tra canzoni popolari abruzzesi e musica italiana. Ideatore e padrone di casa, il maestro Enrico Melotti. Pizzi.
1: È tutto bellissimo, siamo qui allo Stadio del Mare in attesa che arrivi una ondata, una marea di gente, di abruzzesi, di non abruzzesi, di curiosi, di gente che è nata in Abruzzo e adesso viene dal Canada, dall'Australia per venire a sentire la nostra musica e partecipare a questo rito collettivo per ascoltare i propri canti, i propri inni, circondati anche dall'affetto di grandi artisti che vengono a sostenerci e ci danno l'opportunità di tradurre in abruzzese le loro hit intramontabili.
21: Marcella Sullo, GR1.
2: Siamo allo sport. Formula 1, in Ungheria sarà Norris su McLaren a partire in pole position davanti a Leclerc e Antonelli. Quinto Hamilton dopo penalità. In diretta l'inviato Manuel Codignoni.
3: E le carte bollate non sono assolutamente finite, perché c'è un'investigazione che pende anche su Kimi Antonelli. Hai detto della penalizzazione di Lewis Hamilton, che aveva fatto il secondo tempo ma per aver rallentato Oscar Piastri dopo aver effettuato il suo tempo è stato penalizzato di 3 posizioni e dunque tutti sono scalati in avanti, a partire da Leclerc che partirà in prima fila alle spalle di Lando Norris, e lui è scivolato in 5ª posizione. Ma c'è un'investigazione anche su Kimi Antonelli per non aver rallentato a sufficienza per le bandiere gialle che erano state esposte all'ultima curva per una testa coda da parte di Max Verstappen. Siamo in attesa della decisione del collegio dei commissari anche per poter ufficializzare di fatto la griglia di partenza. Nel frattempo vi facciamo sentire la voce proprio di Kimi Antonelli, che parla proprio di quell'episodio e lui spiega: ho rallentato.
22: Il giro era da P3, credo che sarei stato comunque un decimo da Lando. L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stavo entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza. Credo che comunque oggi senza il tutto potevamo comunque lottare per la pole.
3: Queste le parole di Kimi Antonelli, che sta aspettando, immagino, diciamo con trepidazione, la decisione da parte del collegio dei commissari, lui che è leader del mondiale. Al momento dunque la griglia di partenza è Norris, McLaren in pole position davanti a Leclerc, seconda fila Antonelli, Piastri, terza fila Hamilton che scivola dunque in 5ª posizione, che dunque dovrà cercare di fare una gara di rimonta su una pista dove i sorpassi non sono molto semplici. Il contraltare della delusione per la penalizzazione di Hamilton è ovviamente la soddisfazione di Leclerc per un terzo posto diventato secondo, Leclerc che promette battaglia. Ascoltiamo anche le sue parole e poi da Budapest, in attesa della decisione dei commissari, linea allo studio.
23: Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
2: In chiusura il ciclismo, al Tour de France l'ecuadoriano Carapaz ha vinto la penultima tappa con arrivo come ieri sull'Alpe d'Huez.
24: È stato il protagonista assoluto della 3 giorni alpina. 2 vittorie e un 3º posto nelle ultime salite di questo Tour de France per Richard Carapaz, e pensare che non doveva nemmeno essere al via. Il capitano della Education First aveva programmato il giro, quello sì, ma un problema fisico a ridosso del via ha impedito al sudamericano di essere presente, e così ha ripiegato sul Grand Boucle in ombra sui Pirenei, fenomenale da venerdì a oggi. Primo sul Galibier, primo al secondo arrivo all'Alpe d'Huez, sfruttando anche la doppia caduta di Sepp Kuss in meno di 1 chilometro, mentre l'americano era al comando. Maglia a pois degli scalatori conquistata come nel 2024. Pogacar ha lasciato fare, preoccupato soprattutto di aiutare Isaac Del Toro a centrare il 3° gradino del podio. I due sono arrivati insieme facendo simbolicamente le corna, quelle del Toro. Lo sloveno vince il 5º tour della sua carriera, il 3° di fila. Il messicano invece è dietro a Remco Evenepoel con Paul Sexas, bravo comunque, che deve accontentarsi del 4º posto al suo debutto nel Tour de France. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Sergio Ciani e Massimiliano Mattia, da Sogno Orange, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Nelle esperienze religiose c'è un tema che ricorre frequentemente, che è quello della consolazione. Con questo si intende il sostegno psicologico dato a una persona afflitta da dolori, disgrazie e preoccupazioni. Solitamente la consolazione viene data condividendo il proprio rimpianto con la persona addolorata e sollecitandola a riflettere su eventi positivi futuri. È proprio nell'esperienza religiosa fornire strumenti di appoggio, conforto e motivi di speranza. Questo vale sia per le vicende personali che per quelle collettive. Sul piano collettivo, che può riguardare una comunità o un intero popolo, le storie e le sensibilità sono molto diverse. Questo sabato nel calendario liturgico ebraico è un giorno speciale perché è proprio il giorno della consolazione, con un nome che viene dalla Bibbia, Nahamu. Sono le parole del profeta Isaia all'inizio del capitolo 40, che si apre appunto con la parola detta due volte: Nahamu, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Il profeta Isaia, tra i maggiori della Bibbia, è quello che ha usato parole molto dure per rimproverare gli ebrei del suo tempo e ha annunciato eventi tristi, severi, punizioni come conseguenza di azioni scorrette, ma è anche il profeta della speranza, quello che parla di purificazione, riconciliazione, di un nuovo mondo. Noi leggiamo oggi questo brano al termine di un periodo austero. Il messaggio è che c'è un tempo per la tristezza e un tempo per la gioia, per i singoli e le collettività. Senza questa alternanza rischieremmo solo di sprofondare nel pessimismo e nella autocommiserazione.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: No, è mio! È papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
7: 19:26, ben trovati, buona serata a tutti da Gabriele Broccani con voi per una nuova puntata di Radio 1 Musica. Vi accompagnerò fino alle 22:30 con tre ore di musica ricchissima. Questa sera esploriamo anche il concetto di identità, quella che per gli artisti a volte è importante, a volte anche importante perderla. Vi chiediamo come sempre anche di aprire con noi il vostro, la vostra linea al 335-699-2949. Faremo questo viaggio, esploriamo il concetto sotto varie angolazioni con artisti di generi diversi, tra sonorità del passato e produzione del futuro, tra la grande storia del rock e del pop dell'ultima generazione, anche tra le novità di quest'ultimo periodo e forse anche qualcosa che magari ci già proietta al futuro. Intanto apriamo con un bel incontro intergenerazionale, giovanotti insieme a

Due generazioni diverse che scelgono di camminare insieme, una collaborazione nata innanzitutto con dei messaggi, poi alla fine si è concretizzata nello studio di Cortona di Lorenzo Cherubini, quando Alfa appunto aveva mandato alcuni provini di questo brano. È diventato poi un brano molto ascoltato in questo ultimo periodo estivo. E allora ci sono anche debutti che sembrano arrivare dal nulla. In realtà questa ragazza si chiama Gabriella Cilmi, aveva solamente 17 anni quando diventò praticamente un'artista di successo grazie a una canzone dal titolo Sweet About Me. Molti la immaginano britannica, in realtà lei è australiana, figlia di italiani per metà calabresi e metà siciliani, ed è proprio questo intreccio di culture che rende così particolare il suo modo di cantare. Una voce che ha sorpreso tutti fin dal primo ascolto, ha un timbro molto caldo, quasi soul, che molti critici continuano a far fatica a conciliare con la sua età. La stessa Gabriella Cilmi dichiara di essere cresciuta ascoltando artisti come Nina Simone, Led Zeppelin, Janis Joplin e tanti altri, e da lì che arriva questa sua maturità vocale. E il modo in cui entra nella prima strofa è proprio un modo da artista navigata. Lei non cerca mai di impressionare, lascia che il suo timbro racconti tutto. La canzone è Sweet About Me, lei è Gabriella Cilmi.

Incredibile, aveva solamente 17 anni, ma una voce che sembrava veramente appartenere a un artista con molti più anni di esperienza, ed è la dimostrazione di come l'identità musicale non dipenda strettamente dall'età, ma proprio dal coraggio di essere riconoscibili fin dalla prima nota. E Gabriella Cilmi è una di quelle. Tra l'altro è una decina d'anni che manca dalla discografia, l'aspettiamo per ascoltare nuove cose, ed è proprio l'identità che parla senza filtri la prossima artista, che è Lola Young. È cresciuta anche lei nello studio più importante, quello della Brit School, la stessa scuola che frequentavano sia Adele, Amy Winehouse, Luna Lewis e altri artisti. Ma a differenza di questi, lei ha scelto di non costruire un personaggio perfetto. Nelle sue canzoni, infatti, le piace raccontare l'ansia, le piace raccontare le sue contraddizioni, anche le sue fragilità, il disagio, la difficoltà di sentirsi all'altezza delle aspettative. Questo brano è diventato un piccolo inno proprio perché rifiuta l'idea della perfezione. Il messaggio è semplice, dice: siamo tutti in qualche modo disordinati e forse è proprio per questo che siamo autentici. Lola Young ha raccontato più volte che scrive quasi sempre partendo dalle sue pagine di diario, e solo dopo quelle parole diventano musica, e forse anche per questo i suoi brani danno l'impressione di essere un po' confessioni più che canzoni. Il titolo è Messy.

Messi, il brano che abbiamo appena ascoltato di Lola Young, che tra l'altro ha anche trionfato recentemente ai Grammy Awards, soprattutto come performance femminile, un brano che ha però una lunga storia, un'incubazione lunga. Fatemi salutare anche l'amico Daniele, che dice: un abbraccio a voi di Radio 1, da un ascoltatore che da oltre 10 anni vive senza TV, si ciba di radio, quotidiani e libri, e poi dice: bel brano questo di Lola Young. Ciao Daniele, buon ascolto e buona serata anche a te. Adesso invece ci spostiamo all'ombra del Vesuvio, perché negli ultimi anni pochi progetti hanno saputo raccontare Napoli con uno sguardo così contemporaneo come quello dei Nugenea. Il loro nome fino a qualche anno fa era Nuguinea, la scelta poi di cambiarlo non è stata solo estetica, si voleva sottolineare ancora di più il legame con la parola greca genea, che significa appunto origine, stirpe, generazione, insomma un ritorno alle origini e alle radici, ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro. La loro musica infatti è veramente un laboratorio in cui convivono tantissimi generi come il funk, la disco, il jazz, i ritmi africani soprattutto, e anche tante melodie mediterranee e tradizioni napoletane. Questo brano ad esempio è una perfetta sintesi di questo equilibrio, perché il titolo richiama un modo affettuoso di rivolgersi a qualcuno, ma il brano è soprattutto un viaggio sonoro costruito con una cura veramente artigianale, perché loro sono veramente bravi in questo. Nuguinea tra l'altro registrano utilizzando spessissimo strumenti analogici e tanti musicisti dal vivo, quindi mantengono sempre quel colore dell'incisione degli anni 70, e poi per chi ha avuto la fortuna di vederli dal vivo possiamo dire che riescono a trasferire perfettamente nella dimensione live la loro scelta musicale, una scelta controcorrente in quest'epoca dominata dalla produzione tutta digitale. Ascoltate questo basso, percussioni che sono poi il motore della canzone, tutto il resto poi viene costruito attorno a quel dialogo ritmico che è appunto Carré Nuguinea.

meraviglia la musica di Nugenea, questa è la loro nuova carriera, un progetto che dimostra come si possa essere profondamente contemporanei senza mai dimenticare le proprie origini, anzi proprio da quelle che nasce la loro grande originalità, la grande energia. La prossima artista invece aveva anche lei, giovanissima, appena 16 anni quando decise di mettere in discussione tutto quello che il pop stava raccontando, e più o meno la storia è quella di Gabriella Cilmi, anche perché non siamo molto distanti a livello geografico, perché siamo in Nuova Zelanda nel 2013. Praticamente il pop internazionale inseguiva praticamente il lusso, gli eccessi, le vite da copertina. Poi arrivò lei, questi suoi 16 anni, e scriveva canzoni che raccontavano esattamente il contrario, cioè raccontavano la periferia, la noia, gli amici, le insicurezze e anche il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Questo brano, che si chiama Tennis Court, nasce da una domanda molto semplice: cosa succede quando il successo arriva all'improvviso e tutti iniziano a guardarti in modo diverso? Ed è una riflessione sorprendentemente adulta per un artista che all'epoca, ricordiamo, aveva appena 16 anni. E anche la produzione di questo brano ha fatto scuola, perché è di Joe Little, che è un grandissimo artista che poi è diventato un producer tra i più richiesti in assoluto. E se ascolterete questo suono molto essenziale, dove ogni elemento ha un suo spazio ben preciso, una scelta che poi influenzerà gran parte degli artisti pop negli anni successivi. Fate caso proprio ai silenzi, perché sono molto importanti, quasi quanto le parole nella musica di Lorde, perché è proprio in quegli spazi che la sua voce acquista tutta la sua forza. Questo è Tennis Court, Lorde.

È curiosa anche la genesi di questa canzone che si chiama Campo da Tennis, anche se Lord ha dichiarato di non sapere giocare a tennis, non ha mai frequentato campo da tennis, a meno di quel campo da tennis che invece frequentava da bambina, dove si vedeva con i suoi amici. Tra l'altro anche questo brano, prima di arrivare al suo compimento, ha attraversato un periodo molto travagliato, praticamente le ha scritto tutto tranne che il ritornello. E lei, avendo questo disturbo che si chiama sinestesia, è un problema che praticamente fa vedere i suoni come colori, quindi quando lei ascolta e quando scrive musica immagina proprio i colori delle note. Questo brano per lei era beige fino a che non ha trovato il ritornello, e da quel momento in poi la canzone è diventata verde. Questa sinestesia, o come dicono molti esperti la cromestesia, è molto diffusa in tanti artisti, e addirittura quando iniziano una canzone vedono già il colore, la forma del brano finito. Così anche i dischi, se un suono non è il colore giusto, loro cambiano gli strumenti o le note finché non torna il colore che loro vedono nella loro testa. È un fenomeno da studiare, questo della sinestesia, di cui sentiamo spesso parlare appunto dagli stessi artisti che ci raccontano proprio questo disturbo. Ci sono canzoni che a distanza di anni continuano a conservare l'entusiasmo della prima volta. Qui torniamo nel 1999, finiva appunto un secolo, e quel periodo consacrava il Luna Pop, una band di ragazzini poco più che ventenni guidati da Cesare Cremonini, a diventare poi un fenomeno del pop nazionale. Un periodo in cui il pop italiano cercava proprio nuovi linguaggi, e questi Luna Pop portarono molta freschezza alle loro melodie immediate, anche una leggerezza che non era però superficialità, ma soprattutto una fiducia nel futuro. E riascoltandola oggi, questa canzone ci fa capire una cosa, che il titolo non promette un futuro perfetto, parla semplicemente della speranza che domani però possa essere migliore di oggi, un giorno migliore. Luna Pop.

Una pop con un giorno migliore, una canzone che ancora oggi conserva anche un po' l'energia ma anche l'ingenuità di chi guarda avanti senza sapere esattamente cosa troverà lungo la strada. È uno di quei brani che non appartengono solamente a una generazione ma che di volta in volta si rinnova, insomma appartiene un po' a tutti quelli che hanno ricominciato almeno una volta nella vita. Adesso il viaggio cambia ancora prospettiva con una collaborazione molto particolare. I due si sono conosciuti ad Amsterdam durante un evento. Martin Garrix aveva una traccia che ha voluto mandare a Ed Sheeran che gli ha rimandato poi a sua volta con una traccia vocale incisa sopra, una versione decisamente diversa di quello che si aspettasse appunto Martin Garrix del brano Repeat It. Ci furono dei problemi per pubblicare questo disco perché il brano era precedentemente edito e le case discografiche erano differenti, però durante un concerto in Cile, proprio qualche tempo fa, era il mese di maggio, i due decisero di pubblicare. Tra l'altro Ed Sheeran salì sul palco del concerto di Martin Garrix e suonò questo brano in versione live. Si può anche ritrovare una versione video di quella bellissima esibizione. Ed Sheeran lo dice sempre: una canzone bella deve riuscire ad emozionare anche se suonata da sola con voce e chitarra, ed è un po' la filosofia che attraversa tutta la sua produzione. E ascoltate come cambia molto il rapporto tra voce e parole. Senza la produzione elettronica ogni frase acquista un peso diverso e il significato del testo emerge con maggiore chiarezza. E quindi questa è la versione acustica di Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran.

E Martin Garrix insieme a Ed Sheeran con questa Repeated ci dimostrano che anche togliendo la cassa in quattro, se c'è una buona canzone rimane comunque piacevole da ascoltare anche in veste acustica. E adesso facciamo un salto di oltre 40 anni perché ci sono canzoni che sembrano arrivare da un altro pianeta, anche gruppi che sembrano arrivare da un altro pianeta, addirittura questo gruppo che noi abbiamo conosciuto come Freur, in realtà si scrive Freur, inizialmente non volevano nemmeno avere un nome ma avevano scelto un simbolo, ovviamente la casa discografica, la CBS Records all'epoca li ha forzati a trovare un nome almeno leggibile e quindi scelsero questo Freur. E nell'83 il panorama britannico era pieno di synth pop, eppure questo disco suonava diverso perché l'uso dei sintetizzatori e soprattutto di questa atmosfera sospesa la facevano sembrare una cosa molto cinematografica. I Freur ebbero poi una carriera breve con questo nome, ma la loro storia non finisce qui perché noi conosciamo che si c'era dietro a questa band, ovvero Carl Hyde, Rick Smith, che sono diventati qualche tempo dopo gli Underworld, quelli di Born Sleepy, i veri e propri giganti della musica elettronica. Questa trasformazione è sorprendente, come se due band completamente diverse fossero nate dagli stessi musicisti, però ascoltate il trattamento delle voci di questo brano, non sono pensate per stare davanti agli strumenti, ma per diventare parte proprio del paesaggio sonoro. Sentite, ci sono addirittura anche i grilli e qualcos'altro. E Freur con Dud.

meraviglia questa canzone che io ricordo acquistai su 45 giri, ero molto contento perché questa atmosfera sognante veramente mi faceva viaggiare. Parliamo appunto di una canzone che oggi ascoltiamo come un classico del synth pop, ma che veramente racconta una storia di trasformazione, perché poi quegli stessi musicisti, abbiamo detto, anni dopo avrebbero cambiato nome e linguaggio diventando gli Underworld, e a volte la fedeltà a se stessi passa proprio dal coraggio di cambiare. Il prossimo gruppo ha fatto qualcosa di ancora più radicale, perché alla fine degli anni 60 il rock, il jazz e il blues sembravano parlare lingue diverse. A un certo punto comparvero sulla scena i Blood, Sweat and Tears, dalla mente diabolica di Al Kooper, che aveva già lasciato il suo progetto Blues Project, e dopo però aver pubblicato un album che non aveva avuto nessun successo lasciò la band e intervenne a quel punto come cantante Clayton Thomas, un artista, David Clayton Thomas, che purtroppo ci ha lasciato veramente poche settimane fa, quindi lo ricordiamo con grande piacere perché ha una voce fantastica, che portò all'interno di questo gruppo una canzone che poi diventò veramente un manifesto dell'epoca. E lui canadese si ispirava molto al lavoro di Joni Mitchell, altra cantante canadese più cantautrice, e infatti nella canzone appare questa sorta di immagine di questa giostra che gira con questi pony colorati che vanno su e giù, e la stessa frase appare in The Circle Game, che è un brano di Joni Mitchell che lei aveva già scritto ma pubblicò poi in seguito, perché inizialmente fu cantato da altri. Insomma, tutta una storia che questi pony colorati alla fine tornano sempre. Il brano ovviamente Spinning Wheel, disco che rimase per lungo tempo il loro cavallo di battaglia. Avevano inserito questa sezione di fiati in una band e cominciavano ad arrangiare in maniera molto complessa rispetto alle altre formazioni, e quindi lasciare spazio all'improvvisazione non era il modo più semplice per conquistare il grande pubblico. Invece accadde il contrario, perché questo brano, pubblicato nel 1969, diventò uno dei simboli di quella stagione straordinaria in cui la musica pop cercava nuovi orizzonti. E allora il titolo, che è appunto Spinning Wheel, ruota che gira, è una metafora della vita che parla di successi, di cadute, di entusiasmi e delusioni, tutto che continua a muoversi. E poi il messaggio è proprio questo: non fermarsi mai nello stesso punto. E allora fate caso ai fiati, che non accompagnano la voce ma dialogano con lei, quasi fossero un secondo protagonista del brano. Blood, Sweat and Tears con Spinning Wheel.

0: feeling too good.
1: Radio 1 Musica.

Sono le 20:15, questa è Rai Radio 1, la puntata di oggi di Radio 1 Musica parla di identità. Io sono Gabriele Brocchi, vi sto accompagnando, lo farò fino alle 22:30, alla parte tecnica Maximilian Gambino. La canzone d'autore contemporanea che sembra aver veramente riscoperto quella qualità che per qualche tempo era un po' rimasta in secondo piano, cioè la naturalezza. Infatti Maria Antonietta e Colombre appartengono a quella generazione di musicisti che non hanno paura dei silenzi, delle parole semplici, delle emozioni anche raccontate senza effetti speciali. Il loro più che un duetto è un dialogo. Il titolo funziona quasi come una metafora dell'intera puntata, perché insomma Senza Vestiti non parla soltanto dell'intimità di una relazione, ma parla proprio della possibilità di mostrarsi per quello che si è, senza difese, e in fondo significa anche liberarsi dei ruoli, delle aspettative e anche delle immagini che gli altri costruiscono su di noi. E loro sono molto bravi, ci ricordano che mostrarci autentici poi è spesso la cosa più coraggiosa che possiamo fare, piuttosto che nasconderci dietro una maschera. E adesso invece torniamo agli anni 90. Ci sono delle canzoni che il pubblico finisce per associare a dei film. È successo anche a questo brano, che è Out of Reach di Gabriel, che è entrata un po' nel cuore di tutti grazie alla colonna sonora della commedia romantica Il diario di Bridget Jones. Ma sarebbe riduttivo limitarla a questo, perché la stessa artista aveva già dimostrato di possedere una delle voci più riconoscibili del soul pop britannico, una voce molto morbida, intensa, capace di trasmettere anche vulnerabilità senza però perdere la sua eleganza. Poi nella sua carriera non ha mai nascosto questa particolarità fisica. Lei aveva la ptosi all'occhio destro, che copriva con una benda, anzi ha proprio imparato a conviverci senza trasformarla in un elemento di marketing, ma è diventata semplicemente parte della sua immagine e della sua storia. Poi anche questo in fondo è un modo di affermare la propria identità. Fate caso anche all'arrangiamento, costruito con grande misura, pochi elementi, nessuno superfluo, tutto a servizio della sua voce. Gabriel con Out of Reach.

Gabriel con Auro Bridge, una canzone che continua ad emozionarci perché non cerca proprio il melodramma, ma lascia proprio che siano la sua voce, la melodia a raccontare quello che la parola suggerisce appena. Tra l'altro lei si immedesimava molto nella filosofia di Bridget Jones, si sentiva abbastanza sfortunata anche lei sentimentalmente. Adesso voglio salutare però un ascoltatore che al 335-699-2949 ci saluta, dice: piccola proposta, Zona Cesarini tutto l'anno su Radio 1 Sport, Radio 1 Musica tutte le sere su Radio 1. Grazie a Pietro da Ponte Lambro, ci chiede anche se trasmettiamo musica rap. Devo dire che nella scaletta di questa sera un paio di cose ci sono, una nazionale e una internazionale, però insomma, non posso anticiparti nulla. Intanto adesso però un artista veramente straordinario, che uno di quelli che non ha mai smesso di cambiare prospettiva. Parliamo di Lucio Dalla. Ci sono delle canzoni che sembrano scritte per il presente, poi passano gli anni e ci si accorge che parlavano soprattutto del futuro, perché quando Lucio Dalla nel 1981 scriveva Telefonami tra 20 anni, immaginava questa telefonata impossibile, un dialogo con una persona lontana, ma soprattutto con se stesso. Cioè lui si sentiva di ritelefonarsi dopo 20 anni per raccontarsi un po'. È una delle immagini, possiamo dire, più originali della canzone italiana. In questo brano non c'è né nostalgia, non c'è rimpianto, c'è una curiosità profonda. La domanda è: chi saremo? E lui aveva una qualità rara, proprio riusciva a scrivere queste canzoni estremamente personali che poi finivano per appartenere a tutti, proprio perché forse non offriva mai delle risposte definitive, ma apriva domande e lasciava che poi ognuno trovasse le proprie. Allora ascoltiamo il modo in cui interpreta soprattutto l'ultima parte. Fateci caso, la voce cambia continuamente colore, quasi seguisse il fluire dei pensieri, un dettaglio che racconta molta della grandezza di Lucio Dalla. Questo è Telefonami tra 20 anni.

sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Lucio Dalla con Telefono mi tra vent'anni, canzone che continua ad emozionarci perché non guarda al passato ma guarda al futuro, no? Con curiosità, un invito proprio a non smettere mai di domandarsi chi diventeremo. Su Radio 1 Musica continuiamo con un artista che invece ha una risposta molto precisa, perché alcuni cambiano continuamente stile, poi c'è lui che invece da anni riesce a fare questa cosa che è molto difficile: attraversare il pop, il soul, il funk, l'R&B, mantenendo sempre un'identità immediatamente riconoscibile. Parliamo di Bruno Mars con Oh My Soul, conferma questa sua capacità. Brano che guarda sicuramente la grande tradizione della musica nera americana, ma lo fa con questa produzione molto moderna, essenziale, ogni strumento è calibrato al 100%, perché lui ha sempre dichiarato di sentirsi

0: è lui, Bruno Mars, con la sua canzone bellissima, Radio 1 Musica, grazie Donatella da Torino, dice facciamola per tutto l'anno la sera. 20 e 31, ci fermiamo solo per qualche notizia di servizio e poi torniamo, abbiamo tantissima musica da farvi ascoltare e il prossimo brano ci riporta al 1980.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Meteoradio.
4: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
5: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
4: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
5: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
4: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un

0: Buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Radio 1 Musica.

questa è Ninna Nanna di Loredana Bertè, all'epoca della sua permanenza negli Stati Uniti, viveva a New York. Questo è il primo disco dei cinque poi realizzati praticamente tra l'Italia e gli Stati Uniti. Aveva praticamente assunto un po' l'identità da pirata in quel periodo, infatti tutta quanta la grafica legata a questo lavoro era appunto faceva appunto apparire come una piratessa. Brano scritto da Avocado insieme al chitarrista Alberto Radius, che però non venne mai pubblicato come singolo in Italia, ma solo in Inghilterra, in Francia e in Germania, che comunque ottenne diversi successi. Brano che comunque sembra una riflessione leggera, ma in realtà è molto seria sulla libertà. Questa canzone infatti ha anticipato molti temi che poi sarebbero diventati attuali anni dopo. Anche se questo titolo Ninna Nanna richiama qualcosa di rassicurante, il brano invece racconta un mondo tutt'altro che tranquillo. È una canzone che usa la dolcezza come contrasto, no? E la trasforma in uno strumento espressivo. E a proposito di identità, il prossimo gruppo dedica questo brano all'identità di genere. Parliamo dei Garbage di Shirley Manson, che quando pubblicano Cherry Lips all'inizio degli anni 2000 sorprendono ancora una volta il pubblico. Nasce appunto dopo che Shirley Manson rimane colpita dalla storia di questo giovane che stava affrontando un percorso di affermazione della propria libertà di genere, e protagonista di un libro. Poi si scoprirà che l'autore fu uno dei protagonisti di una delle più grandi truffe della storia dell'editoria. In realtà non era lui, ma era una donna. Poi magari su questo torneremo, però intanto il brano che Cherry Lips appunto di Shirley Manson racconta che anche se non è legato a un'epoca, questa libertà fondamentale, quella di non lasciare che siano gli altri a definire chi siamo. Brano che gioca con il solito glam rock da cui proviene appunto il gruppo di Garbage, però la leggerezza e la melodia fa in modo che il testo suggerisca altro. È proprio in quella distanza che nasce la forza di questa canzone, che si chiama Cherry Lips, Go Baby Go Garbage.

bello riascoltare questo brano con Shirley Manson. Sentirete strana la voce perché il brano fu rallentato per permettere alla cantante appunto di avere questa voce particolarmente così sottile. In realtà brano rallentato, e poi quando lo hanno accelerato la voce di Shirley Manson appariva diversa, soprattutto a lei appariva diversa, perché in quel periodo aveva cambiato addirittura il suo look proprio per un po' anche per essere così, cercare un'identità nuova, ma anche per andare un po' contro quello che la sua casa discografica le imponeva. Tra l'altro, appunto, se andate a vedere il video di questo brano, tra l'altro uno dei video forse peggiori della loro discografia, la ritrae in maniera molto diversa da come l'abbiamo conosciuta, rossa e aggressiva, con questa capigliatura bionda all'interno di questo loft dove la band non si vede ma viene solo in qualche modo riflessa negli specchi e nelle superfici. Da questa canzone invece passiamo ad un artista che sta facendo veramente impazzire molte persone, perché è difficile anche un po' identificarla in qualcosa di unico, è multiforme. Lei è una delle nuove voci del panorama internazionale, sta facendo apprezzare molto il suo stile, si chiama Sienna Spyro, l'ascoltiamo con questa Material Lover. Anche lei è un'artista giovanissima con questo controllo vocale che veramente fa impressione. Sienna Spyro.

Sierra Spyro, con una produzione che sembra di altri tempi, insomma è difficile anche collocarla in modo temporale, un brano che veramente ha il gusto del classico e lei ha una voce fantastica. Ci sono delle canzoni che cambiano la storia anche senza averne l'intenzione. Questo brano nasce dalla mente dei Casey and the Sunshine Band, all'epoca erano giovanissime, parliamo di due artisti che hanno poi praticamente fatto ballare il mondo, Harry Wayne Casey e Richard Finch, e lavoravano in uno studio per la TK Records, un'etichetta discografica che fungeva da distributore ma anche da studio di registrazione, con tanto di band residente, loro praticamente facevano parte anche di questa attività, insomma registravano per altri, tant'è che qualche tempo prima era entrato in studio Timmy Thomas, che ebbe poi un successo incredibile con la sua Why Can't We Live Together, che se voi ascoltate vi renderete conto che forse è la prima canzone che si basa tutta quasi su questa drum machine primordiale, no? E il suo organo è rimasto in studio e questo brano nasce grazie a quella drum machine all'interno dell'organo che aveva lasciato lì Timmy Thomas. In quel periodo andava fortissimo anche Rock the Boat degli Lewis Corporation, e appunto Casey and the Sunshine Band si ispirarono a quel brano per creare questa canzone, che inizialmente doveva essere cantata dalla moglie di George McRae, che era già una cantante affermata, però lui l'ha incisa nel 74 proprio perché provò a registrarla, e quel groove morbido costruito su questa drum machine, su questo ritmo essenziale, diventò uno tra dei ponti più importanti tra la soul music e quella che pochi anni dopo diventerà la disco music. Rock Your Baby, George McRae.

Questo falsetto di George Macri che ha cambiato un po' la storia della disco music grazie appunto a quell'alchimia che si creò in Florida in questo studio con la KC e la Sunshine Band, che appunto suonò questo brano diventato veramente un riempitista internazionale, canzoni che entrano nella storia senza far rumore, altre in punta di piedi come questa, ma ci sono anche cantautori che hanno la capacità di trasformare la quotidianità in qualcosa di universale. Possiamo dire che Fulminacci ha questa forza, no? Racconta giornate apparentemente normali, conversazioni, piccoli gesti, attese, messaggi del telefono, eppure dentro quel tipo di mondo, di universo, riesce sempre a trovare qualcosa che ci riguarda da vicino, in cui ci sentiamo molto molto legati. Questa canzone è una dichiarazione poetica perché ci ricorda che le giornate senza grandi avvenimenti sono quelle che poi costruiscono un po' la nostra memoria. E lui ha raccontato più volte di amare gli autori proprio capaci di osservare ancora prima che giudicare, e questa canzone sembra seguire proprio quella filosofia. Non si cerca il colpo di scena, ma l'autenticità. Si osserva il mondo e questa è Niente di particolare, Fulminare.

storia, quella di Fulminacci, molto sottile. E allora siamo praticamente a ridosso del segnale orario del GR1 per sentire tutte le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo, torniamo ancora con tanta musica qui su Radio 1. Il prossimo è Gary Gold, o meglio conosciuto come Gary Gold, in realtà si chiama Gary Baker. Ha iniziato la sua carriera come ingegnere del suono per artisti come i Take That, Rihanna, e poi si è messo davanti al microfono e ha cominciato a cantare. Questa è una delle canzoni sicuramente più riuscita della sua storia, si chiama Wonderful.

Radio 1, un mondo da sentire. Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura di giornale gli scontri al cantiere TAV di Chiomonte, oltre 50 agenti feriti, 4 mezzi dei carabinieri incendiati. Il presidente Mattarella ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendo di trasmettere alle forze dell'ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla premier Meloni, che sui social afferma: chi lancia bombe e carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Il punto della situazione con Caterina Cannavà.
3: È stata una giornata partita con una festa, con questo lungo corteo di quasi 20.000 persone, giovani, un corteo colorato, ma ad un certo punto, alla prima curva, quella verso Giaglione, il corteo è svoltato ed è andato verso il cantiere. Contemporaneamente, a pochi chilometri, a San Didero, nell'altro cantiere, un attacco durissimo di manifestanti con bombe carta, fumogeni che sono stati dunque poi respinti dalla polizia e dalle forze dell'ordine, che sono qui in forma massiccia. C'è anche un elicottero in cielo, ci sono oltre 100 agenti della Guardia di Finanza e innumerevoli, possiamo dire, i mezzi della polizia e dei carabinieri. I mezzi dei carabinieri sono stati dati alle fiamme proprio all'interno di questo cantiere di Chiomonte, che è stato assaltato da alcune centinaia di antagonisti. Molti di loro provenivano dalla Francia, avevano un flessibile a batteria che quindi ha tagliato le spesse reti, e loro in qualche modo sono entrati e hanno potuto appunto dare fuoco a quello che hanno trovato. Ma intanto qui la tensione continua a essere alta. A voi studio.
2: È proprio in questo momento la dichiarazione del ministro Piantedosi. Oggi abbiamo assistito all'ennesima scena di violenza contro le forze dell'ordine dopo quelle registrate nei giorni scorsi, e la conferma di una volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation che richiede la massima attenzione. E prosegue il ministro: ai poliziotti, ai carabinieri, agli operatori della Guardia di Finanza che si sono contrapposti alla violenza di questi teppisti, soprattutto a quelli rimasti feriti in Valle di Susa, va la mia piena solidarietà e ringraziamento per il servizio che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza e della legalità. Ancora cronaca con i nuovi sviluppi sul caso Fachiri, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta, attesi gli esami tossicologici. L'altro caso è la morte di Luca Esposito a Eboli, ha confessato il 26enne tunisino arrestato questa mattina.
4: Era nascosto in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, è lì che lo hanno scovato i carabinieri dopo 2 giorni di intense ricerche, ed è lì che hanno ritrovato il cellulare e una carta di credito della vittima. Ha poi confessato tutto Rida Rahmouni, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in diverse parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il giovane ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita.
5: Certamente si conoscevano da un po' di giorni.
4: Così il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, i due si erano sentiti poche ore prima dell'omicidio, poi quell'incontro e la lite per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Tanti i punti ancora oscuri anche sulla doppia vita di Esposito, mentre i familiari chiedono di chiarire il movente e se ci sono altre responsabilità. Ancora Cantone:
5: ha confessato spiegando anche una causale sulla quale non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
4: Valeria Volatile, GR1.
2: Le notizie dall'estero: guerra nel Golfo, Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia. Lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa entro il fine settimana. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazioni che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. Allarme incendi in Francia e Spagna, almeno 270.000 le persone sfollate, un uomo è morto vicino a Valencia nell'incendio di un bosco. Critica la situazione nella regione della Gironda, a pochi chilometri da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. Mobilitati 1.500 soldati da questa sera per fronteggiare l'emergenza e ci sono roghi anche in Italia. La situazione più critica in Sardegna, fiamme a Porto Cuso e nella campagna di Sinnai, evacuate alcune abitazioni, minacciata una residenza per anziani gestita dalle suore. Ed è un fine settimana da bollino rosso sulle strade per l'esodo estivo. Secondo l'ANAS sono oltre 27 milioni gli spostamenti previsti in questo ultimo weekend di luglio. Sul fronte meteo sono in arrivo piogge temporali, allerta arancione in Toscana, gialla in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Lazio. Sentiamo le previsioni di Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
0: Dopo un inizio di giornata soleggiato, nubi già nuovamente aumentate a nord-ovest. Questo per un peggioramento che domani vedrà dei temporali diffusi tra la Lombardia e il nord-est e sulle regioni centrali, localmente anche intensi, con eventi che arriveranno fino al meridione tirrenico sulla Campania. Il tutto in un contesto di temperature in diminuzione al centro-nord.
2: Le 21:05 minuti, la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22, buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio 1 Musica.

21 e 9 minuti per rispettare la quota rap. Abbiamo ascoltato Anna Pepe, che torna con questo suo singolo che anticipava l'uscita dell'album Million Dollar Babe, uscito proprio in questi giorni, e abbiamo appunto dato modo anche a coloro che amano queste sonorità di poterle godere. Adesso invece un genio, parliamo di Frank Zappa. Per parlare di Frank Zappa in un minuto è veramente una cosa impossibile, però essendo una figura che ha attraversato non solo il jazz, il rock, la musica contemporanea, anche la satira, con la sua libertà difficilmente paragonabile a quella di altri artisti, è veramente difficile anche inquadrare in una canzone un po' la sua opera. Questo brano, pubblicato nel 73, è uno dei suoi brani più accessibili, ma anche qui Frank Zappa gioca continuamente con i cliché della cultura americana, mescolando la sua ironia molto pungente, il virtuosismo che non manca mai nel suo stile, e poi questo gusto irresistibile per il paradosso. Una volta disse: senza deviazioni dalla norma il progresso non è possibile. È una frase che descrive perfettamente tutta la sua carriera. Fate caso anche ai cambi di tempo, di atmosfera, le chitarre, anche quando sembra seguire una strada prevedibile, Zappa trova sempre il modo di sorprenderci. Questa è Camarillo Brillo.

E in una puntata dedicata alle identità non poteva certo mancare forse uno di quelli più multiformi, no, gli artisti della scena mondiale. Parliamo di Frank Zappa, artista che ha dimostrato sempre come la libertà creativa non significa fare le cose in modo complicato, ma proprio avere il coraggio di non ripetersi mai. Una libertà che troviamo molto anche nella musica italiana di oggi, nelle collaborazioni, quelle che però non nascono a tavolino, ma quelle che nascono perché mettono insieme personalità molto diverse. E quindi abbiamo tre, sono quella composta da Mace, Salmo e Colapesce, tre mondi differenti. Mace con la sua produzione sempre molto accurata, Salmo con le sue barre affilate e poi Colapesce, un cantautore molto molto raffinato. Il punto d'incontro va oltre i generi, infatti Mace lavora quasi come un regista in questo disco, costruisce degli ambienti sonori dentro cui ogni spazio trova la sua voce, ed è un modo di produrre che guarda molto all'interno hip hop ma anche all'elettronica e alla canzone d'autore. Infatti il risultato è una sintesi di tutto questo, e ascoltate soprattutto il lavoro che Mace fa sulla produzione, perché ogni elemento entra con precisione senza mai riempire inutilmente lo spazio. Una scelta che dà veramente molta profondità all'ascolto. Il brano è Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

Mace Salmi con la pesce con Cattive Abitudini, tre personalità molto diverse tra loro che trovano questo punto di incontro senza rinunciare alla propria identità, perché di identità parliamo. Il prossimo artista ha un'identità molto fluida perché nasce in California nel 98 da papà inglese, anzi irlandese per la precisione, e da mamma giapponese. Poi si trasferiscono ad Hiroshima a causa appunto del nonno che aveva bisogno di cure mediche, e poi dopo aver vissuto lì per alcuni anni torna in America, si trasferisce a Georgetown nel Texas, dove è rimasto un po' per tutti gli anni della sua adolescenza. Comincia ad aprire dei canali YouTube dove appunto racconta un po' della sua vita in Texas e comincia a scrivere canzoni. Possiamo dire che il successo arriva nel 2020 con questo album di debutto dal titolo Kid Crow, che conteneva già successi molto importanti come Maniac e Eater. In questo brano invece lo ascoltiamo con una canzone che ci fa muovere, perché è una canzone molto molto ritmata che ci ricorda forse un po' gli anni 80, ci fa venire voglia di ballare anche da soli. Si chiama Lonely Dancers, Conan Gray.

La voce è quella che avete appena ascoltato, appunto, di questo artista che stiamo seguendo con grande interesse, Conan Gray. Questa era Lonely Dancers. Adesso invece vi portiamo indietro nel tempo, perché vogliamo proporvi una perla cult del garage rock americano degli anni 60 e anche un po', diciamo, intinto di psichedelia. Parliamo dei Love di Arthur Lee, con questo brano che ha una carica emotiva molto forte. Tra l'altro è stato poi riscoperto da tante generazioni successive. Lui l'ha scritta nel 1972 insieme ad un altro brano che era appunto Love Jumped Through My Window, ed entrambi i brani apparvero anche quell'anno nel suo disco che era appunto Vindicator. Si intitola Everybody's Gotta Live.

Somebody's Gotta Live, brano di Arthur Lee, che poi i Love registrarono qualche tempo dopo, inserito nell'album Real to Real. Anticipazione dell'album di Elisa, che arriverà, insomma, siamo curiosi di ascoltare un po' le canzoni. Tra l'altro abbiamo scoperto questa, Che Amore È, che è un brano che ha presentato tante volte dal vivo durante il suo tour, un brano prodotto e realizzato insieme a Dardust, un brano che intreccia il pianoforte, l'elettronica, ma non perde mai il lato umano del racconto, e in questo caso parla proprio di lasciarsi vivere, lasciarsi prendere. Sembra quasi ricollegarsi al discorso di Arthur Lee che abbiamo ascoltato poco fa. Con questo brano, Amore È, di Elisa insieme a Dardust, ce l'ascoltiamo. Subito dopo arrivano le notizie dell'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 21:30 in punto sulla 8, la Milano-Varese, possibili code tra la barriera di Milano Nord e Fiorenza, altre possibili code tra Milano Est e Viale Monte Ceneri sulla 4, la Milano-Brescia in direzione di Torino. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, non ci sono altre notizie da segnalare. Andiamo al meteo per domani, ed è un'allerta meteo, si prevedono per le prossime 36 ore temporali anche di forte intensità su Piemonte, in estensione dalla notte a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia, Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio, praticamente tutto il centro nord. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate. Si raccomanda la massima prudenza alla guida. Lunedì piogge anche al sud e da mercoledì torna il caldo africano con oltre 40 gradi su molte regioni del nostro paese. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Julio, ovvero Artis Leon Ivey Jr., lo conosciamo per i grandi successi che negli anni ha sfornato e ha mandato in testa le classifiche, uno su tutti ovviamente Gangsta's Paradise. Tra l'altro lui ha fatto parte di una gang, soprattutto quando aveva 16 anni, infatti ha passato anche anni in prigione, faceva parte proprio di queste band, in questo caso Los Angeline. Adesso invece andiamo indietro nel tempo, il mondo della musica soul che vive una voce molto particolare, che è quella di un artista che si chiama James Carr. Tra l'altro pochi successi di questo cantante, perché per molti era troppo vicino alla voce di Otis Redding. Il brano nasce dalla penna di Don Penn e Chip Moman, che sono due scrittori, due artisti che scrivevano proprio per cantanti soul, interpreti. Il brano finì a James Carr solo perché era il prossimo della lista. I due avevano messo su una sfida per scrivere la canzone più bella possibile su un amore proibito. Il risultato è un classico della musica soul, e poi la forza dell'interpretazione di James Carr sta proprio nel suo modo di interpretarla, nella sua misura. Lui praticamente ci racconta i protagonisti senza giudicarli, non li assolve, li osserva con la sua straordinaria umanità. Per questo brano ci emoziona, perché non racconta uno scandalo, racconta una fragilità. E fate caso a quanto spazio anche lascia tra una frase e l'altra, perché nel soul spesso è proprio quel silenzio a completare il significato delle parole. Questa è The Dark End of the Street, lui è James Carr.

The Dark End of the Street, grande interpretazione questa dell'artista che abbiamo appena ascoltato, James Carr. Una grande interpretazione, non ha mai bisogno di alzare la voce perché ha bisogno semplicemente di dire la verità. E anche il prossimo artista ha scelto spesso questa strada, torna dopo un po' di tempo di silenzio e ci fa piacere perché Alessandro Mannarino lo seguiamo sempre con grande interesse. Ha pubblicato già l'album nuovo che è Primo Amore, abbiamo già conosciuto un paio di singoli, Ciao e Per un po' d'amore, che abbiamo anche suonato un paio di sere fa. Questo è il suo nuovo singolo e si chiama Maradona, è contenuto proprio nell'album e racconta un mondo che sembra un po' aver perso il proprio centro ma continua a cercare qualcosa a cui aggrapparsi, insomma, tra ospedali, tribunali, metropolitane. In questo brano lui dice: Maradona è il dio del calcio, il calcio è lo sport del sogno del popolo, dove può succedere di tutto, basta un pallone per giocare, e Maradona è un simbolo ma anche un uomo, e cielo e terra insieme. Nell'album c'è sempre questo asse, ci sono il tribunale, l'ospedale, il carcere, sopra c'è il cielo. Maradona sta in mezzo, è Dio ma è anche umano, è l'uomo che mette Dio nel cielo, e dentro questa immagine c'è anche il tema della libertà, dei sistemi che costruiamo e che ci definiscono. Queste sono le parole di Mannarino per presentare questa sua Maradona.

21:45, la musica di Mannarino su Rai Radio 1 all'interno di Radio 1 Musica. Quando si pronuncia il nome Maradona il pensiero corre immediatamente al campione, ma in questa canzone Diego è soprattutto un simbolo, il simbolo di chi porta anche sulle spalle enormi aspettative, che viene trasformato in mito e proprio per questo proprio rischia di perdere la dimensione umana. Infatti Mannarino in questo brano evita proprio la retorica sportiva e preferisce raccontare l'uomo con tutte le sue contraddizioni, ed è ha un modo di raccontare la vita che ha più o meno anche il prossimo artista, che è un grandissimo, che è appunto Lou Reed, artista che è riuscito a rendere poetico anche il momento più ambiguo dell'essere umano. E Lou Reed in questo Satellite of Love, canzone che parla di distanza, di gelosia, di desiderio, tra l'altro prodotta da David Bowie, lo fa senza dover spiegare tutto. Infatti lascia volutamente lo spazio all'interpretazione, fidandosi un po' anche dell'intelligenza, della sensibilità di chi ascolta. Il brano tra l'altro non era un inedito, si scoprì dopo la pubblicazione di vari cofanetti che faceva già parte del repertorio di Velvet Underground, però qui è cambiato un po' il suono, è cambiato anche sono cambiate le parole, e partecipò anche David Bowie. Lo potete ascoltare, la voce di David Bowie verso la fine della canzone, i cori, aggiunge le sue armonie. C'è ovviamente il fido compagno di David Bowie, che è Mick Ronson, che in questo brano suona il pianoforte, che è uno strumento portante, e in più anche un flauto dolce. Una collaborazione che racconta molto bene il rapporto tra questi due artisti, no? Capaci di influenzarsi reciprocamente senza mai oscurarsi. E fate caso anche al crescendo finale. Le voci sembrano che si allontanino dalla terra e seguono questa immagine evocata dal titolo, che è Satellite of Love, lui, Lou Reed.

Le voci che si intrecciano, questa magia tra le voci appunto di Lou Reed e di David Bowie, una canzone che continua veramente ancora a lasciare spazio all'immaginazione, perché Lou Reed in questo caso non ci accompagna mai alla fine della storia, anzi si ferma sempre un passo prima. È anche un po' questo il successo delle grandi canzoni, che continuano a parlarci perché non ci dicono mai tutto. Adesso un supergruppo, forse il supergruppo più importante della storia del rock, formato da tre grandissimi artisti, ovvero Eric Clapton alla chitarra, Jack Bruce al basso e Ginger Baker alla batteria, tutti e tre già grandissimi idoli del rock mondiale, creano questa super band, i Cream, e uno dei brani che portano al successo è praticamente la cover di uno dei grandi padri del Delta Blues, parliamo di Robert Johnson, e la registrazione è del 68 e si sente, c'è proprio un'urgenza del concerto, del dialogo continuo tra i musicisti, il gusto dell'improvvisazione, ma soprattutto c'è questa energia blues che esplode in questa Crossroads.

Sì, è uno di quei momenti in cui rock guardava le proprie radici senza perdere la voglia di andare avanti, ed è un brano storico ovviamente di uno dei grandissimi della musica blues. Parliamo di Robert Johnson, colui che per molti ha rivoluzionato la musica moderna. Ascoltiamola oggi questa canzone, e lo sappiamo, è difficile pensare che all'epoca fosse innovativa, ma credetemi, molti chitarristi e artisti dell'epoca raccontano di aver capito cosa significasse davvero suonare il blues rock proprio ascoltando questo brano, ascoltando questo trio, il dialogo continuo tra Clapton e Jack Bruce, con quella sezione ritmica fantastica con Ginger Baker, incredibile, un incrocio appunto tra tradizione e futuro, tra blues e rock e tra tecnica e emozione. È curioso come spesso siano proprio gli incroci a cambiare il corso della musica, però negli ultimi anni la musica americana ha visto cadere molti confini, il rap si è fuso con il country, con il folk, con il pop, continuano a dialogare con una naturalezza che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata anche impensabile. Uno degli artisti che meglio rappresentano questa nuova libertà espressiva, questo connubio tra tutti, è Shabuzi. Lui è, anche se di origine nigeriana, è un americano, un countryman, veramente un cowboy. In questo brano, che si chiama Born to Die, convivono atmosfere country, scrittura contemporanea, un modo di raccontare profondamente americano, dove il viaggio diventa ancora una volta la metafora della vita. Non c'è la ricerca dell'effetto, c'è il desiderio di raccontare una storia. Quindi ce l'ascoltiamo, subito dopo arrivano le notizie del GR1 e poi torniamo con l'ultima parte di Radio 1 Musica. Shabuzi, Born to Die.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, apriamo il giornale con la guerriglia al cantiere TAV di Chiomonte in Val di Susa. 100 di attivisti incappucciati hanno assaltato l'area e lanciato pietre, bombe carta e razzi artigianali contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. 4 mezzi dei carabinieri incendiati. Secondo un primo bilancio ancora provvisorio, sarebbero oltre 50 gli agenti feriti. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 e sospesa la circolazione dei treni. Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che ribadisce: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Per il Ministro dell'Interno c'è chi punta a un'escalation della violenza e sugli scontri la condanna unanime della politica.
3: Condanna anche dai presidenti delle Camere La Russa e Fontana, condanna dai vicepremier, a cominciare dal leghista Salvini, che chiede la mano pesante contro i criminali. Ecco i frutti avvelenati e violenti della sinistra, che alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine, dice. E anche l'azzurro Tajani denuncia l'assordante silenzio della sinistra, tollerante se non addirittura connivente. Solidarietà alle forze dell'ordine, anche da Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Dall'opposizione subito la condanna delle violenze da parte di Renzi e Calenda. In serata arriva anche quella del Campo Largo. Condanno senza se e senza ma le violenze inaccettabili, dichiara Bonelli, Verdi Sinistra e i 5 Stelle. In una nota esprimono vicinanza agli agenti feriti. Chi compie violenze non manifesta, fa il gioco dei sit-tav, dicono. Commento analogo dal responsabile sicurezza del PD, Matteo Mauri. Noemi Giunta, GR1.
2: Caso Fakir, si ipotizza la morte per asfissia. Al vaglio un nuovo video, il servizio di Giovanni Stinco.
4: Un agente scopre il corpo senza vita di Abderrahim Fakir. Si vede un viso con tumefazioni ed escoriazioni, accanto al capo una chiazza di sangue. E su questo video che si gioca una nuova battaglia fra legali, anche perché in un video precedente, pochi secondi ripresi dalla bodycam di uno dei due poliziotti all'inizio del contenimento fisico, il volto di Fakir pare senza sangue e ferite. E così Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, attacca: è stato percosso, il sangue gli è andato nei polmoni soffocandolo, poi è uscito dal naso. Quel che è successo, sostiene, è un nuovo caso Aldrovandi. Non è così, dice l'avvocato dei due agenti, Gabriele Bordoni. Il sangue sull'asfalto arriva da una ferita alla nuca, un gesto precedente di autolesionismo. Le ferite al volto invece se le sarebbe procurate strisciando il viso sull'asfalto prima di mordere uno dei due poliziotti. Anche questo video è al vaglio della procura di Bologna, che attende i prossimi accertamenti. Riscontrata positività alla cocaina, la perquisizione della casa di Fakir non ha però trovato sostanze. Resta la domanda centrale: cosa ha provocato l'asfissia che ha portato Fakir alla morte? I risultati dell'autopsia daranno ai magistrati nuovi elementi per accertare il quadro.
2: Nel lago di Como proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da SUP mentre il padre si è inabissato. Ora l'emergenza incendi in Francia e Spagna, la situazione resta critica. Facciamo il punto con il corrispondente da Parigi.
5: Una settimana di lotta contro gli incendi in varie aree della Francia, in particolare nei dipartimenti della Gironda e delle Landes. I vigili del fuoco sono stremati, non bastano più per domare le fiamme, e quindi il governo Le Cornu ha deciso di mettere in campo da questa sera 1500 soldati e un aereo militare. Ci sono poi gli aerei della Protezione Civile Europea, sono 18 in tutto, i Canadair inviati da diversi paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, che sono operativi in Francia e in Spagna. 100.000 le persone evacuate, in particolare nel dipartimento della Gironda e nella regione di Bordeaux. E poi la situazione è ancora complessa, lo ha detto lo stesso Premier Sanchez in visita dalle aree più colpite in Spagna, nelle aree di Madrid e di Avila. Servirà una regia comune per fermare gli incendi, ha detto Sanchez, che poi ha precisato: ora la priorità è mettere in salvo tutti i cittadini a rischio. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
2: Incendi anche in Italia, soprattutto in Sardegna, dove prosegue il lavoro di vigili del fuoco e protezione civile. Intanto il caldo allenta la presa. Dalla serata, temporali al centro-nord e temperature in diminuzione. Allerta arancione in Toscana, gialla in altre 8 regioni. Ed è tutto per questa edizione. Vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
0: Radio 1 Musica.

22 e 10 minuti, questa è Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Broccani al microfono ancora per una mezz'oretta, la musica del grandissimo artista Curtis Mayfield. Dal 1972 l'album era la colonna sonora di un film Blaxploitation che ebbe successo ma non quanto l'album, infatti uno dei pochi casi in cui la colonna sonora vendette molto di più del film. La seconda traccia di questo album, che era Superfly, oltre al grande successo di Superfly, era proprio questa, Pusherman, che affrontava il tema dello spaccio di droga ma in un modo particolarmente diagonale. Infatti Mayfield ha adottato un punto di vista da osservatore in questa canzone, astenendosi un po' dal giudicare e mostrando proprio questa figura dalla prospettiva di un potenziale cliente. Per un ragazzo di strada lo spacciatore è comunque ovunque, può assumere molte forme. Lui ha detto: la prima cosa che volevo fare non era giustificare quello che accadeva ma comprenderlo e parlare di come si può evitare di rimanere intrappolati in queste situazioni che giovani e molte altre persone vedono ovunque, oltre a quello che c'è nel mondo. Possiamo dire che questo brano è ancora molto molto godibile, molto attuale. Tra l'altro, insomma, lo stile di Curtis Mayfield è rimasto unico nel tempo, e lui preferisce mostrare la complessità delle persone proprio nell'ambiente in cui vivono. Una differenza fondamentale è proprio il motivo per cui le sue canzoni continuano a parlare anche alle nuove generazioni. E chi ha ricordato che la musica può raccontare la realtà senza rinunciare alla poesia? Ci sono canzoni che diventano parte della vita delle persone non perché siano legate a un momento preciso, ma perché ogni volta che tornano sembra proprio dirci qualcosa, sembrano dirci qualcosa di nuovo. Perché ad esempio questa canzone, True Colors di Cyndi Lauper del 1986, è un'interpretazione particolare, misurata, un po' lontana dall'energia travolgente che aveva caratterizzato i suoi primi successi. Una scelta artistica importante, e dimostra che la forza di una voce non sta soltanto nella potenza ma nella capacità di creare l'intimità giusta. Quindi parliamo ancora una volta, no, di individui, ma soprattutto parliamo di umiltà. In questo caso il segreto della sua universalità è proprio questo: ascoltare come la voce di Cyndi Lauper cresce poco alla volta, non cerca mai l'effetto immediato e accompagna la canzone fino all'ultima nota con grande naturalezza. True Colors, Cyndi Lauper.

0: like a rainbow.
1: La delicatezza di questa canzone, scritta da Billy Steinberg e Tom Kelly, che avevano già scritto per Madonna Like a Virgin e Alone, bellissima canzone degli Heart, A Drove All Night, tanti altri successi, proprio anche quelli di Cyndi Lauper, canzone che parla della necessità di guardare oltre le apparenze per scoprire com'è veramente una persona. True Colors è anche il titolo di un brano della prossima artista, Wiz Khalifa, anche se noi adesso l'ascoltiamo con un artista che amiamo tutti, che è appunto Machine Gun Kelly, detto MGK. In questo diciamo, questa collaborazione molto molto groovy nasce proprio dalla sintonia molto artistica e dall'amicizia anche che i due coltivano da oltre un decennio, un progetto che incarna un po' lo spirito spensierato, anche la grinta e l'energia che hanno un po' definito la generazione hip hop dell'era dei blog, quella più recente. E proprio MGK e Wiz Khalifa celebrano le proprie radici artistiche e il percorso condiviso che li ha portati a diventare due figure veramente di riferimento della scena musicale mondiale, mantenendo intatta anche quell'attitudine ribelle e indipendente che ha caratterizzato i loro esordi. Questa è Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good.

go back to the blog era one time. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa insieme con questa canzone, quando siamo ormai quasi alla fine di questa puntata. Voglio accontentare un ascoltatore che mi aveva fatto una richiesta particolare di poter ascoltare un artista, un po' di musica brasiliana degli anni 60 o 70. Io ti accontento in parte perché ho scelto un artista che è un brasiliano, è forse uno dei più importanti della storia della musica brasiliana mondiale. Parliamo di Sergio Mendes. Ha cominciato prestissimo quando si è trasferito negli Stati Uniti negli anni 60 a formare i suoi primi gruppi, e poi insomma la storia ci ha consegnato tantissimi album. Io ho scelto una cosa che è più recente, appartiene agli anni 90, era l'album Brasileiro, e ascoltiamo questa canzone dal titolo Kalimba, Sergio Mendes.

La kalimba, questo strumento antichissimo che arriva dall'Africa e che è diventato anche parte un po' della nostra cultura, perché con un'altra kalimba voglio chiudere questa puntata, quella di Luna, la kalimba appunto del grande Tony Esposito. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, questa sera abbiamo veramente attraversato generazioni, linguaggi, stili diversi, abbiamo incontrato tanti artisti che hanno scelto di cambiare strada, altri che hanno avuto invece il coraggio di restare fedeli a loro stessi, ma noi torneremo domani sempre qui su Radio 1 con altre storie da raccontarvi. Grazie ad Andrea Cacciagrano per la cura editoriale, la redazione di Corinna De Laurentiis, da Gabriele Brocani l'augurio di una buona serata e buon proseguimento all'ascolto di Rai Radio 1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura di giornale una notizia dell'ultima ora: momenti di paura a Berlino durante il Christopher Street Day, la manifestazione dell'orgoglio LGBTQ. Secondo le prime informazioni, un'auto è finita sulla folla nei pressi del Tiergarten provocando diversi feriti. La polizia ha isolato l'area e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione e invitato i partecipanti a lasciare la zona in modo ordinato. Ora in Italia con la giornata di guerriglia in Val di Susa, centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV e lanciato pietre, bombe carta, bottiglie incendiarie contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. 4 mezzi dei carabinieri sono stati incendiati, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio. Danneggiate le barriere dell'autostrada e sospesa per alcune ore la circolazione ferroviaria. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molte persone arrivate da altri paesi europei. Ascoltiamo la testimonianza di un automobilista bersagliato dal lancio di pietre e altri oggetti.
3: Sono arrivato lì, mi ha lanciato una pietra. Mi ha lanciato le pietre sul cofano, di proposito.
2: Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social afferma: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Ancora cronaca con la svolta nell'omicidio di Eboli.
4: È la confessione dell'assassino a segnare l'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. Nella notte i carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia: Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
2: Ci spostiamo sul lago di Como, dove proseguono le ricerche di un turista olandese disperso.
5: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i 3 figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato 2 volte, si è tuffato per salvarlo, ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'1, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
6: Ho visto la deriva una barca con su 2 bambini piccolini. In quel momento loro ho girato lo sguardo e vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era. Il ragazzo continuava su e giù, bastavano 2 remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Perché come io sono arrivato col SUP, lui è andato giù, ho intravisto la mano a 1,5 metri, ho preso le dita della mano e l'ho tirato fuori.
5: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate. Da Menaggio, Sara Grattoggi per GR1.
2: Dopo il caldo estremo cambia il tempo, una perturbazione atlantica porta da questa sera temporali anche di forte intensità al centro nord, con raffiche di vento e possibili grandinate. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per la Toscana e quella gialla in 9 regioni. A Firenze, in via precauzionale, chiusi parchi, giardini e cimiteri, sospesi anche mercati e spettacoli all'aperto. E mentre l'Italia si prende una pausa da caldo e afa, resta critica all'emergenza incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto vicino a Valencia, mentre gli sfollati hanno superato complessivamente quota 270.000. Le aree più colpite sono la Gironda e dintorni di Madrid, in campo anche 1.500 soldati. E in chiusura andiamo nel Regno Unito, dove l'ex primo ministro Boris Johnson torna al giornalismo. La corrispondente.
7: Boris Johnson torna alle origini ben prima di diventare primo ministro.
0: ministro, poi costretto alle dimissioni o di fare il sindaco di Londra, era giornalista. Ora l'ex capo del governo britannico è tornato a lavorare con la telecamera e ha prodotto un documentario sulla guerra in Ucraina, trasmesso dalla TV inglese. Il reportage lo mostra mentre si unisce ai volontari della difesa aerea, si ripara dagli attacchi missilistici, assiste agli scontri. Il progetto divide pubblico e critica. I sostenitori parlano di racconto avvincente e potente del conflitto nel cuore dell'Europa. Per i detrattori è l'escamotage legato al bisogno di Johnson, 62 anni, 3 mogli, molte fidanzate e 9 figli ufficiali.

è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia.

0: Somos l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Robini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppo troppo trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.

0: Arti, la nostra storia. The acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
1: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
2: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
1: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
2: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
1: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
2: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
1: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
2: sì?
1: Tu, ci vai tu.
2: Ci vado io.
1: Peter,
2: io
1: ragazzi,
2: e Peter, Clara.
1: A Taste of Italy Griffith.
2: Experience Italy in the heart of Griffith.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Aspetta.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
6: KCP Studio 531, la febbre di venerdì sera.
7: Poco ne ha fuoco.
8: Super bomba.
9: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana, 10 till midnight.
10: Grab your husband or whoever you are with tonight.
11: Ciao, dolcissimo.
12: Oh my god.
9: And let the magic unfold.
13: Every Friday, with the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
14: Sulle mani!

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au. Autorizzato dal governo australiano Canberra.
6: Ciao!

Buona domenica e ben ritrovati a Giradischi, il programma che ogni settimana riporta in vita le emozioni della grande musica italiana qui su Radio Italiana 531. Anche oggi vi accompagneremo in un affascinante viaggio tra le melodie che hanno fatto la storia degli anni 60, 70 e 80. Saranno due ore di grandi successi, curiosità, ricordi, dediche speciali e quei brani che al primo accordo riescono ancora a farci sorridere, emozionare e, perché no, canticchiare insieme. Ma questa mattina vogliamo anche fermarci un momento per rendere omaggio a un artista che ha scritto pagine importanti della nostra musica. Ci ha lasciati recentemente Peppino Di Capri, elegante interprete capace di attraversare oltre 60 anni di carriera, rimanendo sempre fedele al suo stile. Più tardi gli dedicheremo quattro canzoni che amo particolarmente per ricordare il talento di un musicista che ha fatto ballare, innamorare e sognare intere generazioni. E prima di iniziare, mi raccomando, continuate a mandarmi i titoli delle vostre canzoni preferite o le dediche per una persona speciale della vostra vita. Potrebbero entrare nella scaletta della prossima puntata di Giradischi. Potete inviarmi un messaggio al 04 1389 1385, lo ripeto, 04 1389 1385, oppure scrivetemi all'indirizzo Giradischi 15@aol.com. sarò felice di leggere i vostri messaggi qui su Giradischi. E allora abbassiamo le luci, alziamo il volume e facciamo girare il primo disco di Angelo Branduardi, uno di quegli artisti che non hanno mai seguito le mode. Ha costruito un'unica